0: Iran accetti l'accordo o di loro non resterà nulla. Telefonata tra il presidente americano e il premier israeliano Netanyahu, che precisa: se riprenderanno gli attacchi parteciperemo. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la decisione di Trump su un eventuale nuovo intervento militare. Intanto un drone provoca un incendio vicino a una centrale nucleare ad Abu Dhabi, negli Emirati. Poco fa, attacco russo su Odessa, diversi palazzi sono stati colpiti da alcuni droni. La tragedia dei sub morti alle Maldive: tra poche ore riprenderanno le ricerche dei corpi, rientrati intanto in Italia i compagni di viaggio.
1: Un viaggio di ritorno amaro. Sono atterrati a Malpensa i 20 italiani che erano a bordo della nave dalla quale si sono immersi i 5 connazionali deceduti nell'Oceano Indiano. Sono sul luogo della tragedia invece i 3 speleo sub arrivati dalla Finlandia per recuperare 4 delle 5 vittime ancora disperse in mare. L'unico corpo riportato in superficie infatti è quello di Gianluca Benedetti. Il team di sub è stato protagonista di salvataggi complessi, come quello dei 12 ragazzi thailandesi intrappolati in una grotta nel 2018. Il nostro ambasciatore Damiano Frankovic.
2: L'approccio sarà un approccio molto step by step, quindi raccogliendo le informazioni e poi procedendo con le attività che possono essere effettuate volta a volta.
1: Aperte 2 inchieste in Italia e nelle Maldive per chiarire lo scopo dell'immersione, la profondità raggiunta e se i 5 avessero le autorizzazioni per farlo. Simona Decina, GR1.
0: Oggi sciopero generale di 24 ore proclamato dal sindacato di base USB. Stop nei settori dei trasporti, della scuola e della sanità. Treni fermi dalle 21 di ieri sera fino alle 21 di questa sera. Previste fasce di garanzia per il trasporto pubblico locale che variano da città a città. Lo sport, il tennis: Sinner batte Ruud in finale e vince gli internazionali di Roma, il primo azzurro 50 anni dopo Panatta che ha assistito alla partita. La coppa consegnata dal presidente della Repubblica Mattarella. Italia campione anche nel doppio con la coppia Bolelli-Vavassori. Calcio: il Napoli vince 3-0 a Pisa e si assicura la qualificazione in Champions League. Passo avanti importante per Milan e Roma, attualmente terza e quarta in classifica, che vincono rispettivamente 2-1 contro il Genoa e 2-0 nel derby contro la Lazio. Juventus sconfitta a Torino 2-0 dalla Fiorentina e ora come ora fuori dalla Champions a pari punti con il Como, che batte 1-0 il Parma. Nella parte bassa della classifica, Cagliari salvo dopo la vittoria per 2-1 contro il Torino. Lecce e Cremonese che vincono rispettivamente 3-2 contro il Sassuolo e 1-0 contro l'Udinese si giocheranno la salvezza nell'ultima giornata. Le altre partite: Inter-Verona 1-1 e Atalanta-Bologna 0-1. Playoff di Serie B: il Catanzaro domina il Palermo in casa per 3-0 nell'andata della seconda semifinale. Noi ci fermiamo qui, ora c'è Stereo Notte Brasil, il prossimo GR1 alle 3.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Bronski Beat, la loro Why, come sempre dopo l'appuntamento con l'informazione riavvolgiamo il nastro, torniamo indietro nel tempo e ascoltiamo questi classici, in questo caso un classico internazionale. Allora, Maria Cristina Manca con voi sino alle 5.30, questa è la notte in viaggio di Raiso Radio, una notte sicura, musica, news ed infomobilità, con me c'è Pino Itri alla parte tecnica, la messa in onda. Dunque, torniamo a parlare delle code di un chilometro con tendenza all'aumento sulla direttissima. Ricordiamo, per anche beneficio di coloro che si fossero messi in ascolto da poco, che c'è questo camion fermo in galleria sulla direttissima tra il Bivia 1 variante di Valico e Badia verso Firenze, carreggiata sud, fermo al chilometro 11.3. Il traffico continua a defluire in corsia di sorpasso e si è formata appunto questa coda di un chilometro ed è una coda in aumento. Ci spostiamo però, andiamo a ricordare ancora l'incidente in A14, Ancona Sud Loreto verso Pescara, non ha effetti sulla viabilità, è segnalato al chilometro 230.5, ricordiamo si tratta di un incidente autonomo, mentre sono due le auto coinvolte in questo incidente che si è verificato da poco in A13 la Bologna-Padova. La segnalazione è arrivata durante il giornale radio, l'incidente al chilometro 30 tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova, carreggiata nord, due le auto coinvolte in un tamponamento, non abbiamo però ripercussioni per la viabilità. Diamo un'occhiata, le chiusure sono poche, devo dire, questa notte, tra, come di consueto, tra la domenica e il lunedì non sono moltissime, ma abbiamo comunque qualche chiusura, la ricordiamo. In autosole è chiuso il tratto tra Firenze Impruneta e Scandicci verso Bologna con riapertura alle ore 4. Altro tratto chiuso, ci spostiamo, andiamo un po' più a sud, abbiamo il tratto chiuso a Napoli sulla tangenziale ed è chiuso in direzione di Pozzuoli tra fine tangenziale e Capodimonte, in direzione della tangenziale stessa tra Capodichino e l'inizio della tangenziale proprio sulla diramazione Capodichino. La riapertura in entrambi i casi è fissata alle ore 6. E come altra chiusura che riguarda la tangenziale di Napoli abbiamo l'entrata di Corso Malta, di Viale Maddalena e di Capodichino chiuse verso Pozzuoli, anche in questo caso riapertura prevista alle ore 6. In A4 è chiusa l'entrata di Bergamo per entrambe le direzioni fino alle 5, sempre fino alle 5 è chiusa anche in autosole l'entrata di Basso Lodigiano, anche in questo caso in entrambe le direzioni. Ed è questo l'aggiornamento che possiamo fornire ai nostri amici in viaggio. Ricordiamo che tra l'altro c'è questo tratto chiuso per incidente che riguarda la statale 162 della Valle Caudina, l'incidente al chilometro 5500, il tratto è chiuso all'altezza di Quagliano verso Arienzo, statale 7 Appia, il traffico deviato sulla complanare della provinciale 1. Nel frattempo risolto quell'incidente di cui vi avevo parlato poco prima del giornale radio sulla Venezia Trieste, e quindi tutto risolto tra Sanstino di Livenza e Cessalto verso Venezia, rientra questo invito alla prudenza. La musica in primo piano, Ivano Fossati.

erano sempre ammazzati come nei film, insieme avete riconosciuto sicuramente la voce di Max Pezzali, questo brano che abbiamo appena ascoltato. Le 2:23, tra poco l'appuntamento con la musica live, ascolteremo tre brani in sequenza rigorosamente dal vivo. Nel frattempo dal vivo noi abbiamo le segnalazioni che ci parlano di queste difficoltà che in tanti ci state segnalando al 348 103 10 10, che riguardano il tratto chiuso della 1 tra Firenze Improneta e Firenze Scandicci verso Bologna, carreggiata nord. Come entrata in autostrada bisogna entrare, appunto, almeno la nota di Autostrade per l'Italia ci dice che come entrata c'è Firenze Scandicci, l'unica nota che viene indicata è questa. Ancora segnalato l'incidente in A14 Ancona Sud Loreto verso Pescara al 230.5, viene chiusa la segnalazione che riguardava il camion in galleria, probabilmente è stato soccorso e rimosso. Rimane questa coda residua di 1 chilometro tra il Bivia 1 variante di Valico e Badia verso Firenze, ma probabilmente si andrà a smaltire, ad esaurire. Ricordiamo poi l'invito alla prudenza per l'incidente in A13, la Bologna-Padova, che viene chiusa ora. Ecco, possiamo dare la soluzione quindi dell'incidente sulla Bologna-Padova tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova, incidente risolto.

Elisa, questa è la novità su Raiso Radio. Amore è il brano che abbiamo ascoltato, sono le 2:36 minuti, questa è la notte sicura di Raiso Radio, Maria Cristina Macca con voi, Pino Itri la parte tecnica e poi naturalmente i numerosi messaggi che giungono al 348 103 1010, siete in tanti in viaggio in ascolto, ci state chiedendo appunto notizie, soprattutto vedo della chiusura insomma che riguarda l'autosole nel tratto appunto toscano e lo ricordo Firenze Impruneta, Firenze Scandicci verso Bologna carreggiata nord, questo tratto per lavori è chiuso, è stato chiuso a partire dalla mezzanotte, sarà chiuso fino alle ore 4, a chi viaggia e diretto verso Bologna dopo l'uscita obbligatoria a Firenze Impruneta può rientrare a Firenze Scandicci dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Intanto risolto l'incidente in A14 Ancona Sud Loreto, anche quello della 13 ve l'avevo già detto, al Tedo Ferrara Sud verso Padova. E, il mezzo fermo, il camion sulla direttissima è stato soccorso e rimosso, non ci sono più code ma rallentamenti, migliora un pochino la situazione, quindi ancora si registrano comunque dei rallentamenti tra il Bivia 1 variante di Valico e Badia in direzione sud verso Firenze. Ancora indicati i pedoni sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Firenze Peretola e Bivio a 11 Firenze Nord verso Pisa, avvistati tra il chilometro 0 e il 3. E poi non mi sembra ci siano altre informazioni, quindi io direi di tornare alla musica con la sequenza dei brani live, come sempre l'appuntamento è con la musica dal vivo con questi tre brani in sequenza e questa notte nel menu abbiamo Doobie Brothers con featuring James Taylor con questa Power. Dalle De Gregori li troviamo spesso nei brani dal vivo con Solo un gigolò, ma subito per voi Ella Fitzgerald, Stevie Wonder con un brano storico You Are the Sunshine of My Life.

feel like this is the beginning.

0: Che mistero la musica, amici. Veramente che mistero la musica. Pensate, noi che la viviamo così intensamente, ma chiunque la vive intensamente, dietro ogni canzone c'è un mistero. Ma questa che vi stiamo per cantare è veramente misteriosa. Pensate che è stata scritta nel 1921.
1: Non da noi.
0: Non da noi. Però è stata scritta da uno qualsiasi, non si ricordano neanche più il nome. Però era un povero disgraziato che suonava sulle navi che portavano gli emigranti da Napoli all'America, dalla Sicilia all'America. Un pianista da navi, uno qualsiasi. Non mi ricordo neanche noi, ma non si sa, questo è incredibile. Però in una sera di tempesta non poteva suonare, c'aveva una roba così. Gli è venuto in mente nella sua cabina di scrivere questa canzone che qualcuno sentì e la portò in Germania. Ma qualcuno invece più importante la portò in America e lì successe il fatto. La sentì Bing Crosby, uno dei più grandi cantanti della storia della musica, la incise e fece successo. Poi dopo di lui Nat King Cole. Poi dopo Nat King Cole addirittura la incise Thelonious Monk, il più grande jazzista di tutti i tempi. E poi Van Halen, e poi Louis Prima, e poi insomma diventò un successo assoluto. Allora, riascoltando il vecchio disco di Thelonious Monk, una mattina, tempo fa, telefonai a Francesco, e lì il mistero. E per telefono facemmo un po' io, un po' lui, il testo di questa canzone. E qua sta il mistero. Pensate che, tra l'altro, la canzone, e non è un titolo riferito a nessuno di noi, ha un titolo appropriatissimo. Si chiama Gigolo. Che cazzo di questo?

0: Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: E anche questa settimana siamo pronti con la classifica, la top 20 della Radio Corriere TV, i 20 brani più ascoltati della settimana, secondo quelle che sono le indicazioni che arrivano da Airplay. Ci siamo lasciati ieri con Harry Styles, American Girls, in posizione numero 11. Ripartiamo dalla posizione numero 10, dove incontriamo Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Mi fermo qui con la classifica, vi ricordo domani alle ore 12 online il numero della radio corrieretv.rai.it, entrate e sfogliate il vostro settimanale di riferimento, ci sentiamo fra 7 giorni sempre su Rai Iso Radio, sempre con la classifica. Un saluto da Fabrizio Casinelli e alla prossima.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Iso Radio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della RAI dal 1925.
2: Allora, le 2:58 minuti, abbiamo avuto questa sequenza di brani live e poi abbiamo ascoltato la Top 20 Radio Corriere con appunto la classifica dalla decima posizione alla prima. E tra poco l'appuntamento sarà con l'informazione, con il giornale radio delle ore 3. Nel frattempo qualche aggiornamento: continua a essere rallentata la circolazione sulla direttissima tra il Bivia 1 variante di Valico e Badia, direzione sud verso il capoluogo toscano, per quel camion che era fermo in galleria ma che è stato nel frattempo soccorso e rimosso. Restano questi rallentamenti appunto che si registrano in questo tratto. Ricordiamo la chiusura dell'Autosole, quello nel tratto toscano Firenze Improneta, Firenze Scandicci verso nord verso Bologna, con riapertura alle ore 4. Dopo l'uscita obbligatoria a Firenze Improneta bisogna percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Firenze Scandicci. Attenzione ora in A10 Genova Ventimiglia, c'è un automezzo pesante in avaria a Savona proprio in entrata in direzione della Francia. Ricordiamo ancora il tratto chiuso per incidente, riguarda la statale 162 della Valle Caudina, tratto chiuso all'altezza di Quagliano in direzione Arienzo. Il traffico viene deviato sulla Compranare della provinciale 1. L'incidente è segnalato al chilometro 5 e 500. In linea al giornale radio, noi ci ritroviamo subito dopo.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Escludere dai vincoli di bilancio le spese per fronteggiare la crisi energetica, lo chiede Giorgia Meloni in una lettera inviata a Ursula von der Leyen. Bruxelles tiene il punto, al momento la nostra posizione non cambia. E in una nota la Lega applaude alla Premier, sposa totalmente la linea di Salvini, si legge i suggerimenti da sempre auspicati dal partito.
3: Estendere anche le spese per il caro energia alla deroga al patto di stabilità già prevista per la difesa. Questa volta Giorgia Meloni lo mette per iscritto in una lettera rivolta alla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, quell'appello alla flessibilità ribadito in tutti gli ultimi vertici europei, accompagnato dalla conferma che l'Italia continuerà a fare la propria parte per rafforzare la sicurezza nel contesto difficile che stiamo vivendo. Ma oggi esiste un'altra emergenza, altrettanto concreta ed immediata, spiega la Premier, riferendosi a quella energetica e tornando a chiedere un atto di coraggio alle istituzioni europee, ricordando lo scenario internazionale di crisi, in primis il Medio Oriente con le tensioni nello stretto di Hormuz, ma anche la guerra in Ucraina, situazioni che stanno producendo effetti pesantissimi su famiglie e imprese, sottolinea la Presidente del Consiglio, gravate da enormi sacrifici negli ultimi anni. Da qui l'appello di Giorgia Meloni all'Unione affinché dia un segnale di coerenza, buon senso e vicinanza alla popolazione, perché in molte nazioni europee, scrive ancora, cresce la preoccupazione di dover affrontare un nuovo shock economico. Carla Macrellino, GR1.
2: La tentata strage di Modena, 4 le persone ancora in gravi condizioni ed è in carcere con le accuse di strage e lesioni aggravate, il 31enne Salim El Kudri, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, si attende ora la convalida del fermo. L'ipotesi prevalente è quella di problemi psichiatrici, come confermato dal ministro dell'interno Piantedosi, che ha presieduto un vertice in prefettura a Modena con il capo della polizia Pisani. E il presidente Mattarella e la premier Meloni hanno fatto visita ai feriti in ospedale, ringraziando i sanitari che se ne stanno prendendo cura. Da entrambi anche un ringraziamento alle persone che hanno fermato l'assalitore. E veniamo alla guerra in Medio Oriente. Nuovo avvertimento di Donald Trump: l'orologio scorre, scrive su Truth. Se Teheran non accetta l'accordo, non resterà niente di loro. Il dossier iraniano è stato anche al centro di una telefonata tra il presidente americano e il premier israeliano Netanyahu, mentre il Qatar invita la Repubblica Islamica a sbloccare lo stretto di Hormuz e a favorire la de-escalation.
4: Sul suo social Truth, Donald Trump avverte: per l'Iran il tempo stringe, farebbero meglio a darsi una mossa, altrimenti di loro non resterà nulla. Dopo il viaggio a Pechino, che non ha portato risultati, Trump torna dunque a minacciare Teheran e convoca per domani una riunione nella Situation Room per discutere con il suo team della sicurezza nazionale le opzioni per una ripresa degli attacchi. Trump ha parlato al telefono per oltre mezz'ora con il premier israeliano Netanyahu. Una fonte israeliana conferma che per il presidente è il momento di decidere, e se deciderà di riprendere la guerra contro Teheran, Israele verrà probabilmente chiamato a partecipare. Intanto al National Mall di Washington è andato in scena il grande raduno di preghiera promosso da un'organizzazione no profit sotto l'egida della Casa Bianca, con l'obiettivo dichiarato di riconsacrare spiritualmente il paese, e l'evento che segna l'inizio delle celebrazioni del 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. Donald Trump non ha partecipato, ma ha inviato un videomessaggio. A rappresentarlo il vicepresidente J.D. Vance e lo speaker della Camera Johnson. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Veniamo alla tragedia delle Maldive. Atterrato ieri sera a Milano, Malpensa, il volo con i 20 connazionali che erano a bordo della Duke of York, lo yacht su cui viaggiavano i sub dispersi. Le ricerche riprenderanno oggi con un team di sommozzatori, tra cui tre finlandesi specializzati in immersioni profonde, scenderanno nella grotta a 60 metri. E lo ricordiamo, oggi sciopero generale di 24 ore proclamato dalla USB, coinvolgerà lavoratori del pubblico e del privato nei settori dei trasporti, della scuola e della sanità. Alla base della protesta l'aumento delle spese militari, la crisi del welfare e degli stipendi reali. Per le sole ferrovie l'agitazione è già iniziata alle 21 di ieri fino alle 21 di stasera. Previste fasce di garanzia per il trasporto pubblico locale, che però variano da città a città. E a proposito del meteo, ancora qualche nuvole locali rovesci soprattutto al nord e lungo l'Appennino. Da domani torna il sole su gran parte del paese, temperature in aumento e clima sempre più estivo a partire da metà settimana. E in chiusura chiudiamo con lo sport. Impresa di Sinner, il numero uno al mondo, ha battuto il norvegese Rude, si è aggiudicato gli internazionali di tennis. Di Roma è il primo azzurro 50 anni dopo Panatta, che ha assistito alla partita, alla finale anche il presidente della Repubblica Mattarella, che ha consegnato la coppa. Successo festeggiato anche dalla premier Meloni, che sui social ha definito Sinner leggendario. Italia campione anche nel doppio con la coppia Bolelli-Vavassori. E veniamo al calcio. La Roma si aggiudica il derby 2-0 alla Lazio, crolla la Juventus contro la Fiorentina 0-2, il Cagliari invece è salvo, i partenopei qualificati alla Champions, giallorossi e rossoneri invece in pole per gli altri due posti. Il Lecce supera il Sassuolo in trasferta, la Cremonese vince a Udine. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 4, e ora vi lascio ancora Stereo Notte Brasile con Max De Tomassi.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Le 3:11 minuti, riprendiamo la notte sicura di Raiso Radio insieme a Maria Cristina Manca e Pino Itri alla parte tecnica. Dopo Bon Jovi con questa Always, parliamo di trasporti, a rischio quest'oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB, l'Unione Sindacale di Base. Raccoglie un po' l'appello lanciato dalla Global Summer Flotilla e proclama lo sciopero generale per questo 18 maggio, la guerra e il genocidio in Palestina, la corsa al riarmo, l'attacco al diritto internazionale e il restringimento degli spazi democratici impongono un salto di qualità nella mobilitazione. Lo si legge in una nota dell'Unione Sindacale di Base. Intanto il gruppo Ferrovie dello Stato ha avvertito che la protesta interesserà il proprio personale dalle ore 21 di ieri, quindi domenica, alle ore 21 di questa sera, di questo lunedì. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, si legge sul sito di RFI. Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili consultando l'app di Trenitalia, la sezione info mobilità di trenitalia.com, i canali social e web del gruppo Ferrovie dello Stato e poi il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie, negli uffici assistenza delle stazioni, attraverso le self service e anche le agenzie di viaggio. Ripercussioni sono previste anche sul trasporto pubblico di linea, come bus, metro e tram nelle diverse città. Come di consueto durante gli scioperi saranno attive le fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Trenitalia, tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione. Questa quindi le difficoltà che in qualche modo potranno verificarsi in questa giornata di sciopero. Tornando in strada, devo dire la circolazione è tornata regolare anche lì dove si registravano ancora dei rallentamenti sulla direttissima per quel camion che era fermo in galleria, poi naturalmente è stato rimosso, erano rimasti dei rallentamenti residui che sono terminati, quindi la circolazione adesso è regolare tra la Bibbia 1 variante di Valico e Badia in direzione sud verso Firenze. Ricordiamo il tratto chiuso della 1 Firenze Impruneta, Firenze Scandicci verso Bologna, con riapertura tra circa un'ora, alle ore 4, per chi viaggia verso Bologna. Naturalmente dopo l'uscita obbligatoria a Firenze Impruneta può percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Firenze Scandicci. Chiusa la tangenziale di Napoli tra fine tangenziale Capodimonte verso Pozzuoli, con riapertura alle 6, anche sulla diramazione Capodichino. Altra chiusura riguarda il tratto Capodichino inizio tangenziale verso la stessa tangenziale di Napoli. Restiamo lì perché sono chiuse fino alle 6 le entrate di Corso Malta, Viale Maddalena e Capodichino, sempre in direzione di Pozzuoli. Abbiamo ancora in A4 la Torino-Trieste, l'entrata di Bergamo chiusa per ambedue le carreggiate, e l'entrata in A1 di Basso Lodigiano, che resta chiusa anche in questo caso in entrambe le direzioni. In tutti e due i casi comunque la riapertura è fissata per le ore 5. Ricordiamo ancora l'automezzo pesante in avaria sulla Genova 20 miglia all'altezza in entrata a Savona, è fermo proprio lì, attenzione quindi in avvicinamento, è fermo in direzione della Francia, quindi verso 20 miglia, il chilometro è il 44 e 500.

0: waste what I feel I deserve. Yeah, 'cause I feel way too fabulous.
1: La notte in viaggio con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare.

matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo rappresentato.

Mi chiamo Antonio, sto sul tetto. Cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce. Quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

Era un Sanremo del 2007, questo era Simone Cristicchi con Ti regalerò una rosa. Allora, diamo un'occhiata alle novità. Intanto ce n'è una che riguarda la viabilità della 3, la Napoli-Salerno. Da poco viene segnalato un incidente, attenzione al chilometro 50 e 800, il tratto Vietri sul mare Salerno, direzione sud verso Salerno. Non abbiamo però ancora i dettagli di questo incidente. Intanto continua a piovere nel tratto toscano della 1, chiusi a Tigliano, viene ancora segnalata pioggia, diciamo Toscana-Umbria più che altro. Vediamo qualche altra cosa da ricordare per chi è in viaggio, a parte le chiusure della tangenziale di Napoli che vi ho già ricordato e quella dell'Autosole che sarà attiva fino alle ore 4, quella tra Firenze, Impruneta e Scandicci verso Bologna. Abbiamo ancora da ricordarvi qualche chiusura a lunga scadenza, come ad esempio la 14 di diramazione per Ravenna, l'uscita di Cotignola che resta chiusa provenendo da Ravenna fino al prossimo 22 maggio. Un po' più in là invece la riapertura di questa stazione che sta in A8, la Milano Laghi, l'entrata di Gallarate resta chiusa verso Milano fino al prossimo 24 giugno. Ecco, questa è l'informazione che ci arriva da chiusure che sono attive e che lo saranno per un po' più di tempo, quindi non con riapertura odierna. Intanto cambia qualcosa sulla 162 della Valle Caudina, è stato riaperto il tratto chiuso per incidente, adesso viene segnalata solo una corsia chiusa a un chilometro prima di Quagliano in direzione Arienzo, statale 7 Appia. Ricordiamo che l'incidente è avvenuto al chilometro 5500 e che le deviazioni sono indicate sul posto sulla Complanare Provinciale 1.

0: La voce inconfondibile di questa grande artista, Barbara Streisand. L'abbiamo ascoltata nella notte sicura di Rai Isola Radio. A proposito di Barbara Streisand, sappiamo appunto non è stata bene, la star americana è stata costretta ad annullare il suo viaggio a Cannes per ricevere la Palma d'Oro onoraria a causa appunto di problemi di salute, come annunciato proprio ieri dagli organizzatori in un comunicato su consiglio dei medici. Le sue parole sono state queste nel comunicato: su consiglio dei miei medici, mentre continuo la mia convalescenza da un infortunio al ginocchio, purtroppo non potrò partecipare al Festival di Cannes quest'anno. Il festival ha anche indicato che manterrà l'omaggio all'attrice e cantante 84enne e le ha augurato una pronta guarigione. Le sue parole nel comunicato poi è naturalmente: ringrazia l'organizzazione, sono profondamente onorata di ricevere la Palma d'Oro onoraria e non vedevo l'ora di celebrare gli straordinari film di questa 79esima edizione. I miei più sinceri ringraziamenti vanno al festival, così come a tutti coloro che continuano a sostenere e difendere l'arte del cinema. Queste le sue parole nel comunicato. Torniamo a parlare però delle informazioni ora in strada, perché ho visto che c'è qualche novità. Intanto, per quel tratto chiuso, naturalmente parliamo del tratto della 1 tra Firenze e Impruneta e Scandicci verso Bologna, si è formata una coda per il tratto chiuso nel tratto precedente, naturalmente, quindi a partire da Firenze Sud, tra Firenze Sud e Impruneta verso Bologna, 1 chilometro di coda in aumento per la chiusura, che però dovrebbe riaprire a breve, perché la previsione di riapertura è fissata per le 4, quindi fra, se tutto va bene, fra una decina di minuti. Vediamo le ultime informazioni, a parte questa novità che riguarda le code per questa chiusura dell'Autosole. L'incidente della 3 è risolto, Vietri sul mare Salerno verso Salerno, e quindi possiamo archiviare questa notizia. È stata riaperta l'entrata di Bergamo in A4, questa riapertura avvenuta in anticipo perché era fissata per le ore 5, così come anche l'entrata di Basso Lodigiano, che era chiusa per entrambe le direzioni in A1, è riaperta, quindi anche questa riaperta in anticipo. Allora, torniamo alla musica e poi ricordo a breve l'appuntamento sarà sempre con l'informazione. Ci collegheremo nuovamente con Radio 1, ascolteremo l'ultimo giornale radio.
1: Getta le tue reti, buona pesca ci sarà, e canta le tue canzoni.

0: Io ascolto Raiso Radio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Raiso Radio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Iso Radio, il mio mondo in una radio.
1: Rai Iso Radio.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispi. Il presidente Mattarella e la premier Meloni hanno visitato ed espresso vicinanza alle persone ferite ricoverate negli ospedali di Bologna e Modena. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato a dottori e infermieri. La presidente del Consiglio ha ringraziato Luca Signorelli, l'uomo che per primo ha affrontato l'aggressore. Tra gli eroi civili anche un cittadino di origine egiziana e il figlio. Dei 4 feriti, 2 donne sono in condizioni gravi. In serata sit-in di solidarietà a Modena. Le indagini intanto proseguono. Il ministro Piantedosi esclude il terrorismo e la vicenda infiamma il dibattito politico.
3: Revocare il permesso di soggiorno ed espellere chi delinque, così il leader della Lega Matteo Salvini dopo i gravi fatti di Modena. Da Forza Italia gli risponde l'alto vice premier Antonio Tajani, che però ricorda l'uomo fermato, un cittadino italiano e non ha il permesso di soggiorno. Vicinanza ai familiari dei feriti della strage da Fratelli d'Italia, che chiede chiarezza. Galeazzo Bignami.
4: Un fatto estremamente grave, bisognerà verificare che cosa è accaduto. Confidiamo che tuttavia non cerchino di anche sminuire un fatto di una gravità riducendolo al gesto di un folle.
3: Parla di sciacallaggio il centrosinistra unito in risposta alle parole di Salvini. Per la leader del Partito Democratico, Elly Schlein, in visita a Modena, è un atto di violenza inaudita che sconvolge.
5: La nostra piena vicinanza va alle persone ferite anche in modo grave, alle loro famiglie, e la nostra gratitudine va ai soccorritori, al personale sanitario che sta curando i feriti.
3: È soltanto una bieca speculazione politica per il Movimento 5 Stelle, che sottolineano il tema della sicurezza non sia terreno di propaganda elettorale. Per Riccardo Maggi, più Europa, Salvini è disperato. Le sue parole provano a nascondere il fallimento sulla sicurezza di un governo al capolinea. Alessandro Allegra, GR1.
2: La premier Meloni chiede alla presidente della commissione von der Leyen di estendere la deroga del patto di stabilità anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente precisa, la premier, sarebbe molto difficile per il governo giustificare perché l'Unione non consenta flessibilità per difendere famiglie e imprese, ma Bruxelles tiene il punto. Al momento la nostra posizione non cambia. L'ultimatum di Trump, l'Iran ha accettato l'accordo, di loro non resterà nulla. Telefonata tra il presidente americano e il premier israeliano Netanyahu, che precisa: se riprenderanno gli attacchi parteciperemo. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la decisione di Trump su un eventuale nuovo intervento militare. Intanto nella notte uccisi un comandante della Jihad e sua figlia in Libano. A Beirut un nuovo raid di Tel Aviv ha provocato almeno 5 morti, tra cui 2 bambini e 11 feriti. Nella notte attacco russo sulle città ucraine di Odessa e Dnipro, almeno 5 feriti, tra cui un bambino di 11 anni. A Odessa diversi palazzi sono stati colpiti da alcuni droni, tra cui una scuola e un asilo. È atterrato a Malpensa l'aereo con i 20 italiani a bordo della nave delle Maldive, su cui c'erano anche i 5 sub morti. Intanto tra poche ore riprenderanno le operazioni di recupero. Nelle isole dell'Oceano Indiano è arrivato il team finlandese di Dan Europe con i 3 sub speleologi, che si immergeranno per riportare in superficie i 4 corpi ancora in fondo al mare all'interno di un cunicolo di una caverna sottomarina. Le ricerche erano state sospese dopo che un sommozzatore maldiviano esperto era morto in uno dei tentativi di recupero. Possibili disagi per lo sciopero di 24 ore proclamato da USB. La mobilitazione interessa i lavoratori del settore pubblico e del privato.
6: Particolarmente penalizzato è il settore dei trasporti. L'agitazione è già iniziata alle 21 e proseguirà per 24 ore. Il gruppo FS invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione consultando l'app di Trenitalia e i social ufficiali. A rischio sono anche bus, metro e tram, garantite solo le fasce di garanzia. L'agitazione è stata proclamata dall'Unione Sindacale di base. Il dirigente Guido Lutrario.
7: È uno sciopero indetto contro le politiche di riarmo e contro la mancata protezione di salari e pensioni dall'aumento dei prezzi. È uno sciopero per denunciare la complicità del governo italiano con lo Stato di Israele e per sostenere la coraggiosa impresa della flottiglia che sta cercando di raggiungere la martoriata popolazione palestinese di Gaza.
6: Lo sciopero, che coinvolge pubblico e privato, interessa anche la scuola per l'adesione di docenti e personale ATA e la sanità, con ripercussioni anche negli ospedali per l'intera giornata lavorativa. Rimangono in ogni caso garantiti i servizi di emergenza. Lorenzo Opice, GR1.
2: Lo sport, tennis, Sinner batte Rudy in finale. Nazionale vince gli internazionali di Roma, il primo azzurro 50 anni dopo Panatta che ha assistito alla partita. La coppa consegnata dal presidente della Repubblica Mattarella. Italia campione anche nel doppio con la coppia Bolelli-Vavassori. Calcio, il Napoli vince 3-0 a Pisa e si assicura la qualificazione in Champions. Passo avanti importante per Milan e Roma, attualmente terza e quarta in classifica, che vincono rispettivamente 2-1 contro il Genoa e 2-0 contro la Lazio. Juventus sconfitta a Torino 2-0 dalla Fiorentina, ora come ora fuori dalla Champions a pari punti con il Como che batte 1-0 il Parma. Nella parte bassa della classifica Cagliari salvo dopo la vittoria per 2-1 contro il Torino. Lecce e Cremonese che vincono rispettivamente 3-2 contro il Sassuolo e 1-0 contro l'Udinese si giocheranno la salvezza nell'ultima giornata. Inter Verona 1-1 e Atalanta Bologna 0-1. Playoff di Serie B, il Catanzaro domina il Palermo in casa per 3-0 nell'andata della seconda semifinale. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.
0: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

0: 10 minuti dopo le 4, ben ritrovati verso il nuovo giorno, dopo appunto aver viaggiato dalla mezzanotte e mezza nella notte sicura di Rai Radio. Maria Cristina Manca con voi fino alle 5.30, Pino Vitri alla parte tecnica, e la notizia che si aggiorna, quella della chiusura difficoltosa di questa notte, che riguarda il tratto della 1 Firenze Impruneta Firenze Scandicci verso Bologna. Purtroppo vedo che la nota che si aggiorna riguarda la riapertura, che non è più alle 4 ma alle 5. Questa è l'informazione che viene aggiornata sui nostri sistemi, e quindi rimane chiuso il tratto Firenze Impruneta Firenze Scandicci verso Bologna con riapertura adesso alle 5. Continua comunque a essere utilizzabile, dopo l'uscita obbligatoria, l'entrata di Firenze Scandicci, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, anche se tanti di voi stanno scrivendo dicendo che siete in tanti tutti bloccati, probabilmente si è formata un po' di coda proprio per questa riapertura che viene posticipata. Ci scrive anche Alberto, che ci chiedeva proprio un aggiornamento per la riapertura di questo tratto. Quindi ecco, l'aggiornamento purtroppo è che il tratto resterà chiuso fino alle ore 5 e c'è una coda che si è formata a partire da Firenze Sud, che tra l'altro è anche in aumento. Questo è l'aggiornamento per quel che riguarda il tratto dell'autostrada del Sole. Non mi sembra che ci siano altre notizie di rilievo al momento, è anche tutto risolto in viabilità ordinaria sulla 162 della Valle Caudina, dove vi ricordo che c'era una chiusura per un incidente. Il tratto poi è stato riaperto, quindi adesso all'altezza di Arienzo verso la statale 7 Appia tutto torna regolare.
1: Saranno stati anche gli

Bellissimo pezzo di Marco Mengoni, Essere umani. Sono le 4:26 minuti e allora torniamo in strada, anzi in autostrada, perché ci state scrivendo in molti, viste le difficoltà che comunque ci sono, si sono create per effetto di questa chiusura che riguarda l'autostrada del Sole tra Firenze e Impruneta e Scandicci verso Bologna. E infatti adesso ci scrive anche, vedo Luigi, ci aveva già scritto, dice: siamo fuori dal casello, è tutto bloccato, avevano detto alle 4, avete ragione, effettivamente io ho dato questa riapertura per le ore 4, era fissata inizialmente alle ore 4, poi Autostrade per l'Italia ha aggiornato la segnalazione posticipando la riapertura alle 5, quindi questa è l'evoluzione di questa segnalazione, che viene posticipata la riapertura alle 5. Nel frattempo ricordiamo che per effetto della chiusura già c'erano state delle difficoltà per tanti mezzi pesanti incolonnati e la coda che si è formata per questo perdurare e protrarsi della chiusura è giunta già a 3 km ed è una coda in aumento per la chiusura tra Firenze Sud e Impruneta verso Bologna. Questo è l'aggiornamento. Nel frattempo è stata riaperta la tangenziale di Napoli tra fine tangenziale e Capodimonte verso Pozzuoli, riaperte anche le varie entrate di Capodichino, Corso Malta e Viale Maddalena, e riaperto anche il tratto sulla diramazione Capodichino tra Capodichino e inizio tangenziale di Napoli verso la tangenziale. Abbiamo poi una notizia adesso di invito alla prudenza in due tratti in realtà, uno sulla Genova Ventimiglia, materiali dispersi segnalati all'altezza del chilometro 107.6 tra Imperia Ovest e Imperia Est verso il capoluogo Ligure, altra segnalazione di ostacoli in carreggiata in A1 nel tratto Capo Caglianello verso Roma, carreggiata nord, qui siamo al chilometro 709, quindi attenzione, non abbiamo il dettaglio di ciò che è stato disperso, ma naturalmente vi invitiamo a essere prudenti in avvicinamento. Gli aggiornamenti che ci arrivano anche dai tratti di non gestiti da Autostrade per l'Italia ci parlano ancora di questa statale 162 della Valle Caudina. Ricordiamo c'era stato un incidente, il tratto era stato chiuso e possiamo dare la riapertura, adesso tutto torna regolare all'altezza di Quagliano verso Arienzo, innesso statale 7 Appia, l'incidente era segnalato al chilometro 5500 della 162 della Valle Caudina. Torniamo alla musica con la novità.

0: E questi erano i Tears for Fears con questa Break the Man. Sono le 4:43 minuti, siete in ascolto della diretta notturna di Raiso Radio, che presto si trasformerà in diretta diurna, visto che stiamo andando verso questo nuovo giorno, questo lunedì 18 maggio 2026. Siete in compagnia di Maria Cristina Manca e Pino Itri alla parte tecnica, e poi naturalmente le informazioni in primo piano per quel che riguarda il tratto dell'autostrada del Sole, che ha visto insomma molte difficoltà questa notte per via della chiusura, che però non è più attiva. Ecco, diamo subito questa importante notizia di riapertura del tratto della 1 Firenze Impruneta Scandicci verso Bologna, tratto riaperto proprio ora. Diciamo che doveva riaprire alle 4, poi era stato posticipato alle 5, insomma, quindi è stato riaperto un po' in anticipo rispetto alla seconda previsione. La coda di 3 km non è più presente, ma in realtà si è trasformata da 3 km di coda per il tratto chiuso adesso a 2 km di coda. Naturalmente c'è questa coda che deve essere smaltita, visto che si erano accumulati mezzi pesanti. Quindi adesso 2 km in diminuzione, Firenze Sud e Firenze Impruneta verso Bologna. Abbiamo una novità che riguarda il tratto sempre della 1, ma un po' più a sud, perché stiamo parlando della Roma-Napoli, dove peraltro vengono segnalati materiali dispersi al 710 e poco prima c'è un incidente, quindi probabilmente questi ostacoli sono conseguenza dell'incidente che è segnalato al 709.8 tra Capo e Caglianello verso Roma. C'è una safety car che sta viaggiando proprio per andare a soccorrere il mezzo coinvolto nell'incidente.
1: Hey, it's me.

Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

essere soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

E questo è l'ultimo lavoro di Tiziano Ferro. Sono un grande su Rai Isoradio. Quando ricordiamo questo chilometro di coda residuo nel tratto della 1 Firenze Sud, Firenze Impruneta verso Bologna, il tratto che era chiuso tra Impruneta e Scandicci è stato riaperto, c'è questa coda residua. Tra poco il giornale radio, noi ci ritroveremo per l'ultima mezz'ora insieme.

0: Ore 5.
1: Rai Isoradio.
2: GR1.
3: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Escludere dai vincoli di bilancio le spese per fronteggiare la crisi energetica, lo chiede Giorgia Meloni in una lettera inviata a Ursula von der Leyen. Bruxelles tiene il punto. Al momento la nostra posizione non cambia. In una nota la Lega applaude alla Premier. Sposa totalmente la linea di Salvini, si legge, e i suggerimenti da sempre auspicati dal partito.
4: Estendere anche le spese per il caro energia alla deroga al patto di stabilità già prevista per la difesa. Questa volta Giorgia Meloni lo mette per iscritto in una lettera rivolta alla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, quell'appello alla flessibilità ribadito in tutti gli ultimi vertici europei, accompagnato dalla conferma che l'Italia continuerà a fare la propria parte per rafforzare la sicurezza nel contesto difficile che stiamo vivendo. Ma oggi esiste un'altra emergenza, altrettanto concreta ed immediata, spiega la Premier, riferendosi a quella energetica e tornando a chiedere un atto di coraggio alle istituzioni europee, ricordando lo scenario internazionale di crisi, in primis il Medio Oriente con le tensioni nello stretto di Hormuz, ma anche la guerra in Ucraina, situazioni che stanno producendo effetti pesantissimi su famiglie e imprese, sottolinea la Presidente del Consiglio, gravate da enormi sacrifici negli ultimi anni. Da qui l'appello di Giorgia Meloni all'Unione affinché dia un segnale di coerenza, buon senso e vicinanza alla popolazione, perché in molte nazioni europee, scrive ancora, cresce la preoccupazione di dover affrontare un nuovo shock economico. Carla Macrellino, GR1.
3: La tentata strage di Modena è in carcere con le accuse di strage e lesioni aggravate il 31enne Salim El Kudri, che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Si attende la convalida del fermo. L'ipotesi prevalente è quella di problemi psichiatrici, come confermato dal ministro dell'Interno Piantedosi, che ha presieduto un vertice in prefettura a Modena con il capo della polizia Pisani. E il presidente Mattarella e la premier Meloni hanno fatto visita ai feriti in ospedale, ringraziando i sanitari che se ne stanno prendendo cura. Da entrambi anche un ringraziamento alle persone che hanno fermato l'assalitore. E veniamo alla guerra in Medio Oriente. Nuovo avvertimento di Donald Trump: l'orologio scorre, scrive su Twitter. Se Teheran non accetterà l'accordo, non resterà niente di loro. Il dossier iraniano è stato anche al centro di una telefonata tra il presidente americano e il premier israeliano Netanyahu, mentre il Qatar invita la Repubblica Islamica a sbloccare lo stretto di Hormuz e a favorire la de-escalation. E nella notte, attacco russo sulle città ucraine di Odessa e Dnipro, almeno 5 feriti, tra cui un bambino di 11 anni. A Odessa diversi palazzi sono stati colpiti da alcuni droni, tra cui una scuola ed un asilo. E veniamo alla tragedia delle Maldive. Atterrato ieri sera a Milano Malpensa il volo con i 20 connazionali che erano a bordo della Duke of York, lo yacht su cui viaggiavano i sub dispersi. Le ricerche riprenderanno oggi con un team di sommozzatori, tra cui 3 finlandesi specializzati in immersioni profonde. Scenderanno nella grotta a 60 metri. E lo ricordiamo, oggi sciopero generale di 24 ore proclamato l'USB, coinvolgerà lavoratori del pubblico e del privato nei settori trasporti, scuola, sanità. La base della protesta, l'aumento delle spese militari, la crisi welfare e degli stipendi reali. Per le sole ferrovie l'agitazione è già iniziata alle 21 di ieri sera fino alle 21 di oggi. Previste fasce di garanzie per il trasporto pubblico locale, che variano però da città a città. Meteo: ancora qualche nuvola e locali rovesci soprattutto al nord e lungo l'Appennino. Da domani torna il sole su gran parte del paese, temperature in aumento e clima sempre più estivo a partire da metà settimana. E prima di dare lo sport, un'ultima ora: un terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito il distretto di Liunan a Lizhou, nella regione autonoma di Guangxi in Cina. Al momento i media locali parlano di 3 persone disperse, 4 ferite, nessuna delle quali in condizioni di pericolo di vita. Si parla oltre di 7.000 residenti messi in sicurezza. E parliamo dell'impresa di Sinner, numero 1 al mondo. Ha battuto il norvegese Ruud e si è aggiudicato agli internazionali di tennis a Roma il primo azzurro 50 anni dopo Panatta.
5: Da Roma 1976 a Roma 2026, da Adriano Panatta a Jannik Sinner, finalmente un italiano rivince il foro. L'imperatore Jannik, doppio 6-4 a Casper Ruud, premiato dal presidente Mattarella sotto gli occhi di Panatta. Sinner:
6: sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco, in qualche modo riesco sempre a mettermi in posizioni non piacevoli. Comunque, Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa, grazie mille per tutto.
5: E poi nel cuore dello stadio, a tu per tu con l'imperatore Jannik. Quanto pesa quella coppa? Immaginiamo molto pesante, una giornata storica.
6: Giornata molto importante per il tennis italiano, partendo dal doppio, mai vinto
0: vinto nessuno nella storia qua, poi ho vinto la prima volta qua a Roma, vuol dire tanto per me. Siamo tutti contenti, il pubblico mi ha aiutato tantissimo sin dall'inizio, dal primo giorno, quindi siamo molto contenti.
5: Cosa aggiunge questo trionfo qui a casa nostra dopo 50 anni da Adriano Panetta?
0: Vuol dire ovviamente tanto, tanto lavoro, tanti sacrifici dietro, un momento molto bello.
5: E per non farci mancare nulla, Bolelli e Vavassori che trionfano in doppio, un'altra pagina di storia, collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
3: Ed è tutto, prossimo appuntamento con notizia alle 5.30 e ora vi lascio a Disco Sveglia.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: 5-10 minuti, questa botta di energia di Santana ci occorreva, mi occorreva, credo che non occorra a Giusy Panara.
1: Occorre
0: perché,
1: anche insomma, a me, occorre signora Manca, occorre anche a me.
0: Occorre anche a Giusy Panara, che sarà con voi per i prossimi chilometri. Insomma, vabbè, certo, naturalmente quando ci si sveglia presto anche alle 4 magari è normale,
1: 3:33
0: no?
1: Per essere
0: è
1: precisi,
0: per essere precisi, poi a seconda di
1: della distanza
0: da percorrere,
1: del tempo che ci vuole per così insomma capire dove si è, chi
0: prima di
1: tutto, l'identità,
0: esatto,
1: chi sono,
0: capire chi sono
1: una volta
0: quanti anni ho,
1: si dà nome e cognome, poi si lava, si veste, si prende, esatto, un bel caffè, insomma ci vuole un po' di tempo.
0: Guarda, sottoscrivo tutto, perché anche io come te ogni tanto mi tocca
1: chi lavora
0: quella.
1: Qui è così
0: assolutamente,
1: e non solo chi lavora qui, perché ci sono tanti tanti amici che insomma svolgono dei lavori, ci seguono anche giorno e notte, e svolgono dei lavori
0: molto più tra l'altro importanti, sì, da un certo punto di vista. Parliamo di medici, infermieri, insomma, ecco, se pensi a quello che è successo a Modena,
1: certo,
0: insomma abbiamo visto le testimonianze anche da parte del nostro Presidente della Repubblica insieme al Premier,
1: certo.
0: Meloni, insomma, che hanno si sono recati lì e hanno ringraziato appunto tutto lo staff medico che è intervenuto per curare queste persone, alcune delle quali sono ancora in gravi condizioni, quindi insomma situazione abbastanza difficile, ma tutta la solidarietà da parte dello Stato. Giusy, come si prevede questa mattinata?
1: Ma
0: tranquilla,
1: penso,
0: comunque.
1: Lunedì, insomma, sciopero dei mezzi
0: è quello
1: pubblici,
0: il problema, ne ho parlato, sì.
1: Quindi,
0: sì,
1: insomma, forse tanto tranquilla non sarà, però staremo a vedere, noi siamo qui per questo.
0: Un lunedì sicuramente insolito, perché di solito lunedì c'è un po' la ripresa, ma non è così, il traffico non è così importante, e invece quest'oggi sicuramente potremo raccontare insomma quello che accadrà. Nel frattempo Stefano Siani si è palesato alla parte tecnica, quindi sarà con Giusy per queste prime ore del mattino. In strada abbiamo poche notizie, vedo che nel tratto che appunto ha interessato questa tratto dell'Autosole, che è rimasto chiuso fino alle 4:30, quello tra Firenze e Impruneta e Scandicci verso Bologna, sono terminate le code residue che erano a partire da Firenze Sud, mentre si rallenta ora tra Calenzano e il B1 variante di Varico verso Bologna. Parliamo di rallentamenti per il traffico. E una notizia di invito alla prudenza, perché in A13 tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna abbiamo degli ostacoli segnalati in carreggiata al chilometro 13.

0: radio verso il nuovo giorno, questo lunedì 18 maggio 2026, e le notizie, devo dire, non cambia la situazione. Abbiamo solo questi rallentamenti in autosole tra Calenzano e il Bivia 1 variante di Valico verso Bologna per il traffico. Questa segnalazione attiva che ci parla di ostacoli in carreggiata sulla Bologna-Padova tra Altedo e Bologna Interporto verso sud, verso Bologna. Attenzione, non abbiamo il dettaglio di ciò che è stato disperso, ma fate attenzione tra il chilometro 11 e il chilometro 13. Non piove più nel tratto della 1 chiusi a Tigliano. Ricordiamo, insomma, che abbiamo anche questa notte dato sbirciato un po' il sito dell'aeronautica militare. Abbiamo visto che comunque la situazione ancora per oggi e per domani permane un po' così. Il tempo è stabile, da mercoledì dovrebbe invece essere migliore, arrivare l'anticiclone, e quindi, insomma, significa anche che le temperature sicuramente aumenteranno, anche perché fa freddo, lo dicevamo poco fa anche con Giusi, e temperature ancora abbastanza rigide per il periodo. Queste le notizie, io mi fermo qui, vi saluto, vi auguro una buona giornata e ringrazio anche Stefano Siani e Pino Itri che sono stati alla parte tecnica.
1: Sei sicura? Sì.
0: Io sono sicurissimo.
1: Di andare, sei sicura? Dai, rimani un po' con me.
0: Rimango un po' con te, ti faccio un po' compagnia. Se non mi addormento, sì, volentieri.
1: Bene, bene.
0: Ok, allora buona giornata e alla prossima.

0: molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening all'ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
1: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Io ascolto RAI Esoradio. Perché? Con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
5: Rai Esoradio.
6: Le 5:31 minuti di questo lunedì 18 maggio 2026. Buona giornata, buon viaggio. Dopo Maria Cristina Manca, Giusy Panara con voi fino alle 9. Sono anche con il maggiore Domenico Maione per le previsioni del tempo. Buongiorno.
7: Buongiorno, buona giornata a tutti i radioascoltatori. Una situazione, quella che inizia in questa settimana di transizione, arriva una perturbazione, lo fa in maniera veloce, porterà un po' di stabilità soprattutto sulle regioni settentrionali e nel corso della giornata, soprattutto nella parte centrale, lo farà anche sulle regioni centrali. Ritroveremo qualche rovescio anche di tipo temporalesco, soprattutto tra Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Liguria, qualche rovescio invece anche sulla parte alpina del nord-est, mentre al centro, come dicevo, nel corso delle ore centrali del giorno tenderanno a formarsi le nubi, specie in prossimità delle zone appenniniche, e anche lì le nubi potranno dar luogo a qualche debole rovescio. Una situazione differente al sud, dove il tempo risulterà piuttosto stabile, ci sarà un ampio soleggiamento, le schiarite saranno decisamente ampie, così come sulle due isole maggiori. Il tutto sarà accompagnato dalla ventilazione generalmente debole settentrionale con i mari mossi. Le temperature nella giornata di oggi sostanzialmente non subiranno significative variazioni di rilievo al centro nord, si attesteranno intorno ai 23-24 gradi, comunque soprattutto in pianura padana, mentre al meridione anche intorno ai 24-25 gradi, quindi qualche grado tenderanno a prenderlo soprattutto sulle due isole maggiori.
6: Grazie al maggiore Domenico Maione, a più tardi.
7: A più tardi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Sono le 5:37 minuti, allora uno sguardo a quanto accade in strada al momento ancora poco, anche se c'è un'eccezione rappresentata dalla 1 dove è avvenuto un incidente che sta provocando già delle code di 2 km tra Ferentino e Ceprano direzione Napoli. Poi sulla diramazione per Ravenna è chiusa l'uscita di Cotignola da Ravenna, c'è un senso unico alternato sulla diramazione Stroppiana Santià per lavori a Vercelli Ovest in entrata e in uscita ed è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano, siamo sulla Milano-Varese. Salutiamo e ringraziamo anche Stefano Siani che si sta occupando della parte tecnica. Vi ricordiamo il numero, quello utile per mettervi in comunicazione con noi attraverso gli SMS oppure il canale WhatsApp 348 103 1010. Scusa.

E sui giornali di oggi c'è solo lui, c'è Sinner. Allora, Corriere della Sera, un Sinner da leggenda al Foro Italico. Sulla Repubblica, Sinner, il nuovo re di Roma mezzo secolo dopo Pannatta. Sulla Stampa, La Gloria, con la foto di Sinner e il presidente Mattarella, che ormai si chiama signor Mattarella. Il Messaggero dice la gaffe col signor Mattarella, ma penso che ormai diventerà proprio un appellativo, perché è uno sguardo troppo bello quello di un nonno, quello che il presidente Mattarella rivolge verso Jannik Sinner. E anche ovviamente il Messaggero, Sinner nella storia. È stata una giornata importante dal punto di vista sportivo anche a Milano, perché c'è stata Piazza Duomo ieri sera, gremita in ogni angolo, e una lunga sequenza di fuochi d'artificio che ha accolto il pullman scoperto dell'Inter per la festa Scudetto. Dopo quasi 4 ore di percorso, la squadra è arrivata in Duomo tra cori e fumogeni che hanno accompagnato tutto il tragitto. Non sono mancati sfottò anche verso le rivali. La festa è continuata. Poi c'è stato anche un principio di incendio durante questi festeggiamenti stanotte sulla terrazza di un hotel che appunto si affacciava su Piazza Duomo, ma insomma niente di importante. Una bella festa anche da parte dell'Inter ieri sera.

Blanco con Elisa, ricordi le 5:53 minuti, aggiornamenti dalla 1, lo ricordo, è avvenuto un incidente, sono coinvolti due camion e due auto, il traffico scorre su una sola corsia e ora le code sono di 3 chilometri, siamo appunto in autosole tra Ceprano e Frosinone verso Roma, 3 chilometri di coda. Tra poco l'appuntamento con l'informazione, le notizie del GR1 delle 6 e ci ritroveremo subito dopo, a più tardi.

0: GR1.
1: Buongiorno da Sabrina Baldetti. In apertura allo sport per raccontare le grandi emozioni della domenica. La Serie A con il suo rush finale e la festa a scudetto della Milano interista. Su tutto il tennis con Jannik Sinner, re di Roma, a consegnargli la corona al foro italico il presidente Mattarella sotto gli occhi dell'ultimo campione Panatta.
2: L'incantesimo è spezzato, 50 anni dopo un italiano torna a vincere gli internazionali di Roma. Jannik Sinner con un doppio 6-4 al norvegese Ruud riscrive la storia del tennis davanti al presidente Mattarella e ad Adriano Panatta, l'ultimo a vincere sul rosso della capitale. Euforia tricolore completata dal successo nel doppio di Bolelli e Vavassori. Calcio, il Napoli vince a Pisa 3-0 e si assicura un posto in Champions alle spalle dell'Inter, che nella festa di San Siro fa 1-1 col Verona. Vittorie di platino per Milan e Roma contro Genoa e Lazio. Ad oggi sarebbe loro il terzo ed il quarto posto davanti al Como, che ha regolato il Parma, e alla Juve crollata in casa con la Fiorentina, tutti verdetti tra una settimana. È già in Conference l'Atalanta nonostante lo 0-1 con il Bologna. In coda il Cagliari è salvo e vincono sia il Lecce 3-2 sul campo del Sassuolo che la Cremonese. A Udine decide Vardi. A 90 minuti dalla fine i salentini conservano un punto di vantaggio sui grigiorossi. Giro d'Italia, Vingegaard è primo a corno alle scale e accorcia sulla maglia rosa Eulalio. Volley maschile, Perugia di nuovo sul tetto d'Europa. A Torino sconfigge 3-7-0 i polacchi dello Zawirci. Francesco Albanese, GR1.
1: La tentata strage di Modena. Il capo dello Stato e la Premier hanno fatto visita insieme ai 4 feriti, 2 sono gravi, ricoverati da sabato quando un'auto è piombata sulla folla in pieno centro. Sergio Mattarella ha parlato di una vicenda che ha creato grande emozione nel paese, ringraziando con Giorgia Meloni il personale sanitario e i passanti che hanno fermato l'aggressore. Migliaia di persone hanno risposto all'appello del sindaco Mezzetti e sono scesi in piazza a Modena per un abbraccio collettivo alle vittime e per dire no all'odio, mentre proseguono le indagini.
3: Non è terrorismo, era il dubbio di tutti. Nelle ore concitate seguite all'attentato di Modena, ma già i primi accertamenti avevano portato la procura a ipotizzare il reato di strage senza contestare la finalità eversiva. Dopo un vertice in prefettura con il capo della polizia, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha confermato.
4: Al momento poi chiaramente gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti, sembra il fatto sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico.
3: Incensurato, una laurea triennale in economia, l'iscrizione al biennio magistrale, gli studi sospesi nel 2022 quando gli sono stati diagnosticati disturbi della personalità. Perquisita la casa di Ravarino in provincia di Modena dove abitava con i genitori, ma non è stato trovato nulla che lo colleghi all'estremismo islamico. Subito dopo il fermo Salim si è chiuso in un mutismo assoluto e in uno stato di confusione totale, ha detto l'avvocato Francesco Cottafava che lo difende. L'udienza di convalida potrebbe svolgersi già questo pomeriggio. Modena, Luca Ponzi, GR1.
1: I 5 italiani morti alle Maldive, se le condizioni del mare lo permetteranno, le ricerche riprenderanno oggi con un team di sommozzatori, tra cui 3 finlandesi specializzati in immersioni profonde, che scenderanno nella grotta a 60 metri. Le autorità locali hanno aperto un'inchiesta sulla violazione del limite dei 30 metri di profondità per le immersioni. Revocata la licenza alla nave sulla quale le vittime erano imbarcate. Gli altri 20 italiani che erano a bordo sono rientrati ieri sera a Milano Malpensa. La guerra all'Iran. Il presidente americano Trump valuta la ripresa degli attacchi e continua a lanciare minacce.
5: Il tempo stringe e farebbero meglio a darsi una mossa, se no di loro non resterà nulla. Così torna a minacciare Donald Trump, poi in quella che appare un'altra minaccia di attaccare sul suo social Truth pubblica una mappa del Medio Oriente con frecce che puntano verso l'Iran. E proprio per discutere di Iran il presidente ha incontrato il capo della CIA e altri consiglieri per la sicurezza nel suo campo da golf in Virginia, oltre a sentire al telefono Netanyahu che gli dà il suo appoggio alla ripresa della guerra. Tutto questo in un fine settimana che ha visto sia altri sforzi diplomatici sia nuove tensioni. Droni hanno sfiorato una centrale nucleare negli Emirati Arabi che parlano di pericolosa escalation. Altri droni lanciati dall'Iraq, intercettati dalla contraerea saudita, attacchi non rivendicati ma riconducibili agli iraniani che continuano comunque a tessere la tela diplomatica con i mediatori pakistani e col Qatar, anche se Teheran sostiene che Washington continui a non offrire alcuna concessione. Secondo l'agenzia Fars, gli americani avrebbero chiesto la consegna di 400 kg di uranio arricchito e respinto la richiesta di scongelare i beni iraniani. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Scorporare dal patto di stabilità le spese per far fronte alla crisi energetica, lo chiede Giorgia Meloni in una lettera alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Le crisi internazionali stanno producendo effetti pesantissimi, non possiamo giustificare agli occhi dei nostri cittadini, scrive ancora la Premier, che l'Unione consenta flessibilità per la difesa e non per difendere famiglie, lavoratori e imprese. Trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dal sindacato di base USB. Stop nei settori dei trasporti, della scuola e della sanità. Treni fermi dalle 21 di ieri fino alle 21 di stasera. Previste fasce di garanzia per il trasporto pubblico locale che variano da città a città. Sono le 6:05, in linea all'edicola di Radio 1.
0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
6: No, sì!
7: Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità. Isoradio.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Un caposaldo della disco, Bad Girls, Donna Summer, e così torniamo insieme dopo l'appuntamento con l'informazione, le notizie della GR1 alle 6:11 minuti di lunedì 18 maggio 2026. Questo è Rai Iso Radio, sulle strade del mattino con Giusy Panara e Stefano Siani alla parte tecnica, e notizie e traffico che aumenta sulla A4, le code a tratti sono verso Milano tra Dalmine e Cavenago, sulla diramazione Roma Sud code per la viabilità esterna che non riceve tra Torre Nova il grande raccordo anulare, stessa situazione sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est. Tangenziale nord di Milano, incidente all'altezza della Milano Meda in direzione della tangenziale est al chilometro 15 e 100, statale 3 bis Tiberina, la I-45, rallentamenti per incidente poco prima di San Giustino in direzione di Ravenna. E poi l'incidente in autosole tra Ceprano e Frosinone verso Roma, 5 chilometri di coda adesso per l'incidente avvenuto al chilometro 626, ha visto il coinvolgimento di due auto e due camion. Il traffico defluisce su una corsia, chi è diretto verso Roma può uscire a Ceprano e, dopo aver percorso la statale 6, la via Casilina, rientrare in autostrada a Frosinone.

0: Lady.
1: Lie to me, Harvey, su Rai Radio, le 6:18, traffico in A4 Dalmine Cavenago verso Milano, traffico sulla diramazione Roma Sud, Torre Nova, grande raccordo anulare sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est. Più difficile ancora sulla 1 la situazione tra Ceprano e Frosinone verso Roma, ora 6 km di coda, la causa un incidente, il traffico defluisce su una corsia, chi è diretto verso Roma può uscire a Ceprano e dopo aver percorso la Casilina rientrare in autostrada a Frosinone.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, Mede.
2: Ricevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno, ma chiami cos'è?
3: Carmen è partita. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Rai Radio.

Le 6 e 26 minuti, tutti i giornali ne parlano, anche i telegiornali, in TV appunto si parla di questa stretta sulla sicurezza che riguarda i monopattini, si cambia, leggo dal Messaggero, scatta l'obbligo della targa, ecco le nuove regole, motorizzazione subissata di richieste per ritirare il contrassegno obbligatorio da ieri, pochi controlli su strada, ma ora chi fa un incidente rischia grosso, quindi c'è un po' la panoramica di quello che si deve fare, anche un po' di tolleranza per i primi giorni, dove si richiede il contrassegno, quali sono le prime misure e poi per avere la placca è possibile presentare le domande tramite il portale dell'automobilista con CIE oppure SPID, al costo del contrassegno si aggiungono imposta di bollo e diritti per un totale di 35 euro, quindi su tutti i giornali oggi c'è, si parla di questo argomento, io leggevo dalla cronaca di Roma del Messaggero di oggi. Sono 7 chilometri di coda in autosole, la causa un incidente, Ceprano Frosinone verso Roma, il traffico defluisce su una corsia, chi è diretto verso Roma può uscire a Ceprano e dopo aver percorso la Casilina rientrare in autostrada a Frosinone.

0: Maggiore Domenico Maione ancora con noi per le previsioni del tempo. Di nuovo buongiorno.
1: Sì, di nuovo buongiorno, ben ritrovati. Una situazione di transizione quella di oggi, una perturbazione passa sul paese, lo fa in maniera veloce, tuttavia porterà delle piogge soprattutto sulle regioni settentrionali, anche di tipo temporalesco, tra Piemonte, Liguria e Lombardia. Piogge presenti anche sulla parte del nord-est, specie in prossimità delle zone alpine, così come al centro in prossimità delle zone appenniniche. Ritroveremo le nubi che tenderanno a formarsi nel corso delle ore centrali del giorno e ci sarà spazio per qualche debole rovescio, ma comunque il miglioramento nel corso della serata. La situazione invece al meridione vede un tempo piuttosto stabile, con le nubi che tenderanno sì a formarsi in prossimità delle zone appenniniche, ma il rischio pioggia sarà decisamente più basso. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da ventilazione debole, principalmente settentrionale, con i mari che saranno mossi o poco mossi. La situazione delle temperature vede un aumento al meridione, con temperature con valori che si arriveranno anche a 24-25 gradi, mentre sostanzialmente non ci saranno significative variazioni di rilievo al centro-nord, ma con valori che arriveranno intorno ai 23-24 gradi.
0: Grazie Maggiore, a più tardi.
1: A dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
4: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
5: Buona energia e benvenuti a Viabilità astrale su Isoradio dal vostro Jupiter. Pronti a consultare la mappa del cielo, dove ogni stella racconta una strada e ogni pianeta indica una direzione? Lasciatevi guidare dall'universo. Oggi è lunedì, la luna è in fase crescente nel segno dei Gemelli. Partiamo con i segni di fuoco. Ariete. C'è un movimento nell'aria, un incontro improvviso, una conversazione che nasce per caso o un messaggio che arriva al momento giusto possono rimettere in moto emozioni forti. Leone, siete al centro della scena, come piace a voi. Una situazione complessa vi chiede presenza, lucidità e soprattutto leadership. Non tiratevi indietro. Sagittario, giornata un po' delicata sul piano dei rapporti. Qualche parola di troppo o una critica mai digerita potrebbero creare tensione. Il segreto? Usare diplomazia e ironia. Passiamo ai segni di terra. Toro. L'amore chiede presenza e verità. È il momento ideale per rafforzare il rapporto di coppia attraverso una comunicazione più sincera. Vergine. Qualcosa rompe la routine e vi costringe a cambiare programma. Invece di irrigidirvi, provate a seguire il flusso. La vostra capacità di adattamento oggi è la vera risorsa. Capricorno, in amore è tempo di ammorbidire le difese. Un approccio più gentile e flessibile porterà risultati sorprendenti. A volte non serve avere ragione, ma creare comprensione. Fate un passo verso l'altro e il clima cambierà. Per ora Viabilità astrale si ferma qui. Restate in orbita su Isoradio. Torniamo dopo la musica.

0: Giorgia a ricantare Lucio Battisti, nessun dolore, le 6:39 minuti, traffico che aumenta sulla Torino-Trieste, Monza-Sesto San Giovanni verso Torino, Dalmine-Cavenago verso Milano, incidente e code a Bergamo in entrata verso Milano, 2 chilometri sempre per incidente tra Seriate e Dalmine verso Milano. Poi sulla diramazione Roma-Sud le code sono tra Torre Nova e Raccordo, sul tratto urbano della 24 traffico congestionato e 3 chilometri di coda tra la fine con Planare e la tangenziale est. Andiamo in A1 tra Ceprano e Frosinone verso Roma, ora 8 km di coda, la causa un incidente, il traffico defluisce su una corsia, chi è diretto verso Roma può uscire a Ceprano e dopo aver percorso la statale 6 la via Casilina rientrare in autostrada a Frosinone. Queste le notizie alle 6:40 minuti, su Raiso Radio c'è Viabilità Astrale.
1: Viabilità astrale con Jupiter su Raiso Radio.
2: Buona energia, ripartiamo con i segni di acqua. Cancro. Potreste sentirvi più esigenti del solito con chi vi circonda. Attenzione però a non mettere alla prova gli altri inutilmente. Un po' più di empatia vi aiuterà a mantenere l'equilibrio e a evitare fraintendimenti. Scorpione. Sul lavoro serve chiarezza. È il momento di dire le cose come stanno, senza paura, ma con intelligenza. La trasparenza vi permetterà di risolvere nodi rimasti in sospeso e rafforzare i rapporti professionali. Pesci, nelle relazioni procedete con delicatezza. Ascoltate più di quanto parlate e lasciate spazio alle esigenze dell'altro. Questo atteggiamento vi permetterà di preservare un'armonia preziosa. Chiudiamo con i segni di aria. Gemelli, siete in piena espansione. Idee, progetti e desideri crescono rapidamente. È il momento giusto per iniziare qualcosa di nuovo e dare slancio a ciò che è rimasto in sospeso. Bilancia, una bella sensazione di armonia avvolge la casa e la famiglia. Godetevi questa energia positiva e usatela per consolidare i legami più importanti. Acquario, Mercurio vi regala lucidità e prontezza mentale. Studenti, comunicatori e venditori hanno il vento in poppa. Sfruttate questo momento per brillare. E tra orbite e segnali, il nostro viaggio finisce qui. Buona energia, strada luminosa e appuntamento alla prossima rotta astrale su Iso Radio.
1: Viabilità astrale con Jupiter su Raiso Radio.

0: con Harry Styles fino all'appuntamento con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, il primo della giornata. Buongiorno.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Cristina Spignello. La circolazione è in aumento, in particolare in prossimità dei grandi centri urbani. La notizia di rilievo però ci porta sulla 1 Milano-Napoli per un incidente che ha visto coinvolti due camion e due auto. Segnaliamo 8 km di coda tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma. Il traffico al momento defluisce su una sola corsia. Consigliamo a chi viaggia verso Roma di uscire a Ceprano e di rientrare a Frosinone dopo aver percorso la strada statale 6 via Casilina. E per un altro incidente sulla 4 Milano-Brescia tra Seriate e Dalmine la coda è di 3 km verso Milano. Si tratta del tamponamento tra tre auto, due le corsie al transito. E a seguire il traffico è intenso tra Dalmine e Cavenago con tempo di percorrenza di 20 minuti. Traffico intenso anche tra Pero e Milano Est verso Brescia. Mentre in prossimità della capitale sulla diramazione di Roma Sud c'è un chilometro di coda a partire da Torrenova verso il Grande Raccordo Anulare e sul tratto urbano della 24 Roma Teramo. Il traffico è congestionato con 3 km di coda tra Fine Complanare e il bivio con la tangenziale est di Roma verso il centro città. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

Black Eyed Peas, Mashkenada, alle 6:51 minuti, molto trafficate le tangenziali di Milano, in particolare la est, ci sono code all'altezza di Agrate verso la 1, sulla ovest tra la 4 e la Vigevanese Vecchia in direzione della 1 e ancora rallentamenti tra la statale 35 dei Giovi e la A7 verso la A8. Tra poco l'appuntamento con l'informazione, i titoli del GR1 delle 7, ci ritroveremo subito dopo.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ore 7.
2: GR1.
3: Non è terrorismo per l'auto sulla folla a Modena, vertice in prefettura con Pisani e Piantedosi. L'attentatore El Kudri non risponde ai PM. Mattarella e Meloni in visita ai feriti, il grazie a medici e soccorritori. Senza accordo dell'Iran non resterà nulla. Donald Trump torna a minacciare la ripresa della guerra. Riunisce i consiglieri per la sicurezza e sente al telefono Netanyahu. Lettera all'Unione, la Presidente del Consiglio scrive a von der Leyen, deroga al patto di stabilità anche per l'energia. Bruxelles, la nostra posizione non cambia, ci sono opzioni. Sinner, re di Roma, 50 anni dopo Panatta, un italiano torna a trionfare agli internazionali di tennis. Successo azzurro completato dalla vittoria nel doppio di Bolelli e Vavassori. Corsa Champions al photo finish, la Juve cade in casa con la Fiorentina, si allontana dalla Coppa. Sorridono Milan e Roma che fa suo il derby. Duello all'ultimo minuto anche in coda tra Lecce e Cremonese.
4: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
5: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
6: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
7: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
8: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
9: Cari amiche e amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Continuiamo a riflettere, o meglio a lasciarci accompagnare, da alcune parole di Gesù. Le pronunciò nell'ultima cena, quando era l'ultima volta che vedeva da vivo i discepoli, e in qualche modo le sue parole pesavano, erano importanti. I discepoli erano angosciati perché gli aveva detto che li avrebbe lasciati, sì, ma poi sarebbe tornato. E in ogni caso siamo verso la fine ed ecco che i discepoli gli dicono: adesso abbiamo capito. Ma Gesù dice loro: state attenti, perché verrà l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete, ciascuno per conto proprio, e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Ecco, queste semplici parole, pochissime, però stanno a sottolineare la preoccupazione di Gesù. Fra poco, dirà ai discepoli, ognuno di voi si allontanerà da me, ciascuno per conto proprio, ciascuno pensa a salvare se stesso, e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Quel Padre che Gesù aveva ripetutamente nominato durante l'ultima cena. Ed ecco allora questo avvertimento. Il rischio che i cristiani anche oggi abbiano una fede individualista. Sì, io credo che noi stiamo correndo il rischio di essere cristiani ognuno per conto proprio. È come quando ognuno prega per sé, o come quando ognuno dice magari io devo pensare alla salvezza della mia anima. No, cari amici e amiche mie, dobbiamo pensare alla salvezza di tutti. Noi ci salveremo insieme, non ciascuno per conto suo. È questa dimensione di una preoccupazione universale che oggi manca. Ci facciamo le guerre, i conflitti, ci sbraniamo gli uni gli altri, letteralmente. Anche chi magari aiuta una persona che la stanno violentando, lui stesso viene accoltellato, come accade. C'è bisogno di un cristianesimo che davvero faccia una rivoluzione dall'individualismo al noi, dall'io a noi. È questa la grande scelta che il Vangelo chiede oggi a tutti gli uomini, a tutte le donne, ma a partire da noi cristiani. Ecco, se questo cristianesimo stesse sulla strada, come cerchiamo noi di fare ogni mattina, il mondo sarebbe davvero molto diverso, meno violento e più fraterno. Buona giornata a tutti.
8: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.
1: Dove vanno le nuvole?
10: Qui a rispondere c'è Sabina Angeloni. Dove vanno le nuvole? Buongiorno.
11: Sì, buongiorno a te, buongiorno a quanti sono in ascolto in questo momento su Isoradio. Nuvole che in queste prime ore del mattino sono più diffuse al nord, sulle nostre regioni settentrionali, e abbiamo qualche nube che sta interessando anche il versante adriatico, soprattutto l'alto adriatico ed il medio adriatico. Per il resto il cielo, almeno sul resto dell'Italia, gran parte dell'Italia, è in prevalenza sereno, con nubi però anche localmente diffuse in Sardegna, con qualche piovasco in atto sui settori interni e lungo i settori costieri più occidentali. Temperature che in queste prime ore del mattino sono relativamente rigide per il periodo, piuttosto basse, però la tendenza comunque nel corso del fine settimana vedrà un aumento nei valori di temperatura, soprattutto nei valori massimi. Però quale sarà l'evoluzione per la giornata di oggi? Giornata di oggi che vedrà un generale aumento della nuvolosità su gran parte del paese, nuvolosità che sarà comunque maggiore al nord, e al nord ci sarà un rapido peggioramento delle condizioni del tempo, con piogge ed anche qualche temporale, soprattutto a partire dalla tarda mattina, che andrà ad interessare dapprima l'arco alpino, e poi ci saranno anche locali sconfinamenti fin verso i settori pianeggianti. Piogge che tenderanno via via ad attenuarsi a partire dalla sera e a partire dai settori più occidentali. Il tempo si manterrà generalmente più asciutto sul resto del paese, quindi al centro-sud, con le due isole comprese, anche se comunque non sarà da escludere la possibilità di qualche pioggia sui settori più interni, quindi generalmente un tempo che ritroveremo più asciutto sui settori costieri, con una maggiore nuvolosità ed anche maggiore probabilità di piogge lungo l'Appennino, in particolare tra Marche ed Abruzzo. Comunque si tratterà di fenomeni che in generale in serata tenderanno via via ad attenuarsi. Il tutto, come detto, con temperature che in queste prime ore del mattino risultano relativamente rigide per il periodo. Comunque le massime non subiranno grandi variazioni rispetto a ieri, avremo anche qualche grado in più rispetto a ieri nell'entroterra più settentrionale della Sicilia, così come anche tra Puglia e Basilicata.
10: Questo è il quadro, grazie a Sabina Angeloni e buona giornata.
11: Buona giornata.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
12: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
13: Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
12: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
13: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
14: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

sulle strade del mattino, l'abbiamo incontrata, mio baby tonight, 7:12 minuti, traffico che aumenta, tante le notizie. Parto dalla 1, tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano verso Milano Codia tratti, in A4 tra Pero e Milano Est verso Brescia, tra Monza e Viale Certosa verso Torino, incidente tra la 58 e Agrate verso Milano e il traffico è rallentato. Code a tratti tra Dalmine e Cavenago verso Milano e poi tra Bergamo e Dalmine, altro incidente in direzione di Milano. Code a Bergamo in uscita da Milano, code a Bergamo in entrata verso Milano e 3 km per incidente tra Seriate e Dalmine verso Milano. Sulla A7, altro incidente tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano, code in A8 tra Fiera Milano e la 4 verso Milano, a tratti tra Busto Arsizio e Milano Nord verso Milano e anche in A22 le code di 2 km verso Modena tra Carpi e la 1. Per un mezzo fermo i rallentamenti sono sulla A13, la Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna. Diramazione Roma Nord, code a tratti tra Sette Bagni e Raccordo, sull'Adriatica un incidente tra Pedaso e Grottammare verso Pescara. Sulla 11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze, code rallentamenti tra Prato Ovest e la 1 verso Firenze, con planare del tratto urbano della 24 vede code tra la Roma Teramo e la fine con planare verso la tangenziale est 3 km, 6 km sul tratto urbano tra il raccordo anulare e la tangenziale est. Code a tratti anche sulla Firenze Pisa Livorno tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci verso Firenze. Per lavori sull'Adriatica tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona rallentamenti, code a Napoli in tangenziale tra Vomero e Camaldoli verso la diramazione Capodichino e anche tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. E poi in A1 Ceprano Frosinone verso Roma, ora 9 km di code, la causa un incidente, il traffico defluisce su una corsia, chi è diretto verso Roma può uscire a Ceprano e dopo aver percorso la Casilina rientrare in autostrada a Frosinone.

Sulle strade del mattino di Rai Radio anche i Rolling Stones alle 7:22 in autosole code a tratti tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano verso Bologna e anche tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano verso Milano. Sulla 4 tra Pero e Milano Est verso Brescia code a tratti e anche tra Monza e Viale Certosa verso Torino. Incidente rallentamenti tra la 58 ed Agrate verso Milano, code a tratti tra Bergamo e Cavenago verso Milano, code all'uscita di Bergamo da Milano. Anche in A7 un incidente, Vignole Borbera Serravalle verso Milano. Sulla 8 tra Fiera Milano e la 4 verso Milano code a tratti tra Busto Arsizio e Milano Nord verso Milano, a tratti anche in A9 tra Origgio e la 8 verso Lainate. 2 chilometri di coda sulla 22 del Brennero tra Carpi e la 1 verso Modena, 1 chilometro in A13 per un mezzo in avaria tra Bologna Interporto e Ferrara Sud verso Padova e tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna. E poi tra Ceprano e Frosinone verso Roma 9 chilometri di coda per incidente, il traffico defluisce su una corsia, chi è diretto a Roma può uscire a Ceprano e dopo aver percorso la strada statale 6, la via Casilina, rientrare in autostrada a Frosinone.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Ci siamo. Torna a Play Memories.
2: Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
3: Con Marco Liorni. Playing Memories, due settimane per un sogno, dal 20 maggio, in esclusiva su Rai Play, molto più di quanto immagini.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Rai Radio.

0: Ore 7:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani, Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato e la novità della Harley Davidson Bugger Cup. 3 giorni di musica, incontri con i piloti, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

Achille Lauro che incontriamo in questa mattinata di lunedì su Rai Zo Radio in viaggio verso il paradiso. Allora adesso ci concentriamo sull'autosole, vediamo quali sono le notizie. Tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano verso Bologna code a tratti, tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano verso Milano code a tratti, code tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna, nello stesso tratto e nella stessa direzione un incidente. Ceprano Frosinone verso Roma, ora sono 6 i chilometri di coda, anzi no, ancora 9 vengono segnalati, sì, perché sono il tratto interessato è Ceprano Frosinone verso Roma, ancora 9 chilometri di coda. Poi andiamo sulla 1, ancora Ceprano in uscita da Napoli code, tra Ponte Corvo e Ceprano verso Roma code a tratti sulla diramazione Roma Nord, tra Settebagni e il Grande Raccordo Anulare, in A3 alla stazione di Napoli in uscita da Salerno code a tratti sulla A4 tra Pero e Milano Est verso Brescia, a tratti tra Monza e Viale Certosa verso Torino, e anche tra la 58 ed Agrate verso Milano ci sono rallentamenti, ma qui per incidente. Tra Bergamo e Cavenago verso Milano code a tratti, code a Bergamo in uscita da Milano, mentre in A7 le code sono a Genova Bolzaneto in uscita da Genova. Sulla Milano Varese code tra Fiera Milano e la 4 verso Milano, tra Busto Arsizio e Milano Nord verso Milano, e anche in A9 le code tra Origgio e la 8 verso Lainate, tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci direzione Svizzera.

0: Sono le 7:43 minuti, ci colleghiamo adesso con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te e tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Rita Lonzi. Apriamo questo collegamento con la 1 Milano-Napoli, dove è risolto l'incidente tra Ceprano e Frosinone. Per quanti sono in viaggio in direzione nord verso Roma, il traffico è tornato a scorrere su tutte le corsie e restano 7 km di coda da smaltire. Consigliamo pertanto di uscire a Ceprano e rientrare a Frosinone dopo aver percorso la strada statale 6 via Casilina. E restiamo sempre sulla 1 Milano-Napoli per segnalare 3 km di coda per un incidente tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione sud verso Bologna. Si tratta di un tamponamento che vede coinvolte 4 auto all'altezza del chilometro 89+800. Il traffico scorre soltanto in prima corsia e consigliamo di uscire a Fiorenzuola e rientrare in autostrada dalla stazione di Fidenza. Sul resto della rete gestita il traffico è sostenuto in prossimità dei grandi centri urbani, in particolare per chi è in viaggio sulla 4 Milano-Brescia, dove rileviamo tempi di percorrenza di 25 minuti in direzione di Torino tra Bergamo e Cavenago, come anche tra Monza e Viale Certosa. Il traffico è sostenuto anche in uscita da Milano verso Brescia tra Pero e Milano Est, con tempi stimati in circa 30 minuti. Ci spostiamo sulla 11 Firenze-Pisa Nord, anche qui traffico intenso tra Pistoia e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso Firenze, con tempi stimati in 25 minuti. Un veicolo in avaria ci porta sulla 13 Bologna-Padova, dove segnaliamo un chilometro di coda tra Bologna Interporto e Ferrara Sud in direzione di Padova. Il veicolo è fermo all'altezza del chilometro 23+200, il tratto si percorre in circa 20 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, per lavori segnaliamo incolonnamenti in direzione nord di un chilometro rispettivamente tra Pescara Nord e Pineto, tra Pedaso e Grottammare sempre in direzione nord, come anche in direzione sud, e ancora in direzione nord verso Bologna un chilometro di coda nel tratto compreso tra Pedaso e Fermo. Il traffico in prossimità di questi cantieri scorre su una corsia, pertanto invitiamo a prestare la massima attenzione alla segnaletica e ridurre la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Il traffico è sostenuto anche sul tratto urbano della 24 Roma Termo, non gestito dalla nostra società in direzione del centro città, dove sono 6 km di coda tra il raccordo anulare e la tangenziale est e 3 km sulla parallela complanare sempre in direzione del centro città. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
0: Le 7:47, tra pochissimo andremo in TV con le informazioni sul traffico su Rai News 24.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, la situazione del traffico questa mattina è piuttosto complicata anche da qualche incidente. Il caso della 1, ci sono code di 3 km tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma e anzi sono 6 per la verità i chilometri di coda in questo momento, le code per incidente Ceprano-Frosinone verso Roma. Ferentino-Anagni verso Roma un incidente, poi a Calenzano in uscita da Firenze ci sono code per la viabilità esterna che non riceve. Altro incidente avvenuto tra Fiorenzuola e Fidenza, direzione Bologna, sono coinvolte 4 auto e sono 5 adesso i chilometri di coda. Code a tratti poi per il traffico tra la 58 e la tangenziale ovest di Milano, in direzione di Milano, e code a tratti anche tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano, direzione Bologna. Andiamo anche più a sud, tra il nodo A1 a Cerra Fragola e la 16, la Napoli-Canosa, direzione Napoli, un incidente. Passiamo a sulla 4, la Torino-Trieste, qui tra Pero e Milano Est verso Brescia ci sono code a tratti per traffico intenso, tra Monza e Viale Certosa verso Torino altre code per il traffico, un incidente rallenta la circolazione invece tra la A58 ed Agrate in direzione di Milano, code a tratti anche tra Bergamo e Cavenago verso Milano e code a Bergamo in uscita da Milano. Queste le notizie più importanti, la linea torna a voi.
1: Rai Radio.

0: Rai Isoradio.
1: Wa ba ba loo wa ba ba boom, tutti frutti.

0: Graham Daisy.
1: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29-31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato, 3 giorni di musica e incontri con i piloti, il sorvolo delle frecce tricolori, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

0: GR1.
1: Sinner trionfa al Foro ed entra nella storia. Il successo del tennis italiano completato dalla vittoria di Bolelli e Vavassori nel doppio. Aveva interrotto le cure psichiatriche. L'attentatore di Modena era seguito dai centri di salute mentale. Piante dosi, non è terrorismo. Mattarella e la Premier dai feriti, grazie a medici e soccorritori. Ultimatum di Trump all'Iran. Senza accordo verrete distrutti. Il presidente americano sente al telefono Netanyahu e riunisce i consiglieri per la sicurezza. Giorgia Meloni scrive alla Commissione europea. Serve una deroga al patto di stabilità per fronteggiare la crisi energetica. Servizi a rischio, oggi sciopero generale di 24 ore proclamato dai sindacati di base. Stop nei trasporti, nella scuola e nella sanità. Gli extraterrestri esistono? Non lo sappiamo ancora, ma intanto, nel dubbio, la NASA studia come comunicare al mondo la presenza degli alieni. Serie A, bagno di folla per l'Inter che celebra lo scudetto. Corsa Champions, avanti Roma e Milan, inciampa la Juventus e in coda duello all'ultimo minuto tra Lecce e Cremonese.
2: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
4: Stop! Po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Le 8 e 6 minuti di nuovo insieme dopo l'appuntamento con l'informazione, i titoli del GR1, questa è Rai Isoradio e saremo insieme sulle strade del mattino fino alle 9. C'è Max Chiadroni che si occupa della parte tecnica e ancora tante le informazioni, tante le notizie. Allora, da dove partiamo? Questa volta dalla Napoli-Salerno, perché alla stazione di Napoli in uscita da Salerno ci sono code, sulla tangenziale di Napoli altre code tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli, code anche all'entrata di Corso Malta verso Pozzuoli, code tra Fuorigrotta e Capodimonte verso la diramazione Capodichino e per lavori in A16 tra Vellino Est e Benevento verso Canosa ci sono rallentamenti, 1 chilometro di coda sull'Adriatica tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, sulla Firenze-Pisa-Livorno a Santa Croce sull'Arno in uscita da Firenze code anche ad Empoli in uscita da Livorno a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci verso Firenze, rallentamenti sulla diramazione per Pisa tra Cascina e raccordo Pisa Centro verso Pisa, alle porte di Roma sul tratto urbano della 24 sono 5 chilometri di coda tra l'inizio con planare la tangenziale est, 3 chilometri tra la Roma Teramo e la fine con planare verso la tangenziale est. Attenzione poi sulla Roma Teramo, un incidente tra Valle del Salto e Torni in Parte direzione Teramo, code a tratti sulla 11 Sesto Fiorentino Firenze Peretola verso Firenze, Pistoia innesto a 1 verso Firenze, 2 chilometri per lavori sull'Adriatica Pedaso Grottammare verso Ancona, 1 chilometro Pedaso Grottammare verso Pescara, Pedaso fermo verso Ancona 1 chilometro, traffico congestionato in A1 Ceprano Frosinone verso Roma 4 chilometri di coda, Frosinone Anagni verso Roma 4 chilometri per incidente e poi tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna ora sono 7 chilometri di coda, la causa un incidente, chi viaggia verso nord può uscire a Fiorenzuola percorrere la via Emilia e rientrare in A1 alla stazione di Fidenza.

0: giorno per giorno su Rai Isoradio.
1: Alle 8:10 su Rai Isoradio c'è giorno per giorno, oggi con Miriam Pezzali. Buongiorno.
2: Buongiorno Giusy, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Inizio di settimana che per il nostro almanacco comincia a Vicenza, dove il sole è sorto alle 5:39, tramonterà alle 20:41, 15 ore complessive di luce, la luna ha iniziato il ciclo di fase crescente. Ottima la qualità dell'aria in città, mentre per quanto riguarda i pollini i livelli sono medi a disturbare chi è sensibile, graminacee e oleacee. Oggi a Vicenza il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso al mattino, ma con nubi in progressivo aumento nel corso della giornata e possibilità di deboli piogge in serata. Una temperatura massima attesa di 22 gradi, una minima già registrata di 11. Mentre ampliando lo sguardo al resto del paese, abbiamo il rapido passaggio di una perturbazione che porterà una certa instabilità con rovesci lungo l'arco alpino e prealpino, anche temporaleschi, e soprattutto nelle ore centrali del giorno. Ci saranno anche dei possibili rapidi sconfinamenti anche verso le zone di pianura. Tempo più stabile e soleggiato sul resto della penisola, specie sulle aree costiere, ma con la possibilità di deboli piogge a ridosso delle zone alpine centro-meridionali.
1: Allora, io mi sono svegliata presto, quindi ho già un po' fame.
2: Ah, bene.
1: Sto sognando delle orecchiette con le cime di rapa.
2: Brava, ma chissà. Il posto perché. Dove potrai mangiarle, ecco. Potrebbe essere insolito.
1: No, non la Puglia.
2: Non la Puglia, andiamo a vedere dove. Perché potrebbe essere una, diciamo, una cosa esotica, ma parecchio esotica. Allora, è ancora fresca nella memoria l'impresa di Artemis 2 che ha portato l'uomo di nuovo a esplorare la Luna e quindi l'interesse rimane alto. E una ricerca italiana apre nuovi scenari su una questione curiosa, ma non meno interessante. E cioè la possibilità di coltivazione delle piante, indovina un po' dove? Nello spazio.
1: Allora, la trovo meravigliosa questa cosa.
2: Uno studio dell'Università di Camerino nelle Marche dimostra che la brassica rapa variante cimosa, più semplicemente detta cima di rapa per l'appunto, potrebbe essere coltivata sulla Luna. E l'esperimento è stato condotto all'interno di una piattaforma tecnologica chiamata Sole, sviluppata in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana, utilizzando materiali che riproducono il suolo lunare. Le cime di rapa sono state piantate su diversi tipi di suoli, appositamente progettati per riprodurre nel dettaglio le caratteristiche chimiche e fisiche della regolite lunare, che è lo strato superficiale di polvere grigia, detriti, frammenti rocciosi che ricopre quasi interamente la Luna, e i risultati sono stati a dir poco sorprendenti. Allora, uno di questi terreni simulava le caratteristiche dei mari della Luna, ovvero le grandi pianure scure di origine vulcanica che possiamo osservare anche noi dalla Terra. Un altro, quelle dei suoi altipiani, le regioni più antiche e più chiare. Sorprendentemente, le piante, le cime di rapa, sono cresciute rigogliose e persino con proprietà nutrizionali migliori rispetto a quelle terrestri. Hanno infatti incrementato alcune proprietà benefiche, tra cui quelle antiossidanti, in particolare quelle cresciute nei mari lunari, aggiungendo così un tassello importante alla costruzione di un'eventuale vita futura al di fuori del nostro pianeta, dove non mancheranno
1: le orecchiette
2: alle cime di rapa.
1: Molto affascinante tutto ciò, come per esempio è stata anche oggetto di canzoni la cometa di Halley.
2: Assolutamente sì, e proprio nel 1910, il 18 maggio, la cometa di Halley ritornò e la Terra ne attraversò la coda, che era lunga 25 milioni di chilometri. E ogni volta che la cometa di Halley visita il sistema solare interno, il che accade, lo sappiamo ormai con certezza, ciclicamente ogni 76 anni, lascia dietro di sé una scia di frammenti, e quando la Terra incrocia l'orbita di questa nube di detriti, bruciano nell'impatto con l'atmosfera e producono le scie luminose tipiche delle stelle cadenti. Allora, in quel lontano 1910, il suo passaggio fu relativamente ravvicinato alla Terra, creò vedute spettacolari e addirittura per la prima volta fu possibile fotografare l'orbita di una cometa. Ma questo memorabile passaggio però fu funestato da alcuni fenomeni di panico collettivo. Perché? Perché ci fu un'incauta pubblicazione di una notizia che poi si rivelò infondata, che diceva appunto che la coda della cometa avrebbe investito la Terra e i gas velenosi di cui era composta sarebbero stati in grado di penetrare l'atmosfera terrestre e avvelenare mortalmente chi li avesse respirati. Ovviamente, no? Si scatenò un'ondata di isteria collettiva, di paura, di terrore, si parlò di fine del mondo, poi appunto le comete sono sempre legate a eventi nefasti. Allora, in varie parti del mondo, inclusi Stati Uniti e Francia, ci furono degli episodi veramente curiosi. Pensa, furono commercializzate delle pillole anticometa, delle bombole d'aria per proteggersi, e ci fu anche chi decise di sotterrarsi in bunker appositamente preparati. E ovviamente le chiese furono prese d'assalto da folle di fedeli che volevano confessare i propri peccati in modo da, come dire, passare all'aldilà
1: con la coscienza
2: puliti.
1: Pulita.
2: E poi purtroppo ci fu anche un aumento del tasso di suicidi. Però il temuto 18 maggio venne, la cometa passò senza che accadesse nulla di quanto era stato prospettato, e la cometa, ignara di aver suscitato panico e disperazione, si allontanò silenziosa e innocua. L'ultimo passaggio per noi nei tempi recenti è stato nell'86 1986, e il suo ritorno è previsto nel 2062.
1: Non so se ci saremo.
2: Temo di no. Temo
1: oddio,
2: di no.
1: Può anche essere. Centenarie, vabbè, ultracentenarie. Proverbio del giorno.
2: Di maggio si dorme per assaggio. Proverbio contadino che pare affondi le radici al XVIII secolo, perché i contadini proprio nel mese di maggio al tempo erano gravati da molte incombenze legate ai terreni, agli animali, zappatura, semina, taglio dei filari delle viti, la tosatura, e così il mese di maggio era il momento di lavoro più duro, non era consentito riposare, ci si doveva accontentare di pochissime ore di sonno, un assaggio per l'appunto, per non restare indietro con il lavoro dei campi. Poi dopo l'inverno si poteva riposare.
1: Bene, grazie a Miriam Pezzali,
2: a voi,
1: buona giornata.
2: A domani.
0: Giorno per giorno su Rai Isoradio.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
2: Uno sono io!
3: Uno sono anch'io!
1: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
5: Rai Su Radio.

0: Particolare attenzione a quanto sta accadendo in autosole tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna. Per questa ragione siamo collegati con l'ingegnere Primo Ruben Di Natale, responsabile ufficio traffico del tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, questo incidente, 4 auto, la situazione è un po' difficile perché sono 7 i chilometri di coda.
1: Sì, c'è stato, buongiorno a tutti, c'è stato appunto questo incidente circa un'ora fa sull'autostrada 1 Milano-Napoli, in direzione Napoli, tra la stazione di Fiorenzuola e quella di Fidenza. Sono state coinvolte appunto 4 autovetture, di cui 2 nella dinamica dell'incidente sono rimaste ferme tra la terza e la seconda corsia, e quindi il traffico da circa un'ora ha potuto scorrere solamente su una corsia libera. Essendo lunedì mattina, quindi c'è la ripartenza anche di tantissimi veicoli commerciali, quindi tantissimi mezzi pesanti, si è formata immediatamente questa lunga coda che ormai ha quasi raggiunto gli 8 km di lunghezza in direzione Napoli, appunto, tra la stazione di Fiorenzuola e quella di Fidenza. La complessità dell'incidente ulteriore qual è stata? Sono rimasti coinvolti ovviamente i conducenti, e sono stati, di cui uno è rimasto ferito, quindi sono intervenuti immediatamente sia l'automedic che il personale delle ambulanze. In supporto sono arrivati i vigili del fuoco, oltre

0: stradale e stanno per iniziare le operazioni di recupero di due delle quattro autovetture coinvolte, quelle ovviamente sulla terza e la seconda corsia, per poter dare poi tre corsie al traffico, stimiamo entro circa 20 minuti, 25 minuti al massimo a partire da adesso. Cosa vuol dire dal punto di vista della viabilità? Che le conde aumenteranno ancora un po'. Abbiamo diffuso i percorsi alternativi da circa 40 minuti a chi è in viaggio in direzione Napoli, con il consiglio appunto di uscire alla stazione di Firenzuola e di rientrare alla stazione di Fidenza dopo aver percorso la Via Emilia, oppure l'utilizzo dei percorsi alternativi di lunga percorrenza per chi da Milano è diretto a Bologna. Abbiamo consigliato e consigliamo ancora per un po' di prendere l'autostrada A4 in direzione Trieste, correrla fino al bivio con l'autostrada A22 del Brennero in direzione Modena e di rientrare appunto in autostrada all'altezza di Modena in direzione Bologna. Questo ovviamente è valido solo per chi ha le lunghe percorrenze da Milano ed è diretto verso Bologna. Per chi è in zona rimane valido il consiglio di utilizzare la strada statale 9 via Emilia in alternativa all'autostrada 1.
1: Questo è il quadro, grazie. Grazie ingegner Primo Ruben Di Natale, responsabile ufficio traffico di Milano, del tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. La ringraziamo, le auguriamo buon lavoro.
0: Grazie a voi.

0: di abilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
1: Buona energia e benvenuti a Viabilità Astrale su Isoradio dal vostro Jupiter. Pronti a consultare la mappa del cielo, dove ogni stella racconta una strada e ogni pianeta indica una direzione? Lasciatevi guidare dall'universo. Oggi lunedì, la luna è in fase crescente nel segno dei gemelli. Partiamo con i segni di fuoco. Ariete. C'è movimento nell'aria, un incontro improvviso, una conversazione che nasce per caso o un messaggio che arriva al momento giusto possono rimettere in moto emozioni forti. Leone, siete al centro della scena, come piace a voi. Una situazione complessa vi chiede presenza, lucidità e soprattutto leadership. Non tiratevi indietro. Sagittario.

giornata un po' delicata sul piano dei rapporti. Qualche parola di troppo o una critica mai digerita potrebbero creare tensione. Il segreto? Usare diplomazia e ironia. Passiamo ai segni di terra. Toro. L'amore chiede presenza e verità. Il momento ideale per rafforzare il rapporto di coppia attraverso una comunicazione più sincera. Vergine. Qualcosa rompe la routine e vi costringe a cambiare programma. Invece di irrigidirvi, provate a seguire il flusso. La vostra capacità di adattamento oggi è la vera risorsa. Capricorno. In amore è tempo di ammorbidire le difese. Un approccio più gentile e flessibile porterà risultati sorprendenti. A volte non serve avere ragione, ma creare comprensione. Fate un passo verso l'altro e il clima cambierà. Per ora Viabilità Astrale si ferma qui. Restate in orbita, su Isoradio. Torniamo dopo la musica.

0: di abilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
1: Buona energia, ripartiamo con i segni di acqua. Cancro, potreste sentirvi più esigenti del solito con chi vi circonda. Attenzione però a non mettere alla prova gli altri inutilmente. Un po' più di empatia vi aiuterà a mantenere l'equilibrio e a evitare fraintendimenti. Scorpione, sul lavoro serve chiarezza. È il momento di dire le cose come stanno, senza paura, ma con intelligenza. La trasparenza vi permetterà di risolvere nodi rimasti in sospeso e rafforzare i rapporti professionali. Pesci, nelle relazioni procedete con delicatezza. Ascoltate più di quanto parlate e lasciate spazio alle esigenze dell'altro. Questo atteggiamento vi permetterà di preservare un'armonia preziosa. Chiudiamo con i segni di aria. Gemelli, siete in piena espansione. Idee, progetti e desideri crescono rapidamente. È il momento giusto per iniziare qualcosa di nuovo e dare slancio a ciò che è rimasto in sospeso. Bilancia, una bella sensazione di armonia avvolge la casa e la famiglia. Godetevi questa energia positiva e usatela per consolidare i legami più importanti. Acquario, Mercurio vi regala lucidità e prontezza mentale. Studenti, comunicatori e venditori hanno il vento in poppa. Sfruttate questo momento per brillare. E tra orbite e segnali, il nostro viaggio finisce qui. Buona energia, strada luminosa e appuntamento alla prossima rotta astrale su Isoradio.
0: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.

0: Altra situazione difficile è quella della 1 della Milano-Napoli. Sono 12 chilometri di coda tra Ceprano ed Anagni in direzione Roma. La causa, un incidente. Per questa situazione ci colleghiamo ancora con Autostrade per l'Italia, con l'ingegner Francesco Rizzo, responsabile ufficio traffico di Fiano Romano. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Allora, 12 chilometri, la causa un incidente, e c'è anche un percorso alternativo consigliato ovviamente.
1: Esatto, ci troviamo esattamente sulla 1 Milano-Napoli, esattamente al chilometro 617 in direzione Roma, quindi nel tratto compreso tra gli svincoli di Ferentino e Anagni. Si è verificato un incidente che ha visto il coinvolgimento di un furgone e di due auto, a seguito del quale il traffico riesce a scorrere su un'unica corsia. Per questo motivo consigliamo agli utenti che, pur in quanto registriamo un'importante coda per 12 km, di uscire dalla stazione di Ceprano, percorrere la strada statale numero 6 Caslina in direzione Roma e fare rientro in autostrada tramite la stazione di Anagni, dove è possibile quindi riprendere la 1 in direzione Roma e proseguire il proprio viaggio in direzione di Roma o di Milano.
0: Quali sono le previsioni, ingegnere?
1: Guardi, i feriti sono stati già soccorsi sul posto, medicati e portati via in ospedale. Ora si sta procedendo alla pulizia del piano viabile. Purtroppo insomma il traffico è particolarmente intenso data la giornata e certo, dato anche un precedente incidente sarà già registrato, sì, per cui invitiamo comunque gli utenti a prestare sempre la massima attenzione. I tempi di soluzione non dovrebbero essere eccessivamente lunghi, in quanto appunto si sta provvedendo alla pulizia del piano viabile, una volta terminato non occorre fare altro, insomma non si sono registrati danni alla infrastruttura autostradale, per cui sarà possibile restituire tutte le corse al traffico non appena terminata la pulizia della sede stradale.
0: Grazie per questa informazione, ingegner Francesco Rizzo, responsabile ufficio traffico di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Buon lavoro.
1: Grazie a lei e buon viaggio agli ascoltatori.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia. Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.it.

0: Sempre una meraviglia riascoltare Prince con With This Tear. Sono le 8:52 minuti, stiamo per salutarci, ma prima vorrei tornare in strada perché davvero le notizie sono tante questa mattina, complice probabilmente anche lo sciopero dei mezzi pubblici. Purtroppo anche, come abbiamo sentito, diversi incidenti a complicare la situazione, ma partiamo dalla 1, tra la 58 e la tangenziale ovest di Milano verso Milano ci sono code a tratti, anche in A4 tra Pero e Milano Est verso Brescia, poi tra raccordo Viale Certosa e Cormano verso Brescia un incidente, tra la tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino code a tratti, tra Capriate e Cavenago verso Milano code a tratti, code a Dalmine e a Bergamo in uscita da Milano. Andiamo in A7 all'uscita di Genova Bolzaneto da Genova code anche tra la 12 e Genova Bolzaneto verso Milano, tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena verso Genova. In A8 le code sono a Busto Arsizio in uscita da Varese a tratti tra Busto Arsizio e Milano Nord direzione Milano. Anche in A9 le code sono tra Saronno e la 8 verso Lainate, 3 km tra Como Centro e Chiasso uscita merci verso la Svizzera. Poi in A10 tra Genova Pra e la 7 verso Genova rallentamenti, code tra Orcofeglino e Finale Ligure verso Ventimiglia. Code per un mezzo fermo sulla A12 tra Recco e Rapallo direzione Livorno. In A1 Fiorenzuola Fidenza verso Bologna, 5 km di coda per incidente. Sull'Adriatica tra la 1 e Bologna Borgo Panigale verso Bologna code per lavori, sulla 22 tra Carpi e la 1 verso Modena 4 km per il traffico. In A27 2 km tra Mogliano Veneto e la 57 tangenziale di Mestre direzione Venezia. Poi in A13 code per un mezzo fermo tra Bologna Interporto e Ferrara Sud verso Padova a tratti tra Ferrara Nord e Bologna Interporto verso Bologna. Torniamo in A1, ora 14 km di coda tra Ceprano e Danagni verso Roma, la causa un incidente. Di nuovo sull'Adriatica, Pedaso fermo verso Ancona, code per lavori, Pedaso Grottammare verso Pescara, Grottammare Pedaso verso Ancona. E poi sulla 11 la Firenze Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze code a tratti tra Montecatini Terme e l'Autosole in direzione di Firenze. Tra poco ci collegheremo con Radio 1 per seguire insieme le notizie del giornale radio delle 9. Subito dopo con voi ci sarà Max Locafaro, come tutte le mattine dalle 9 in poi. Voglio ringraziare Max Chiadroni che si è occupato della parte tecnica. L'augurio di una buona giornata e di un buon viaggio da Giusy Panara.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia. Che ne sai della nostra ferrovia? Che ne sai?

Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Donald Trump valuta una nuova escalation militare contro l'Iran e il premier israeliano Netanyahu assicura: noi pronti a partecipare.
3: Una telefonata di mezz'ora col premier Netanyahu che assicura l'appoggio di Israele in caso di ripresa della guerra. Immagini su Truth che alludono alla possibilità di un nuovo attacco e poi nuove parole di avvertimento. Il tempo stringe, farebbero meglio a darsi una mossa, se no di loro non resterà nulla. Donald Trump lascia intendere in ogni modo che sta valutando il ritorno ai bombardamenti sull'Iran e domani ne discuterà col team della sicurezza nazionale. Eppure la strategia di massima pressione non sembra intimorire Teheran, che anzi, tramite l'agenzia Fars, sostiene che sia Washington a non voler concedere nulla di quanto abbia richiesto. Niente sblocco dei beni congelati, niente risarcimenti e richiesta di consegna dei 400 kg di uranio arricchito. Gli americani pretendono di ottenere quanto non hanno raggiunto con la guerra, pur senza averci sconfitti, il commento dell'agenzia di Stato. Intanto la tensione torna a salire negli Emirati per via di droni che sfiorano una centrale nucleare, pericolosa escalation, tuona Abu Dhabi, che pure non punta il dito esplicitamente sull'Iran. Valeria Fraschetti, GR1.
2: La crisi mediorientale è anche la crisi dello stretto di Hormuz, con conseguenti problemi energetici che hanno portato la premier Giorgia Meloni a chiedere in una lettera alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di scorporare dal patto di stabilità le spese per far fronte appunto alla crisi energetica. Crisi che sta producendo effetti pesantissimi e non possiamo giustificare agli occhi dei nostri cittadini, scrive ancora la premier, che l'Unione consenta flessibilità per la difesa e non per difendere famiglie, lavoratori e imprese. E sulla scia dei nuovi avvertimenti di Donald Trump all'Iran, sentiamo come stanno reagendo i mercati internazionali in apertura di contrattazioni, collegandoci con Milano in diretta con Fabrizio Patti.
4: Inizio di settimana negativo per le borse, quella di Milano dopo il meno 1,87% di venerdì scende in avvio del 2,07%, il resto d'Europa, Londra meno 0,30%, Francoforte meno 0,50%. Parigi meno 1%, in Asia sono scesi gli indici di Tokyo, Hong Kong e Shanghai, sopra la parità invece Seoul, che però veniva dal meno 6% di venerdì. C'è preoccupazione per la situazione in Medio Oriente, il prezzo del petrolio è salito di circa il 2%, arrivando a $111 al barile, e il gas ad Amsterdam sale di quasi il 4%, supera i 52 euro al megawattora. Salgono anche i rendimenti dei titoli di Stato, in Asia più 4 punti base per il bond decennale giapponese che ha toccato i massimi dal 1996, e mentre il rendimento del BTP italiano sale in avvio di 3 punti base al 3,96%. Linea allo studio.
2: E lo avete sentito, le quotazioni del petrolio ancora sotto pressione, e a preoccupare è anche il livello delle scorte globali di greggio.
5: Con il perdurare del blocco dello stretto di Hormuz, le scorte di petrolio si stanno rapidamente avvicinando al loro livello minimo degli ultimi 10 anni. Un allarme che sta prendendo forma a livello mondiale, con il rischio che, specie per alcuni paesi, non sarà più solo una questione di prezzi alti, ma di scarsità tali da portare danni all'economia. Secondo gli analisti del colosso bancario elvetico UBS, con le misure governative come il rilascio delle riserve strategiche e nonostante il rallentamento della domanda ad aprile, il calo delle scorte scenderà entro la fine di maggio a 7,6 miliardi di barili. Già dalle prossime settimane le stesse multinazionali petrolifere non escludono nuovi rialzi del Brent, già salito dall'inizio del conflitto nel Golfo del 50%, arrivando sopra i $100 al barile. Gli effetti sull'inflazione sono tali che le banche centrali, almeno quelle europee, potrebbero essere costrette a intervenire alzando i tassi. L'Eurozona e l'Unione Europea stanno già sperimentando un rallentamento del PIL che potrebbe divenire più consistente a seconda della durata del conflitto. Paola Bonanni, GR1.
2: La cronaca con una notizia che arriva dalla provincia di Napoli. Nella notte a Pollena Trocchia i carabinieri hanno trovato i corpi di due donne ancora non identificate all'interno di un cantiere edile. Erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione e sarebbero precipitate da due differenti piani. Meteo ancora instabilità al nord, specie su Liguria e Piemonte, nuvolosità al centro-sud. Da mercoledì l'anticiclone porterà però caldo con temperature fino a 30 gradi in tutta Italia. Sport, basket, playoff scudetto. Nei quarti di finale vittorie interne in gara 1 per Bologna contro Trento e Venezia contro Tortona. Oggi gara 2 tra Milano e Reggio Emilia, Olimpia avanti 1-0 nella serie e Brescia-Trieste con quest'ultima che conduce per 1-0. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Radio 1 Progetto Benessere, prossimo giornale radio alle 10.
0: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
1: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrierETV.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
6: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
7: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

con Run Baby Run su Raiso Radio, l'Iso Radio Gold delle 9, dopo l'appuntamento con le informazioni del GR1 che ha scandito l'inizio della nuova ora e ci ha trasportato indietro, nello specifico al 1993. Il primo brano è sempre il brano che mette in moto la macchina nel tempo della musica e, come detto, ci trasporta indietro nel passato, invece il presente, 11 minuti dopo le 9. Buongiorno, buon lunedì 18 maggio da parte mia, da Max Locafaro, in questo momento al microfono con Stefano Siani alla parte tecnica ad occuparsi della messa in onda. Salutiamo la prof Giusy Panara che vi ha tenuto compagnia nel corso delle prime ore della mattinata, con Max Chiadroni alla parte tecnica, e vi ha tenuto soprattutto aggiornati in merito a ciò che è accaduto nel corso della prima parte di questa mattinata, e ne sono accadute e ne stanno accadendo di cose. Per quello che mi riguarda, come quasi sempre accade da lunedì al giovedì, siamo insieme fino a mezzogiorno. Alle 10 saremo in viaggio con Elisabetta e, come ogni lunedì, lo sapete bene oramai, siete cinture nere di palinsesto di Raiso Radio. Il lunedì è l'appuntamento di Elisabetta Ferracini in modalità Ellie and the Stars, quindi la puntata dedicata all'oroscopo. Ci sarà Rino Jupiter in studio con noi a farvi l'oroscopo della settimana, e se foste interessati mandateci un messaggio breve, scritto o vocale, con il vostro nome, la data di nascita, ma soprattutto l'orario in cui siete nati, se voleste sapere quale sia il vostro ascendente, e quindi messaggiateci via WhatsApp. Invece poi alle 11 saremo da casello a casello con Camilla Ferranti, ma torniamo subito in strada con gli importanti aggiornamenti che soprattutto arrivano dalla 1, e diamo lettura della nota appena aggiornata da parte di Autostrada per l'Italia, che ringraziamo. Appunto, sull'autosole tra Ceprano e Anagni verso Roma si registrano 16 chilometri di coda a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 617, nel quale sono rimasti coinvolti un furgone e due vetture. Il traffico defluisce su una sola corsia. A chi viaggia verso Roma, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Ceprano e rientrare in autostrada da Anagni dopo aver percorso la strada statale 6 Casilina. Comunque sul posto sono presenti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Parliamo poi invece della carreggiata nord, dove c'è un veicolo in fiamme al chilometro 150. È un'auto che ha preso fuoco tra il bivio con la 22 e Reggio Emilia, e qui sta provocando dei disagi di un paio di chilometri di coda, sì, verso Milano. Ma in effetti siate prudenti, perché il fumo sprigionato da questo veicolo in fiamme, che in questo momento risulta essere stato spento, il fumo appunto potrebbe invadere entrambe le carreggiate, quindi siate prudenti anche in direzione opposta, a causa anche di un veicolo fermo in avaria al chilometro 128 tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine. Il tratto Fiorenzuola Fidenza invece verso Bologna in direzione sud, qui c'è una coda dovuta a un incidente oramai risolto, una coda di 5 chilometri. Spostiamoci sulla A4, dove c'è un veicolo fermo in avaria tra Seriate e Grumello verso Brescia al chilometro 180 e 700, quindi siate prudenti anche in questo caso, mentre c'è una notizia di incidente che proviene dalla Milano-Genova, è avvenuto tra Bolzaneto e il bivio con la 12 verso Genova al chilometro 128. Al momento in direzione sud non ci sono disagi alla circolazione. Sulla Bologna-Padova le code dovute al traffico intenso in un tratto di 35 km poco meno tra Ferrara Nord e Bologna Interporto, mentre c'è una coda per lavori sulla Bologna-Taranto tra Grottammare e Pedaso verso Ancona. Tra poco controlliamo anche la condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, e come detto daremo spazio ai vostri messaggi, sempre numerosi, che giungono al 348 103 1010, oggi soprattutto, insomma, in previsione della puntata di In Viaggio con Elisabetta Ferracini, con Rino Jupiter, a farvi l'oroscopo della settimana. Quindi mandateci il vostro nome nel messaggio, il vostro nome, la data di nascita e l'orario in cui siete nati. E invece adesso con la musica siamo partiti con l'Iso Radio Gold di Sheryl Crow 1993. Questo invece è il brano che ha trionfato a Sanremo e che è arrivato tutto sommato in una buona posizione, quinto classificato, Sal Da Vinci all'Eurovision Song Contest con Per Sempre Sì.

0: Segway.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Lignano Sabbia d'Oro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Rai Isoradio.

Il maestro Franco Battiato, che ci piace sempre ricordare, in questo caso con una delle sue hit, Centro di gravità permanente su Raiso Radio. Prima di lasciarvi all'ascolto della musica che vi accompagnerà poi all'aggiornamento del traffico su Roma, ci collegheremo con Roma Servizi per la mobilità, e a seguire ci sarà Senza Confini, la rubrica curata dalla nostra Elena Carbonari, che oggi ci porterà a conoscere la capounità per la formazione del Ministero degli Esteri e della Cooperazione, Laura Egoli. Aggiorniamo la condizione della viabilità. Ripartiamo da una notizia aggiornata in merito a ciò che è avvenuto sulla A1 verso Bologna in direzione sud. Sta diminuendo sensibilmente la coda adesso tra Fiorenzuola e Fidenza. Verso Bologna c'è la coda di 2 km dovuta, come detto, all'incidente oramai ampiamente risolto. Invece sulla A1 tra Ceprano e Anagni verso Roma adesso sono 15 i chilometri di coda a seguito dell'incidente avvenuto questa mattina al chilometro 618. A chi viaggia verso Roma, Autostrade per l'Italia consiglia ancora di uscire a Ceprano e rientrare ad Anagni dopo aver percorso la strada statale 6 Casilina. E sul posto comunque presente il personale di Autostrade per l'Italia a monitorare la coda e a velocizzare il deflusso dei veicoli. Sulla 4 tra Seriata e Grumello verso Brescia, veicolo fermo in avaria, mentre sulla 7, così rispondiamo anche agli amici che ci hanno messaggiato al 348 103 1010, verso Genova è avvenuto un incidente al chilometro 128 tra Bolzaneto e il bivio con la 12 e c'è la coda a partire dal chilometro 125 e 800, quindi siate prudenti. Sulla 8 tra Milano Nord e il nodo con la 4 verso Milano, code per un tratto di poco più di 5 km dovuti al traffico intenso. Sulla Bologna-Taranto rimane la coda tra Grottamare e Pedaso verso Ancona di 3 km dovuta a lavori. Incidente avvenuto all'uscita di Avellino Ovest sulla Napoli-Canosa, ma sta interessando anche l'entrata

giorno in parte e c'è la coda di un chilometro a partire dal chilometro 79. Non è esente da notizie di incidenti anche la Firenze-Pisa-Livorno, ne è avvenuto uno tra Firenze-Viadotto Indiano e Firenze-Scandicci verso Livorno al chilometro 1. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Concludiamo con la Brescia-Padova, dove ci sono code dovute al traffico intenso verso Milano tra Montebello e Verona Est.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio. Traffico e viabilità.
1: Aggiorniamo la condizione del traffico a Roma collegandoci con Roma Servizi per la mobilità e ci attende in collegamento Isidoro Piterà. Buongiorno Isidoro.
2: Buongiorno a voi. Stamani in città abbiamo forte traffico diffuso, se ne riscontra in via della Magliana lungo il tratto iniziale dell'autostrada per Fiumicino, in via Aurelia, via Anastasio II, via Cipro, via Emo e via Le Vaticano, in via della Pineta Sacchetti e via di Torrevecchia, in via Le Ionio e in via della Bufalotta. Forte traffico anche in via dei Monti Tiburtini, lungo il tratto urbano della A24, in via Collatina, in via 20 Settembre, via del Muro Torto, in via delle Capannelle, in via Appia Nuova in prossimità del raccordo anulare e sul raccordo anulare tra via Tiburtina e via Appia Nuova. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità. Senza confini, Raiso Radio in collaborazione con il Ministero degli Esteri e della Cooperazione, a cura di Elena Carbonari.
3: La riforma del Ministero degli Esteri, in vigore dal 1 gennaio 2026, come sappiamo, ha ridefinito la struttura e le competenze della diplomazia italiana. È stata creata una nuova direzione generale per lo sviluppo economico, ma soprattutto si è posta una grande attenzione alla cybersicurezza, all'innovazione tecnologica e alla luce di tutto ciò, anche alla figura del diplomatico, si richiede una formazione con sempre nuove competenze. Come ci racconterà ora la nostra ospite,

0: Laura Egoli, capo dell'unità per la formazione del Ministero degli Esteri e della Cooperazione. Intanto benvenuta, grazie per essere qui con noi.
1: Buongiorno e grazie per l'opportunità. Sì, sono da capo dell'unità per la formazione, che è una struttura di circa 30 persone che fa parte della Direzione Generale per il Personale della Farnesina. E l'unità per la formazione è l'erede dell'Istituto Diplomatico, molti lo ricordano ancora così, che tuttavia nel 2014 è stato oggetto di una riorganizzazione nell'ambito della riforma delle scuole di formazione della pubblica amministrazione italiana, nel senso che tutte le scuole sono state più o meno riunificate sotto il cappello della Scuola Nazionale per l'Amministrazione. Tuttavia la nostra scuola di formazione è riuscita a mantenere una specificità legata, appunto, come accennavo, alle nuove funzioni del diplomatico.
0: Queste nuove competenze, di cui ora lei ci dirà, sono necessarie per affrontare tutte le nuove sfide a cui è chiamata a rispondere proprio alla Farnesina.
1: Il piano straordinario, infatti, di rafforzamento delle competenze si è reso necessario in quanto la formazione rappresenta una leva strategica. Per questo i programmi di formazione e di aggiornamento sono sempre più aperti allo scambio con istituzioni, enti pubblici e privati, aziende e associazioni di categoria e a tutte le realtà rappresentative dell'Italia che lavora per consentire ai nostri funzionari di acquisire le capacità basate sull'esperienza e non solo sulla conoscenza. E soprattutto il 2025 ha accelerato una traiettoria di profonda trasformazione su quattro direttrici principali. La prima, direi, una rinnovata centralità della formazione nella pubblica amministrazione in generale. La seconda è stato l'ingresso al Ministero di un elevatissimo numero di nuove risorse da formare. E la terza direttrice è il forte impulso alla digitalizzazione. E quarto punto, un dialogo sempre più strutturato e proficuo con le organizzazioni sindacali presenti al Ministero. E naturalmente a sostegno di questo sforzo sono state anche stanziate alcune risorse finanziarie. Noi siamo tenuti a raggiungere un pubblico di circa 8.000 persone, strutturato in 313 sedi, di cui 130 ambasciate, 9 rappresentanze permanenti presso organizzazioni internazionali, 85 uffici consolari, 88 istituti italiani di cultura e tutto ciò nelle Americhe, in Asia, in Africa subsahariana, nei paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente. Quindi vi immaginate, ecco, l'articolazione, certo, estremamente capillare della nostra organizzazione, che fa sì che dobbiamo cercare di raggiungere tutti e ovunque.
0: L'altra novità con questa riforma è che ora l'accesso al concorso non è più soltanto limitato ai corsi di laurea giurisprudenza, scienze politiche, quelli tradizionali, ma è stato praticamente aperto a tutte le lauree magistrali.
1: Sì, esatto, questo è corretto. Per il concorso si tratta di aprire a tutti coloro i quali hanno la possibilità di contribuire alla crescita del paese la possibilità di concorrere e di, perché no, diventare anche un diplomatico con delle specializzazioni che fino a questo momento non si ritenevano forse tipiche del percorso professionale di un diplomatico, che è quello appunto della negoziazione, della rappresentazione del paese all'estero, della promozione degli interessi italiani. Adesso ci sono dei filoni di studio e di formazione, comunque anche di attualità, che fanno sì che occorre assolutamente affiancare allo studio dei temi di geopolitica o di storia delle materie come l'intelligenza artificiale piuttosto che la scienza, la tecnologia. Uno dei cardini della nuova formazione è stata l'introduzione nel 2025 delle 40 ore di formazione obbligatorie per tutto il personale, delle ore misurabili, obbligatorie, e che hanno delle conseguenze sul trattamento anche economico del personale.
0: Quanto interesse c'è verso questa professione anche da parte delle nuove generazioni?
1: L'interesse esiste, i numeri sono piuttosto elevati. Gli ultimi 4 concorsi sono stati 3 di 50 posti, l'ultimo di 35, con delle candidature che comunque sono state di diverse centinaia. È un sistema un po' valoriale, nel senso si rappresenta lo Stato una volta che si entra in diplomazia, si lavora per la cosiddetta bandiera e questo fa sì che siano persone estremamente motivate,
0: certo,
1: estremamente disponibili appunto al cambiamento, alla flessibilità.
0: Quindi una scelta professionale che diventa poi una scelta di vita.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Grazie a Laura Egoli, a capo dell'unità per la formazione appunto del Ministero degli Esteri e della Cooperazione.
1: Grazie a voi, buona giornata.

0: C'è chi la ritiene musica di gran classe, ci mancherebbe che non sia così, ci mancherebbe con la massimo della stima. Per noi invece è la musica che vi fa compagnia, che siate in modalità stanziale o comunque in viaggio, è la musica proprio a farvi compagnia. Ma non solo, le notizie riguardanti il traffico, come per esempio le code dovute al traffico intenso sulla 1 tra il bivio della 1 con la diramazione per Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna in un tratto di 16 km poco più, e in questo caso il traffico a creare queste code, mentre stanno diminuendo le code sulla 1 tra Ceprano e Ferentino verso Roma. Adesso sono 12 i chilometri di coda in diminuzione, almeno così viene indicato da parte di Autostrade per Italia, a seguito di un incidente oramai risolto avvenuto al chilometro 618. Il traffico scorre su tutte le corsie. A chi viaggia verso Roma viene consigliato da parte di Autostrade per Italia di uscire a Ceprano e rientrare a Ferentino dopo aver percorso la Casilina. Ma se doveste mettervi in moto o comunque in viaggio per le prossime ore, e allora nel merito vi aggiorniamo le condizioni del tempo. E qui su Raiso Radio lo facciamo grazie all'Aeronautica Militare, presente qui con noi in studio il maggiore Domenico Maione. Buongiorno.
1: Buongiorno, una situazione che vede un inizio di settimana con l'arrivo di una perturbazione, fortunatamente si sposterà sul paese in maniera veloce, però nella giornata di oggi porterà della nuvolosità. Infatti già sta aumentando, le nubi stanno aumentando al nord, specie su Piemonte, su Valle d'Aosta, sulla Lombardia. Ci attendiamo proprio in quelle zone rovesci anche di tipo temporalesco, una situazione che vede l'aumento delle nubi anche sul nord-est con associate piogge di tipo rovescio o temporale, ma che saranno limitate solamente alle zone alpine. Una nuvolosità che aumenta anche sulle regioni centrali. Inizialmente, come vediamo al momento, il tempo risulta piuttosto stabile, le nubi tendono ad aumentare proprio in prossimità delle zone appenniniche. Anche qui ci sarà spazio per qualche debole rovescio, soprattutto sull'Appennino marchigiano e su quello abruzzese, localmente anche su quello laziale. Tempo più stabile al sud, dove ci sono ampie schiarite. Le nubi che tenderanno a formarsi nelle ore centrali non daranno atto a fenomeni significativi. Le temperature tenderanno ad essere stazionarie al centro-nord, si attesteranno intorno ai 24 gradi, soprattutto in pianura padana, mentre al sud aumenteranno di qualche grado, si arriverà intorno ai 25 gradi, soprattutto sulle isole.
0: Grazie al maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: Billy Idol con Flash for Fantasy, poco più di 7 minuti alle 10, tra poco saremo in viaggio con Elisabetta, lo ricordiamo ancora, il lunedì entriamo in modalità Alien Stars, quindi ci sarà Rino Jupiter a farvi l'oroscopo della settimana, e se foste interessati, come già stanno facendo alcuni di voi, mandateci messaggi al 348 103 1010, perché se voleste sapere, se foste interessati, se voleste sapere il vostro ascendente, mandateci nel messaggio o vocale breve o scritto il vostro nome, la data di nascita, ma soprattutto l'orario in cui siete nati, per sapere il vostro ascendente. Prima di lasciarvi all'ascolto della musica, sta diminuendo la coda sulla 1 tra Ceprano e Ferentino verso Roma, adesso sono 9 i chilometri di coda a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 618, come detto ampiamente risolto. Il traffico adesso scorre su tutte le corsie, a chi viaggia verso la capitale consigliano da parte di Autostrade per l'Italia di uscire a Ceprano e rientrare in Autostrada Ferentino dopo aver percorso la via Casilina. Sulla Bologna-Taranto tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona 2 km di coda per lavori, mentre sulla il traforo del Frejus, la galleria qui è chiusa a causa del trasporto di un carico eccezionale che sta in questo momento transitando tra il versante italiano e il versante francese verso la Francia. Daniele Silvestri e Cioffi con Noemi, e poi saremo in viaggio con Elisabetta e Alien Stars.
1: Sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza, io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza, un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

Paranza è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza seppe imporsi a tutta la cittadinanza. È una danza, ma si pensa, rappresenti l'abbandono di una stronza, dal calvario alla partenza, fino al grido conclusivo di esultanza.

0: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani, Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato e la novità della Harley Davidson Bugger Cup. 3 giorni di musica, incontri con i piloti, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.
1: Ore 10.
2: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Lo sapevi che l'Italia sta studiando come coltivare ortaggi su Marte? Così sarà più facile farlo anche qui, in ambienti estremi.
4: Ah sì?
5: Lo sapevi che la prima casa degli astronauti sulla Luna sarà fatta in Italia?
6: Ah sì?
7: Sapevi che l'Italia ha una delle reti satellitari più avanzate al mondo per monitorare la Terra e gestire le emergenze ambientali?
6: Ah sì?
8: Si dice ASI, non ASI.
9: ASI, Agenzia Spaziale Italiana. Innovazione per lo spazio a servizio della Terra. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato, 3 giorni di musica e incontri con i piloti, il sorvolo delle frecce tricolori, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

Singles con Manic Monday. Esattamente, abbiamo riavvolto la macchina del tempo, il nastro di 40 anni, 1986. Questa è la Isola Radio Gold delle 10. Tra poco saremo in viaggio con Elisabetta in modalità Alien Stars, con Rino Jupiter pronto a farvi l'oroscopo e a calcolare i vostri ascendenti. Quindi continuate a messaggiarci, come state già facendo, al 348 103 1010. All'interno del messaggio vocale breve ho scritto, dovete mandare, farci sapere il vostro nome, la data di nascita, ma soprattutto l'orario in cui siete nati, perché così poi Rino può calcolare il vostro ascendente. Prima di partire, aggiorniamo la condizione del traffico sulla 1, dando lettura della nota appena aggiornata da parte di Autostrade per l'Italia, che ringraziamo. Sulla Milano-Napoli, appunto, tra Ceprano e Ferentino verso Roma, ci sono questi 10 km di coda in diminuzione a seguito di un incidente risolto avvenuto al chilometro 618, risolto che significa che i mezzi coinvolti sono stati rimossi e messi in sicurezza. Il traffico scorre su tutte le corsie. A chi viaggia verso Roma, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Ceprano e rientrare in autostrada a Ferentino dopo aver percorso la via Casilina, la statale 6. Poi proseguiamo sulla 4 tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino, code dovute al traffico intenso, code per lavori sulla Bologna-Taranto in direzione nord tra Grottammare e Pedaso, e un paio di chilometri, altrettanti 2 chilometri tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona, anche qui coda dovuta a lavori. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, Galleria del Traforo del Fregius chiusa verso la Francia a causa del transito di un trasporto di carico eccezionale. Quindi siate prudenti. Another, e poi saremo in viaggio con Elisabetta.

0: Ci piace, ci piace.
1: Sì, ci piace molto. Questo era Another featuring 54 Ultra Talk to You. Benvenuti, Rise Radio, in viaggio con Elisabetta.
2: In viaggio.
1: In viaggio. Dai.
3: In viaggio con Elisabetta.
1: In viaggio.
3: Accendi la radio e viaggia insieme a noi.
1: Sì, accendete la radio e viaggiate insieme a noi. Oggi puntatona, siamo qua davanti, abbiamo tutti i monitor qua all'interno del nostro studio e ci sono, siamo collegati con la CNN, con Sky, con TG2, con Rai News 24 e in questo momento c'è la nostra direttrice Alessandra Ferraro che sta parlando. Allora, andiamo subito con la sigla, dai, buongiorno,
0: sì,
1: aspetta, radioascoltatori, buongiorno.
0: Buongiorno,
1: 3 4 8 113 10, ciao Max, un saluto, Stefano Siano, Federico Scoppio,
0: sigla, via.
1: Perché la sigla delle stelle? Tanto ormai ci avviciniamo più alla fine, no?
4: Buona energia!
1: No, alla fine nel senso del palinsesto, ecco. Sì, ecco. Fra pochi lunedì, questo cos'è? Il 4-5 lunedì mancheranno, ci separeranno.
0: Sì, più o meno.
1: Dal break estivo. E allora Rino Jupiter.
0: Buongiorno Rino.
1: Buongiorno Rino, come stai? Come è andato il tuo weekend?
4: Molto bene.
1: Nella tua Puglia?
4: Questo qui, sì, sono sceso in Puglia, che ho dovuto fare io un po' di terra. Ho dovuto un po' tagliare le poi quest'anno devo dire che l'acqua che ha fatto, le olive pieno, e c'ho anche le ciliegie, sono già uscite un po'
0: buone.
4: Le ciliegie,
0: sì,
1: buone.
4: Invece quando tornavo era molto bello ieri sera, che si vede, infatti stasera, da oggi bisogna fare il rito, poi lo diciamo, ma verso le 9 si vede chiaramente la luna che sta andando giù. Dove c'è il sole? Quando va giù il sole c'è la luna, c'è Venere e c'è Giove. Si vedono questi tre astri bellissimi al tramonto. Non perdeteveli stasera, perché veramente vi rendete conto la potenza degli astri, la potenza del cielo, come il cielo vi parla tramite gli astri, perché comunque non si può non rimanere, però bisogna guardarlo il cielo, se non lo guardate,
0: certo che...
1: E allora guarderemo il cedro più avanti e ricorderemo il rito ai nostri radioascoltatori. Io direi di iniziare con i segni di acqua.
0: Andiamo,
1: acqua, no?
0: Acqua, acqua.

0: tuoi occhi?
1: Tuoi innocenti, no.
0: Io
1: una
0: non
1: volta,
0: avevo
1: una volta
0: mai stati innocenti i miei occhi.
1: E allora dai, partiamo, iniziamo, via. Procediamo con questo indiaco, facciamo l'oroscopo a tutti i nostri radioascoltatori che da oggi fino a domenica, diciamo, per tutta
0: sì,
1: la settimana.
0: Tutta la settimana. Partiamo con i segni di acqua, il cancro appunto. Ah, devo dire che la luna, allora, oggi in questo momento è ancora nei gemelli, ma stasera poi passa nel cancro, nel vostro segno. E c'è è una luna crescente, una luna meravigliosa, ragazzi, stasera non perdetevela verso le 9 di sera, mi raccomando. E oltre alla luna c'è anche Venere, amici del cancro. Dunque, questa settimana vi chiede attenzione, lucidità e soprattutto fiducia nel vostro istinto. Non tutto ciò che viene dato ha lo stesso valore e voi lo percepite immediatamente. C'è chi promette troppo, chi costruisce illusioni, chi cerca di convincervi con parole ben confezionate, ma il vostro intuito vede oltre e ascoltatelo. Tutte le cose che vi danno, le cose che vi dicono, non credete, andate oltre con la vostra...
1: Capite, gemelli?
0: Questo è il cancro. Il cancro.
1: È quella che ormai che ancora non si è sveglia.
0: Sono Elisabetta Feracini. Allora, Scorpione, amici,
1: no, volevo dire, capito il cancro.
0: Sì, sì, no, mi piace molto.
1: Sì, Scorpione, sono Elisabetta Feracini.
0: Scorpione, appunto, determinati, lucidi, strategici. Siete già un passo avanti rispetto agli altri e lo sapete. Una trattativa, un accordo, una situazione importante stanno prendendo forma e avete finalmente chiara la direzione da seguire. Il vostro talento è leggere le dinamiche nascoste, cogliere ciò che sfugge agli altri. Questa capacità può trasformarsi in un enorme vantaggio. Dunque, amici dello Scorpione, mi raccomando. Concludiamo con i Pesci. C'è una nuova energia dentro di voi, altro che quelli all'energia, sono i Pesci, stanno forte. Vi sentirete e vi sentite più presenti, più vivi, più lucidi. Le emozioni non vi confondono più, diventano strumenti di comprensione. Avete la capacità straordinaria di leggere tra le righe, percepire ciò che non viene detto, intuire la verità dietro ogni situazione. Usate questa sensibilità come un dono, non come un peso, amici dei Pesci, perché voi siete molto sensitivi.

0: 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Rai Su Radio.
4: Eccoci qua, bentornati, siamo sempre noi, quelli di Rai Su Radio, e davanti a me c'è la stella più brillante del cielo. A proposito di stelle, la foto che mi hai mandato di stanotte, di ieri sera,
5: ieri,
4: al tramonto,
5: ieri sera al tramonto,
4: c'era una grande Venere.
5: C'è una, sì, infatti,
4: c'è una grande Venere, luminosissima.
5: Si rivede benissimo. Guarda, guardate dove sta tramontando il sole, no?
4: Stasera,
5: quella è l'eclittica.
4: Okay.
5: Il sole va un po' giù verso le 9, vedete già la luna, quello spicchietto di luna. Un po' più su c'è il luminosissima Venere e un po' più su c'è Jupiter. Dove sono tre astri, chiaramente sono due pianeti e satellite, ma di un...
4: Se unissimo i puntini cosa viene fuori?
5: No, è proprio
6: una sorta di retta.
5: È proprio la retta dell'eclittica ed è qualcosa di fenomenale.
4: E allora, a proposito di retta dell'eclittica, che non c'entra nulla, 348 113 10, continuate a mandare messaggi. Allora andiamo, accontentiamo subito un po' di radioascoltatori. Francesco Modena è nato il 23/12 alle 14:30.
5: Allora Francesco è un capricorno, ascendente gemelli, sicuramente alla guida o del camion, non lo so, perché sì, lui lavora guidando, sicuramente sta lavorando guidando. C'ha delle cose molto importanti, delle commissioni interessanti da fare, ed è molto arrabbiato perché il gasolio è aumentato. Che ci vuoi fare?
6: Mica solo lui.
4: Pizzicante
5: fortuna. Ma era una provocazione questa.
4: Certo. Poi Patrizia, 20 maggio, è nata alle 14:30 anche lei.
5: Allora, Patrizia è nato l'ultimo giorno del toro. Siccome è nata alle 14:30, siamo proprio l'ultimo toro ascendente bilancia. Lei è una bella donna, deve essere proprio carina.
6: La foto non c'è.
5: Niente male, molto sicura.
4: Basta.
5: Di sé. Molto, molto, molto forte. Però lei è una seria, è una che comunque, voglio dire, non è che una così, è una che quando deve...
6: Quadrata.
5: Molto, e poi ha questa Venere dominante, perché essendo toro bilancio, dunque veramente, veramente, forse qualche lavoro anche legato a Venere, no? Okay. Che ne so, parrucchiera, oppure estetista, modella, non lo so, sarta, boh, vabbè.
4: Poi abbiamo Antonio, che è nato il 25 novembre alle 13:30.
5: Antonio invece è un sagittario ascendente Ariete. Questo è proprio una testa calda, questo è un sagittario, quei sagittari che
4: sa quello che vuole.
5: Ma oddio, è un cavallo pazzo, perché è un cavallo ma proprio dominato dall'Ariete, dunque uno è uno che si muove tanto, fa tante cose, un po' irascibile, anche un po', come si dice,
4: lunatico.
5: A che si arrabbia uno
6: abbastanza
4: che si accende in un battibaleno, esatto. Come direbbe Mary Poppins.
5: Però mi raccomando, esatto. Prendila con filosofia quando ti provocano.
4: Poi infine abbiamo Aldo da Genova, 30 marzo, nato alle 11:30.
5: Invece Aldo, appunto, è al contrario, lui è un ariete, però ascendente gemelli. Anche lui è alla guida, sta guidando, perché sono proprio tratti proprio di chi guida, chi lavora alla guida, non so se camion o qualcosa del genere. Anche lui un tipo abbastanza di quelle che non te la manda a dire, okay. Però lui è un filosofo, un comunicatore, qualcosa di interessante. Vai.

0: yeah, yeah, yeah.
1: Sì. Senza te io non so stare al mondo. Questa era Biagio Antonacci, ISO novità, you and me. Vabbè, comunque, sì, you and me. You and me. E allora dici.

0: stelle vedrete
1: luna,
0: la luna,
1: Venere, vedrete Giove, Venere
0: e poi
1: asse,
0: Jupiter.
1: Bellissimo.
0: Allora, siamo prima di continuate a messaggiare al 348 113 10, dopo andremo a soddisfare altri radioascoltatori ed ora è arrivato il momento di procedere con il segno.
2: Aria.
0: Con i segni.
2: Aria.
0: Vai Marcella, dai, dai, dai, karaoke.

0: meglio.
1: Ma come?
2: Ma che?
1: La mia gatta!
2: La mia gatta!
1: Okay. Parla, ma dice sì, va bene, va, andiamo, va.
0: Andiamo con il segni d'aria, grazie.
2: Scusate questo piccolo accenno, parliamo dei segni d'aria, no? Come io sostengo spesso, anche le persone che non ci sono più, però secondo me sono sempre vicino a noi, no?
1: Nella stanza a fianco stanno.
2: E io penso, io, allora, quando io leggo l'oroscopo, magari loro lo ascoltano pure, magari,
1: certo.
2: perché la voce, come la musica, passa a tutte le dimensioni, arriva fino a quelle più profonde. E allora partiamo con i segni d'aria, appunto, Gemelli, il mio segno, la luna domani entra nel vostro segno, cioè, no scusatemi, oggi è nel segno, domani entra nel cancro, oggi è ancora nel cancro, poi c'è Mercurio che è già nei Gemelli e Urano che insomma lì è entrato e ci rimarrà 8 anni, amici dei Gemelli, e ne vedete le belle. Comunque entriamo nel Sole, perché il 20 c'è il passaggio del 21, c'è il passaggio, buon compleanno amici dei Gemelli, il Sole vi sostiene, vi illumina, vi restituisce forza e fiducia. Questa settimana parla di crescita, consolidamento e opportunità concrete.
1: Bene.
2: Progetti, idee, desideri trovano finalmente terreno fertile per svilupparsi.
1: E tu non a caso il terreno l'hai lavorato.
2: Mamma mia, io ho fatto
1: un
2: bel lavoro. Non abbiate paura di investire su voi stessi e sulle vostre intuizioni. State entrando in una fase potente. Sì, amici, la fase è veramente forte perché Urano sconvolge la vita. Bilancia.
1: Andiamo.
0: Insomma, noi tutti e tre i segni li abbiamo in questa stanza, perché
2: salutiamo
0: c'è Gemelli, Rino, Bilancia, Elisabetta e Acquario.
1: Eccoci.
2: Salutiamo tutte le bilance in ascolto.
0: Tutte le bilance in ascolto,
1: Vai.
2: Creatività alle stelle, amici della Bilancia. Fascino in crescita e sensibilità amplificata. Hai capito questi qua? Questa settimana vi vede luminosi, magnetici, incredibilmente ispirati.
0: Tutta allergia.
2: Vabbè, ma quella passa oggi.
1: Quella passa.
2: Tutto ciò che riguarda arte, comunicazioni o relazioni riceve una spinta potente dalle stelle. Perché c'è questo trigono di Mercurio, Urano, Sole. Seguite ciò che vi appassiona, anche se sembra piccolo o fragile. Da una semplice intuizione può nascere qualcosa di grande.
1: Capito? Piccolo e fragile. No, nel senso.
2: Basta una piccola intuizione che vi fa diventare le stelle. Concludiamo con l'acquario.
1: Eccoci.
2: Plutone, segno del segno.
0: Io non ho capito niente della bilancia. Comunque,
1: ripetilo.
0: Mi avete distratto.
1: Ripetilo. A beneficio di tutte le bilance all'ascolto.
2: Creatività alle stelle, fascino in crescita, sensibilità amplificata. Questa settimana vi vede luminosi, magnetici, incredibilmente ispirati. Tutto ciò che riguarda arte, comunicazione o relazioni riceve una spinta potente dalle stelle. Seguite ciò che vi appassiona, anche se sembra piccolo o fragile. Da una semplice intuizione può nascere qualcosa di grande.
1: Chiaro. Okay?
0: Adesso capito.
1: Va bene.
2: Acquario.
1: Eccoci.
0: Ecco Max, calmo tu,
1: No, calmissimo.
2: Avete bisogno di aria nuova.
0: Lo dice sempre lui.
2: Di spazio, di silenzio che rigenera.
1: Silenzio che rigenera.
2: Rigenera è stupendo,
1: Il silenzio assordante.
2: Tipo il richiamo del mare, della natura, della libertà. Si fa sentire con forza il richiamo. E il cielo vi invita a rallentare senza sentirvi in colpa.
1: Sì.
2: Riposo non significa fermarsi, significa ritrovare energia per ripartire meglio.
0: Weekend, lavori o ti riposi?
1: Il prossimo riposo. Quindi al mare.
2: Organizzate il vostro tempo con equilibrio e chiudete ciò che va concluso.
1: Oh, vedi? Allora, continuate a messaggiarci, via, che chiudiamo.

0: Satisfaction.
1: Yes, Darin Satisfaction su Raiso Radio.
2: Esatto, esatto, stavo prendendo il burro di cacao. E allora, e questo era veramente Darin Satisfaction. Stavamo nuovamente ritornando sul tema del film Michael, che Max ha visto questo fine settimana. Ancora non ho visto, ma veramente mi dicono che sia... Ma è vero che poi continuano la gente a ballare, a cantare?
1: Beh, sui titoli di coda siamo rimasti un po'. Ma anche durante il film, in effetti, in alcune occasioni, quando ci sono dei live.
2: Com'è questo nipote di Michael Jackson? È bravo?
1: È incredibilmente bravo. E ci sono un paio di frame, di scene in cui si rivolge verso la telecamera. Io ho avuto i brividi, ragazzi, perché sembra di rivedere veramente lo zio. È uguale, è identico. A parte che poi se ti manderò un video che sta già girando, è virale, in cui c'è un'esibizione in cui lui ripropone fedelmente canzone e balletto, e hanno messo nel reel a confronto ciò che fa lo zio e ciò che fa lui, ed è identico. Cioè, una roba, ragazzi, pazzesca.
2: Che meraviglia.
1: D'altronde è frutto anche di un lavoro che ha dovuto fare, di coreografie, di quant'altro.
2: Peraltro il regista è lo stesso di Bohemian Rhapsody, che poi dopo andammo a controllare, sì, me l'hanno anche riconfermato ieri. Allora, bentornati a Raiso Radio. Noi siamo qua, stiamo facendo Rino, sta raccontando l'oroscopo per tutta la settimana per tutti i radioascoltatori. Sono in 10:36. Continuate a scrivere al 348 103 1010. Rino, a te ora è arrivato il momento dei segni di terra.
1: A proposito di Michael Jackson,
3: infatti pianeta terra,
2: bisogna prendere, averne cura di questo pianeta. L'abbiamo visto, no? Che l'abbiamo maltrattato, quello che è successo negli ultimi anni.
3: Eh già.
1: Andiamo, partiamo, via.
3: Sì, sì, anche perché il pianeta Terra è un essere vivente. E poi quando parlavate prima di Michael Jackson, è normale che quello, il cugino, ce l'ha nel DNA. Insomma, alla fine è quello. Comunque, Terra, Toro. Ecco, amici del Toro, ancora due giorni, siamo ancora nel vostro segno, fino al 20. La novità è che Marte, domani, comunque, dopodomani, entra nel vostro segno. Ci rimane tutto il mese di maggio e giugno. Marte nel Toro vi dà tanta bella carica. Le emozioni passano attraverso le vibrazioni, i suoni, le parole che toccano l'anima. La musica, l'arte, tutto ciò che stimola la mente e il cuore diventa una fonte preziosa di energia. Avete bisogno di ispirazione, di leggerezza intelligente, di qualcosa che vi riconnetta con voi stessi, e Marte vi aiuterà. Marte vi darà quella strizza, quell'energia per creare proprio questa connessione con voi stessi, che ultimamente vi siete un po', diciamo, non trascurati, però insomma vi siete lasciati un po' andare. Vergine, arrivano conferme, arriva riconoscimento, arriva quella sensazione meravigliosa di sentirsi finalmente valorizzati. Nel lavoro, nelle collaborazioni, nei rapporti quotidiani, qualcuno si accorge davvero del vostro impegno. E non potrebbe essere altrimenti: la vostra precisione, la vostra affidabilità e la vostra dedizione fanno la differenza. E la Vergine deve starci sempre in una squadra, perché la Vergine è quella che ti mette insieme tutte le situazioni, quello preciso, pignolo, però è importante perché vede i dettagli. Concludiamo col Capricorno. Il passo torna a bussare, ma
2: anche
3: non...
2: il passato, il passo e anche il passato torna a bussare.
3: Sì, capisco, tu con Capricorno hai avuto un po' a che fare, ma non per destabilizzarvi, un incontro, un ricordo, una situazione sospesa potrebbe riemergere improvvisamente.
2: Ma dai, davvero?
3: E certo, portando emozioni profonde, capito? Non abbiate fretta di decidere, non cercate risposte immediate, lasciate posarsi ciò che sentite.
1: Questa pausa teatrale,
2: dovevi mettere il collo alto,
3: perché il Capricorno è così, il Capricorno è troppo preso dalle cose sue.
2: Brecht, il nostro Brecht.
3: Poi si ferma perché i sentimenti lui ci tiene, ma a volte li trascura.
1: Lui, lei, con chiunque.
3: E adesso tutte queste belle cose qua, perché vuol dire questi sentimenti stanno tornando.
2: Un oroscopo molto interessante per il Capricorno, dovrei dire. Allora, grazie, diamo la linea alla regia e poi di nuovo qua in diretta con Rino.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
5: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di €15 prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante. carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Rai su Radio.

0: con The Battle. Allora, Max, Rino, perché guardo Rino e poi dico allora Max. Prima di procedere con i segni di fuoco, diamo la linea al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno, via Bergamini.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori Viso Radio, da Cristina Spignello. Poche le notizie di rilievo al momento. Il traffico è ancora intenso sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia. Occorrono 30 minuti per percorrere il tratto. E circolazione intensa sulla 1 Milano-Napoli, tra Ceprano e Valmontone verso Roma, con tempi di percorrenza di circa un'ora. E per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto ci sono 3 km di coda in direzione Ancona, tra Pescara Nord e Pineto il tratto si percorre in mezz'ora circa. Ricordo che in prossimità del cantiere si viaggia su una corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. E infine, in prossimità della capitale il traffico è congestionato con 2 km di coda sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo a partire da via Fiorentini verso la tangenziale est di Roma. È tutto al momento, guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Questo è un podcast original Rai Play Sound.
3: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
4: Welcome to the European Southern Observatory.
3: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
2: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Rai Play Sound o scarica l'app.
5: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: Per farti sante, questo era LDA featuring H7 Iso Novità. Bentornati in Raiso Radio, in viaggio con Elisabetta Maggi, siamo in modalità in viaggio con la stella più brillante del ciel, con Rino Jupiter. Stiamo quasi arrivando alla fine, dobbiamo raccontare, stiamo raccontando tutti i segni, tutto lo zodiaco per la settimana per i nostri fedelissimi radioascoltatori, e andiamo fuoco. Con i segni di fuoco.
1: Fuoco nel fuoco.
0: Dai.
1: Sono gli occhi tuoi dentro i miei.
0: E basta poco,
1: e basta poco.
2: Poco.

0: allora, dai, si scherza, un po' di buon umore per affrontare la nuova settimana.
1: Morire per rinascere, che è normale. Allora,
0: Ariete, il segno karmico delle bilance.
1: Certo, tra l'altro Ariete ancora pochi giorni, Marte è ancora in Ariete, io spero che poi con l'uscita di Marte dall'Ariete comincino anche a diminuire, perché sapete che Marte in Ariete porta guerra, infatti sarà strano, ma c'è stata una coincidenza: appena Marte è entrato in Ariete hanno attaccato l'Iran. Adesso Marte esce dall'Ariete, spero che magari i toni si moderano, magari, chissà. Allora Ariete, la vostra energia ha un valore enorme, soprattutto per chi vi sta accanto. Un gesto, una parola, un aiuto dato con sincerità possono fare la differenza reale nella vita di qualcuno, e l'Ariete è sempre molto invadente, anche abbastanza incisivo. Non sottovalutate mai il potere della vostra presenza, che è veramente notevole, perché quando scegliete di usare la vostra forza, questo aiuta per sostenere anche gli altri, dunque siete proprio di grande sostegno quando volete. Leone, non poteva mancare.
0: Non poteva mancare Leone.
1: Il leone che regna.
0: Leona della
1: foresta. E quando regna Leone. Sì. Amici del Leone, le persone vi osservano, vi ascoltano, cercano ispirazione in voi, siete sempre un punto di riferimento, amici del Leone. Il cielo vi invita a guardare con equilibrio, senza bisogno di imporvi. Il vero leader non schiaccia, illumina. Usate il vostro carisma per motivare, incoraggiare, creare fiducia. Il vostro potere più grande non è dominare la scena, ma accendere il meglio degli altri. Questa è una bella cosa, mi raccomando. Concludiamo con il Sagittario.
2: Piano.
1: Tutti i Sagittari in ascolto.
0: Stamattina mio figlio ha un esame alle 11.
1: Ora. Anche Federico c'aveva un esame, è vero? Tutti i Sagittari. Comunque, adattarsi non significa prendere forza. Adattarsi non significa perdere forza. Significa essere abbastanza intelligenti da creare armonia anche nelle differenze. Sì. Questa settimana vi invita a praticare ascolto e comprensione. Piccoli gesti possono rafforzare le relazioni importanti e creare nuove relazioni profonde. Sarà proprio questa vostra capacità di comprendere gli altri a rendervi più forti. Amici del Sagittario, ottimo oroscopo, insomma siete dei cavalli, voi avete cavalli un po' pazzi, adesso dovete un po' come domatemi un po', no? E fate,
2: Federico,
1: andate al trotto.
2: Tu sei Sagittario, giusto?
1: Vai al trotto, vai al trotto, non al trotto, mi raccomando.
0: State al passo. Allora dai, andiamo con un po' di messaggi e andiamo ad accontentare un po' di radioascoltatori di Radio Radio. Andiamo da Luciano, giusto? Iniziamo con Luciano, che è nato il 21 febbraio alle ore 5 del mattino.
1: Allora, Luciano è il 21, primo giorno dei pesci, ascendente acquario, proprio particolare, una persona veramente eccezionale, artistica ma anche molto pratica, molto legata ai social. Vai.
2: Ai social?
1: Ai social, sì, una che domina una serie, gli piace i social.
0: Gli piacciono i social a Luciano?
1: Sì.
0: E tu che ne sai?
1: Ascendente acquario,
0: ascendente acquario. Gli piacciono i social, Luciano, non è un amico tuo, no?
1: No.
0: Allora andiamo da Daniela adesso, nata il 2 luglio alle 2 del mattino.
1: Daniela invece del Cancro, ascendente toro, una mamma, non so se è mamma, ma se è mamma vuole tanto bene i suoi figli, e se non lo vuole diventare, e comunque la famiglia è molto importante, e anche abbastanza molto pragmatica, anche molto sicura di sé, e anche se è molto una romanticona, proprio gli piace proprio i regali, quando gli regalano le rose, i fiori, veramente particolare.
2: Vi dice che siete meravigliosi, ha risposto quindi Daniela.
0: Anche tu Daniela.
1: Grazie.
0: Lina è nata il 20 settembre alle 23:15.
1: Lina è l'ultimo degli ultimi giorni della Vergine, ascendente gemelli, anche se è una donna, però una che guarda, può portare il camion, anche se è donna,
0: Anche le donne guidano bene, ragazzi. Sì. A volte meglio anche i due maschietti.
1: E questa Lina sta lì sul suo camion, sta lavorando.
0: Quando non ci distraiamo.
1: Ed è anche molto precisa, molto guida bene. E gli piace proprio andare. Brava Lina, vai.
0: Poi abbiamo Federica, concludiamo con lei, nata l'8 dicembre alle 23:20.
1: Federica è un Sagittario, ascendente Vergine. Qui anche Federica, insomma, ci stanno ascoltando, perché sai, il orario non sono stanziali, loro sta lavorando. Allora Federica, c'hai un viaggio a giugno, lo vedo, un viaggio molto all'estero, molto lontano. Mi raccomando, fallo, ma organizzati, mi raccomando, non essere un po' approssimativa, organizzati.
2: Ma adesso
0: Ma adesso è arrivato il momento di declamare la coppia della settimana, che è
1: Acquario Toro. È una coppia un po' particolare, Acquario Toro, è una di quelle coppie che scoppiano ma non scoppiano mai, molto particolare. Vai.
0: Mentre il segno fortunato della settimana è
1: Gemelli.
0: È il compleanno, no? Perché il compleanno dei gemelli
1: incomincia,
0: tra un po'.
1: Incomincia anche sì, da dopodomani il segno dei gemelli.
0: Vabbè, te lo sei fatto per te.
1: No, per carità. Però ci sta, perché sono l'unico gemelli. No, però ci sta.
2: No, non ci sta.
1: I miei calcoli, i miei algoritmi, trigonometria.
0: La coppia della settimana è Acquario Luca, stavo dicendo. Acquario Luca è meraviglioso. Acquario Toro.
2: Mentre
0: il segno, no, nessuno, infatti, non so chi sia. Boh. Mentre il segno fortunato della settimana è Gemelli. Allora, siamo arrivati veramente alla fine di questa puntata. Sì. Scoppiettante lunedì apre la settimana a tutti i programmi, a tutte le rubriche, anche è la prima del nostro. E quello che state sentendo, le note che state sentendo in sottofondo sono quelle di Io Respiro l'Universo. È il secondo lavoro di Rino Jupiter. Infatti, il testo è di Rino Jupiter, la voce femminile di Sara Sei, mentre le musiche sono di Marcello Romeo, che salutiamo,
1: ciao,
0: che
1: Marcello.
0: Ci sta ascoltando sicuramente, Milo Malavolta,
1: ciao, Milo.
0: Raffaele Montanari. Allora, ci siamo, a quante visualizzazioni siamo arrivati?
1: Allora, ci siamo fermati sui 130.000 più o meno.
0: Beh, 130.000,
1: diciamo, un bel risultato, e ci siamo fermati, però ogni tanto qualcuno lo sa, e poi non dimentichiamo che...
0: Qual è il tema di questa canzone che è così profonda?
1: Sono due i temi importanti, uno è la conoscenza della nostra coscienza, e due, l'universo vibra, e quando vibra tutte le persone che ci sono vicine, anche quelle che non ci sono più, si manifestano con delle vibrazioni, una farfalla, un suono, una musica, un'energia che noi sentiamo, e noi vibriamo con l'universo e loro vibrano con noi.
0: Grazie Lino per essere stati con noi, grazie Max, grazie a tutti i radioascoltatori, rimanete qua su Raizo Radio. Adesso alziamo alla super grande, perché ce la sentiamo sino alla fine. A domani, grazie.

Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29-31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani, Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato e la novità della Harley Davidson Bugger Cup. 3 giorni di musica, incontri con i piloti, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

0: 11.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: No, sì! Brava!
3: Eh sì, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29-31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato, 3 giorni di musica e incontri con i piloti, il sorvolo delle frecce tricolori, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

0: 1996, questo è l'anno della ISO Radio Gold delle 11. Tra poco saremo in modalità da casello a casello. Prima però aggiorniamo la condizione del traffico sulla nostra rete viaria stradale e autostradale. Sulla 1 tra Ceprano e Valmontone sta rientrando qui la condizione della criticità che comunque è venuta a crearsi questa mattina. Adesso ci sono code soltanto per ora dovute al traffico, quindi incidente oramai ampiamente risolto. Siate prudenti sulla diramazione Roma Nord all'altezza di Salaria Est verso la Milano-Napoli. C'è un veicolo in fiamme, quindi il fumo sprigionato dal medesimo potrebbe ridurre o compromettere del tutto la visibilità lì nei pressi, quindi siate prudenti se doveste percorrere la diramazione Roma Nord nei pressi di Salaria Est. Sulla Bologna-Padova tra Altedo e Bologna Interporto verso il capoluogo emiliano c'è una coda provocata da un veicolo fermo in avaria al chilometro 14, con la coda stimata già a partire dal chilometro 18, mentre code per lavori su Bologna-Taranto in direzione Ancona verso nord tra Pescara Nord e Pineto. Sulla Napoli-Canosa qui c'è un veicolo fermo in avaria al chilometro 90 e 100 tra Vallata e Grotta Minarda verso Napoli, che sta provocando coda di un chilometro dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Sulla Venezia Trieste tra Cessalto e San Donà di Piave verso Venezia, code dovute al traffico intenso.
1: Da casello a casello, l'Italia da vivere tutti i giorni in 60 minuti.
2: 11.04, buongiorno, buona metà mattinata, buongiorno Max Locafaro, ben trovato.
0: Buongiorno, bentornata.
2: Grazie, buongiorno Filomena Vitaliano, buongiorno al nostro tecnico Stefano Siani ed Emanuele Rinaudo.
0: Brava, con doppia R, brava.
2: Con la doppia R,
0: doppia R, doppia
2: N. Emanuele, va bene. Ritorniamo, allora, siamo reduci da un weekend, ragazzi, incredibile, tanto sport, tanti eventi, tante manifestazioni, grandissimo derby a Roma, incredibile, cioè Roma, ragazzi, è finito, è la capitale dello sport. Allora, noi abbiamo detto ultimamente che Napoli brillava a destra e manca, ma la verità dei fatti è che Roma caput mundi per lo sport in assoluto. Quindi derby a parte, che ha bloccato una città intera, grande
0: successo.
2: E la
0: sponda laziale che non è che è molto contenta, però vabbè.
2: Vabbè, si farà quello che si può. È la palla è tonda, c'è poco da fare e meno da dire.
0: Che
2: e poi
0: fare.
2: Grande trionfo, grande successo del mitico Sinner. E a questo punto io vorrei dare un buongiorno importante oggi. Salutiamo immediatamente il signor Mattarella, che è la cosa più carina di ieri. È stato il signor Mattarella.
0: Lui c'ha, no, ha questa capacità di mettersi con un col de sac, si dice, quando sai le situazioni un po' spiacevoli, come ha detto lui.
2: Una situazione spiacevoli, però devo dire che è uscita fuori tutta la spontaneità e la genuinità in assoluto di questo ragazzo. Quindi lo sport, che veramente a parte le capacità indubbie e indiscusse di questo grandissimo campione, ma poi proprio la genuinità di una persona che cresce in un qualcosa di pulito. Quindi ringraziamolo, soprattutto tanti complimenti, un trionfo straordinario. Dopo 50 anni ritorna Roma, l'Italia soprattutto vincitrice di un grande torneo quale quello del Foro Italico. E che altro dire, un sacco di cose ci sono state. C'è stato anche un po' un disastro del MotoGP, stavo guardando quella.
0: Lì c'è stata veramente azioni di paura, perché in effetti un brutto incidente che ha visto coinvolti due concorrenti, tra Marquez e un altro concorrente, un altro motociclista, che però per fortuna poi sono rimasti incolumi, perché da vedere lo spettacolo era davvero molto brutto,
2: occhio buttato ovunque,
0: sì, però insomma questa moto che si è sfarracellata in mille pezzi, però per fortuna il pilota insomma è rimasto in coma.
2: Meno male, grazie al cielo. E qui insomma tante cose, soprattutto anche tanti grandi risultati. L'Eurovision, l'Italia comunque si è piazzata, se non sbaglio, quinta, siamo arrivati,
0: sì,
2: con Salda Vinci grande,
0: sì.
2: Bulgaria con questo bangaranga sarà il mio leitmotiv in assoluto di tutta questa stagione estiva e di tutta questa stagione che ci sta portando verso veramente la bellissima stagione. Brutto tempo passato, ormai sembra che questo weekend arriveremo già ai 30 gradi, allora con bangaranga noi partiamo immediatamente con fulminacce questo maledetto me qui su Rai Isoradio.

0: me.
1: Eccoci rientrati in studio, cioè Filomena qui che nel frattempo ci stava dando indicazioni. Abbiamo questi giovani che stanno arrivando ormai nel nostro studio, nella sala regia, guarda come sono pieni di capelli tipo Sinner poi.
2: Vabbè, così
1: si vede che c'è una gioventù ormai in arrivo.
2: Sei poco delicata nei confronti
1: perché?
2: Di Max Chiadroni che è uno scarsi crinito, come dice Paolo Bonolis, che invece
1: guarda come è
2: andato
1: di smash, no guarda che volè che sta lanciando, è rapito dal tennis, giustamente come stanno. Ah,
2: perché,
1: perché
2: reduce,
1: ci sei
2: perché...
1: stato te? Perché sei un ecco perché la cosa qua, la giacchina con un logo che non si può dire, però c'è. Era storica.
2: Sembra Fantozzi
1: quasi
2: nel famoso
1: tutti...
2: film.
1: Quasi tutti i tennisti usavano questa marca.
2: Sì, all'epoca sta tornando italiana, tra
1: italiano, molto italiana. Sta tornando.
2: Non so se sia
1: in
2: ancora
1: auge.
2: In possesso.
1: No, no,
2: dire,
1: no, sta tornando
2: credo.
1: In grande auge. Mm. E ci dici? Lo sai che batti lei, adesso vi do questa dritta, lo sai che in realtà è la lingua volgare italiana, quindi non è un congiuntivo sbagliato. San Francesco ci ha scritto tutta il suo cantico delle creature in volgare, quindi in realtà era la lingua proprio più, diciamo, pulita italiana, perciò Fantozzi non si è inventato nulla.
2: E comunque,
1: capito, batti lei, non è ignoranza, è proprio invece classicismo, ragazzi.
2: Ricordavo
1: avanti.
2: Bene che la marca di cui ha la felpa il buon Max Chiadroni sì. adesso è in mano a un gruppo asiatico.
1: Qui... Bangaranga direi. Allora Bangaranga, va bene così. Come dicevano giustamente i radioascoltatori, dobbiamo fare complimenti anche ai campioni nel doppio per
2: Borelli e Babassoli, certo,
1: grandissimi.
2: Sì, anche loro non è mai stato vinto da un doppio italiano, da una coppia italiana, il doppio l'Internazionale d'Italia di Roma, e quindi anche lì siamo entrati nella storia.
1: Ma ragazzi, ma ormai abbiamo un'eccellenza nello sport, l'Italia è in un momento veramente felice, diciamo, da un punto di vista degli sport. Brilliamo nell'atletica leggera, brilliamo la parte femminile, ma sicuramente poi anche gli uomini arriveranno negli sport invernali, sai, sono cicliche queste cose. Tennis ormai, vabbè, cosa possiamo dire del tennis?
2: Non a
1: ciclismo,
2: caso,
1: abbiamo il Giro d'Italia adesso che sta facendo, finirà a maggio, adesso non so in quale tappa sono, ma ci sono.
2: Casper Ruud, che è norvegese, ieri
1: c'è un po' perculato, si
2: esatto,
1: può dire. C'è
2: nel dopopartita ha detto, beh, quantomeno al calcio non accade la stessa cosa, perché in effetti la Norvegia ha battuto l'Italia, dice almeno lì ci salviamo. Nel
1: non
2: tennis
1: ci
2: no,
1: saremo.
2: Ma almeno,
1: non ci saremo. Però
2: noi
1: chissà,
2: no.
1: Potremmo sperare un ripescaggio, hai visto
2: ancora,
1: mai?
2: Ancora, ma che... Ormai sono state già presentate le squadre,
1: ragazzi,
2: anche l'Iran, figurarsi.
1: Bisogna... Ma che c'entra? Cioè uno magari entra che ne so, dall'angolo,
2: sì,
1: esci come
2: finestra.
1: Un assist finale, no?
2: Ma che, ma mai.
1: Come quando mi chiama il mio direttore di banca che mi dice devi rientrare, tu dici rientro dalla finestra, no?
2: Dal balcone.
1: Questa è Madonna, Bring Your Love.

0: cosa mi ha attaccato mio nipote, stavamo dicendo, mi ha attaccato di tutto, perché i bambini quando hanno un anno, cinque mesi, cioè sono delle spugne, hanno qualunque batterio che circola nell'aria e tu lo prendi serenamente. Quindi mi faceva poverino, mi guardava, tossiva, mi faceva così, poverino sulla gola. E dopo un giorno e mezzo, ecco che anch'io sto facendo come te, oi oi, una cosa del genere. Comunque, oggi, giornata incredibile, scioperi dei trasporti, la borsa in impennata, stavo guardando i titoli e pensate che proprio l'altro giorno ero in banca da me, che la BPR, ma ce lo dico, ma guarda qui è maturato un po', ho detto finalmente, dice no ma tienilo ancora perché poi la banca sta andando bene, non ha fatto in tempo a dirmelo che bam, quindi proprio io e il maneggiamento soldi non mi sembra che andiamo particolarmente d'accordo, però non ci sono grossi problemi invece sul discorso trasporti, treni ci sono, le scuole ci sono,
1: un po' di traffico automobilistico purtroppo invece c'è, perché ovviamente si è riversato tutto quello che abitualmente usa e adopera i mezzi pubblici, quindi autobus piuttosto che metro, e hanno dovuto prendere l'auto e quindi il traffico nelle città si è intensificato non poco, insomma.
0: E comunque oggi è il compleanno di Tony Capra.
1: Tony Capra?
0: Ovvero alias Frank Capra.
1: Ah, ok.
0: No. Così volevo lanciare un compleanno celebre, compleanno di Frank Capra, grande, grande regista. Noi gli facciamo tanti tanti auguri, dai, che siamo in fascia protetta, nella fascia protetta diciamo un paio di cazzate e poi posso andare a casa. Tony Renis, quando, così per entrare nella versione internazionale. Quando tu.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Rai Isoradio. Da casello a casello.

0: Paola Iezzi con Club Astronave su Rai Radio.
1: Bangaranga.
0: Oramai Bangaranga diventa un tormentone dell'estate. Prima di proseguire da casello a casello con Camilla Ferranti, aggiorniamo la condizione della viabilità sulla 1, dove tra Frosinone e Ferentino verso Roma, al chilometro 620 e 900, c'è stato questo tamponamento tra quattro auto, traffico che scorre sulla prima corsia, anzi su una corsia, e c'è la coda di un paio di chilometri con tendenza all'aumento verso Roma. Questa è l'indicazione che riceviamo da parte di Autostrade per l'Italia. Ancora sulla 1 e sempre verso nord, tra il bivio della 1 con la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano, c'è un veicolo fermo sulla corsia di marcia, traffico che scorre su due corsie, quindi siate prudenti nei pressi di questo tratto verso il capoluogo toscano tra il bivio della 1 con la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano. Sulla Bologna-Padova, all'uscita di Bologna Interporto, per le provenienze da Bologna ci sono code dovute al mancare assorbimento della viabilità ordinaria, e questo per dar ragione anche a Umberto, non perché ci mancherebbe altro, avesse torto, ma in effetti ci aveva indicato attraverso un messaggio al 348 103 1010 che c'erano proprio e ci sono ancora tuttora dei disagi sulla Bologna-Padova all'uscita di Bologna Interporto per le provenienze dal capoluogo emiliano, e questa è la causa, il mancato assorbimento della viabilità ordinaria. Sulla Bologna-Taranto, coda di 2 km per lavori verso Ancona tra Pescara Nord e Pineto, mentre rimane la coda sulla Napoli-Canosa tra Ballata e Grotta Minarda verso Napoli, provocata da un veicolo fermo in avaria al chilometro 90 e 100. Concludiamo con la notizia che riguarda la Torano-Pescara, dove all'altezza del bivio della 25 con la Bologna-Taranto, per chi provenisse dalla A24, dalla Roma-Teramo, qui è stata istituita la chiusura del nodo proprio della Torano-Pescara con la Bologna-Taranto per le provenienze dalla Roma-Teramo a causa di un veicolo fermo in avaria. Quindi uscire a Chieti e rientrare o entrare a Pescara Ovest.
1: Sempre difficile lasciare il weekend, ragazzi, sempre difficile. Poi arriviamo al lunedì che dice, cioè, c'hai tipo una montagna da scalare. Stai con il piccone attaccato alla schiena e dici adesso mi tocca una settimana intera. Ma va bene, noi siamo qui per farvi compagnia e per farvi ridere e passare quantomeno una mattina almeno finché ci sono io. Poi nel frattempo ho già visto arrivare in una versione Man in Black Sabina Stilo. Oggi siamo tutti wow, siamo tutti yeah. A proposito di yeah, a proposito di wow, in questi giorni, proprio maggio, comunque è veramente il mese degli eventi in assoluto. Fino ad aprile dormiamo tutti quanti, c'è un assopimento totale, e poi dopo da maggio in poi bam, c'è il trambusto degli eventi, per cui se te piace seguire le cose proprio ti devi armare di santa pazienza e fare un po' il giro della morte in questo mese,
0: essere multitask.
1: Esatto, dallo sport al cinema è un attimo. Allora, Max è stato rapito tutto il weekend dalle mille partite che c'erano, cioè, ogni evento sportivo c'era. C'era la qualunque, cos'è che mancava?
0: Sì, forse c'erano le regate, non ci sono ancora. Pallavolo, c'era il calcio, cioè, c'era di tutto.
1: Tutto,
0: insomma,
1: tutto.
0: Chi è sportivo, chi è stato sicuramente incollato su più schermi,
1: sì.
0: Perché poi addirittura c'era la contemporaneità degli eventi,
1: certo,
0: delle partite di calcio, perché appunto per dare il giusto svolgimento delle cose, non è che potessero esserci dei risultati un po' sfalsati,
1: no,
0: quindi mentre
1: male.
0: Era in corso il derby Roma-Lazio, c'era la partita Juve-Fiorentina.
1: Roma-Lazio.
0: Roma-Lazio,
1: ragazzi, succede.
0: No, mamma mia.
1: Succede.
0: Salutiamo tutti gli amici biancocelesti.

0: quindi
1: mamma mia, non se ne può più. Io invece ho seguito il cinema, ho seguito il cinema perché siamo in pieno svolgimento del Festival del Cinema di Cannes, premio alla carriera, palma d'oro alla carriera John Travolta, che nessuno, che non si aspettava nemmeno lui. Lui è arrivato con un film da regista e ha portato questo film raccontando la sua passione, che è quello di pilota di aerei, un film che ha già un po' diviso, è stato già un po' divisorio. Vedremo quando uscirà nelle sale che cosa ne penseremo, però insomma ho trovato un John Travolta in grande forma, strabiliante, ci ho messo un po' per riconoscerlo a un certo punto,
0: sì,
1: però
0: diciamo che si è un po' botulinato, forse
1: tirato però vabbè,
0: si è potuto avvalere della chirurgia plastica, forse
1: se la però se noi la davamo a lui, a chi la davi la palma d'oro adesso? Cioè veramente il contributo che lui ha dato al cinema, anche sulla danza, che tu sai che proprio è un pezzo mio di cuore, e in assoluto lo puoi rivedere su di lui, sulle sue interpretazioni. Ed è notizia, tra le altre cose dell'ultima ora, che Barbara Streisand invece non sarà a ritirare la palma d'onore a lei perché ha avuto qualche problema di salute. Diciamo, il festival era poi in parte dedicato anche a lei, alla sua immensa carriera canora, recitativa, un fenomeno, direi, un fenomeno da tutti i punti di vista. E noi adesso invece ci ascoltiamo i Rolling Stones, questo è In The Stars, qui su Rai Radio. Guidate piano.

0: Signor Mattarella, questo è un appello. Signor Mattarella, questo è un grande appello, ma lo sa che noi facciamo anche le classifiche qui su Rai Isoradio e lo facciamo con il nostro Fabrizio Casinelli. Buongiorno, direttore.
1: Ci siamo, buon lunedì, buon inizio settimana. Siamo pronti con il nuovo numero del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Lo trovate all'indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it. La copertina di questa settimana è dedicata a Francesca Fialdini, da Ballando a Canzonissima, Da noi a Ruota Libera a Fame d'Amore. La giornalista conduttrice si racconta al Radio Corriere TV. Torneremo poi a parlare di Eurovision Song Contest, la delusione di Sao Da Vinci e la vittoria che va alla Bulgaria. E ancora interviste, l'intervista a Sabrina Giannini. Sono tornate le inchieste di Indovina chi viene a cena. Il martedì in prima serata su Rai 3 l'intervista la potrete leggere sulle pagine del vostro settimanale il Radio Corriere TV. Ancora musica, la colonna sonora di Mare fuori 6 ed ancora poi tutte le nostre rubriche dietro le quinte, donne in prima linea, la musica e le classifiche del Radio Corriere TV, la Top 20, la classifica in onda il sabato e la domenica su Rai Isoradio. Questa settimana in vetta alla nostra classifica ci sono i The Colors con Rolling Stones. Un saluto da Fabrizio Casinelli.

0: novità di Rama, questa cabana. Prima di proseguire da casello a casello, diamo conto subito degli importanti aggiornamenti che provengono dalla 1. C'è stato questo incidente di cui abbiamo dato notizia poco fa, avvenuto tra Frosinone e Ferentino verso Roma in direzione nord al chilometro 620 e 900. Questo tamponamento avvenuto tra quattro auto sta costringendo il flusso del traffico in corsia di emergenza. C'è la coda di 4 chilometri con tendenza all'aumento. Adesso è stato istituito il blocco del traffico in entrambe le direzioni, quindi siate prudenti. Per chi fosse diretto verso Roma, in questo momento da parte di Autostrade per l'Italia viene indicato il percorso alternativo: da Frosinone prendere la strada regionale 156 direzione Latina, prendere la strada Asi direzione Ferentino e rientrare in autostrada attraverso la stazione proprio di Ferentino. Quindi questa è l'indicazione che abbiamo appena ricevuto: traffico bloccato in entrambe le direzioni per consentire l'intervento dell'elisoccorso. Mentre il veicolo fermo sempre sulla 1 ancora in direzione nord verso Firenze al chilometro 525 tra il bivio con la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano sta provocando coda di un paio di chilometri con tendenza all'aumento. Non mancano i rallentamenti anche sulla variante di valico tra il bivio della 1 con la variante di valico e Firenzuola verso Firenze, provocati da materiali dispersi. Sulla 10 tra Albissola e inizio Complanare per Savona verso Ventimiglia, anche qui veicolo fermo in avaria al chilometro 39.500 e c'è la coda a partire dal chilometro 36.400, mentre sulla Bologna-Padova rimangono ancora i disagi sia all'uscita di Bologna Interporto per entrambe le provenienze, così come anche verso Padova tra Bologna-Arcoveggio e Bologna-Interporto. Ricordiamo poi che è stata istituita la chiusura del nodo della Torano-Pescara con la Bologna-Taranto per le provenienze dalla Roma-Teramo a causa di un veicolo fermo in avaria.
1: Che cosa ci stavano ricordando i nostri radioascoltatori? Che c'è stato anche un altro grande successo
0: sì,
1: nello sport.
0: Guarda, allora intanto c'è Luciano, il nostro fedele
1: Ciao,
0: ascoltatore Luciano
1: buongiorno.
0: Che sta viaggiando verso Viareggio con Alberto e stanno seguendo il Giro d'Italia. Loro sono appassionati di ciclismo,
1: allora.
0: Quindi c'era anche il Giro
1: okay.
0: d'Italia, abbiamo ricordato Luciano. Comunque grazie. E poi c'è un ascoltatore che ci segnalava un sport minore, cosiddetto, però ci ha consentito una cosa di un certo livello.
2: Buongiorno Isoradio.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Sono Nicola, volevo ricordare che tra gli eventi sportivi di ieri c'è stata anche la grande vittoria della nazionale di pallamano a Faenza contro la Svizzera che ci ha permesso di qualificarci ai mondiali.
1: Grande pallamano.
0: Nazionale italiana che si è qualificata ai mondiali con questa vittoria
1: ieri. Ragazzi, siamo fortissimi ormai negli sport. Dobbiamo dire che dobbiamo essere molto, molto orgogliosi dei risultati sportivi degli italiani. Siamo un'eccellenza e bisognerebbe ricordarselo, perché certe volte noi siamo un paese che generalmente, diciamo, un po' per cultura, un po' per identità, si tende sempre a vedere il resto del mondo migliore di noi. Invece noi siamo un'eccellenza e questa cosa qui ce la dobbiamo ricordare per riposizionarci. A proposito di eccellenze, ne abbiamo parlato prima proprio dell'Eurovision Song Contest, il nostro Sal Da Vinci con tutto l'emotività era molto emozionato, sì, io l'ho visto, sì, con tutta l'emotività che ha portato la sua napoletanità, direi, la sua italianità sul palcoscenico, però è stata una grande ovazione per lui, c'è stato un grande successo. In effetti bisogna dire che è il nostro artista italiano più conosciuto adesso in Europa, in assoluto, con
0: al
1: 60 milioni di
0: sì,
1: streaming.
0: Sì, sì.
1: Io ho visto addirittura la canzone con i manga giapponesi, non so se tu l'hai visto, cioè il manga è lui vestito di bianco che colpisce queste cose alla Kenny Guerriero.
0: Sì, ormai è diventato quasi un tormentone quell'abito bianco che ha indossato.
1: Poi con la stessa faccia, una roba straordinaria, però davvero bisogna ricordare che lui sempre con grande umiltà, e poi ho fatto tanta gavetta, e quindi ben venga che il successo lo possa raccogliere ora. E a proposito di manga giapponesi, domani ci avremo un ospite d'eccezione che sui social ha riportato, ve lo racconterò domani, ve lo anticipo già, ha riportato in una versione, lui chiaramente è un attore, quindi riporta sui social tutti i vecchi cartoni animati degli anni 80, però in una versione live, cioè è lui mascherato, che ne so, da Candy piuttosto che da Holly e Benji.
0: Quindi è un cosplayer riadattato.
1: No ragazzi, è straordinario, con lui che fa le imitazioni del cartone, sotto praticamente parte il cartone, poi domani ve lo presento così ve lo potete andare a vedere. Ha trovato, diciamo, una quadra eccezionale, veramente una cosa che solo noi boomer possiamo ricordare.
0: Chi ha vissuto gli anni 80,
1: ovviamente. Mark Ronson, Uptown Funk.

0: Eccoci, ma secondo te Bruno Mars insieme a Mark Ronson, anzi Bruno Mars, sì, voleva imitare un po' Michael Jackson, o semplicemente lui così? Cioè, no, ogni tanto mi viene il dubbio un po', perché ci trovo qualche somiglianza, poi lo trovo straordinario, un artista meraviglioso.
1: All'inizio hanno dato addirittura a lui, hanno affibbiato ancora di più che ad Usher, perché inizialmente si ritenevano che Usher fosse una sorta di Michael Jackson redivivo, invece addirittura poi è entrato in scena Bruno Mars e avevano ritenuto, per il fatto che sapesse addirittura anche suonare, quindi ancora di più di Michael Jackson, perché in effetti Michael Jackson durante le esibizioni
0: performer,
1: grande performer, ma non strumentista, no, mentre lui addirittura sa suonare anche il pianoforte, quindi sa ballare e cantare.
0: È nato con il pianoforte in pancia.
1: e sa suonarlo anche bene, tra l'altro.
0: È bravissimo.
1: Quindi, insomma, c'è stato questa sorta di upgrade di somiglianza, però sì, in effetti però devo dire la verità, lui non l'ha mai nascosto il fatto di ispirarsi molto a Michael Jackson.
0: Ah sì, no, io questo non lo sapevo invece, perché ogni tanto ho trovato delle movenze che in qualche modo me lo ricordavano, forse anche nella struttura costumistica dei suoi spettacoli, probabilmente era forse più
1: anche nelle
0: quello.
1: Coreografie,
0: sì,
1: lui ha sempre ricordato, sai, le suole striscianti come James Brown, che avevano a sua volta ispirato Michael Jackson.
0: Moonwalk.
1: E quindi quello sono stato a vedere Michael, insomma, l'anno scorso. Quindi
0: sei andato?
1: Sì,
0: bello, vero?
1: Bello. Merita proprio.
0: Avete presente quando uno dice bello, che non sai se è una cosa vera oppure finta, mi stai dicendo una roba tanto
1: bello,
0: per.
1: Ma bello, aiutami a dire bello. Emozionante.
0: Bello.
1: Anche emozionante. Oh,
0: sì. Allora, sentite, vi devo raccontare che cosa mi è successo questo weekend. Questo proprio per dire attenzione alle truffe, perché io che sono, mi ritengo normodotata, o quantomeno certe volte un po' sveglia, invece mi è successa una cosa terribile. Mi arriva un messaggio da una nota casa di trasporti, cioè per quelli che ti arrivano a casa, cui deleghi i pacchi, le cose, e mi arriva un messaggio che era fatto benissimo come SMS sul cellulare. Siccome io stavo aspettando un pacco, ho creduto a questo messaggio, perché mi doveva arrivare in 8 giorni e invece ancora non era arrivato, non avevo avuto nessuna comunicazione. Quindi mi dicevano: guarda, vuoi riprogrammare la consegna eccetera, devi mettere questa aggiunta. Hai presente quando sei stanca e sei un po' sovrapensiero e via? Ho detto, dico, ma oltretutto stavo aspettando questo pacco da un bel po', perciò ho detto, dico, no, come no, lo deve arrivare a casa, aiuto. Mi sono messa a mettere tutti i dati della carta di credito, delle cose, eccetera, niente, insomma, ragazzi, in definitiva era una truffa, ho dovuto bloccare di tutto di più, perché mi ha telefonato poi la persona, che ci ho pensato 10 minuti dopo che avevo già fatto questa cosa. Ho detto, dico, ma comunque alla fine c'è, cioè, chi ti viene a consegnare i pacchi ti chiamano se non ti trovano comunque in casa. Io il cellulare chiaramente l'avevo lasciato e non avevo ricevuto chiamate, però era di quei giorni che sei talmente tanto concitato, mille cose da fare, la testa tra le nuvole, e niente, hanno fregato anche me. Hanno fregata, aia.
1: Quindi, anche tu.
0: Ragazzi, state attenti, perché purtroppo può succedere, specie quando uno è un po' stanco e
1: sovrapensiero.
0: E soprattutto in questo periodo stanno veramente esagerando, posso dirlo.
1: Sapevano che eri sovrapensiero. Senti, saluta Luigi e Francesco.
0: Tanto cascano male, mi dispiace per voi, ma non c'è trippa per gatti. Così, no trip for cats.
1: Ci sono Luigi e Francesco che ti salutano al seguito di
0: Giro d'Italia. Ciao ragazzi, e buon seguito e soprattutto buon divertimento, perché è un evento sportivo straordinario. Samurai J, ossessione.

0: correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Facciamolo lento con Samurai J, con l'ossessione, facciamolo lento ma lentamente e in maniera scandita diamo le notizie riguardanti il traffico, perché sulla 1 tra Frosinone e Ferentino c'è questo incidente avvenuto verso la capitale al chilometro 620 a 900, con tamponamento tra 4 auto, traffico che scorre sulla corsia d'emergenza, c'è la coda a partire dal chilometro 625 e 900, siamo a 5 km di coda con tendenza all'aumento ed è ancora bloccato il traffico, anche se ci hanno detto che il traffico era stato bloccato per far intervenire l'elisoccorso, che a quanto pare è già ripartito. Per quanto riguarda il percorso alternativo, parliamo per le provenienze da Frosinone, prendere la regionale 156 verso Latina, la strada Asi direzione Ferentino e rientrare in autostrada proprio a Ferentino. Invece, per quanto concerne il veicolo fermo in avaria verso Firenze tra il bivio della 1 con la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano al chilometro 525 e 900, veicolo fermo sulla corsia di marcia che sta costringendo il flusso del traffico su due corsie, qui c'è la coda di 6 km con tendenza all'aumento.
2: E Summit in corso in questo momento anche a Borgo Ignazia a Fasano, chissà se ce ne parlerà anche la nostra Anna Maria Greco con il trend giornalistico della settimana. Buongiorno Anna Maria.
3: Buongiorno a tutti. In questi giorni abbiamo visto fatti importanti sulla scena internazionale, a cominciare dalla storica visita del presidente americano Trump a Pechino, dove tra l'altro domani arriverà anche il presidente russo Putin, e abbiamo visto lì grandi profferte di reciproca amicizia e anche velate minacce, soprattutto sul nodo Taiwan con Xi Jinping. Questo mentre c'è stata anche una telefonata significativa fra Trump e il premier israeliano Netanyahu. Tutti segnali di una possibile svolta nelle guerre in Iran, Medio Oriente e Ucraina, malgrado lo stallo attuale dei negoziati e anche la rappresentazione plastica, potremmo dire, di un mondo diviso in due grandi sfere di influenza, Cina e America, che sono avversari ma a volte vanno d'accordo sugli affari, mentre l'Europa rimane alla finestra ancora divisa, ininfluente malgrado i continui allarmi lanciati ad esempio da Mario Draghi. Eppure in questa settimana sono dei gravi fatti di cronaca ad essere in primo piano, a cominciare dalla strage di Modena, dove l'auto guidata da un italiano di origine marocchina, curato in passato per turbe mentali, è piombata sulla folla a 100 all'ora provocando 8 feriti, di cui 4 gravi. Un fatto tutto ancora da spiegare, che richiama però il fantasma del terrorismo islamico e riapre le polemiche sull'immigrazione, come fa innanzitutto la Lega. Quasi a fare da contraltare a questo episodio potremmo dire l'uccisione a Taranto di un giovane bracciante del Mali da parte di una baby gang, giovanissimi italiani che sembra abbiano ucciso senza una motivazione, forse per noia o per razzismo, con la complicità di un barista che, quando la vittima accoltellata ha cercato rifugio nel suo locale, lo ha respinto tra le braccia dei suoi aggressori senza chiamare la polizia. Il terzo fatto che ha sconvolto l'opinione pubblica è stata la morte alle Maldive di 5 esperti sub italiani, immersisi per una missione scientifica a profondità di 50-60 metri, sembra senza attrezzature adeguate, e per ritrovarli dopo che solo un corpo è stato recuperato è morto anche un soccorritore. Ora sono arrivati dalla Finlandia dei sub esperti per cercare di concludere l'operazione, ma ci si interroga sui motivi di questa strage, sulle condizioni in cui si è svolta la missione, soprattutto per prevenire altre tragedie del genere.
2: Sabina Stilo, non mi freghi, io sono sempre pronta, a essere immortalata, guarda, sono tipo poser. Allora, siamo arrivati ragazzi alla chiusura, già velocissimamente, già partito questo lunedì, è in arrivo appunto Sabina Stilo, noi ci riascoltiamo domani per un'ora di guida sicura, di divertimento, di musica, domani due ospiti particolari, grazie Max Locafaro, grazie Filomena Vitaliano e grazie al nostro Emanuele Rinaudo con i capelli, il nostro giovane enter. Buon viaggio a tutti.

Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani, Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato e la novità della Harley Davidson Bugger Cup. 3 giorni di musica, incontri con i piloti, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

0: Ore 12.
1: Le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Alice Andreoli. La marina militare israeliana sta abbordando la Global Sumud flottiglia partita giovedì dalla Turchia con l'obiettivo di sfidare il blocco navale imposto da Tel Aviv a Gaza. Il ministro degli esteri italiani chiede di garantire la sicurezza degli attivisti italiani.
4: Siamo stati intercettati, dice un attivista della flottiglia mentre inquadra un gommone militare che si avvicina. Altre immagini diffuse in streaming mostrano soldati israeliani in tenuta da combattimento che salgono su una barca tra persone con giubbetti di salvataggio sedute a terra, mani in alto. Secondo il giornale israeliano Ynet, gli attivisti fermati vengono trasferiti su una nave della Marina per essere poi condotti ad Ashdod. L'abordaggio è avvenuto in pieno giorno a ovest di Cipro, in acque internazionali, afferma la Global Sumud Flottiglia, che parla di un'altra aggressione illegale in alto mare. Il 30 aprile le forze israeliane avevano intercettato oltre 20 imbarcazioni della flottiglia partite dalla Sicilia. Allora erano stati fermati inizialmente 175 attivisti, due dei quali sono stati trattenuti diversi giorni nello Stato ebraico. Il giornalista statunitense indipendente Alex Goldston annuncia su X che almeno 30 barche stanno proseguendo. La flottiglia è pura provocazione, dice il Ministero degli Esteri israeliano, e invita a tutti i partecipanti a cambiare rotta perché, avverte, Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale su Gaza. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: La guerra tra Stati Uniti e Iran. Teheran annuncia che è stato creato un nuovo ente incaricato di gestire lo stretto di Hormuz. Il regime ha fatto anche sapere di aver risposto all'ultima proposta americana per un accordo che ponga fine al conflitto. Da Trump un nuovo avvertimento alla Repubblica Islamica sui social: il tempo stringe, se non accettano un'intesa di loro non resterà nulla. Proseguono in ribasso le borse europee. Milano, maglia nera, perde l'1,67%, soprattutto per lo stacco delle cedole di molte società. Il prezzo del petrolio si mantiene sopra i $110 al barile. In risalita la quotazione del gas a €52 a megawattora. Il presidente Mattarella ha inviato un messaggio di auguri a Leone XIV per il primo anno di pontificato. Grazie per la premurosa vicinanza al popolo italiano, scrive il capo dello Stato, che poi sottolinea con riconoscenza i continui appelli alla pace di Prevost. Parole di speranza le definisce affinché tacciano le armi, conclude Mattarella. I cadaveri di due donne sono stati scoperti la scorsa notte in un cantiere nel napoletano. L'ipotesi è di duplice omicidio e un uomo è stato fermato.
5: I loro corpi a terra sul pavimento del seminterrato di un edificio in costruzione in Viale Italia. Siamo a Pollena Trocchia, comune di 13.000 abitanti della provincia partenopea. Le due donne sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore e in momenti diversi. A lanciare l'allarme, nel cuore della notte, una coppia di giovani. Le vittime non ancora identificate, due prostitute, probabilmente straniere. Sul posto sono in corso rilievi della polizia scientifica, mentre un uomo viene trattenuto ed interrogato dai carabinieri della tenenza di Cercola, che lo hanno fermato con l'accusa di duplice omicidio. Sembra che sia un cliente delle due donne, ma la dinamica di quanto accaduto è ancora da chiarire. Al vaglio anche le immagini del sistema di videosorveglianza delle zone limitrofe per ricostruire le ultime ore di vita delle due donne, i loro spostamenti, le persone incontrate. Arianna Di Giorgio, GR1.
3: E prosegue la campagna di Radio 1 come un'onda contro la violenza sulle donne, che oggi è a Catania, la nostra inviata.
6: La mia amica mi disse: forse l'hai provocato tu. Questa è una frase che abbiamo letto nella mostra appena allestita qui all'Università di Catania, dove oggi è in corso una giornata di dibattito sul tema violenza contro le donne. La mostra si chiama Come è rivestita? Gli studenti dell'università.
7: Questa mostra penso che sia stata fatta per sensibilizzare noi ragazzi anche nel tema del femminicidio. Devo essere sincero, leggendo un po' queste cose un po' io mi viene un po' la pelle d'oca, mi vengo un po' impressionato, mi trovo un po' senza parole.
8: Secondo me è importante essere informati.
6: Hai avuto mai una percezione di pericolo.
0: Sì, sì, per strada è un po' difficile uscire per noi donne in un certo orario.
2: Io credo che la soluzione debba partire
6: dalla cultura, dall'educazione,
2: soprattutto dall'ambiente in cui ci ritroviamo a vivere, chiaramente anche repressione.
6: Maria Grazia Militello, docente di diritto del lavoro e antidiscriminatorio.
8: Fondamentale la consapevolezza, cioè la conoscenza degli strumenti. Per esempio sapere di non dover rispondere alla domanda vuoi figli, sei sposata? Non lo sanno le persone, le donne non lo sanno.
6: Da Catania, Elena Fabba, GR1.
3: Migliorano leggermente le condizioni dei 4 feriti gravi dopo il drammatico investimento di sabato a Modena. La donna tedesca di 69 anni è stata estubata ed è cosciente. Nelle prossime ore Salim El Kudri comparirà davanti ai PM per l'interrogatorio di garanzia. Intanto si apprende che in una email alla sua università il 31enne usò espressioni come bastardi cristiani per poi scusarsi. La squadra dei 3 subspeleologi finlandesi di Dan Europe è in azione alle Maldive per tentare il recupero dei 4 corpi ancora dispersi degli italiani morti giovedì scorso. Nella caverna sottomarina ci sono Monica Montefalcone, la figlia, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Intanto il portavoce del governo delle Maldive fa sapere che solo la professoressa e i 2 ricercatori dell'Università di Genova avevano l'autorizzazione per immergersi a quelle profondità. È arrivata al porto di Rotterdam in Olanda la MV Ondius con a bordo i 27 membri dell'equipaggio e dello staff medico che entrano ora in quarantena. La nave da crociera, dove si è sviluppato il focolaio di antivirus, sarà sottoposta a disinfezione. Non si segnalano gravi disagi per lo sciopero generale di 24 ore che termina alle 21, indetto dall'Unione dei Sindacati di Base per Trasporti, Scuole e Sanità. A Roma ferma solo la metro C, servizio regolare a Napoli dopo un primo stop questa mattina. Previste fasce di garanzia per il trasporto pubblico locale. In molte città manifestazioni in sostegno della Global Sumud Flottiglia e per la protezione di salari e pensioni dall'inflazione. Calcio, quando manca soltanto una giornata al termine del campionato, Milan e Roma fanno un deciso passo avanti verso la qualificazione alla Champions grazie alle vittorie su Genoa e Lazio e al contemporaneo KO della Juventus con la Fiorentina. Spera ancora il Como, le parole nel post derby del mister giallorosso.
9: Giampiero Gasperini, 2 derby e 2 vittorie, 6 punti. Quanto pesano questi? Molto.
10: Indubbiamente pesano tantissimo in un arrivo così ravvicinato con tante squadre. Oggi siamo tornati davanti e quindi ci sarà l'ultima giornata. Sappiamo che sarà ancora difficile, però dipende da noi adesso. Se saremo capaci di vincere l'ultima partita avremo raggiunto un risultato veramente straordinario.
9: Questa squadra la mentalità ce l'ha perché non ha mai mollato. Nel momento in cui dopo quel 3-3 si ricorda con la Juventus sembrava la scalata Champions quasi la parete dell'Everest.
10: Sì, è vero, ci sono stati momenti, penso questo un po' per tutte le squadre, però anche in quella partita noi avevamo giocato sicuramente un'ottima gara, poi nel finale siamo stati raggiunti, ma sono quelle partite, come ho detto allora, che ti danno comunque la fiducia.
1: Destinazione pomeriggio con Rai Radio, musica, news e pubblica.

0: Il pianoforte apre il pezzo e lo chiude. Stiamo parlando di Elton John. Nel 1970 esce questo magnifico pezzo che è ancora la novità, che ogni volta che lo ascoltiamo come una poesia, come un quadro che non passa mai di moda. Your Song. 12:12, buona giornata, buon viaggio a tutti voi. Dopo Max Locafro, Alessandra Toccia, affrontiamo insieme un pomeriggio fatto di tante suggestioni, di tante proposte. Intanto la nostra Sabina è già in studio, siamo già insieme, ce la siamo cantata insieme questa canzone, e proseguiamo il nostro viaggio che è fatto anche di ciò che accade in strada, con una situazione particolarmente complessa che ci viene offerta dalla 1, dove andiamo immediatamente, ricordando che tra Ceprano e Ferentino verso Roma si registrano 5 km di coda in aumento a seguito di un incidente che avviene al chilometro 620 e 900, coinvolte 4 vetture. Quindi una situazione sicuramente complessa, la state descrivendo anche voi al nostro sistema, al 348 103 1010. L'alternativa di viaggio, se possibile, chi si muove verso Roma, uscita a Ceprano, percorrete la Casilina e rientrate in autostrada a Ferentino. Inoltre si segnala un chilometro di coda tra Ferentino e Frosinone verso Napoli. Sono sul posto ad aiutare, a monitorare la situazione, sia il personale di Autostrade per l'Italia che tutti i mezzi di soccorso. Quindi questa è la fotografia aggiornata di ciò che sta accadendo in A1, che seguiremo con particolare attenzione. Proseguiamo poi a dare conto di ciò che accade sempre in A1. Ci siamo spostati tra Guidonia Montecelio e Ponzano Romano. La direzione Firenze, abbiamo 7 km di coda in aumento per veicolo fermo in avaria, quindi anche qui una situazione difficile. Spostiamoci ora in A14, sappiamo che i lavori sono presenti sulla Bologna-Taranto e in questo momento hanno effetto su viabilità con 2 km di coda, sia verso Ancona che verso Pescara, verso nord tra Grottamare e Pedaso e tra Betaso e Grottamare verso Pescara, quindi questo è un altro approfondimento. Completiamo per ora con la 12, dove abbiamo un incidente indicato tra Genova Est e la 7 verso Genova, ma è il momento di Sabina Style.
1: Sabina Style. Cinema, teatro, libri, benessere. Sabina Style, un programma di Sabina Stilo.
2: Ma buongiorno, buongiorno a tutti, cara Alessandra, e poi c'è anche Stefano. Siamo, ecco, ogni tanto ci si ritrova.
0: A casa di Stefano, ti ricordi quando Verdone fece la casa di Alice? Adesso siamo a casa di Stefano, anzi Stefano, vedi, vorrebbe anche il conquibus, come dicevano i latini.
2: Ecco.
0: No Stefano, no, niente conquibus.
2: Niente, no, non si può fare Stefano. Allora cari amici, come state? Buon inizio settimana a tutti. Alle 12:14 partiamo in compagnia di Sabina Style, insieme a Filomena Vitaliano alla regia, Angelo Dello Jacopo in redazione e Valentina Russo coautrice. Vi voglio parlare oggi, sì, di un appuntamento, mm-hmm, cara Alessandra, che sta tornando imperdibile, anzi si sta svolgendo in questo momento per il mondo della sicurezza digitale. Quindi sia oggi che domani si accendono i riflettori sulla Red Hot Cyber Conference 2026. Questo è un evento gratuito firmato dalla community di Red Hot Cyber, due giornate dedicate alla cultura della sicurezza informatica, all'innovazione digitale, alla consapevolezza dei rischi cyber. E ovviamente avremo con noi la dottoressa Barbara Strappato, che se non erro ha appena terminato, ecco, la presentazione insomma del suo ambito, perché tocca tantissimi temi vengono toccati tanti temi durante queste due giornate. Ricordo sempre, dottoressa Barbara Strappato è vice direttore Polizia Postale e Sicurezza Cibernetica, e poi avremo anche Selene Giupponi, che è esperta di cyber security e cyber intelligence. Ci dedicheremo più ai bimbi, cara Alessandra, che sono, mm-hmm, quelli un pochino più, sì, a rischio. Sono tanti veramente i rischi ai quali sono esposti, e tante volte inconsapevolmente lo facciamo anche noi. 348 103 1010, noi cerchiamo di capire, giusto?
0: Assolutamente.
2: Anche Madame vuole capire.
0: Anche lei vuole capire.
2: Volevo capire.
0: Ha capito, guarda,
2: ha capito tutto. Madame su Rai Radio.

0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Rai Su Radio.
4: Sabina Style, Sabina Style.
5: E partiamo in compagnia di Sabina Style ancora. Buongiorno a tutti da Sabina Stilo con Alessandra Tocci. Assolutamente, poi nel corso della giornata aggiorniamo su che sta succedendo sulla 1. Che non ti, guarda, ti ascoltavo, che stavo ascoltando i vocali dei nostri
6: tu
5: amici.
6: Tu sai che
5: ci
6: al passaggio
5: scrivono
6: delle ore, no? Con Max ci chiediamo, io e lui in questo caso, vedo, detto, cosa vedo è successo. Lui mi ha detto situazione e mi ha descritto quello che stava accadendo.
5: Ecco.
6: Noi già sappiamo perché l'ha seguita Max, la sua Formax, certo, lo Cafaro. E allora ti dico che c'è stato questo quadruplice incidente che ha visto coinvolto più auto, molto importante, molto delicato, che sta causando ancora traffico bloccato. Questa è un po' la situazione nella zona di Frosinone, tra Fiorentino e Frosinone, in entrambe le direzioni il traffico è bloccato, quindi situazione complessa.
5: Grazie, però Alessandra, bene di queste informazioni, sì. Cerchiamo ovviamente sempre in tempo reale di aggiornare la situazione. Allora, cari amici, in questo momento si sta svolgendo a Roma la Red Hot Cyber Conference 2026. Questo è un momento importante di incontro tra professionisti, studenti, aziende, appassionati del settore, workshop, contenuti tecnici, momenti di confronto di alto valore formativo per chi vuole capire, per chi vuole affrontare il futuro digitale. Noi lo vogliamo fare insieme alle mie ospiti. Adesso arriva subito la dottoressa Barbara Strappato. Eccoci, dottoressa Strappato, vice direttore Polizia Postale e Sicurezza Cibernetica. Lei ha già fatto il suo intervento, giusto?
7: Io l'ho interrotto per parlare con voi.
5: Oh, grazie.
7: Sono sul palco, quindi... Sì, beh, è bello anche questo, non il bello della diretta. Ho detto devo rispondere a questo momento di approfondimento, perché questa giornata è proprio una giornata di approfondimento importantissima per parlare di empowerment, perché l'empowerment digitale deve accompagnare il discorso della protezione, che forse più spesso facciamo perché più sappiamo, più conosciamo, più ci difendiamo, certo, in modo adeguato. E qui hanno partecipato davvero tante aziende, tutte quelle più importanti, italiane, internazionali, del settore, in un teatro pienissimo, con età diverse. Anche questo l'ho trovato molto suggestivo e interessante,
5: certo,
7: dagli studenti agli esperti del settore, con workshop dedicati che pure sono particolarmente stimolanti, perché sono workshop che si basano sui confronti delle diverse esperienze e dei diversi settori. Questo mi è piaciuto molto, sta funzionando molto e forse è la modalità più corretta di affrontare,
5: ecco,
7: alcuni temi nei quali siamo calati tutti, ricordiamoci, siamo calati tutti e quindi ci interessano particolarmente.
5: Tra l'altro ci stanno scrivendo i nostri amici, ho appena ascoltato un vocale, per quello ero distratta sulla 1, quella, perché stavo ascoltando il vocale del nostro amico. Del nostro amico che ci raccontava un po' la sua storia. Lui, papà di due bambini, utilizza chiaramente tutte quelle che sono le forme di sicurezza, parental control, eccetera. E lui, ecco, la cosa bella è che i nostri radioascoltatori ci danno anche degli input che io poi chiaramente giro ai nostri esperti. Cioè, non si potrebbe prevedere un riconoscimento facciale applicato dai genitori sui social, no? Perché il riconoscimento uno lo ha sul cellulare o digita, oppure attraverso, no, il riconoscimento facciale accede a diversi servizi. E allora, quindi ecco, lui proponeva un po' anche questa cosa, per cui io la giro a lei, dottoressa Strappato.
7: E questa è una delle proposte che sono state fatte, con dei limiti però che dobbiamo ricordare. Noi potremmo eventualmente, qualora trovassimo una modalità di sicurezza adeguata, perché il garante della protezione dei dati personali su questo è stato piuttosto tranchant, però noi invieremmo questo tipo di riconoscimento sostanzialmente consegnandolo a piattaforme internazionali, quindi c'è questo tipo di difficoltà. Devo dire che sul tema adesso si sta arrivando a una soluzione che è condivisibile, con la dichiarazione di alcuni dati, tra cui l'età, che è un dato sicuramente personale, ma che preso da solo non può intervenire sulla, come dire, su dati sensibili, e quindi per questo è possibile che sia ammessa come modalità. Certamente però questo, tutto quello che noi diciamo che decideremo di fare deve essere accompagnato su una condivisione. Questo lo dico perché se non c'è questa condivisione, cioè se tutti non ci crediamo davvero alla modalità, si troverà sempre il modo in qualche modo di bypassare e quindi di fare le cose che non dovremmo fare, perché appunto non condividiamo quel tipo di divieto, di osservanza di quel tipo di quell'età minima per intervenire, eccetera. Quindi ripeto, la consapevolezza, il perché, le poche regole che devono essere rispettate, sono sempre questo il tema che dobbiamo nutrire ogni giorno, nutrendo il nostro dominio cognitivo davanti al dominio digitale. Cerchiamo di far capire perché alcune cose non vanno fatte, più che dire non vanno fatte, punto.
3: Certo.
7: E quindi i genitori, ecco, come questo genitore che si poneva giustamente, correttamente, una modalità più adeguata, so che troverà la strada in questo confronto con i figli, che deve essere la modalità adeguata per appunto affrontare questi temi che sono delicati, che cambiano continuamente, così come cambia continuamente la tecnologia, ma che in qualche modo dobbiamo noi condurre e dominare, non dobbiamo farci condurre e dominare.
3: Certo. Allora, nel corso di questa mattinata, poi prosegue il pomeriggio, anche domani tra l'altro, insomma, proseguono i vari incontri, no? Ci sono workshop pratici dove i partecipanti approfondiscono tanti temi cruciali, quelli magari un po' più tecnici, perché poi una cosa importante per quanto riguarda la cyber security è ricordare che non è un tema da addetti ai lavori, no? Che riguarda la vita quotidiana di tutti. Però una curiosità, proprio 30 secondi, perché poi abbiamo la musica, collegamenti eccetera. Ho letto che ci sarà anche una competizione tra hacker etici. Io li voglio conoscere, esatto. Questi hacker etici.
7: Ne abbiamo tanti, e sono quelli che individuano le vulnerabilità per porre rimedio a quelle vulnerabilità. Quindi fanno il lavoro degli hacker, ma essendo etici mettono, certo, i patch, mettono quindi il rimedio a quel tipo di vulnerabilità, in modo che
3: però io un giorno lo voglio intervistare, glielo dico. Va bene, voglio capire come si svolge il loro lavoro. Dottoressa, torniamo da lei tra poco.

0: Ore 12 e 30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato, 3 giorni di musica e incontri con i piloti, il sorvolo delle frecce tricolori, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.
3: Sabina Style.
4: Eccoci dottoressa, torniamo subito da lei perché insomma la stanno attendendo, non vogliamo far aspettare troppo.
5: Grazie, gentili, grazie.
4: Allora dottoressa Strappato, abbiamo parlato di bambini, allora vogliamo un po' ricordare anche quanto sono esposti oggi bambini e adolescenti ai rischi della rete, anche quali sono i pericoli più sottovalutati quando parliamo di minori online?
5: Per quanto riguarda i bambini, sicuramente i videogiochi, che vengono un po' ancora ritenuti aree sicure, ma non lo sono, perché nelle chat dei videogiochi si possono nascondere per esempio gli adescatori. In qualche circostanza ne abbiamo parlato, gli adescatori che possono usare l'intelligenza artificiale per parlare il linguaggio esatto che parlano i bambini, preciso, quindi come se fossero due coetanei. Abbiamo però anche i social, in cui spesso circolano contenuti non adeguati all'età che gli adolescenti hanno. In quel caso il messaggio nostro, che ripeto, io non mi so come dirlo, noi non giudichiamo mai, vogliamo soltanto che i ragazzi, se incontrano qualcosa che non li convince, ne parlino con un adulto, non devono tenerlo per loro, perché questo potrebbe esporli a ulteriori rischi più gravi, meno poi facili da affrontare per le conseguenze che possono produrre e provocare. Quindi, ripeto, l'empowerment, la consapevolezza, è questo il tema sul quale ci dobbiamo confrontare con tanta intelligenza, anche tanto senso e spirito critico. Tutti noi, proprio tutti noi, intendo gli adulti, anche nei confronti dei nostri ragazzi, ai quali dobbiamo garantire sicurezza, e lo dobbiamo fare tutti insieme.
4: Certo, anche perché conoscere gli strumenti digitali significa anche esercitare meglio i propri diritti di cittadinanza. Nel corso di questi incontri, dottoressa, voi state parlando anche di dominio digitale, no? Ecco, quando parliamo di dominio digitale, parliamo solo di una semplificazione burocratica o anche di una nuova forma proprio di cittadinanza consapevole, tornando all'importanza della consapevolezza?
5: È proprio la cittadinanza consapevole che dobbiamo sostenere, e la dobbiamo portare appunto consapevole dei diritti che possono esercitare, di quelli che sono anche i doveri che devono invece rispettare e osservare. Come nella cittadinanza, diciamo, nella vita reale, le regole ci sono poche, devono essere rispettate, però dobbiamo godere di questo mondo che ci abbiamo, che abbiamo la possibilità di frequentare, perché ci dà davvero moltissime occasioni, moltissime opportunità prima impensabili, quindi godiamone nel modo più assoluto possibile.
4: Senta dottoressa, prima di lasciarla, quale sarà secondo voi, anche in base a quello che sta emergendo da questi incontri, la sfida cyber più importante dei prossimi anni?
5: Sicuramente l'intelligenza artificiale, la modalità con cui riusciremo ad utilizzarla, anteponendo la nostra intelligenza a quella artificiale e cercando di essere anche lì etici, ecco la parola è quella, anche l'intelligenza artificiale deve ispirarsi all'etica, questo ci garantirà un dominio digitale sicuro.
4: Bene, grazie dottoressa Strappato, grazie, noi ritorniamo prossimo lunedì, anche lunedì

0: sarà in un altro incontro altrettanto importante, esatto. Per cui torneremo a disturbarla. Grazie alla dottoressa,
1: grazie
0: Barbara Strappato.
1: Grazie a voi.
0: Cara Alessandra.
2: Sì, allora andiamo in A1 adesso. Vai. Andiamo in A1 descrivendo due situazioni molto delicate. La prima è più antica, in qualche modo riguarda il tratto Ferentino-Frosinone. Siamo in entrambe le direzioni a descrivere il traffico non più bloccato, e questa è la buona notizia che condividiamo subito. Ricordiamo un incidente multiplo al chilometro 620. Cosa abbiamo adesso? Abbiamo 6 km di coda tra Ceprano e Ferentino verso Roma e 1 km di coda tra Ferentino e Frosinone verso Napoli. Qual è l'alternativa di viaggio? Verso Roma, uscire a Ceprano, percorrere la Casilina e rientrare in autostrada Ferentino, e questo è un aspetto. Spostiamoci ora sempre in A1 nel tratto Guidonia-Montecelio e Ponzano Romano. Qui rapidamente la situazione è peggiorata, quindi abbiamo 8 km di coda per camion in avaria al chilometro 525, quindi diventa preziosa l'alternativa di viaggio. Chi deve andare a Milano, percorrete la diramazione Roma Nord verso Roma, grande raccordo anulare, si prende l'uscita 3 Cassia in direzione Viterbo e poi superstrada 675 la Umbro Laziale sino ad Orte. A quel punto si può riprendere la 1 verso Firenze. Come sentite, piuttosto articolata, forse è più difficile da dire che non da fare. Sicuramente troverete i messaggi, i pannelli con messaggio variabile, quindi questa potrebbe essere la soluzione. Quindi, cara Sabina, questo è un po' quello che sta accadendo. Bene. Che viviamo anche attraverso i messaggi.
0: Sì, sì, assolutamente. Allora, e attraverso i messaggi ci arrivano anche delle richieste, cara Alessandra. Sì. Quando si parla di amore io non riesco a rimanere indifferente. Allora, cara Laura, ecco che arriva il messaggio di auguri a tuo marito, buon anniversario di matrimonio, 30 anni insieme, sono le nozze di perle, giusto?
2: Non saprei.
0: Mi sa che sei di perle. Grazie Massimo per ogni giorno insieme. Con amore, Laura.
2: Ma che bello.

0: Berta Filava, Rino Gaetano. Allora, come vedi, Sabina, quando i nostri ascoltatori ci sollecitano su una situazione, sì, perché va approfondita. Allora, vai. Adesso accogliamo nella nostra diretta, nella tua diretta, l'ingegner Enrico Santorio, responsabile esercizio Fiano Romano. Ingegnere, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Grande fatica di viaggio, situazione complessa, le lasciamo la parola.
1: Sì, è un lunedì di rientro con grossi volumi. Ci troviamo con questa criticità in A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Guidonia e Ponzano, verso Firenze. E abbiamo avuto un mezzo pesante in avaria, fermo tra la corsia di marcia veloce e la corsia di marcia lenta, in un tratto senza corsia di emergenza. La prima informazione che voglio dare è che attualmente il mezzo è stato rimosso, per cui la circolazione scorre su tre corsie, per cui la coda attualmente di Pilonadi è destinata a diminuire.
0: E la coda, è andata via la sua voce per qualche secondo, la coda è di?
2: Destinata.
1: La coda di 8 chilometri è destinata a diminuire, il mezzo è stato rimosso e si circola su tre corsie senza problemi. Avevamo ancora segnalato i percorsi alternativi, consigliando di uscire verso Roma, percorrendo quindi il grande raccordo anulare, uscire sulla Cassia per rientrare sulla statale 75 Umbro Laziale in direzione Orte per rientrare in A1.
0: L'alternativa quindi rimane per ora, perché 8 chilometri comunque sono impegnativi.
1: E allora, 8 chilometri sì, ora qualche minuto a smaltirli, però in questo momento sicuramente è un percorso che rimane in
0: valido, vigore. Valido. Allora, intanto noi seguiamo passo passo le indicazioni di Autostrade, la ringraziamo per il suo approfondimento, ingegnere Enrico Santorio, responsabile esercizio Fiano Romano. Buona giornata, grazie, buon lavoro.
1: Buona giornata a lei, arrivederci.

0: viaggia.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: Sabina Style, Sabina Style.
1: E ritorniamo adesso a parlare di sicurezza online e continuiamo a farlo con la dottoressa Selene Giupponi, esperta di cyber security e cyber intelligence. Ben trovata, dottoressa Giupponi, anche lei è presente alla Red Hot Cyber Conference. Eccoci.
2: Salve, buongiorno.
1: Eccoci. Buongiorno, buongiorno a lei. Allora, con la dottoressa Strappato, l'ultima domanda è stata quale fosse secondo lei la sfida cyber più importante dei prossimi anni? Ci ha parlato appunto di intelligenza artificiale. Le chiedo, visto che questo è il suo ambito, come sta cambiando proprio il panorama della cyber security con l'arrivo massiccio dell'intelligenza artificiale? E quest'ultima rappresenta più un'opportunità per la difesa o un rischio perché potrebbe potenziare gli attacchi?
2: Ok, bella domanda ovviamente. Allora, ovviamente con l'avvento dell'artificial intelligence stiamo vedendo delle industrializzazioni degli attacchi informatici. Che significa? Sì. I cybercriminali stanno utilizzando e sfruttando l'intelligenza artificiale per fare degli attacchi programmati di larga scala con degli agenti. Questo già è avvenuto e anche pubblico qualche mese fa, sì. Ovviamente però noi ci stiamo dotando anche di utilizzarla in ambito di difesa, la nostra artificial intelligence. Quindi ovviamente dipende da caso a caso, ma possiamo utilizzarla quindi all'interno dei Security Operation Center, all'interno di alcuni software strategici che possono aiutarci a difendere, la stiamo utilizzando proprio per la difesa. È ovvio che è un mercato anche in continua evoluzione e ovviamente qui, per esempio, stamattina alla Red Hot Cyber insieme con la dottoressa Strappato si è parlato anche dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale sui social network e l'utilizzo che ne stanno facendo anche i giovani e le giovani generazioni, sì.
1: Ecco, e parlandone, che cosa è emerso? Perché poi, insomma, essendo tutti genitori, siamo tutti un po', non dico insomma, preoccupati, sì, però ecco, anche un po' allarmati. Volevo un po' espormi anche di più con i miei sentimenti.
2: Sì, vabbè, consideriamo che comunque io, per esempio, anche la scorsa settimana ho avuto un colloquio con degli adolescenti che in pratica appunto si parlava quanto spesso cambiano le password e altro, e molte volte appunto uno di questi adolescenti mi ha risposto, ma non solo uno purtroppo in quella scuola, quindi in più scuole capita che ad esempio il loro utilizzo dei social e quando si dimenticano le password creano altri profili. Quindi è ovvio che...
1: Cioè in che senso?
2: Altri...
1: Aspetti, scusi, perché io sono generazione boomer. Che vuol dire?
2: Profili sui social, ad esempio, se perdono la password di accesso a Instagram o a TikTok, loro ne creano uno nuovo, quindi lasciando anche i loro dati lì su Instagram, TikTok e altro. Esatto, con anche le loro foto, i loro dati e altro. Questo perché, agganciandomi alla sua domanda sull'intelligenza artificiale, Internet non dimentica, quindi tutto quello che noi pubblichiamo ovviamente dobbiamo stare attenti perché può essere utilizzato contro di noi.
1: Certo.
2: Con l'avvento dell'intelligenza artificiale stiamo vedendo proprio un crescendo veramente veramente pesante riguardante proprio le manomissioni di foto online ma anche di video, quindi che ad esempio sappiamo ad oggi che vengono utilizzati delle foto, dei video o la parte di manipolazione anche vocale, no?
1: Certo.
2: Quando per esempio ci sono alcuni ovviamente sia genitori ma anche capi di azienda, quindi chi più ne ha più ne metta, anche il comune cittadino che riceve una chiamata, non solo il messaggio su WhatsApp, ma anche può ricevere una chiamata con la medesima voce, ad esempio, del figlio o del nipote. E quindi si affronta questa tipologia di frode. Quindi ecco, per esempio, uno dei consigli che io ho dato è quando ovviamente voi create questi nuovi profili, in primis perché non andate a riprendere i vostri vecchi? Perché comunque diciamo,
1: ma le password poi si potrebbero recuperare, è macchinoso,
2: certo,
1: forse.
2: Assolutamente è macchinoso, però la maggior parte delle persone, quindi non solo nei studenti, ma anche i comuni cittadini, quindi quando perdono una password si va nel panico e creano un altro profilo nuovo. No, questo
1: per
2: qui
1: non
2: è la
1: perdere
2: cosa
1: la connessione con tutti.
2: Corretto.
1: Quanti.
2: Corretto, questa è la cosa più sconsigliata purtroppo che c'è, perché appunto quei dati restano lì. lì. Quindi quelle foto restano lì, alla mercé del web.
1: Ecco, proprio su questo mi ha colpito particolarmente uno spot che sta girando ultimamente, dovrebbe essere stato realizzato in paesi del nord Europa, adesso non, perché la protagonista non parla in inglese, forse parla olandese, insomma comunque c'è questo spot che lo trovo assolutamente intelligente e ben fatto, dove lei ha tantissime foto di momenti pazzeschi con il figlio, quando è nato, quando ha fatto la comunione, quando ha fatto il battesimo, lo sport che fa il panorama, certo. E lei va in giro per la città e distribuisce, guardi le piace, questo è mio figlio, la vuole questa foto, gliela regalo, guardi le piace, e lo fa con non lo so 100 persone e vedi, certo. Un po' anche le persone, perché l'hanno fatta in maniera estemporanea, che rimangono un po' sbigottiti, dice va bene, sì, ok, prende queste foto, le mette in tasca, ma qual è il messaggio? Sì. Che noi attraverso i social, certo, veicoliamo tante informazioni che rimangono lì per sempre, quindi tutti, esatto, possono sapere tutto di noi, le nostre,
2: corretto,
1: abitudini, cosa facciamo il pomeriggio, andiamo a cavallo, portiamo nello sport, sì, andiamo in piscina, tutto.
2: Beh, ma basti pensare anche che è già successo quando ad esempio qualcuno pubblica che è andato in ferie e comunque ha un profilo aperto a tutti, poi i ladri sono andati nella casa a rubarli.
1: Certo.
2: Sì, esatto. Quindi io infatti dico sempre una cosa anche ai miei studenti, no? Il dato è il petrolio del terzo millennio, ma è soprattutto quel qualcosa di più intimo nostro che abbiamo, perché soprattutto i nostri dati possono essere utilizzati contro di noi.
1: Certo, certo.
2: Quindi quello che noi pubblichiamo resta lì.
1: Resta lì per sempre, esatto, non dimentichiamolo. Certo, c'è ancora poca consapevolezza, dottoressa, su questo tema.
2: Eh sì, purtroppo sì. C'è ancora poca consapevolezza e soprattutto
1: non ci si rende conto del rischio.
2: No,
1: sì,
2: no. Le aziende fortunatamente con una nuova normativa che si chiama la NIS 2 ne stanno avendo sempre di più di consapevolezza in ambito di cyber security, ma la problematica resta anche il comune cittadino, che a meno che non è stato vittima di una frode, di una minaccia anche mezzo social o altro, non ha contezza del problema che invece sta emergendo.
1: Certo. E allora, dottoressa, siamo arrivati alla conclusione e noi poi ci torneremo chiaramente su questi temi, parleremo anche delle truffe che stanno girando. Proprio questa mattina Camilla, la mia collega nello spazio precedente, Camilla Ferranti, raccontava che lei c'è proprio cascata. Camilla, ma come hai fatto?
2: Sì.
1: Ma poi tu lo sai che subito dopo, il lunedì, c'è Sabina Stilo con la polizia postale e c'è proprio cascata. È arrivato questo messaggio di un pacco in arrivo, ecco, cambiamo un po' tema, ma la truffa,
2: certo,
1: insomma la base è sempre quella. Un pacco in arrivo, lei ha lasciato così perché si va sempre troppo di fretta, no? Come dice la dottoressa Strappato, fermatevi, riflettete, nessuno vi manda il link, non digitate mai sul
2: infatti
1: link.
2: Infatti dico il click ossessivo compulsivo,
1: ecco,
2: no,
1: ecco.
2: No.
1: E insomma anche lei si è ritrovata nel caos, per cui come vede, come dire, le truffe sono democratiche, colpiscono chiunque.
2: Esatto.
1: Dottoressa,
2: esatto,
1: io la devo salutare, grazie mille anche per il suo contributo, grazie.
2: Buona giornata a tutti.
1: A lei, a lei,
2: grazie.
1: A lei, a tutti voi, ci ritroviamo domani. Ciao Alessandra, ciao a tutti.

Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani, Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato e la novità della Harley Davidson Bugger Cup. 3 giorni di musica, incontri con i piloti, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

0: 13.
1: GR1
2: Global su Mood Flottiglia, Israele aborda le navi dirette a Gaza, italiani bloccati, Tajani alle autorità di Tel Aviv garantire la sicurezza degli attivisti. Negoziati Stati Uniti-Iran, Teheran risponde alla proposta americana di tregua e annuncia la creazione di un ente per la gestione di Hormuz. Due donne trovate senza vita in un cantiere edile vicino a Napoli, fermato un 48enne che confessa il duplice omicidio. Modena, migliorano le condizioni dei feriti, attesa per la convalida del fermo di Salim El Kudri, la sua rabbia nelle mele all'università. Maldive, individuati i corpi dei quattro italiani nella grotta, le operazioni di recupero affidate ai sub-speleologi finlandesi. Pronta la prima enciclica di Leone XIV, sarà sull'intelligenza artificiale, al Papa messaggio di Mattarella. Grazie per gli appelli alla pace, il capo dello Stato riceve il presidente polacco Nawrocki, a colloquio anche con la premier Meloni. Cannes, sulla Croisette il francese Harari e per la prima volta il romeno Mungio. Stasera con Metti una sera a cena, restaurato, un pizzico d'Italia fuori concorso. Tennis, Sinner nella storia 50 anni dopo Panatta, felice di passargli il testimone, ora il Roland Garros lo dà favorito.
3: Rai Isoradio Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

Abbiamo ritrovato questo pezzo dei Guns N' Roses del 1988, Sweet Child O' Mine. Tra l'altro, a metà più o meno abbiamo un lunghissimo assolo di chitarra. Allora mi sono divertita ad andare a cercare la canzone col più lungo assolo di chitarra. I siti che si pronunciano sull'argomento sono tantissimi, quindi per non scontentare, per non essere così tacciata di scegliere uno piuttosto che un altro, do il primo. E allora sarebbe 10 minuti, live la canzone dura 10 minuti, l'assolo di Voodoo Child. Quindi è lì che c'è l'assolo di chitarra più lungo. Ma se voi ne ricordate qualcuno ancora più importante, ancora più incisivo, è il momento di parlarne. 348 103 1010. Buon viaggio a tutti voi, siete all'ascolto di Rai Radio. Ci dedichiamo in quest'ora a raccontare soprattutto l'infobilità, poi le notizie, poi tanta musica. Intanto salutiamo il nostro Max Chiadroni, Alessandra Tocci al microfono. Saremo insieme, come detto, sino alle 15. Poi sarà Simone Mercurio a condurvi nel resto del pomeriggio. Nella prossima ora poi avremo Chiara Giallonardo, io Chiara e il Green. Prima di cominciare andiamo con un argomento che in questo momento è la breaking news di Rai News 24. Ultima ora Vaticano, è pronta la prima encilica di Leone XIV, sarà sull'intelligenza artificiale e uscirà il 25 di maggio. L'enciclica poi in sostanza è una dichiarazione di spiegazione di intenti da parte del Papa, dice dobbiamo interpretare questo settore o quel tema, quella situazione in questo modo, sono io che vi scrivo questa lettera, questa enciclica, a spiegare come affrontiamo questo determinato tema. Il tema poi l'intelligenza artificiale sarà davvero interessante capire qual è la posizione di Papa Leone. Bene, da questo poi partiamo questo nostro spazio insieme, 348 103 1010 come detto, tanti messaggi, ma prima di voi tornerei direttamente in strada per aggiornare soprattutto la situazione della 1, di quella difficoltà che abbiamo descritto e anche approfondito, cosa rimane tra Ceprano e Frosinone verso Roma, 4 km di coda in diminuzione, ma il traffico è definito comunque congestionato. Poi ci spostiamo sempre in A1 in altro tratto, traffico congestionato, 5 km di coda tra Guidonia, Montecelio e Ponzano Romano, siamo in direzione nord verso Firenze, ricordiamo c'è stato un incidente al chilometro 534, tra invece Ferentino e Frosinone abbiamo avuto 4 auto coinvolte nel tamponamento in questo incidente. Questa è un po' la situazione che tra le più delicate sono quelle che abbiamo maggiormente seguito. Poi abbiamo gli aggiornamenti che ci portano in una 26 per incidente tra Masone e Dovada verso nord, coinvolte 3 vetture. Sempre poi in A1 abbiamo anche dei rallentamenti tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna, ci spostiamo in A14 tra Pescara Sud ed Ovest verso Ancona, abbiamo rallentamenti per lavori, un tratto di circa 3 km. Proseguiamo sempre rimanendo in A14 nel tratto Vasto Sud, Vasto Nord verso Pescara, 1 km di coda anche per lavori.

La nostra musica, musica da viaggio, Libero Rodrigo e poco prima Saif con Buona Domenica. 13:57 scoccate in questo momento, si parla anche di intelligenza artificiale, visto che l'enciclica, la prima di Leone XIV, sarà proprio dedicata a questo tema, uscirà il 25 di maggio. Ricordiamo che il primo a parlare di intelligenza artificiale, che poi la domanda è: ma le macchine possono pensare? Alan Turing, questo genio che appunto nel 1950 si inventa, matematico, si inventa appunto il test di Turing. E però nel 1956 che nasce il termine di intelligenza artificiale, cioè abbiamo una, creare una macchina in grado di simulare l'intelligenza. Poi la racconterà anche il cinema, la racconterà tanta letteratura di fantascienza e siamo arrivati a oggi. Usate l'intelligenza artificiale, rimettiamola al viaggio, per viaggiare con la macchina, per consigliarvi con i gesti del viaggio sicuro, fateci sapere al nostro numero al 348 103 1010. Nel frattempo, a proposito di viaggio sicuro, andiamo con gli aggiornamenti che ci portano in A1, abbiamo una coda indicata ancora tra Ceprano e Frosinone verso Roma, abbiamo fatto anche un approfondimento, è una delle situazioni più delicate, e viene descritto ancora traffico congestionato, ma possiamo dire rispetto al precedente non abbiamo più un'alternativa di viaggio, quindi buon segno e le cose si stanno risolvendo. Dalla in A1 rimaniamo perché dobbiamo spostarci tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna, abbiamo indicazione di rallentamenti, un tratto autostradale di circa 10 km. Ancora Guidonia Montecelio, Ponzano Romano verso Firenze, anche qui abbiamo avuto complicanze importanti, rimangono delle residue code, non da poco, 5 km, ma stimate finalmente in diminuzione, il traffico comunque è definito congestionato. Lasciamo questo tratto e ce ne andiamo a Napoli, siamo a Capodichino, in tangenziale a Capodichino, in direzione della diramazione, è avvenuto un incidente al chilometro 19 e 300. Completa il nostro giro con la 13, più di una notizia, parliamo intanto del primo tratto che riguarda Altedo, Bologna Arcoveggio verso Bologna coda, 3 km di coda anche per viabilità esterna che non riceve tra Bologna Arcoveggio ed Interporto verso Padova, infine uscita di Bologna Interporto in entrambe le direzioni, coda per viabilità esterna che non riceve.

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Rai su Radio.

coppie, Paul McCartney e Ringo Starr, e poco prima Eros Ramazzotti e Tina Turner. 13:27, si gioca in coppia a scacchi, perché citiamo gli scacchi? Perché l'intelligenza artificiale, stiamo ridendo così qualche tappa della storia dell'intelligenza artificiale, ricordando che il termine viene coniato alla fine degli anni 50, nel 1957, è proprio una gara di scacchi. Forse qualcuno di voi ricorderà, anche tramite film, tramite libri, le gare di scacchi della Guerra Fredda, in quel periodo, quando i blocchi del mondo si contendevano su un tavolo, su un tavolo quadrato a scacchi bianco e nero, anche il mondo, anche la fama in quel senso. Nel 1997 Deep Blue dell'IBM sconfigge Kasparov, che era il campione mondiale di scacchi russo, che però vincerà nelle sfide successive. Allora, che cosa viene fatto? Viene creata un'intelligenza artificiale simbolica all'interno della quale vengono codificate tutte le regole degli scacchi e le mosse da seguire in ogni situazione, e quella sarà una grande conquista, un grande passo avanti, perché bisogna anche ragionare oltre che mettere in piedi. E quindi ecco lì che l'intelligenza artificiale, solo in quel caso, 1997, sconfigge questo grande campione che è Kasparov. Ancora una tappa di intelligenza artificiale, lo stiamo facendo perché appunto si ricordava un po' questo tema, che è sempre un po' sullo sfondo delle nostre giornate, sia nella nostra vita quotidiana, nella guida, sono arrivati anche tanti messaggi a questo riguardo, ma anche nella futura enciclica, la prima di Leone XIV, che uscirà il 25 di maggio. Da questo ce ne torniamo in strada, tante notizie le stiamo archiviando, qualcosa rimane e soprattutto novità. Allora andiamo in A1, tra Lodi e la 58 verso Milano abbiamo un incidente che avviene al chilometro 17.900, si formano code con la tendenza all'aumento, un chilometro è la valutazione. La stessa cosa la dobbiamo indicare sempre in A1 tra Guidonia Montecelio e Diramazione Roma Nord, siamo verso Firenze, un chilometro di code in aumento, anche qui per incidente.

Destinazione pomeriggio qui su Raiso Radio, siamo arrivati con Sonic e la sua Sky e poco prima Serena Brancale insieme a Levante, Delia al mio paese, questo è il brano che abbiamo ascoltato. 13:36, siete all'ascolto di Raiso Radio, buon pomeriggio, ce ne andiamo adesso in viabilità ordinaria per due notizie. La prima ci porta in Sicilia, orientale sicura, rallentamenti per incendio, siamo all'altezza di chilometro 125 in direzione di Messina, fate attenzione. Via Appia, incidente all'altezza di Mesagne, quindi siamo nella parte terminale o iniziale, come la volete vedere, dell'Appia in direzione di Brindisi. Rimaniamo al sud, ci spostiamo in A2, autostrada del Mediterraneo, rallentamenti per un veicolo in avaria a Vibo Valentia in entrambe le direzioni. Questo è l'aggiornamento, a cui aggiungiamo anche la viabilità romana, diramazione Roma Sud tra Torre 9 e Grande Raccordo, verso quest'ultimo abbiamo un chilometro di coda. Si allungano le code in A14 tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Ancona, siamo arrivati a 4 km di coda. 3 km in A1 tra Lodi e la 58 verso Milano sono dovute ad incidente, ricordiamolo, l'incidente avviene al chilometro 17.900, è in terza corsia, quindi questa posizione sicuramente è la causa delle code. E code le indichiamo adesso anche in A4 tra Viale Certosa e Cormano verso Brescia, dovute a veicolo fermo. Traffico intenso in A8 al Lago di Varese, quindi chi da Milano procede verso Bugugiate troverà in direzione nord coda e traffico intenso. Torniamo poi a parlare delle code più importanti e più lunghe, come ad esempio quella che si indica in A13 tra Bologna Arcoveggio e Bologna Interporto verso Padova, 3 km di coda in aumento. Salutiamo Natalino che ci saluta e ci ringrazia per gli aggiornamenti e poi raccomanda sempre molta attenzione e prudenza in strada, non possiamo che essere d'accordo.

La canzone del sole, Lucio Battisti. Allora andiamo a leggere da un sito questo. Era novembre quando la canzone, la prima incisa con l'etichetta numero 1, vide la luce, ma fu solo l'anno successivo, nel 72, che la canzone del sole trovò spazio nelle posizioni più alte della classifica della vendita dei singoli, erano 45 giri. Si piazzò infatti tra i singoli più venduti dell'anno in uscita, 93° posto, poi si arrampicò sino al settimo. Chi c'era sul podio? Il Padrino, la musica del Padrino di Santo e Johnny, grande Mina, Imagine di John Lennon e poi questo pezzo. La copertina forse la ricorderete, Battisti con il fiore in bocca, insomma un'epoca che riguarda appunto i primi anni 70. 45 giri, dall'altra parte potrei domandarlo a voi, ma ve lo dico io perché dovrei ritrovarlo, anche per te, dall'altro lato anche per te. Io l'avevo ed era rigata, quindi cosa succedeva, come stavo raccontando a Mac Chiadroni, che però non mi segue molto, imparavamo a memoria con il salto, cioè tu la canzone la sapevi però tranne il pezzo in cui veniva, era stato graffiato il disco. Non so se anche a voi è capitato questo, a me sovente, perché li ascoltavamo poi in questi mangiadischi, in questi veramente dei piccoli attrezzi, quasi dei giocattoli, ma le canzoni non erano un giocattolo. 348 103 1010, salutiamo Antonio, salutiamo Lucia che viaggiano con noi e fanno considerazioni molto interessanti sull'intelligenza artificiale, ancora non fa parte della loro vita, allora aspettiamo qualcuno che invece si è integrato con l'intelligenza artificiale. Torniamocene in strada, tra poco avremo il GR1, i titoli, poi avremo Io Chiara il Green. Nel frattempo vediamo che cosa è cambiato in strada. Due notizie: la prima riguarda la 14, un chilometro di coda verso Ancona tra Grotta Mare e Pedaso, tratto urbano della 24, via Fiorentini, Portonaccio verso Tangenziale Est, incidente, non abbiamo dettagli, è appena avvenuto ed è indicato il chilometro 6 e 300, attenzione e prudenza. Altra situazione che resta complessa è quella della 1, riguarda il tratto Lodi a 58 direzione Milano, 2 chilometri di coda in aumento anche qui dovute ad incidente. Completiamo con la 14 che vede incendio e fumo in entrambe le direzioni tra Foggia, zona industriale, e Cerignola Est.

Destinazione pomeriggio accompagnata dall'Imagine Dragons, tra poco avremo il GR1, 13:54. Allora, qualcuno ricorda anche i film legati all'intelligenza artificiale, quelli più recenti magari li ricordiamo da soli. Torniamo al passato, 1968, abbiamo Odissea nello spazio, 2001, Odissea nello spazio, che in qualche modo getta un'aria un po' pericolosa sull'intelligenza artificiale, e stiamo parlando di appunto questo film con HAL, forse lo ricorderete, questo HAL 900, che è un computer che gestisce tutto e poi decide di fare un po' come vuole, tanto che la sua voce diventa poi protagonista senza volto. Poi Blade Runner 1982, anche lì le macchine pensano di far da soli, ma cioè abbiamo il nostro Harrison Ford che fa cambiare idea ma si innamora pure. Terminator 84, e poi ancora da seguire Matrix, altro film memorabile, anche lì l'incontro con le macchine con la realtà surreale, sulla realtà che non esiste, che ci imbroglia, è stato fondamentale. Siamo nel 1999, grande film. E poi tipico 2001, AI, intelligenza artificiale, e qui proprio il tema è quello. Abbiamo questo bimbo carinissimo che è Joel Osment, che interpreta David, un androide adottato da una famiglia il cui figlio è in coma e in cerca d'amore, quindi lì entriamo un po' un crash tra vari sentimenti e tra varie situazioni. Questa è la preistoria dell'intelligenza artificiale interpretata dal cinema. Ricordiamoci appunto che abbiamo anche tanta letteratura dedicata a questo, e poi c'è appunto i film contemporanei. Bene, chiudiamo questo argomento non prima di aver ricordato alcune situazioni, cioè i pedoni in complanare di Bologna, indicati dall'uscita 5 quartiere Lame, l'uscita 4 aeroporto Marconi, sono in direzione nord, segnalati al chilometro 12 e 500. Biagio Antonacci segnalo orario, il GR1, e poi ci ritroviamo con Io, Chiara e il Green.

0: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato, 3 giorni di musica e incontri con i piloti, il sorvolo delle frecce tricolori, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.
1: Ore 14.
2: Rai Isoradio.

0: GR1.
1: In studio Vanessa Giovagnoli, la Global Sumud flottiglia diretta a Gaza è stata nuovamente intercettata dalla Marina israeliana al largo di Cipro. Alcuni italiani sono stati bloccati. Il ministro Tajani invita le autorità di Tel Aviv a garantire l'incolumità degli attivisti. La guerra tra Stati Uniti e Iran, Teheran annuncia che è stato creato un nuovo ente incaricato di gestire lo stretto di Hormuz. Il regime ha anche fatto sapere di avere risposto all'ultima proposta americana per un accordo che ponga fine al conflitto. Il Papa, preoccupato per il Medio Oriente, l'integrità del Libano è nuovamente minacciata, ha detto incontrando il patriarca della Chiesa armena libanese. Il Vaticano intanto annuncia la prima enciclica di Leone XIV, uscirà a fine mese e sarà sull'intelligenza artificiale. L'auto piombata sulla folla nel centro di Modena, migliorano le condizioni dei 5 feriti ancora ricoverati. Dal carcere il 31enne Salim El-Kudri, parlando col suo avvocato, ammette di aver preso il coltello quel giorno uscendo di casa. Sapevo che sarei morto, ha detto l'uomo, che ha anche chiesto una Bibbia e di poter parlare con un prete. Alle Maldive sono stati individuati i corpi dei 4 sub italiani dispersi durante un'immersione nelle grotte di Alimatalo, conferma la Farnesina. Stamattina erano riprese le ricerche con il supporto di una squadra di sub finlandesi esperti. L'operazione di recupero è complessa, fa sapere il team. Ha confessato il 48enne fermato per l'omicidio di 2 donne in un cantiere edile vicino a Napoli, le ha gettate nel vuoto in 2 notti diverse. Le vittime erano 2 prostitute di 29 e 49 anni. Il meteo è ancora in instabilità al nord, specie su Liguria e Piemonte, nuvolosità al centro-sud. Da mercoledì l'anticiclone porterà caldo con temperature fino a 30 gradi in tutta Italia. Ci fermiamo qui, la linea torna un giorno da pecora.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: dopo il GR1 rientriamo con Sting, destinazione pomeriggio, tra poco io, Chiara, il Green, ma prima di questo torniamo in strada, torniamo a fianco dei nostri amici che sono rallentati in alcune zone, come ad esempio adesso in A7 tra Busalle e Genova Bolzaneto verso Genova. Si è formata una coda dovuta a un veicolo che è fermo in avaria. Con planari di Bologna, pedoni, l'abbiamo già detto, torniamo a farlo, attenzione, all'uscita 5 quartiere Lama, uscita 4 bis aeroporto Marconi, in direzione nord abbiamo la presenza di pedoni, tra l'altro ci vengono dati su un chilometraggio tra il 12 e il 9, quindi evidentemente in movimento. Spostiamoci poi in A14 a parlare ancora di questo incendio con fumo tra Foggia, zona industriale, Cerignola Est, tra l'altro riguarda entrambe le direzioni del tratto autostradale. Altro aggiornamento riguarda la capitale, siamo sul tratto urbano della 24, a descrivere incidente, senza code devo dire, ancora solo incidente, nel tratto Fiorentini-Portonaccio verso la tangenziale est. Dell'incidente non abbiamo dettagli, sappiamo che è avvenuto al chilometro 6 e 300. Code ancora confermate in A1 tra Lodi e la 58 verso Milano, con la tendenza all'aumento causata appunto da incidente. L'incidente, lo ricordiamo, è indicato al chilometro 17 e 900 ed è in terza corsia. Alessandra Tocci e Max Chiadroni insieme, ancora in quest'ora di destinazione pomeriggio, ma adesso è il momento di Io, Chiara e il Green.
1: Io, Chiara e il Green.
2: No, io, Chiara e il Green.
1: Ah, quindi tu, Chiara e il Green.
2: Vabbè, io, voi, noi e il Green.
1: Io, Chiara e il Green.
2: La nostra impronta ecologica sul pianeta.
1: Un programma di Chiara Giallonardo.
2: Bentrovati cari amici di Raiso Radio, buon viaggio a voi che siete alla guida. Iniziamo questa settimana parlando di cose belle, come ci piace fare il lunedì per partire con il piede giusto. Allora parliamo di mare e anticipiamo la giornata europea dedicata proprio al mare, che ogni anno si celebra il 20 di maggio, quindi dopodomani, mercoledì, ed è una giornata nata per sensibilizzare sull'importanza dei mari e degli oceani, promuovendo la sostenibilità, l'economia blu. È una giornata che è stata istituita nel 2007 della Commissione Europea ed è un appuntamento chiave per i cittadini, dunque per tutti noi, ma anche per i ricercatori e gli attori marittimi. Dunque, qual è l'obiettivo? È evidenziare il ruolo cruciale del mare per l'ecosistema, ma anche per il clima, per l'economia come la pesca, il turismo, l'energia rinnovabile, che affrontano ovviamente minacce come l'inquinamento e il cambiamento climatico. Ma come stanno i nostri mari? Tra poco lo scopriamo insieme ai nostri amici di Air Day Italia, che sono venuti a trovarci qui in studio, ma iniziamo subito con la musica.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Chiara il Green.
1: Martedì, come ogni settimana, diamo il bentornato ai nostri amici di Air Day Italia. Oggi è tornato a trovarci Gabriele Renzi. Ciao Gabriele.
2: Ciao Chiara, buongiorno a tutti.
1: Allora, oggi celebriamo con un po' d'anticipo il mare, ma come sta il nostro amato Mar Mediterraneo?
2: Diciamo benino, nel senso che potrebbe star sicuramente meglio. L'ultimo rapporto su questo è stato fatto dal programma ambientale delle Nazioni Unite, quindi dall'UNEP e dal Mediterranean Action Plan. Che cosa è uscito fuori? È uscito fuori che il Mediterraneo è uno dei mari più vulnerabili al cambiamento climatico, è un mare semichiuso e quindi ovviamente diciamo c'è un ricambio di acqua un pochino limitato rispetto ai grandi oceani e quindi insomma gli effetti del clima si sentono particolarmente. Ce ne sono diversi, ovviamente il più importante, il più evidente è quello del riscaldamento. Dal 1980 ad oggi la temperatura del mar Mediterraneo è salita di circa 0,4 gradi ogni 10 anni. Sembra una sciocchezza, appena mezzo grado, ma in realtà se tu pensi che tutto quello che noi stiamo sperimentando del cambiamento climatico è dovuto ad appena, tra virgolette, un grado e mezzo in più rispetto a quella che era la temperatura media preindustriale, capiamo quanto mezzo grado sia una realtà, un delta molto molto importante. Cosa causa? Causa una mortalità di alcuni organismi, causa una forte pressione su alcuni ambienti, sui coralli per esempio, un'alterazione della catena alimentare. Altro tema molto importante è quello dell'innalzamento del livello del mare. Siamo circa 3 centimetri e mezzo ogni 10 anni, sempre dal 1980 ad oggi, e questo possiamo immaginare che effetti può avere su i porti, sulle città costiere, sull'erosione
1: delle
2: coste.
1: Faccio l'esempio diciamo più facile per chi ci sta ascoltando, perché insomma se ne è parlato moltissimo, città come Venezia che già da diversi anni insomma per far fronte al fenomeno dell'acqua alta ha messo in campo diciamo la tecnologia del MOSE. Voi immaginate insomma che cosa vuol dire per una città come quella l'innalzamento di 3 centimetri dell'acqua, no?
2: È moltissimo. Pensiamo poi a livello globale, ci sono poi tantissimi stati insulari che rischiano addirittura di scomparire. Perché? Perché le acque si stanno alzando.
1: Certo.
2: Quindi in primis il riscaldamento delle acque e innalzamento del livello del mare. Poi ci sono tanti altri pericoli, una riduzione della biodiversità, una perdita della biodiversità. Il Mediterraneo è particolarmente ricco di biodiversità,

0: soprattutto se lo vediamo in proporzione alla sua dimensione contenuta rispetto ai grandi oceani, ma alcuni ambienti sono molto sotto pressione. E poi c'è il tema dell'inquinamento, visto che il Mediterraneo è fortemente antropizzato, è fortemente navigato, e il tema della pressione su alcune risorse naturali, a partire ovviamente dalla pesca.
1: Insomma, è un mare straordinariamente ricco di storia, di biodiversità, ma anche molto delicato. Noi lo diciamo spesso, l'Italia e anche il Mar Mediterraneo costituiscono un hotspot climatico. Il nostro mare è anche meno profondo degli oceani, quindi si riscalda 2,5 volte più velocemente rispetto agli altri mari, e quindi evidentemente molto delicato. Ma vediamo un po' a casa nostra, anche se non si può fare una distinzione quando si parla di mare soprattutto, però le nostre acque italiane come stanno?
0: Allora, innanzitutto all'interno del Mediterraneo l'Italia è un po' il Mediterraneo, un po' quello che è il Mediterraneo per il globo, per cui risentiamo particolarmente gli effetti che scontra il Mediterraneo, proprio perché siamo completamente immersi e perché siamo un paese molto antropizzato, con molto turismo e molti porti commerciali molto importanti. Quindi tutti gli effetti di cui abbiamo parlato nel nostro paese li scontiamo con particolare evidenza. Quanto alla qualità delle acque, ovviamente ci sono delle differenze tra Tirreno e Adriatico. L'Adriatico è più chiuso e quindi è più esposto al problema del cambiamento climatico, il Tirreno è un po' più aperto, quindi diciamo l'acqua circola maggiormente ma si riscalda di più. All'interno di tutto quanto questo c'è un tema rispetto alla qualità delle acque, che viene monitorata ogni anno dall'ARPA, quindi dai sistemi di protezione regionale ambientali, che insomma ci danno un quadro secondo me molto molto positivo. Le rilevazioni prendono in considerazione su determinati punti campione la presenza di determinati microorganismi, di determinati inquinanti, e tutto sommato la qualità delle acque italiane è molto buona, con delle punte di diciamo veramente eccezionali. Ad esempio in Sardegna il 98% delle acque italiane, delle acque che sono state campionate, ha un livello eccellente, cioè il massimo. La stessa cosa avviene ad esempio in Calabria, ma avviene anche in delle regioni particolari, penso al Lazio e penso al Veneto, che hanno un 93% di acque valutate come eccellenti, nonostante siano delle regioni con una pressione antropica molto forte.
1: Infatti,
0: il Veneto con Venezia, Chioggia, Roma, nel Lazio c'è Roma, Civitavecchia, Nettuno, ci sono tanti porti molto molto importanti, quindi la qualità delle acque è buona. Rimangono ovviamente delle problematiche, soprattutto vicino alle foci dei fiumi, dove ovviamente la qualità diventa un pochino meno buona.
1: Allora Gabriele, io ti ringrazio moltissimo perché hai iniziato a farci un bel quadro sulle nostre acque italiane, sulle nostre acque del Mediterraneo. Ovviamente c'è chi ogni giorno le studia molto da vicino, anche studiando qualcosa con cui ognuno di noi ha una grande familiarità. Tra poco vi svelo di che cosa si tratta, prima però Daniele Giugno.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
2: Carmen è partita, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Rai Su Radio.

E scrive subito Luigino: ma grande la nostra Silvia per la sua ultima opera, la nostra Silvia Salemi, che stiamo ascoltando con End of Silence. Prendo il titolo di Repubblica, che commenta appunto il nuovo lavoro artistico di Silvia Salemi, rompe il silenzio sul cancro. Questo è il messaggio della nostra artista, della nostra amica, l'amica di Raiso Radio. L'esperienza del cancro di una persona cara nel nuovo singolo della cantante, che dà il titolo a una nuova campagna per promuovere un nuovo modo di raccontare la malattia, che deve fare anche meno paura. E sicuramente Silvia è riuscita in questo intento. Bene, questa è la nostra musica così ricca. Siamo a destinazione pomeriggio, io, Chiara e il Green. A questo punto io approfitto e andiamo, ce ne torniamo in strada per una serie di incidenti. Il primo è avvenuto in variante di Valico, sulla corsia di marcia tra variante di Valico e Badia verso Firenze. Siamo al chilometro 14.500. Ci spostiamo poi in A1 tra Casal Pustellengo e la 58 verso Milano, 3 km di coda in aumento anche qui per incidente. Variante di Valico, tra variante di Valico e Badia verso Firenze, abbiamo 2 km di coda in aumento sempre per incidente. Abbiamo parlato prima dei pedoni che sono ancora in Complanare di Bologna tra l'uscita 5 e l'uscita 4 verso nord. Ne torniamo a parlare perché sono presenti anche sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Vicarello e Interporto Toscano Ovest verso Livorno, segnalati tra il chilometro 67 e il chilometro 75. Mentre stiamo aggiornando, si allunga la coda in A1 tra Casal Pustellengo e la 58 verso Milano. Siamo arrivati a 4 km di coda in aumento, ricordiamo, per incidente. Spostiamoci in Rulina 11, incidente tra la 12 e Lucca Viareggio verso Firenze, è indicato al chilometro 77. Le code che abbiamo sinora descritto le aggiorniamo, parliamo di 2 km di coda anche per lavori in A14 tra Pescara Sud ed Ovest verso Ancona, coda per lavori anche tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Sud verso Pescara. Completiamo il nostro giro con la coda a tratti in A1 tra Magliano Sabine ed Orte verso Firenze. Ora la nostra musica e poi torniamo da Chiara.

0: Io Chiara il Green.
1: A celebrare il mare, la cui giornata europea dedicata sarà proprio dopodomani, mercoledì 20 di maggio, e ora cerchiamo di guardarlo un po' più da vicino per capire come sta, e lo facciamo grazie a una ricercatrice del Laboratorio Biodiversità ed Ecosistemi dell'Enea, che è Patrizia Menegoni, alla quale do il benvenuto. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Allora, prima della musica, io anticipavo ai nostri ascoltatori che voi vi siete occupati di della qualità del nostro mare osservando e studiando molto da vicino qualcosa con cui ognuno di noi ha familiarità. Ci vuole spiegare, ci vuole svelare a che cosa mi sto riferendo?
2: Allora, diciamo, sin da bambini o da adulti ci siamo sicuramente imbattuti in questi sferoidi, in questa sorta di palle più o meno grandi

0: fine, cioè insomma sono quelle marroni un po' pelosette, secche,
1: corretto,
0: che, ecco, così
1: corretto.
0: Giusto proprio, mi scusi se banalizzo, ma per far capire ai nostri ascoltatori di che cosa stiamo parlando, quindi tutti le conosciamo, in realtà però secondo me nessuno di noi si è mai chiesto ma esattamente che cosa sono?
1: Che cosa sono? Intanto con chi hanno a che fare? Perché diciamo vedendole possiamo facilmente capire che si tratta di un materiale vegetale, potremmo confonderlo con un feltrino o con qualcosa di molto simile a fibre raggomitolate. E in realtà hanno a che fare con una specie molto particolare e preziosa per il nostro mare, endemica del Mar Mediterraneo, che è Posidonia oceanica. Posidonia oceanica è una pianta vascolare che vive nei nostri mari e che, a differenza delle alghe, proprio perché è una pianta vascolare, ha radici, fusti, foglie e poi produce fiori e frutti. I suoi frutti a volte li vediamo sulle spiagge, sono simili a delle piccole olive, alcuni resti arrivano e si spiaggiano e quindi possiamo vederli, ma quasi mai ci rendiamo conto che c'è un nesso con questa specie. Posidonia oceanica ha dei grandi rizomi che si collegano l'uno all'altro formando quelle che vengono chiamate le praterie di Posidonia oceanica, che sono delle vere e proprie foreste marine fondamentali per il nostro mare, perché sono il rifugio di una grandissima quantità di specie ed inoltre hanno un ruolo molto molto importante nella dinamica costiera, ondosa costiera, quindi sono diciamo una protezione anche delle coste.
0: Ecco, la Posidonia è fondamentale quando si trova diciamo in mare, ma anche quando diventa diciamo una palla di mare può diventare una fonte di studio preziosa. Che cosa siete andati a indagare e come?
1: Corretto, allora dove si formano queste palle di mare? Si formano in un tratto di costa antistante la spiaggia e sono il risultato dell'arrotolamento, dell'arrotolarsi delle fibre della Posidonia. La Posidonia ha delle foglie molto molto lunghe, ricche di cellulosa, che vengono trasportate dai mari una volta morte e vengono rese fibre. Arrotolandosi queste fibre formano queste palle, prima piccolissime, poi via via più grandi. Abbiamo trovato delle palle grandi anche 10-15 centimetri di diametro, quindi anche molto importanti, a seconda del tempo che trascorrono sul fondale marino. Ovviamente sul fondale marino incontrano tante specie, ma anche tanti oggetti, e tra questi le microplastiche, che sono questo inquinante emergente, ormai non più tanto emergente perché lo studiamo da tanti anni, che noi troviamo un po' dappertutto, nelle acque interne, in mare e in matrici ambientali anche nelle quali non ci aspettiamo questo. Ebbene, un po' di tempo fa con Loris Pietrelli ho cominciato a studiare queste palle di Nettuno un po' in tutta Italia. Il primo lavoro che stiamo pubblicando è questo sul Lazio. Abbiamo campionato 13 punti di campionamento in 13 spiagge diverse del Lazio, che sono spiagge che insistono di fronte alla prateria, quindi di lì a pochi metri troviamo praterie più o meno grandi. Abbiamo preso queste 1300 palle di Nettuno, sfibrandole, quindi separando completamente il tessuto di questi oggetti, e al loro interno ci siamo resi conto che più o meno il 35% di queste palle conteneva microplastiche, fino a raccoglierne 1415 piccoli pezzi di microplastiche, che ovviamente noi abbiamo corredato di una vera e propria carta d'identità, quindi che forma hanno, che dimensione, quale colore e soprattutto a quale polimero questi frammenti appartengano.
0: Senta Menegoni, le faccio una domanda. Avete trovato più o meno di quello che vi aspettavate e che cosa ci dicono questi numeri che lei ci sta raccontando? Queste presenze così massicce di microplastiche, su cosa devono farci riflettere?
1: Cosa ci narrano? Sì, è proprio questo. Noi non avevamo diciamo un'idea quantitativa, perché in realtà abbiamo studiato alcuni tratti di mare che contengono dei numeri veramente incredibili di microplastiche che a suo tempo, una decina di anni fa, non ci aspettavamo. Quello che è molto molto interessante è che la quantità maggiore di microplastiche, in particolare di microfibre, noi le abbiamo trovate in quelle agropile che abbiamo raccolto in prossimità delle foci

0: di fiumi. Che cosa ci racconta questo fatto? Ci racconta il fatto che c'è un grande nesso tra questa quantità di microfibre sui fondali marini, che poi in parte vengono catturate dalle gagropile, e i fiumi. Come mai? Perché in realtà nella maggior parte dei fiumi che avevano questi numeri più elevati abbiamo potuto misurare un numero di microplastiche elevato derivante dai depuratori. I depuratori, che non sono stati ovviamente per normativa pensati per abbattere questo inquinante emergente, sono delle grandi fonti di microfibre che arrivano dalle nostre lavatrici, dove noi, diciamo incautamente, lavando il nostro vestiario, che ormai per una parte consistente è costituito di fibre sintetiche, in realtà lasciamo andare negli impianti e poi a mare una grandissima quantità di queste microfibre.
1: Allora io la ringrazio perché quello che ci sta raccontando deve farci riflettere ancora una volta come ogni nostra scelta ha poi un impatto ecologico sul pianeta che spesso e volentieri insomma si fa ritrovare tanti tanti chilometri più in là. Grazie per essere stata con noi, Patrizia Menegoni, grazie sempre, complimenti a Enea per lo straordinario lavoro che svolge. Noi tra poco ancora di ricerca ci occupiamo, prima però la nostra musica.
2: E cara Chiara, prima della musica andiamo in strada perché in direzione Stroppiana Santhià segnaliamo tra l'A26 dei Trafori e l'A4 in direzione nord un veicolo contromano. Allora voi state viaggiando regolarmente tra l'A26 e l'A4 in direzione nord, abbiamo un mezzo, non sappiamo se è un mezzo pesante o un'auto che sta viaggiando contromano. Ricordiamo sommariamente le poche regole da seguire: riducete la velocità, indicatore di direzione e accostate alla vostra destra. Ripeto, veicolo contromano in direzione Stroppiana Santhià tra A26 e A4 in direzione nord.

0: canzone d'amore 883 14 e 41. Allora riprendiamo il nostro viaggio tra le notizie, le informazioni di Chiara e quello che ci regala la strada. In questo momento una delle situazioni più delicate, veicolo contromano in diramazione Stropiana Santiatra, la 26 a 4 in direzione nord. Ripeto, veicolo contromano. Il tratto che ci viene indicato è di circa 30 km autostradali. Ricordiamo cosa suggerisce la polizia stradale: riducete la velocità, inserite l'indicatore di direzione e accostate la vostra destra. Dobbiamo supporre che l'autista che viaggia in senso contrario sia la vostra sinistra. Quindi ripeto ancora una volta, diramazione Stropiana Santià, tra la 26 dei Trafori e la 4 in direzione nord, voi procedete regolarmente in direzione nord, c'è un autista che viaggia in senso contrario di marcia. Cosa accade tutto attorno? La Firenze-Pisa-Livorno, tra Empoli e Empoli Est verso Firenze abbiamo coda per incidente, la stima di questa coda è di circa un chilometro. Abbiamo poi la 13 con i rallentamenti per veicolo fermo in avaria tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Dedichiamoci adesso anche alla coda in A7 che è indicata anche per lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Andiamo alle code più importanti come lunghezza. In A1 tra Casal Pusterlengo e la 58 verso Milano confermiamo 4 km di coda, la causa è risolta, code stimate in diminuzione ma ancora valutate come detto 4 km. Con la tendenza all'aumento invece ancora indicata la coda in variante di Valico tra variante di Valico e Badia verso Firenze, qui siamo a 3 km di coda, anche qui come dicevamo per incidente stimate in aumento. Completiamo il nostro giro con il tratto urbano della 24 tra Fiorentini e Portonaccio verso la tangenziale est, indichiamo un incidente. L'incidente in questo caso è indicato al chilometro 6 e 300. Allora torniamo da Chiara.
1: Io Chiara il Green.
2: Noi ora ce ne andiamo a Genova, dove vi voglio raccontare di una competizione veramente futuristica. Stiamo parlando dell'edizione 2026 di FameLab Genova, che è stata coordinata dall'Università di Genova in collaborazione con molti enti sul territorio ligure, tra cui l'Istituto Italiano di Tecnologia. Che cosa succede? Succede che ci si sfida a colpi di innovazione e bisogna convincere la giuria in pochissimi minuti con la propria idea. Noi abbiamo la fortuna di avere oggi con noi una delle vincitrici, che è Letizia Sarchini, ricercatrice presso l'Istituto Italiano di Tecnologia, alla quale do il benvenuto. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio.
2: Allora Sarchini, innanzitutto ci racconti qualcosa in più di questo FameLab, perché è veramente la competizione del futuro. Con chi si è dovuta scontrare?
3: Allora, è stato molto bello, eravamo una trentina, ti direi, di ricercatori tra dottorandi, postdoc, e è bellissimo vedere tutti come si sono impegnati nel far passare la loro ricerca in modi anche super innovativi, alcuni veramente strasimpatici. Infatti ero un po' preoccupata della competizione, no, per cui molto bello. E poi anche vedere le reazioni degli studenti, perché nella prima parte della mattinata c'era un pubblico fatto di studenti del liceo linguistico, penso, di Genova, e quindi vedere come anche loro se la godevano. La sera poi magari c'erano più i genitori, le famiglie, però è stato molto bello quello.
2: È stato molto bello. Allora, lei ha convinto la giuria insieme a un'altra collega, Giuliana Orlandini, lo vogliamo ricordare, uh-huh, perché insomma anche lei è tra le vincitrici, e quindi voi due ora vi state preparando per la prossima tappa, che è la finale che si svolgerà a Perugia il prossimo ottobre. Lì ci si presenta con la stessa idea o bisogna portare ancora qualcosa di nuovo?
3: Allora, secondo me porterò qualcosa di nuovo, però dal regolamento non si capisce benissimo, però secondo me porterò qualcosa di nuovo.
2: Ah, cioè quindi lei vuole proprio spiazzare la giuria?
3: Ma sì, anche perché
2: ogni volta.
3: Sì, ormai gli speech secondo me verranno pubblicati su YouTube, per cui poi magari qualcuno se li va a guardare, non c'è più l'effetto sorpresa.
2: Allora, una delle caratteristiche degli speech, dicevo prima che dovevano essere molto sintetici, è che in realtà proprio dovevano durare soltanto 3 minuti, senza ausilio di immagini o video, ma potevate portare soltanto dei piccoli oggetti. Allora, prima di svelare e magari provare anche a riprodurre questi 3 minuti con cui ha convinto la giuria, mi vuole dire quale piccolo oggetto aveva portato con sé?
3: Allora, per il mio secondo speech avevo portato un limone e un cioccolatino.
2: Un limone e un cioccolatino?
3: Mm-hmm.
2: Ecco, io direi che sul limone e il cioccolatino noi ci fermiamo, perché tra pochissimo Letizia Sarchini, ricercatrice presso l'Istituto Italiano di Tecnologia, ci racconta come con solo questi due semplici elementi è riuscita a portare a casa questo titolo importante del FameLab a Genova, che la porterà il prossimo ottobre a Perugia. Prima però la nostra musica.

0: 14:48 e torniamo ancora a parlare della diramazione Stroppiana-Santhià. Non è stata ancora raggiunta l'auto che viaggia in senso contrario di marcia, veicolo contromano, lo ricordiamo il tratto. Voi procedete regolarmente tra l'A26 dei trafori e l'A4 in direzione nord. Abbiamo un mezzo che non sappiamo se sia una macchina o un mezzo pesante che viaggia in senso contrario di marcia.
1: Io Chiara il Green.
2: Nel tempo della musica qui non abbiamo fatto altro che chiederci ma che cosa si può fare con un limone e un cioccolatino, che sono i due elementi con cui Letizia Sarchini, ricercatrice presso l'Istituto Italiano di Tecnologia, si è presentata sul palco e ha convinto la giuria aggiudicandosi il titolo genovese di FameLab 2026, e così se ne andrà a Perugia per cercare di conquistare il titolo nazionale. Senta Letizia, io a questo punto glieli lascio questi 3 minuti perché vorrei che convincesse anche noi della bontà della sua intuizione.
3: Che cos'è l'amore? A volte ce lo si chiede, no? Un limone? Anche meno. Un cioccolatino? E da lì sono partita dicendo: come un cioccolatino, quello che faccio io si chiama elettronica edibile, cioè che si mangia. Perché elettronica edibile? Perché se uno vuole monitorare, che vuol dire capire cosa succede all'interno del corpo, in particolare nel tratto gastrointestinale, che sembra un parolone, in realtà è come se fosse un percorso lunghissimo, tipo un autobus, ci vuole qualcosa che entri nel corpo, e ad oggi i metodi che usano sono parecchio complicati, anche invasivi, interventi chirurgici, gastroscopie, endoscopie. Se invece si riuscisse a mangiare qualcuno che riesce a capire cosa succede, in particolare quel qualcuno è una pillola, sarebbe molto più semplice. Ad oggi esistono questi metodi ma sono ingeribili, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che l'involucro si mangia, ma dentro abbiamo delle componenti elettroniche, di elettronica vera, per cui non vi mangereste mai una batteria a bottone e quindi nemmeno un circuito elettronico. Quello che vogliamo fare noi è di creare dell'elettronica con materiali che sono edibili, quindi che si mangiano, compatibili col corpo. Quello che uso io è l'oro, che è sì quello dei gioielli, ma anche quello delle foglioline d'oro sui pasticcini un po' fancy. E poi un pigmento che si chiama ftalocianina, che in realtà è un pigmento molto comune perché lo si usa nel dentifricio sbiancante. Quindi in realtà tutti i giorni ci mangiamo la ftalocianina. E quindi con queste due cose io riesco a fare un sensore di pH in particolare, edibile.
2: Noi siamo qui attoniti e senza parole, non convinti ma stregati dalla possibilità di indagare all'interno del nostro tratto gastrointestinale attraverso questi due semplici elementi. Quindi complimenti veramente a Letizia Sarchini e complimenti veramente a FameLab, perché crea questa competizione che suona veramente di entusiasmo, di novità, di competenza. In bocca al lupo per la finale, noi speriamo di risentirci in ottobre, magari così lei ci potrà raccontare con quale altra intuizione tenterà di convincere la giuria. Anzi, ce lo racconterà dopo perché giustamente non vuole spoilerare. Con Letizia Sarchini noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento di oggi. Io ringrazio e saluto tutta la squadra di Io Chiara il Green, a partire dalla mia regista Filomena Vitagliano, il nostro Angelo Dello Jacopo in redazione. A tutti voi auguro buon viaggio, noi ci risentiamo domani come sempre alle 14.

Frequentale, aranciata, chiusi, chiudiamo con questa musica sino alle 14.55. Io, Chiara e il Green, ma noi completiamo con informazioni importanti. Siamo a descrivere finalmente il raggiungimento, l'uscita dall'autostrada di questo mezzo al contrario, quindi non abbiamo più veicolo contromano in direzione Stropiana San Piatra, la 26 del Traforo e la 4 in direzione nord. Quindi possiamo archiviare quella che è una delle notizie più delicate che forniamo noi qui in diretta. Andiamo però a ciò che invece è ancora attivo e che può essere utile per il vostro viaggio. L'incidente che è avvenuto in A3 tra San Giorgio a Cremano e Porti Cercolano verso Salerno al chilometro 7 e 55. Abbiamo poi la 4 con la novità dei rallentamenti tra Raccordo Viale Certosa e Cormano verso Brescia, 3 km di coda in A1 tra Casal Pustellenghe e la 58 verso Milano. Proseguiamo poi descrivendo anche un incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli ed Empoli Est verso Firenze. C'è ancora fumo, abbiamo aperto con il fumo e chiudiamo con il fumo tra Foggia, zona industriale, e Cerignola Est verso Bari, e parliamo dell'A14. Adesso musica, e saranno i Beatles, e poi avremo il segnale orario, poi il GR e poi ci sarà Simone Mercurio con Turbo in Viaggio per il resto del pomeriggio. Da parte mia buon viaggio e buona giornata.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: GR1.
1: Nicole Ramadori in studio, le imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia nuovamente intercettate dalla Marina israeliana a largo di Cipro. Erano partite giovedì dalla Turchia con l'obiettivo di arrivare nella striscia di Gaza sfidando il blocco navale di Tel Aviv. La corrispondente.
2: Abbiamo rivisto nelle acque internazionali, questa volta però a largo di Cipro, la stessa scena che avevamo visto soltanto il primo maggio. Da quello che risulta sarebbero almeno un centinaio gli attivisti che sono stati trasbordati dalle navi che sono state bloccate alla nave della Marina Militare israeliana. Ora adesso non è chiaro se verranno portati tutti quanti al porto di Ashdod oppure se alcuni di questi verranno invece fatti sbarcare a Cipro, come avevamo visto anche la volta scorsa quando infatti molti attivisti erano stati fatti sbarcare nell'isola di Creta. A seguire tutto quanto è stato anche il premier Netanyahu, che ha voluto complimentarsi con i marinai, così come aveva fatto anche la volta precedente. La preoccupazione del nostro governo è espressa dal ministro Tajani, ha chiesto infatti a Israele che vengano protetti tutti quanti gli attivisti che sono stati bloccati. Ci sarebbero anche una decina di italiani. Allora su questo sentiamo che cosa ha detto il ministro degli esteri Tajani.
3: Abbiamo dato un messaggio chiaro a Israele, devono fare in modo di rispettare le regole.
4: Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: La guerra tra Stati Uniti e Iran. Teheran annuncia che è stato creato un nuovo organismo incaricato di gestire lo stretto di Hormuz, di fatto chiuso, per il cui attraversamento intende imporre un pedaggio alle navi. Il regime ha anche fatto sapere di aver risposto all'ultima proposta americana per un accordo che ponga fine al conflitto. Siamo pronti a trattare con i nemici, ma non abbasseremo la testa, ha ribadito il presidente Pezeshkian. Il Papa si è detto preoccupato per il Medio Oriente, l'integrità del Libano è nuovamente minacciata, ha dichiarato incontrando il patriarca della Chiesa armena libanese. Il Vaticano intanto annuncia la prima enciclica di Leone XIV, uscirà a fine mese, sarà sull'intelligenza artificiale. L'auto che ha falciato i pedoni nel centro di Modena, migliorano le condizioni dei 5 feriti ancora ricoverati dal carcere. Il 31enne Salim El Kudri, parlando col suo avvocato, ammette di aver preso il coltello quel giorno uscendo di casa. Sapevo che sarei morto, ha detto l'uomo, che ha anche chiesto una Bibbia e di poter parlare con un prete. I legali chiederanno la perizia psichiatrica. È stato trasferito nel carcere di Poggioreale in attesa della convalida del fermo. L'uomo che ha confessato l'uccisione delle due donne ritrovate ieri in un cantiere edile le avrebbe spinte nel vuoto, il servizio di Ivan Palumbo.
5: Degrado fa da sfondo alla morte trovata in un cantiere abbandonato di Pollena Trocchia in provincia di Napoli. Due donne ancora senza nome, prostitute secondo il racconto di chi le ha uccise. La mano che le ha spinte giù è quella di un uomo di 48 anni, avrebbe problemi psichici, è stato fermato per duplice omicidio. Non potevo pagarle, abbiamo litigato e le ho uccise, ha confessato agli inquirenti. Una la scorsa notte, l'altra quella precedente, stando a quanto ha rivelato. Si era appartato con entrambe all'interno delle palazzine in costruzione dove sono stati ritrovati i corpi. Lavori fermi da decenni dopo la morte di un operaio, sigilli spesso violati anche da giovani coppie. Ieri sera una di loro ha visto l'aggressore entrare in compagnia e uscire da solo, così ha allertato i carabinieri e in poche ore si è arrivati alla verità.
1: Assolti gli schermidori Lapo, Jacopo Pucci ed Emanuele Nardella, accusati di aver violentato nel 2023 una ragazza allora minorenne in un ritiro tra nazionali giovanili di Scherma a Chianciano Terme, provincia di Siena. Per il giudice il fatto non sussiste. Andrò fino in fondo e farò di tutto per avere giustizia. Il commento alla sentenza della giovane presente in aula. Astronomia, stanotte sguardo rivolto verso il cielo, appuntamento tra le stelle per il passaggio vicino al nostro pianeta di un asteroide.
6: È più o meno grande come un palazzo di 8 piani, il suo diametro è stimato tra i 16 e i 35 metri e nelle prossime ore passerà alla distanza minima dalla Terra, circa 91.000 chilometri. L'asteroide 2026 JH2 si concederà agli sguardi degli studiosi, che potranno approfondirne forma e caratteristiche, ma anche di curiosi e appassionati grazie al progetto Virtual Telescope, diretto dall'astrofisico Gianluca Masi.
7: Proprio allo cadere della mezzanotte si troverà alla minima distanza dalla Terra, senza però rappresentare un rischio. Un asteroide di queste dimensioni si avvicina così tanto mediamente una volta l'anno. umano.
6: Dimensioni che all'osservazione ci appariranno simili a quelle di un sasso.
7: Mentre l'oggetto sarà visibile al di sopra dei cieli italiani, dalle 21.45 dal sito del progetto virtualtelescope.eu, chi vorrà potrà seguire in diretta con commento questo piccolo sasso che vedremo sfrecciare letteralmente tra le stelle.
6: Daniele Morgera, GR1.
1: Prossimo giornale radio alle 16, buon ascolto.
0: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it. Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
8: 112, mi dica.
0: Vai al sito interno.gov.it persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
9: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
10: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: Supertramp, Take the Long Way Home, 11 minuti dopo le 15, ben trovati su Raiso Radio in diretta, sempre 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Simone Mercurio al microfono a tenervi compagnia sino alle 18 per i prossimi chilometri, e naturalmente non solo chilometri, perché insomma ci ascoltate da ovunque, dagli uffici, da casa, da qualsiasi posto, dal bar, se siete magari lì e fate una sorta di smart working, sì, ci può stare, no? Magari state al bar, state in una biblioteca con le cuffiette e ci ascoltate in sottofondo. Mi faccio tutti i miei film riguardo l'ascolto dei nostri potenziali ascoltatori. Raccontatecelo se volete, dove siete, dove vi trovate. 348-103-1010. Salutiamo Claudio Campobasso alla parte tecnica. Prima di dare la linea al nostro Paolo Barillari con il suo camionista, andiamo su strada. Firenze, Pisa, Livorno, c'è un incidente tra lo svincolo di Empoli ed Empoli Est, direzione est verso il capoluogo toscano. Riguardo a questo incidente, si è creata già una coda tra San Miniato ed Empoli Est di 4 km con tendenza in aumento. Dunque siamo tra il chilometro 26 e il 30. Sulla 13 Bologna-Padova, anche qui traffico rallentato, intenso, non quantificato, però non c'è nessuna coda quantificata al momento, quindi dovremmo essere sotto al chilometro tra Altedo e Ferrara Sud in direzione nord verso Padova. Poi andiamo ancora sulla 14, qui ci sono diverse code per lavori, un chilometro tra Ortone e Pescara Sud, 2 chilometri tra San Benedetto del Tronto e Pedaso, 2 chilometri anche tra Pescara Nord e Pineto. Vediamo altre notizie. Incidenti fortunatamente non ne abbiamo. Nel tratto urbano della 24 segnaliamo la viabilità esterna che non riceve, c'è una coda non quantificata, quindi insomma abbastanza ridotta, sotto al chilometro tra Portonaccio e il Bivia 24, tangenziale est di Roma. Dunque tutto è pronto per camionisti e il nostro Paolo Barillari.
1: Benvenuti a Camionisti, che torna a Roma dopo 2 puntate dalla Fiera di Milano, dove siamo stati per seguire il Transpotec Logitech, il salone del trasporto e della logistica, e il Next Mobility Exhibition dedicato al trasporto pubblico. Due settori fondamentali che movimentano persone e merci. Vi do un dato relativo al trasporto merci, un dato fornito dall'osservatorio Contract Logistics. Nel 2025, l'anno scorso, il mercato italiano della logistica conto terzi ha raggiunto un valore di 110 miliardi di euro, in sviluppo costante rispetto agli anni precedenti. Questa è una crescita che va di pari passo con una grande trasformazione del settore. Parliamo di innovazione tecnologica, di transizione green, automazione, intermodalità e nuove esigenze legate alla gestione dell'ultimo miglio. Al Transpotec però l'argomento principale per le aziende di autotrasporto e per associazioni di categoria è stato il fermo annunciato per il 25 maggio prossimo in risposta all'aumento del costo del gasolio e per spingere il governo a prendere provvedimenti più efficaci. Il viceministro alle infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi, presente al Transpotec sabato scorso, ha confermato un incontro a Palazzo Chigi fissato per il 22 maggio, venerdì prossimo, tra governo e associazioni di categoria, per venire incontro alle richieste degli autotrasportatori, un incontro a 3 giorni dalla data del fermo. Il viceministro Rixi lo ha annunciato durante uno degli eventi organizzati in fiera dalla FIAP, la Federazione Autotrasportatori Professionali, e noi proprio in fiera abbiamo intervistato Alessandro Peron, segretario generale della FIAP.
2: Alessandro Peron, FIAP Village al Transpotec e Logitech, un grande villaggio pieno di gente che si occupa di trasporti e di logistica. Che cosa avete discusso?
3: Allora, per prima cosa è un hub di confronto e di dialogo, dove siamo riusciti a portare all'interno le istituzioni, 5 ministeri più il Parlamento Europeo hanno patrocinato, non solo il Ministero dei Trasporti ma anche quello dell'Ambiente, del Made in Italy, del Ministero dell'Agricoltura e dell'Export, e questo è sicuramente importante in termini di vicinanza delle istituzioni. Abbiamo voluto portare le imprese di trasporto e di logistica, con ben più di 40 imprese che hanno posto insieme con noi, e soprattutto poi chi compra i servizi di trasporto e logistica. Ci sono stati moltissimi committenti coinvolti in tutti i panel, ma soprattutto anche la rappresentanza del mondo della committenza, per cui da partire dal mondo agroalimentare con la Coldiretti, delle piccole e medie industrie con Confapi e con la Compagnia delle Opere. Per cui abbiamo cercato di costruire un momento di confronto e di dialogo, e da lì abbiamo parlato veramente veramente di tante cose, da quello che è la competitività del sistema paese, dall'agroalimentare, dall'export, da quello che può essere il problema dei territori, da tutto il tema della normativa europea. Devo dire che c'era un unico comune denominatore su tutto questo. C'è sempre più la consapevolezza che la logistica non è più un affare dei ministeri dei trasporti, ma la logistica è una questione interministeriale, ma soprattutto è una questione di sviluppo economico del paese. E un po' tutti hanno richiamato l'attenzione delle istituzioni a far sì che ci sia veramente una visione industriale della logistica e non più lasciata solo come un servizio ancillare al mondo economico. E questo penso sia un risultato importante.
2: Parliamo allora del mondo istituzionale, dei tanti ministeri che sono stati coinvolti e anche del momento abbastanza difficile che vivono le aziende di autotrasporto. Con questo fermo che è stato annunciato e che forse si farà, il Ministero cosa dice?
3: Per prima cosa devo comunque ringraziare la vicinanza del governo e anche del Parlamento. Abbiamo avuto moltissimi rappresentanti della politica presenti al FIAP Logistics Village, non ultimo nell'ultima giornata il vice ministro Rixi e il ministro Pichetto Frattin. Poi, cosa molto importante, è arrivata anche la convocazione a Chigi per il 22 maggio alle 17:30 proprio per discutere del problema del caro gasolio. E questo tra l'altro è una cosa importante per due motivi. Uno, perché dopo tanti anni il mondo dell'autotrasporto torna a Palazzo Chigi, e questo è un messaggio soprattutto importante arrivato durante la fiera, per cui vuol dire che il governo, anche se non completamente vicino, comunque ha compreso che questo settore ha bisogno di essere non solo compreso ma anche di sentirsi vicino l'esecutivo.
2: Ci fermiamo per un po' di musica e aggiornamenti sul traffico. Nella seconda parte di Camionisti continueremo a parlare con Alessandro Peroni.

0: Bentornati all'ascolto di Camionisti, di nuovo con Alessandro Peron, segretario generale della FIAP, la Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali, che abbiamo intervistato sabato scorso a Milano durante il Transpotech Logitech.
1: Un settore per essere ascoltato deve essere anche forte e strutturato. Negli ultimi 10 anni si sono perse quasi 20.000 piccole mini aziende di autotrasporto, i padroncini. E questa è una tendenza che continuerà. Ci troveremo ad avere aziende di autotrasporto sempre più grandi e strutturate e i padroncini scompariranno. È un bene o un male?
2: Oggi noi vediamo quello che è la globalizzazione. È vero che noi siamo abituati in Italia, in un paese fatto di micro piccole imprese che sono competitive, ma sono imprese artigiane o non che producono delle eccellenze. La logistica non può essere artigiana, la logistica è industriale, perché la logistica deve dare efficienza, deve accompagnare i prodotti in giro per il mondo. Questo non vuol dire che il padroncino non troverà spazio, può trovare spazio all'interno di aziende più strutturate che, come dico spesso, devono fare da mamma chioccia, devono integrarli all'interno dei loro sistemi. È chiaro che però non possiamo vedere il padroncino come l'anello debole dove scaricare le inefficienze o i costi che non vuole pagare la committenza e non vuole accollarsi il primo vettore per scaricarlo sul padroncino. Ora questo no, per cui non so se sarà la fine o no. Sicuramente la logistica deve vedere e ha bisogno di aziende sempre più strutturate e sempre più organizzate.
1: Alessandro Peron, che cosa pensa dell'offerta dell'albo dell'autotrasporto di dare 15.000 euro ai padroncini che chiuderanno l'azienda?
2: Per prima cosa era un test e come tutti i test possiamo discutere se bene o male. Io posso dire che l'altro giorno ho avuto un feedback e sono arrivate più di 250 domande, per cui non sarà possibile pagare tutti, dovremo trovare degli altri fondi. Allora se questo è il risultato vuol dire che la via è giusta. Non mi metto lì a discutere, noi dobbiamo guardare in faccia la realtà. Ci sono persone che forse a fare i dipendenti o lavorare come autista possono guadagnare di più di fare il padroncino e per le loro famiglie, per la loro sostenibilità è giusto fare questo.
1: Lei ha parlato di 3 elementi che si interfacciano con l'autotrasporto e la logistica: il governo, le istituzioni, gli autotrasportatori stessi, i committenti. Passiamo a questo terzo punto, perché i committenti sono fondamentali, sono i clienti, quelli che danno i soldi all'autotrasporto e alla logistica. Quanto riescono a collaborare e non a essere in contrasto con le aziende di autotrasporto?
2: È un cambiamento culturale complesso, sicuramente non è facile, ma soprattutto le piccole e medie imprese si stanno rendendo conto che la logistica per loro è strategica, è fondamentale. Manca una cultura anche sulla committenza dell'importanza della logistica. Si stanno avvicinando troppo lentamente per un mondo che sta cambiando velocemente e che ha bisogno di nuovi canali di distribuzione. Quello che però è emerso nei 4 giorni è una cosa importante. Non possiamo lasciare alle istituzioni il compito di normare ogni singolo rapporto tra chi compra e chi vende trasporti di logistica. Devono essere gli attori a capire che devono fare squadra, devono stare insieme, devono creare dei modelli organizzativi e contrattuali che permettano un ecosistema virtuoso e che permettano a entrambi gli attori di fare business, di guadagnare e di crescere.
1: Ci sono 2 elementi economici importantissimi: uno il costo del gasolio, l'altro invece è quanto prendono le aziende di autotrasporto per trasportare. Alcune sono sotto costo perché cercano di galleggiare, altre sono sotto costo perché stranamente non hanno bisogno di guadagnare. Come si può analizzare questa seconda parte, piccolissima per fortuna ma molto pericolosa?
2: Qui ha colto sul segno, questo è il compito importante delle istituzioni: perseverare nei controlli e costruire un mercato che possa competere in maniera leale. Qui non può far nulla il mondo dell'autotrasporto, il mondo della committenza, deve essere le istituzioni che in maniera strategica devono colpire chi lavora in maniera irregolare, perché questo è sicuramente il male di questo settore.
1: Alessandro Peron, segretario generale della FIAP, grazie e buon lavoro.
2: Grazie e buon lavoro a tutti quanti.
0: Camionisti per oggi si ferma qui, io vi ricordo il 351-525-8281 per i vostri messaggi vocali e vi ricordo che potete ascoltare Isoradio in diretta streaming e riascoltare tutte le nostre puntate su Rai Play Sound. Da Paolo Barilari grazie per l'ascolto, un saluto, buona strada e ci sentiamo domani.
3: No. Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Dal 20 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Rai Isoradio.

Sono un preambolo perfetto, è Ken White di Bob Sinclair per la nostra Miriam Fecchi con la sua musica che adesso arriverà con Telesono con Miriam. Intanto andiamo su strada, 15:29, Rai su Radio, sulla Firenze Pisa, Livorno, segnaliamo una coda in seguito a un incidente tra Empoli Ovest e Empoli Est. Siamo a 2 km appunto con tendenza in diminuzione in direzione est verso il capoluogo toscano. C'è un incendio sulla 14. Siamo tra Cerignola Est del bivio con la 16 Napoli Canosa, chilometro 596, poi 2 km code a tratti tra Spotorno e il bivio a 10 fine con Planare Savona, 10 Genova Ventimiglia, direzione est verso il capoluogo ligure. Incidente sulla Firenze Pisa Livorno, svincolo di Empoli Est, direzione est verso Firenze, a chilometro 27.300, altra coda, ma per lavori, come le tante codine che ci sono sulla 14 per lavori, questa 2 km tra San Benedetto del Tronto e Pedaso. Pronti per Miriam Fecchi.

0: più la stessa.
1: Telesuono con Miriam, un programma ideato e condotto da Miriam Fecchi.
2: 15:30 in questo momento.
3: Puntualissimo.
2: Wow. Ma chi sei? Ma chi sei?
3: Sono il cronografo di Raiso Radio.
2: Allora vado a salutare subito colui che guiderà la supercar di Raiso Radio. Vabbè, qui noi facciamo volare l'immaginazione, no?
3: Sì, e facciamo volare, giusto. Mi pare giusto, in assenza di gravità, insomma.
2: Esatto,
3: facciamo volare.
2: Bene. Poi
3: senza
2: ti
3: ruote.
2: Occupi, no? Stai sempre tra le stelle. A proposito, so che si avvicina sempre di più, no? Cioè, non mi viene la parola, mi sfugge.
3: Cosa? Il disclosure.
2: C'è una come si chiama? No? C'è un
3: cosa vuol dire?
2: Dalle stelle,
3: dalle stelle alle stalle, dalle stelle alle stalle arrivo UFO.
2: Ma quelli
3: arrivano UFO, credo. Abbiamo parlato di UFO ieri, di alieni.
2: Un passaggio di asteroidi, non mi veniva asteroidi.
3: Sì, ne parleremo
2: accidenti.
3: Anche nelle prossime puntate. Ieri invece abbiamo parlato
2: di alieni,
3: sono stati disclosure files, come sai, il Pentagono
2: ha cominciato
3: ha desecretato
2: a dare
3: 160 file, immagini,
2: esatto,
3: di cose strane, non identificate, delle sfere.
2: A fornire documenti.
3: Ne abbiamo parlato. Insomma,
2: io sono attratta da questo mondo.
3: Ci trovate? Allora, se si è attratta, vai su Rai Play Sound Space Oddity.
2: Ecco, perciò anche voi, mi raccomando, oggi potremo chiedere all'intelligenza artificiale, ma insomma, tu intelligenza, ci credi o no? Chissà che tipo di risposta.
3: Sarebbe uno spreco di spazio se non ci fossero gli extraterrestri.
2: Sono d'accordo con te. Allora, alle 15:32, visto che non mi veniva asteroide, però devo salutare tutti voi che vi conosco, non personalmente, ma ormai conosco le vostre abitudini, che sono quelle di salutarci anche scambio di messaggi al 348-103-1010. Poi, ascoltatori sempre più numerosi aumentano per questo canale, che a quanto pare piace. Oh, questa è la verità, 24 ore su 24 sempre in diretta, insomma, tanta musica, poi principalmente le notizie che riguardano il traffico, per poi alleggerire la vostra giornata con insomma
3: le nostre notizie, la musica, le rubriche,
2: esatto, insomma,
3: tutte
2: c'è
3: tematiche.
2: Di tutto e di più. Allora, detto ciò, vado a salutare anche il gruppo di lavoro che è lunedì oggi,
3: odio di lunedì.
2: Va bene, allora vado a salutare Gianni Grimaldi che si occupa delle regie, poi attenzione, vado a salutare la parte tecnica. Lui è piccolo perché è molto giovane, ma nello stesso tempo grande voce, grande tecnico.
3: Nella botte piccola
2: e grande
3: c'è il
2: DJ.
3: Buon vino.
2: Esatto, sto parlando di Claudio Campobasso.
3: Hai, senti lo scratch.
2: Hai capito come si... è così che si fa qui. Allora, cari amici, è inutile dirvi, abbiamo passato un weekend, come dire, che ci ha fatto veramente male, perciò ancora una volta vorrei abbracciare tutti coloro che sono stati colpiti da questo, insomma, di quello che è accaduto, che dobbiamo ancora capire i motivi, insomma, persona che non sta bene mentalmente, insomma, quello che è accaduto a Modena, perciò un abbraccio va ai feriti, alle famiglie e a Modena. Anche perché insomma noi non vogliamo vedere tutte queste cose,
3: anche quello che è accaduto alle Maldive con i quattro
2: quello che
3: italiani.
2: È accaduto alle Maldive, che comunque lì ne avevamo già parlato perché sono passati giorni,
3: certo.
2: Sono stati, abbiamo sentito, recuperati chiaramente purtroppo le persone, le vittime, e insomma anche lì è da capire cosa è accaduto veramente. Ma adesso mettiamo da parte la cronaca, perché insomma noi dobbiamo alleggerire la nostra giornata con che cosa. L'appuntamento di Telesuono si occupa di musica, tante sono le novità quanto la musica del passato, questo incrocio che noi facciamo con all'interno questo, come dire, condimento, ogni tanto spunta, sbuca, ci racconta qualcosa della presenza dell'intelligenza artificiale. Ma iniziamo subito, come al solito, con una novità, caro Simone Mercurio. Allora, la novità riguarda una canzone che va fortissima, sarà il disco riempipista dell'estate, che ormai stiamo mettendo da un mese di più, un mese passa. Hugel, insieme a Solto. Il singolo si intitola Jamaican, sentite qua che suoni e che riempipista. Andale, todo il mondo a bailare, così che ci piace. Vai, Hugel, sei un grande.

0: hai il microfono aperto, fai attenzione, Simone Mercurio, che non hai la cuffia, sei pericoloso.
1: Ma io vedo.
0: Allora,
1: rosso,
0: 15:38, abbiamo iniziato subito alla grande con questo singolo che ormai ci sta accompagnando da un po' di tempo. Riempipista per tutti voi, Yugal Assolto Jamaican, è il titolo della canzone, ma quanto ci piace. Cominciano anche a, devo dire, a programmarlo molte radio, e anche perché ci sono quelle che lo comprendono, che sanno che è un riempipista, altri invece che ho sempre paura, chissà perché. Va bene, allora, stavo leggendo che la signora Shakira, che si sta dando da fare con un tour incredibile, ha vinto con l'Agenzia delle Entrate. In pratica vince contro il fisco spagnolo, perché lei non vive in Spagna, e dice che si è portata via un rimborso di 60 milioni di euro. E vedo quella. Allora, piove sempre sul bagnato, lo mettiamo così, caro Simone.
1: È così, ai noi,
0: allora,
1: è così.
0: Praticamente aveva queste diverse pendenze, no? Ricordiamo che lei vive da un'altra parte, in un altro paese.
1: Sì, ti ascolto, non conosco la notizia.
0: E così
1: notizia.
0: Con l'agenzia tributaria spagnola, che sosteneva invece che Shakira vivesse ancora in Spagna. Lei faceva, in effetti, ogni tanto faceva capolino, perché insomma sai, ex marito calciatore, quindi capitava, però in effetti insomma ha vinto, si è portato a 60 milioni di euro.
1: Proviamo noi
0: a fare qualche non ci conviene. Allora, sono le 15:39, attenzione, ci fermiamo soltanto un attimo perché dobbiamo dare spazio alla meravigliosa pubblicità e poi torneremo con una bella novità. Preparatevi. Non è una novità, perché ho detto novità, vabbè, capita,
1: una
0: perché
1: novità,
0: stavo già pensando,
1: siamo sempre nel mood.
0: No, non è una novità, perché
1: nuove.
0: È una cosa che appartiene al 2022. Una canzone che già conoscete, perché nell'89 la cantava Jennifer Page, ma è stata fatta appunto questa questo riarrangiamento, è stata remixata
1: per
0: nel
1: qualcuno
0: 2022,
1: sarà una novità.
0: E 22, e si intitola Crush. Forse qualcuno ha già capito, perché se non sbaglio l'abbiamo già messa, vero Gianni? Madonna, accidenti, come siamo bravi. Va bene, detto ciò, tutto questo accadrà tra pochissimo.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Rai Su Radio.
8: Telesuono con Miriam.

0: certo, sei ricordata?
1: Certo, certamente.
0: Era il lontano 1989, ma noi non abbiamo ascoltato la versione originale cantata da Jennifer Page, ma cantata da Amanda Wilson, Ocune, Calvin Wood, insomma, riproposta, riarrangiata, remixata nel 2022. Devo dire che è molto carina, ci piace. Va bene, dopo aver ascoltato un pezzo del passato, tra pochissimo torneremo ai nostri giorni con una, con un qualcosa di molto interessante, perché questa volta c'è di mezzo Ed Sheeran. Do you know Ed Sheeran?
1: Sì.
0: Insieme però a Martin Garrix. Vabbè, insomma, è un gradito ritorno dopo tanti anni, poi vi racconto tutto dopo, intanto vi dico che è una novità. Ma attenzione, perché torniamo sulle strade e autostrade.
1: E adesso però alle 15.45, anzi è 46, in diretta su Rai Radio, ci colleghiamo con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
2: Grazie, buon pomeriggio anche a voi in studio e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Enrico Campagnoli. Il traffico è piuttosto scorrevole sulla rete e poche al momento le eccezioni che riguardano soprattutto la A14 Adriatica, dove segnaliamo 3 km di coda per lavori tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, con tempi di percorrenza di mezz'ora. Sempre per lavori 2 km di coda anche tra San Benedetto del Tronto e Pedaso, nella stessa direzione di Ancona, con tempi di 25 minuti. 2 km di coda ancora per lavori si formano anche tra Val di Sangro e Lanciano per chi viaggia verso Pescara. Per percorrere questo tratto si impiegano 15 minuti, 10 in più del normale. Andiamo ora sulla 1, la Milano-Napoli, dove per i flussi intensi si sono formate code a tratti. Siamo tra Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano verso il capoluogo lombardo. Qui i tempi di percorrenza sono di un quarto d'ora. Per lavori sulla A7 Milano-Genova si formano code tra Genova-Bolzaneto e Busalla verso Milano. Questo tratto si percorre in circa 15 minuti. Traffico intenso infine sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, con code che si formano tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma verso il centro città. In chiusura vi ricordiamo di prestare sempre la massima attenzione e non usare mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. È tutto per il momento, buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
3: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi, ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: Telesuono con Miriam.

0: Dicono che l'attesa aumenti il desiderio, caro Simone.
1: Così è.
0: Così dovrebbe essere. Esatto, ci sono pure quelli che dopo un po' dicono: sai che c'è?
1: Ciaone.
0: Arrivederci.
1: Ciaone.
0: Ciaone. Ma tutto questo è riferito a che cosa? A questa coppia che abbiamo appena ascoltato, visto che è una novità. Stiamo parlando di Martin Garrix insieme a Sheeran. Anche perché il loro ultimo incontro a livello professionale risale a 12 anni fa. Insomma, sono passati 12 anni. E a quanto pare sono tornati per realizzare questo nuovo progetto molto interessante. Questa volta abbiamo ascoltato Repeat It. Non male, ti è piaciuto?
1: Sì, eri distratto? Sì, come sa. No,
0: a me
1: no,
0: io non ti posso fare le domande, perché quando sei distratto,
1: no,
0: giustamente
1: io sto
0: la sua distrazione,
1: esatto.
0: La sua distrazione è legata a che cosa? A tutti i monitor che ha davanti per controllare il traffico.
1: Vorrei vedere te con tutte le autostrade,
0: ragione,
1: che abbiamo, strade statali.
0: Ognuno
1: stare
0: deve fare il suo lavoro.
1: Sì, sì, sì, ma siamo qui è presenti. No, comunque ascoltavo la canzone, molto
0: carina,
1: bella, carina,
0: sai
1: che io non amo particolarmente la dance, ma
0: bene,
1: piace.
0: Questa non è proprio dance,
1: sì, sì,
0: dai.
1: Esatto,
0: è una ballad un po' più ritmata.
1: Sì, esattamente.
0: Va bene, mi piace perché stanno arrivando messaggi di coloro che interagiscono con noi per darci anche, non so, dei suggerimenti, oppure dicono la loro per quanto riguarda, non so, qui io ci metterei
1: una cassa dritta, diceva
0: dritta.
1: Raffa, per
0: quell'altro
1: esempio
0: dice io qui ci metterei una chitarra di io chiamo Gianni,
1: abbiamo amici musicisti,
0: il nostro
1: qua.
0: Gianni Grimaldi, che insomma è più esperto di lui per quanto riguarda la musica, ragazze, un maestro. Allora, va bene, detto ciò, torniamo invece a che cosa. Allora, intanto ricordo il numero, se volete interagire, 348 103 1010. Molti ci chiedono anche informazioni sulla viabilità, per esempio ci avvisano anche che c'è un carico disperso a Prato Ovest, Pistoia, direzione mare.
1: Esatto,
0: ti sei già informato, perché sai che bisogna,
1: sì,
0: sempre verificare.
1: Sì, in Toscana
0: verificare.
1: 11, dunque perdita di carico tra Prato Ovest e Pistoia verso Pisa, e questa è l'unica cosa che sappiamo, non sappiamo i dettagli del carico, del tipo di carico disperso, ma c'è anche un'auto in avaria ferma proprio nel tratto compreso tra Pisa e Lucca in direzione Firenze, per stare nello stesso ambito stradale.
0: Vabbè, vedi che anche i nostri ascoltatori molto attivi,
1: sono attentissimi,
0: sono i primi a darci poi i messaggi,
1: ovviamente poi noi le verifichiamo attraverso l'ufficialità dei nostri sistemi, ma è così.
0: Allora, dopo aver ascoltato Martin Garrix e Sheeran, torniamo indietro nel tempo, perciò una novità, e passiamo a qualcosa che appartiene al passato. Beh, questo devo dire, bastano le prime note perché è talmente famosa questa canzone. C'è Jay, oh yeah, Jay-Z insieme ad Alicia Keys con Empire State of Mind. Era il lontano 2009 e questa canzone non è che la programmavano, di più le radio ormai suonavano solo questa e a noi ci piaceva. Yeah.

0: poi abbiamo avuto la fortuna della sua presenza anche a Sanremo, Sanremo 2026, quando insomma ci hanno avvisati sarà ospite Alicia Keys fra questo per
1: bravissimo,
0: momento
1: bravissimo.
0: Con Eros,
1: insieme ad Eros,
0: devo dire che è stata grande. Va bene, allora sono le 15:59, attenzione, questa è Raiso Radio Telesuono, l'appuntamento condotto da Simone Mercurio insieme a Miriam Fecchi.
1: La Miriam Fecchi,
0: noi,
1: coadiuvato magari.
0: Coadiuvato, ma sì, ma sei con me, ci mancherebbe altro. Tutto questo fino alle ore 17, tanta musica, tante novità, quanto musica del passato, con la presenza dell'intelligenza artificiale che ascolteremo tra non molto. Ma attenzione, perché questo è un canale che si dedica soprattutto alla viabilità. Quindi Simone,
1: eccolo qua.
2: Roma, servizi per la mobilità, per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Puntualissimi alle 16, in diretta su Raiso Radio, ci colleghiamo con Roma Infomobilità con Paolo Petrucci, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi, allora sul raccordo anulare, in carreggiata esterna, traffico intenso con code tra gli svincoli Magliana e App, in carreggiata interna invece traffico intenso tra la Nomentana e l'immissione con la 24 sulla Flaminia in direzione fuori Roma, forti rallentamenti tra Tor di Quinti e Tanti Quinto e Castel Giubileo. E oggi anche a Roma e nel Lazio sciopero del trasporto pubblico di 24 ore dalle 17 alle 20, saranno in vigore le fasce di garanzia. E in serata, stasera dalle 18 alle 21, un corteo da Piazza dei 500 raggiungerà San Giovanni, previste chiusure al traffico, deviazioni della circolazione nella zona dell'Esquilino. È tutto, vi restituiamo la linea.
2: Raiso Radio, traffico e viabilità.
4: Lo sapevi che l'Italia sta studiando come coltivare ortaggi su Marte? Così sarà più facile farlo anche qui, in ambienti estremi.
5: Ah sì?
6: Lo sapevi che la prima casa degli astronauti sulla Luna sarà fatta in Italia?
5: Ah sì?
7: Sapevi che l'Italia ha una delle reti satellitari più avanzate al mondo per monitorare la Terra e gestire le emergenze ambientali?
5: Ah sì?
7: Si dice ASI, non ASI.
8: ASI, Agenzia Spaziale Italiana. Innovazione per lo spazio a servizio della Terra. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
10: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Telesuono con Miriam.

0: eccola qui, questa è una novità per le vostre orecchie. Lei si chiama Gracie Abrams.
1: Molto delicata.
0: Pensavo proprio di chiedere alla voce dell'intelligenza artificiale, perciò se voi permettete vado a interrogare Gina. Gina, ma insomma, raccontaci un po' di Gracie Abrams. Se non sbaglio ha un papà anche famoso.
2: Assolutamente, Miriam. Gracie Abrams è una cantautrice che porta nel sangue la creatività. Suo padre è J.J. Abrams, il regista dietro Lost e Star Wars. Possiamo dire che lei racconta storie con la musica come suo padre le ha sempre raccontate con le immagini.
0: Hai capito? Papà è famoso,
1: signore dei canelli,
0: ma ne ha fatte, insomma. E quindi tra l'altro è molto giovane, ha 26 anni se non sbaglio. Questa è una cantautrice, come diceva anche la voce dell'intelligenza artificiale. Mi piace perché vedi, basta chiedere e ti rispondono senza lian fare ricerche. E questa
1: Star Wars, parliamo di un grandissimo
0: stiamo parlando adesso del padre, e dice che ci vuole, vuoi cantare amore, non abbiamo problemi,
1: insomma,
0: noi
1: Mission Impossible,
0: ecco,
1: tanta roba.
0: Altro? Vuoi aggiungere qualche altra cosa?
1: No,
0: nel senso che sai, con un papà del genere stavo pensando che avrei messo su un po' di cose diverse. Va bene, comunque interessante, Gracie Abrams, novità per tutti voi. Ma adesso torniamo indietro nel tempo, e questa volta lo facciamo con lui che è pronto, sta facendo le prove del tour, sta suonando.
1: Lorenzo,
0: sto parlando per l'appunto di Lorenzo. E allora vai, la canzone che abbiamo scelto è una canzone del 2015, ragazzi, sarà inserita nella scaletta, ma chissà. E allora intanto ce la godiamo alla grande per tutti voi, questa è Raiso Radio. Te le suono con Simone e Miriam, anche lui, giovanotti.

0: mattina tu quando ti svegli e guardi, mi rivolgo anche ai nostri ascoltatori, non solo a Simone, e guardi la tua dolce metà, quali sono le prime parole?
1: Che magica.
0: Sì, sì.
1: No, assolutamente.
0: Immagino. Magica può essere
1: magica,
0: solo la Roma,
1: come dice Gianni Grimaldi.
0: Ecco, a proposito di weekend sportivo, tutti eravamo preoccupati ieri, visto che appunto si disputava sia il derby,
1: che fortunati che siamo,
0: Roma-Lazio, e poi a seguire la finalissima con
1: non
0: Messiner.
1: Mi parlare di calcio oggi, per favore,
0: perché sei laziale tu?
1: No, sono del Palermo.
0: Ah, giusto.
1: Che sta lottando per la promozione. Nah, ieri ha perso 3-0 ai playoff.
0: Che dobbiamo fare?
1: Di andata col Catanzaro.
0: Ecco, che dobbiamo fare?
1: Lasciamo perdere.
0: Avete bisogno di aiuto?
1: Ritorno, puntiamo al 4-0. Ma
0: va bene, va bene. Allora, detto ciò, insomma, è stata una giornata, devo dire, ben controllata. È andato tutto bene, benissimo, anzi, perché voi sapete, io ho un cuore giallo e rosso.
1: Giallo come il sole e rosso come il cuore mio, diceva Venditti.
0: Esatto, esatto. Esatto. E quindi insomma, giornata molto felice. Poi vabbè, grande campione Sinner, siamo soddisfatti, c'era insomma il presidente, il ministro, cioè tutti presenti, Adriano Panatta,
1: il signor Mattarella, io so gli anni che ho detto,
0: sì,
1: signor,
0: sì,
1: Mattarella.
0: Detto il signor Mattarella qui accanto a me, molto molto che bello. Tutto bello, meraviglioso, siamo felici, il grande tennis e il grande calcio. Allora, sono le 16:12, preparatevi anche perché adesso concentratevi, ascoltate le parole di Simone, perché adesso mi dirà tutto quello che accade sulla nostra penisola, comprese le isole.
1: Tutto,
0: dai.
1: tutto. Situazione trafficata, soprattutto nel nodo di Milano. Andiamo ai tratti non gestiti da autostrade. Sulla 50, tangenziale ovest, code e rallentamenti in più tratti. Traffico intenso tra Viale Certosa e Lorenteggio verso la 1 e ulteriori rallentamenti tra Rozzano, Assago e Trezzano verso la A8. Disagi anche sulla A50. Tangenziale est con code in uscita Carugate, Brugherio Nord verso Lecco, mentre sulla 52 tangenziale nord si rallenta tra la statale 36 e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. In Toscana, attenzione sulla A11 Firenze-Pisa, perdita di carico, come dicevamo, tra Prato Ovest e Pistoia verso Pisa, e un'auto ferma nel tratto compreso tra Pisa e Lucca in direzione Firenze. Nel sud, traffico rallentato sulla statale 272 di San Giovanni Rotondo per materiali dispersi sulla carreggiata e sulla statale Garganica per lavori verso Manfredonia. In Campania, rallentamenti sulla statale Teresina verso Caianello e sulla 18 Tirrena inferiore nel Cilento. Disagio anche sulla statale Appia in Puglia nei pressi di Palagiano per lavori. Da segnalare inoltre sulla statale Fondo Valli d'Agri in Basilicata, rallentamenti sulla statale di Caltagirone. E poi in Sicilia, no, notizie staccate, lavori sulla statale 598 e rallentamenti sulla statale di Caltagirone in Sicilia, traffico più lento inoltre sulla statale 17 dell'Appennino abruzzese nei pressi di Prata d'Ansidonia. Andiamo su in autostrade per l'Italia. Sulla 10 sono 5 km di code tra Spotorno e il Bivio con la fine complanare Savona verso est, verso Genova. Si è risolto fortunatamente l'incidente sempre sulla 10 tra Genova Peglia e Genova Pra, risolto in direzione ovest verso Ventimiglia. Segnaliamo del fumo invece sulla 14 per incendio tra Cerignola Est e il Bivio con la 16 verso sud verso Bari. Sulla 13 Bologna-Padova ci sono materiali dispersi, perdita accidentale tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Rovigo stessa in direzione nord verso Padova. Si tratta di un copertone in seconda corsia. Incidente ancora sulla 14. Sulla 14, eccolo qui, tra Fano e Pesaro in direzione nord verso Bologna. Il chilometro interessato è il 161. Altro incidente sulla 3 Napoli-Salerno, Portici Ercolano in uscita da Napoli. E infine andiamo, altri due incidenti: uno sulla 25 Torano-Pescara tra Prato La Peligna sul Mone e Cocullo, coinvolte due auto in direzione ovest verso l'autostrada Roma-Teramo. L'altro sulla 14, coinvolto un'auto e un furgone tra San Severo e Foggia.
2: Telesuono con Miriam.

0: fino alla fine, fino alla fine. Ta, pa, tu, tu, ta. Allora, 16:18, ancora una volta ben trovati, questa è Rise Radio. Telesuono con Simone Mercurio, Miriam Ficchi che vi sta parlando. Quindi abbiamo ascoltato un'altra novità che in effetti mi era stata già presentata, se non sbaglio una settimana fa, anche perché è uscita da pochissimo. Sto parlando di chi, ancora una volta, protagonisti i DJ, coloro, i DJ, quelli più, scusate, lui è il DJ, per me the number one, anche perché sto parlando di Calvin Harris, molto affascinante, e poi comunque sono tra nella lista dei DJ più pagati, questa è la verità. Quindi nuovo singolo per lui con la voce di Jazzy, molto interessante, si intitola Satisfy, anche perché ricordiamo che i DJ cosa fanno? Cercano sempre delle voci interessanti,
1: delle voci interessanti per realizzare i loro remix, per i loro, remix, loro, per i loro, esatto, brani, delle, esatto, voci che siano belle, forti, internazionali, che diano, esatto, forza.
0: Quindi novità Satisfy, questo singolo che vi abbiamo fatto ascoltare. Allora, pronti? Facciamo un bel salto nel passato, vi portiamo
1: con la tua DeLorean, con la tua macchina del tempo.
0: La macchina del tempo, che figata, eh? Sai che c'è un collega.
1: Ma la vera macchina del tempo è la musica.
0: C'è la pubblicità.
1: Adesso pubblicità, no, e poi
0: basta che me lo fai. Factor, no, perché mi fanno i segni tipo X.
1: No, questo è il time break. Insomma,
0: allora adesso mandiamo la pubblicità. Intanto è 19, manca una manciata di secondi. Allora faremo questo bel salto nel passato. A proposito, scusa, stavo dicendo, poi mi perdo, che c'è un collega che lavora a 105. Sto parlando di Marco Mazzoli, che ce l'ha la macchina.
1: Lui c'ha la vera macchina del tempo, dici, no, se ma ce l'abbiamo anche,
0: no,
1: noi.
0: Ma lui ha, no, è stato un grande regalo, che ogni volta che l'apre fa, ragazzi, il mio sogno.
1: Si è comprato, insomma, la DeLorean, io l'ho vista una DeLorean,
0: bella, bellissima, bellissima. Allora, tra pochissimo, salto nel passato, vi portiamo al 1978.
1: Ah, però non ero neanche
0: manco io. Quindi rimanete bloccati, perché adesso c'è la magica pubblicità.
2: Ufficio, cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa, e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
5: Uno sono io!
6: Uno sono anch'io!
4: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
7: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
8: Rise Radio.
9: Telesuono con Miriam.

0: Cioè, fine alla fine, ma oggi proprio avete deciso, d'accordo. Ughi, ughi, bughi, qualcuno, beh, sicuramente è impossibile non ricordarla questa canzone del 1978, i Test of Honey. Sicuramente abbiamo fatto felice qualche ascoltatore, anche perché stanno molto attenti soprattutto sulla musica del passato, cosa che invece il nostro Simone si distrae, anche perché preferisce altra musica.
1: Io preferisco guardare le autostrade
0: ogni volta, questo sì, ci mancherebbe altro.
1: diciamolo.
0: Allora, visto che prima mi parlavi di musica italiana,
1: c'è tanta musica italiana che sta uscendo in questi ultimi giorni.
0: Allora, io mi sono soffermata su una canzone di Coez che fa parte anche di una serie, Due Spicci,
1: Ah, quella di Zero Calcare.
0: Esatto.
1: Due Spicci.
0: Due Spicci.
1: Ah, in italiano questa volta. Non
0: il
1: è
0: romanesco è Due Spicci. Questa è la verità. E allora, che ne dite? La vogliamo ascoltare dopo aver fatto questo salto esattamente al 1978? Torniamo ai nostri giorni. 2026, Coez. E la canzone Ci vuole una laurea.

0: capito? Bisogna essere bravi.
1: Tu sei brava?
0: Dipende.
1: Una ragazza mi piace, cattiva.
0: Mi piace essere anche un po' cattiva.
1: Una ragazza
0: cattiva. Tre volte sempre con il sorriso. Cerchiamo di annoiare, di far passare la qualsiasi, no, e però ogni tanto no, e basta, e rispondiamo, e diciamo ogni tanto anche no, non va bene, no.
1: Sciogli le trecce cavalli.
0: No, grande canzone, e va bene. 16 e 29 in questo momento, chiacchiere, compagnia, e soprattutto a quest'ora tanta musica, tante come dico spesso, le novità, quanto la musica del passato, come appunto questa novità che abbiamo ascoltato di Coez. Ci vuole una laurea, ci vuole Laura, Laura non c'è. Va bene, adesso a parte tutto, torniamo indietro nel tempo, sei pronto?
1: Dai, dici.
0: Dai, questa è musica che ti piace.
1: Quale?
0: Qui è storia, qui è storia. Anche perché siamo
1: l'ho vista.
0: 1984. Intanto ti dico, eh sì, la canzone che si intitola Still Loving You, vi dice qualcosa a voi dall'altra parte che siete all'ascolto, eh? Vogliamo fare una sorta di indovinello, come si chiamano il gruppo? Dai, forza, rispondete. Il più veloce si porta a casa
1: il solito
0: premio che offre anche gli amici.
1: Anche con Pop and Go. Ma la canzone misteriosa, come si chiama, è subito dopo. È con Pop and Go dalle 17.
0: Dalle 17, però.
1: È tutto un mashup della canzone.
0: Allora, guarda, hanno già risposto. Ma che bravi che siete. Hanno indovinato. Scorpions.

0: canta fino alla fine questo gruppo tedesco, insomma, sono passati un po' di anni, e poi grande chitarrista,
1: che voce,
0: definita
1: Klaus Main,
0: hard and heavy metal, ma insomma
1: sì sono in pienissima attività, tra l'altro
0: sì,
1: sono già di 60 anni di
0: ragazzi,
1: carriera,
0: ma questi non scherzano, sono i gruppi che fanno parte della storia, ma insomma cavalcano ancora.
1: Sai,
0: tanti
1: sono, live
0: sono i palchi
1: anche in Italia quest'estate, l'11 luglio a Vicenza,
0: vede,
1: l'unica data.
0: Tantissime iniziative in Italia, io ve lo dico, poi domani e dopodomani cercheremo di concentrarci, anche perché veramente da programmi dedicati alla musica, quella, la musica elettronica, invece grandi gruppi che rock, ma non solo, insomma,
1: che poi
0: tante,
1: i gruppi rock sono quelli
0: concerti,
1: che fanno le canzoni, i lenti, le ballad più belle in assoluto,
0: quello sempre,
1: quelle heavy metal, rock and roll.
0: Hai ragione, strano ma ti do ragione. E allora, dopo gli Scorpions che ci hanno riportato indietro con Still Loving You, avete anche aumentato il volume, vi sto guardando, poi
1: l'ho
0: è entrata
1: tutta.
0: La verità che poi entrano le nostre voci e bastano, dice, questi mucchiacchiano, dicono le cose inutili. No, attenzione, perché andiamo subito con una novità, tranquilli, e andiamo ad ascoltare questo singolo proposto da James Edward Lee Maslan. Lui è un DJ inglese, producer, è uno che ha fatto un sacco di remix, e si chiama in effetti in arte James Hype, ed è molto famoso. Sentite questo singolo che l'ho trovato molto molto interessante, non ci credete, male, si intitola Serotonin.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, Mede.
4: Dicevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno, ma chiami cos'hai?
5: Carmen è partita. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Rai Isoradio.
8: Telesuono con Miriam.

0: 16, ma si è sentito? Stavo salutando.
1: Stiamo salutando il buon Filippo Merola che tra un po' arriva.
0: Ci siamo distratti.
1: Ci ha distratto con il suo cappellino
0: bellissimo.
1: Da uno dei
0: conduttori,
1: c'è una coppola.
0: Cantautore dell'appuntamento.
2: Ciao Miriam, ti ascolto sempre per radio. Sei bravissimo.
0: Filippo Merola, avete sentito? No, perché è arrivato.
1: No,
0: come si chiama
1: Filippo
0: esattamente? Non
1: la
0: è
1: coppola,
0: la
1: coppola.
0: La coppola.
1: La coppola.
0: Bellissima, anche perché non sapete, c'ha dei colori. Noi siamo abituati a vedere queste coppole con o sono marroni o sono nere, sempre scure, no? Invece è carina.
2: Mi hai fatto alzare l'autostima, torno anche domani.
0: Carina, ci piace. Tutta c'è l'azzurro, il chiaro, il marroncino chiaro. Carina, carina. A strisce, ricorda un po' la Lazio, però va bene.
1: Ma no, c'è anche il rosso, c'è il giallo, quindi no.
0: Rosso e giallo, che sei laziale pure tu? No. Romanista? No.
1: C'è il marrone, c'è il beige.
0: Che squadra sei? Di.
2: Non si può dire, però c'ho lo scudetto ancora cucito sul petto. Oh. Ancora, per
0: mamma
2: poco.
0: Mamma mia, questi, guarda che tremendi.
1: Non
0: vabbè,
1: so nulla.
0: Non vi conosciamo, non vogliamo sapere. Ma tanto ieri abbiamo superato un momento difficile che era appunto il derby. Allora, detto ciò, sono le 16.43, ci vogliamo anticipare di qualche minuto? Allora, hai qualche notizia prima?
1: Sì, possiamo andare sui tratti non gestiti da autostrade, visto che tra un po', tra qualche minuto, ci colleghiamo con il centro multimediale, proprio per gli aggiornamenti invece dall'autostrade. E dunque, ribadiamo che sulla 11 c'è stata una perdita di carico sulla Firenze-Pisa, tra Prato Ovest e Pistoia-Pisa, e Pistoia verso Pisa, e un'auto ancora in avaria nel tratto compreso tra Pisa e Lucca in direzione di Firenze. Anche sulla statale 272 di San Giovanni Rotondo, per sono materiali dispersi sulla carreggiata, mentre sulla statale Garganica ci sono lavori verso Manfredoni, dunque dei rallentamenti. Ma alle 16.44 siamo giunti al momento di collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio, dateci i giusti aggiornamenti.
3: Grazie, buon pomeriggio anche a voi in studio e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Enrico Campagnoli. Il traffico è in graduale aumento sulla rete, vediamo nel dettaglio. Partiamo dalla 26 dei Trafori, dove segnaliamo un chilometro di coda in diminuzione per un incidente risolto. Siamo tra il bivio per la 10 Genova-Savona e Masone verso Gravellona. Per percorrere il tratto si impiegano al momento 25 minuti. Andiamo ora sulla 14 Adriatica, dove segnaliamo un chilometro di coda per lavori tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, con tempi di 15 minuti. Sempre per lavori, un chilometro di coda si forma anche tra Ortona e Pescara Sud per chi viaggia verso Pescara, con tempi di un quarto d'ora. 2 chilometri di coda invece sempre per lavori tra Val di Sangro e Ortona in direzione di Pescara. Per percorrere questo tratto si impiegano 25 minuti, 10 in più del normale. Andiamo ora in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, dove per i flussi intensi si sono formate code a tratti tra Milano Est e San Giovanni verso Torino, con tempi di 15 minuti, così come tra Viale Certosa e Milano Est in direzione opposta di Brescia, dove i tempi di percorrenza sono invece di 20 minuti. Situazione simile anche sulla 11, la Firenze-Pisa, dove segnaliamo code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Ovest verso Pisa, con tempi di 20 minuti. Per lavori, sulla A7 Milano-Genova si formano code di 1 chilometro tra Genova-Bolzaneto e Busalla verso Milano. Questo tratto si percorre in 15 minuti. Traffico intenso infine sulla tangenziale di Napoli, dove si sono formate code tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli, con tempi di circa un quarto d'ora. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
4: Rai Isoradio, per chi viaggia.
5: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi, ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
7: Telesuono con Miriam.

0: Bella, bella, bella, eh? Questa te la ricordavi?
1: Sì,
0: eh?
1: Che me la ricordavo. Questa ricordante. Insomma, non male, non male.
0: Non male, visto
1: l'altra
0: che
1: parte dall'altra parte del vetro, insomma, abbiamo cantato tutto.
0: Cantato, ballato e potrete vedere questo
1: sui
0: video.
1: Sui social, dove?
0: Sui social.
1: Di Filippo Merola, mi sa.
0: Di Filippo Merola, esatto.
1: Mi sa.
0: Venite a trovare il tuo, come
1: tagga tutti.
0: Scusa,
1: Simone Mercurio 75 su Instagram,
0: Miriam
1: Simone
0: Fake,
1: Mercurio
0: insomma,
1: su Facebook.
0: Venite. Oh, aumentiamo questi follower. Va bene, mettiamo da parte i follower e torniamo alla nostra musica dopo aver fatto questo salto al esattamente 1997. Abbiamo ricordato il sottotono con Dimmi di sbagliato che c'ero. Pazza di questa canzone. Devo dire che ogni volta che le riascolto è un piacere. Adesso torniamo ai nostri giorni. E qui lo facciamo con Ralphie Rosario. Do you know Ralphie Rosario?
1: Io di Rosario conosco solo Fiorello.
0: Salutiamo che poi ha compiuto gli anni, Devo dire che lui è nato il giorno di Baglioni, tutti hanno compiuto gli anni quel giorno, un giorno fortunato a quanto pare, va bene. Allora, Ralphie Rosario con Bob Sinclair con questa canzone intitolata Take Me Up. Vai!

0: Ma siamo su Raiso Radio? Non è che ci siamo sbagliati, siete proprio sicuri? Avete azzeccato la frequenza giusta? Esatto, siamo noi. E non è finita, perché tra pochissimo arrivano loro, il trio. Sto parlando degli amici di Pop and Go, vi accompagneranno fino alle 19 con Gabriele, poi c'è Filippo. E attenzione, la voce inconfondibile do Brasil.
1: Do Brasil di Pamela.
0: Pamela D'Amico. Insomma, il trio che vi accompagnerà fino alle 19 con giochi, scherzi, quiz, di tutto e di più e con tanta musica. Questa è la che hai preparato oggi, Filippo?
2: Fai sentire. Surprise!
0: Surprise.
1: Non vuole anticipare.
0: Fammi
1: niente.
0: Sentire qualcosa da quella. È
1: no,
0: già
1: no, non, è ancora, non è ancora pronta.
0: Non è ancora pronta.
1: La tastiera di. L'orchestra, anzi, del nostro
0: Filippo.
1: Ti serve
0: la cuffia per cantare? No. Sottotono, però prima o poi la dovrai inserire.
3: Sottotono
0: la devi inserire, va bene.
1: Ah, ecco, funziona, vedi.
0: Senti.

0: Come si chiamava questo pezzo?
1: Passato Found Love di Double D. Ed è passato, ragazzi, su Found Love. Non mi toccate questa canzone perché sono stata io la prima a suonarla in radio, perché si presentò Mozart insieme a Donato, insomma tutti, e con Angelino, e mi hanno portato la lacca. Oh, abbiamo un disco. Appena ho sentito le prime note ho detto: porcaccia la miseria. Vabbè, va. Allora, siamo giunti al termine, dobbiamo salutare, a parte i nostri racconti che appartengono al passato,
2: gli aneddoti.
1: E allora vado a salutare Simone Mercurio. Grazie per aver guidato la supercar, che dovrai continuare il viaggio con gli amici di Pop and Go. Poi vado a salutare Gianni Grimaldi, che si è occupato della regia, e attenzione, ho in console la parte tecnica Claudio Campobasso.
3: Eccolo qui.
1: Mamma mia, come siamo attrezzati. E allora, per quanto mi riguarda, l'appuntamento si rinnova domani. Ragazzi, prima o poi andrò anch'io al cinema a vedere il film su Michael Jackson. Ma a proposito di Michael Jackson, ce lo godiamo alla grande, per chiudere questo appuntamento. Rock with you. Tra l'altro, Filippo ha subito messo la cuffia, perché questa canzone la trova straordinaria, come tante canzoni di Michael Jackson. Grandi ricordi. Andrò, a domani.

0: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani, Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato e la novità della Harley Davidson Bugger Cup. 3 giorni di musica, incontri con i piloti, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.
1: Ore 17.
2: GR1.
3: In studio Alice Andreoli, la missione della Global Sumud Flottiglia abbordata in acque internazionali a largo di Cipro dalla Marina Militare israeliana che ha arrestato degli attivisti, forse una decina gli italiani, anche se il loro numero non è certo. Secondo media indipendenti sono stati trasferiti su fregate israeliane adibite a prigione. Il ministro degli esteri italiano ha chiesto a Tel Aviv rassicurazioni sul trattamento dei connazionali della flottiglia che potrebbero essere stati fermati. Abbiamo raggiunto al telefono Carolina Zincone, moglie di Luis Paradei, che attende notizie dal marito.
4: Sto cercando di avere notizie dal comitato della Global Sumud Flotilla, che ovviamente c'è un team legale che sta seguendo questi casi e ci stanno tenendo informati per quel che possono, ma ovviamente non si sa quasi nulla. Forse saranno portati nella prigione di Ashdod e quindi in Israele. Si spera o si sta facendo pressione perché invece vengano lasciati a Cipro. Credo che sia stato richiesto anche un intervento del nostro governo perché eviti che vengano deportati in Israele.
3: La guerra tra Stati Uniti e Iran, emergono i dettagli della nuova bozza di accordo inviata da Teheran a Washington tramite i mediatori pakistani. Secondo indiscrezioni riportate dalla stampa del Golfo, il regime degli Ayatollah apre al congelamento del proprio programma nucleare. Il testo, in 14 punti, prevede la fine definitiva della guerra, la revoca delle sanzioni e la riapertura dello stretto di Hormuz. La Casa Bianca avrebbe accettato di sospendere le sanzioni sul petrolio. La tragedia dei sub alle Maldive, sarà rimpatriata oggi la salma di Gianluca Benedetti, mentre domani i sommozzatori finlandesi tenteranno il recupero dei primi due corpi degli altri quattro italiani dispersi nella grotta sottomarina.
5: Sono stati individuati i corpi delle quattro vittime e saranno recuperati tra domani e mercoledì. Si trovano tutti nello stesso punto, in fondo a un tunnel sul fondo del secondo ambiente della grotta. La Guardia Costiera Maldiviana e i tre subspeleologi finlandesi, ai quali si è unito un altro esperto, hanno effettuato solo attività di ricerca e monitoraggio in mare. Finora solo il corpo di Gianluca Benedetti è stato portato in superficie giovedì scorso. A proposito dell'incidente, le autorità maldiviane hanno specificato che sul permesso di ricerca marina del team italiano non è menzionata l'immersione in grotta. Avevano i permessi necessari, il limite dei 30 metri vale solo per le immersioni ricreative, afferma il portavoce del presidente. I ricercatori possono proporre di immergersi più in profondità. Il problema è che si trattava di un'immersione in grotta e la loro proposta di ricerca non ne parla. Simona Decina, GR1.
3: Rinviata domani l'udienza di convalida del fermo del 31enne che sabato pomeriggio ha lanciato la sua auto sulla folla a Modena. In carcere, in isolamento, Salim El Kudri ha chiesto sigarette, una Bibbia e di parlare con un prete. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe detto al suo legale che chiederà una perizia psichiatrica. Quattro feriti sono ancora in prognosi riservata. È nel carcere di Poggioreale Mario Landolfi, il 49enne reo confesso del duplice omicidio avvenuto in uno stabile fatiscente a Pollena Trocchia, vicino a Napoli. L'assassino delle due donne è incastrato da una foto scattata da due testimoni. Le vittime, una 28enne di origini casertane e una ucraina di 49 anni, erano entrambe prostitute e sarebbero state uccise in momenti diversi tra il pomeriggio di sabato e ieri sera. L'uomo le avrebbe gettate nel vuoto. Una cosa spirituale, non fare niente, altre forme d'arte, è il libro che il cantautore Vasco Brondi ha presentato al Salone del Libro di Torino, che oggi si conclude dopo un fine settimana affollato di visitatori. La nostra inviata.
6: Una cosa spirituale potrebbe sembrare un ossimoro, Vasco Brondi.
7: Sì, esatto, è un libro proprio che parla di questo cortocircuito tra terreno e ultraterreno e di come il percorso, per sintetizzare, chiamiamolo spirituale, si può sovrapporre a quello artistico. Poi il gioco nel libro è mettere in mezzo i santi, che spesso hanno delle vite più rock and roll di quelli che facevano rock and roll, i guru, i mistici, i filosofi, e anche gli artisti che possono apparentemente essere molto lontani da quell'idea lì. Quindi c'è anche Andrea Pazienza, Fellini, Marina Abramovic, a non aver paura di impegnarsi in un modo che può essere sproporzionato rispetto all'eventuale risultato. E credo che sia anche una forma di libertà in una società funzionale non preoccuparsi troppo del risultato.
6: A volte anche rallentare il ritmo aiuta.
7: Pitagora, quando gli chiedono cosa fa nella vita, lui diceva: niente, sono un filosofo, e la filosofia è l'arte di rimanere appostati, di attendere per poi avere l'urgenza di dire qualcosa che magari valga la pena di essere detta.
6: Torino, Marcella Sullo, GR1.
3: Ed è tutto per questa edizione, la linea va al pomeriggio di Radio 1.
8: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
9: Ciao, volevo ricordarvi un appuntamento importante per chi ama gli animali. Ogni giovedì, nel mio programma In viaggio con Elisabetta, Animali a bordo, con il dottor Federico Coccia.
10: Uno spazio dedicato esclusivamente ai nostri amici a quattro zampe. Mandateci i vostri messaggi, vocali, domande, curiosità al 348 103 10 10.
9: In viaggio con Elisabetta e Animali a bordo, il giovedì dalle ore 10 su Rai Isoradio.
10: 348 103 10 10.
9: Vi aspettiamo.
0: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato, 3 giorni di musica e incontri con i piloti, il sorvolo delle frecce tricolori, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

0: 10 minuti dopo le 17 su Reso Radio, benvenuti in diretta. Simone Mercurio al microfono, Claudio Campobasso alla parte tecnica, pronti già gli amici di Pop and Go, ma intanto andiamo su strada. Dunque andiamo sulla 92 Roma Ovest Fregene, questo è il tratto dove c'è un incidente in questo momento in direzione sud verso Roma, tamponamento tra due auto. Altro incidente, Straffano e Pesaro, siamo sulla 14 in direzione nord verso Bologna. Ancora un incidente sulla 4 Torino Trieste Dalmine in entrata in entrambe le direzioni, siamo al chilometro 167 800, in genere quando è in entrata in entrambe le direzioni perché c'è stato uno scavalcamento di carreggiata. Non abbiamo altri dettagli, restiamo sulla 4 tra l'allacciamento a 458 e Cavenago direzione est, in questo caso verso Brescia. Anche qui un incidente, coinvolto un camion e un'auto, traffico in terza e quarta corsia. A26 Genova Voltri Gravellona Toce c'è un furgone fermo tra emergenza e prima corsia direzione sud verso la Genova Voltri. E poi 3 chilometri i chilometri di code, ma solo per lavori tra Pescara Sud e Pescara Ovest, siamo in direzione nord verso Ancona. Sono invece, ai noi, 6 i chilometri di code a tratti, non abbiamo ulteriori dettagli in questo momento, tra Spotorno e il bivio A10 fine Complanare Savona in direzione est verso Genova, quindi siamo tra il chilometro 45 500 e il chilometro 51 e 300. In zona Genova ci sono parecchie situazioni di code, come poi c'è un veicolo fermo ancora tra Genova Nervi e Genova est direzione nord verso il capoluogo ligure, ma tutto è pronto per Pop and Go.
1: Signore e signori, comincia lo show in diretta su Rai Radio.

0: 17-12 minuti, buon pomeriggio, ben trovati, come state? Ben inizio settimana per tutti, anche per i miei compagni di viaggio. Io sono Gabriele Broccani, buon pomeriggio alla splendida, fantastica Pamela D'Amicolè.
1: Bellezza pura, gente.
0: Adesso bellezza pura si dice sempre. E poi diamo il buon pomeriggio purtroppo anche al nostro maestro, il maestro Filippo Merola, con la sua grande orchestra.
2: Si vede che ho visto il film di Michael?
0: Sì, si vede.
2: Si chiama Michael Gizzizzato.
0: Infatti lo vedo oggi, veramente sarà molto dura. Molto dura per me, molto dura per me, ve lo dico subito. Allora, oggi si ricompone la Trinità del Tedio. Siamo pronti a tediarvi per due ore. Quindi sappiate che se siete in coda in questo momento sulle strade, c'è anche di peggio.
1: Sarete molto
0: sappiate
1: peggio,
0: che c'è anche di peggio. E allora, come sempre, prima di cominciare la puntata, voglio fare i ringraziamenti e i saluti anche dall'altra parte del vetro, il nostro ingegnere del suono, lui, l'inimitabile Claude Lofield.
1: Eccolo.
0: Grazie, Claudio Capobasso. E poi in regia, sempre Angelo Calì.
2: Sì.
1: Eccolo.
2: Dov'è?
0: Eccolo.
2: Sta lì.
0: E grazie nostro Simone che ci ospita. Bobby Simone Merlini.
1: Ah, no, perché c'è tanta gente.
2: No, vabbè, abbiamo il pubblico.
0: Sono tutti non paganti, inutile che li salutiamo perché questi non hanno biglietto. Allora, Simone, che
3: quando
0: invece,
3: non diamo Spotorno, tu ti illumini.
0: Spotorno, quando tu mi dici così, Spotorno, così. Io me la sogno la notte.
2: Sì.
0: Il nostro auto. Cosa fa?
2: No, dico, è bello oggi stare qua con lei.
0: Cosa disturba lei?
2: Fa gesti.
0: Non lo so, che volevo dire, come dice Miriam, tu sei guidi
3: alla guida della supercar, la supercar, chiamano David Hasselhoff.
0: Va bene, noi ti facciamo guidare questa se vuoi. Intanto, se vogliamo dare il numero, che è importante per farci insultare,
1: come,
0: prego.
1: Come lo diamo oggi?
0: Sempre due versioni allora, diamo, quella istituzionale RAI
1: 348 103 1010.
0: Brava. E poi per gli autotrasportatori che la amano, lo sanno,
4: 348 103 10 10.
0: Ma stava al bagno,
2: Roar.
0: Andate in bagno a fare questo annuncio.
1: Ma com'è, non è arrivato, ma è presto,
2: sì,
1: per i nostri comici di
3: ma lui vorrebbe partecipare.
2: Sembra Arthur Fonzarelli.
0: Vogliamo più Fragomeno, altro che meno Frago, più Fragomeno.
3: Più Fragomeno per tutti.
0: Abbiamo dato il numero, perché diamo il numero? Perché oltre a insultarci, ovviamente ci potete anche segnalare cose della vostra vita quotidiana, ma dovete anche indovinare la canzone che si trova all'interno della nostra
2: Autoradio Time Machine.
3: Dirti da Iena, no.
0: Vabbè, ragazzi, se non conoscete questa, andate a casa.
1: State bene voi.
2: Lo sa che mi viene bene a me il falsetto?
0: Lo so, ma non lo faccio più, mi dà fastidio.
1: Falsetto è per i Zoma Leopardato. Allora, guardi, su questa
2: volevo
1: canzone.
2: Volevo fare un omaggio al maestro Angelo Calì. Un chilo di carne.
0: Basta, per favore. Allora, diciamo subito che questa canzone, vogliamo sapere il titolo esatto, il nome della band, in questo caso una band,
1: e l'anno della pubblicazione.
0: Basta ricordarsi il film e l'anno ci si arriva facilmente. Oggi vincete, pensate, una settimana di vacanza a Cantagallo Ovest, che comunque, ragazzi,
2: è un autogrill
0: storico. C'è anche la chiesa, c'è tutto là, c'è tutto a
2: Cantagallo. C'è il gallo che canta.
0: La gente ci ha passato le vacanze proprio.
1: Senta, ma quando si vince?
0: Asti Ovest, presto. Le magliette,
2: cioè,
0: però asti est da una parte e asti ovest dall'altra,
2: poi asti nord e asti sud.
0: Quella asti sud poi ce la fa vedere lei.
2: Sì.
1: Allora, adesso non esageriamo, insomma.
0: Quindi abbiamo detto già
1: si fa quel che si può.
0: Abbastanza vaccate, quindi andiamo con
1: Anitta, arriva do Brasil, è do Brasil con le

0: Già di Riccione Anita. Qui gioco aperitivo, gioco
1: Amy
0: aperitivo
1: Schilla e Fred De Palma.
2: Amy Stewart, no,
1: no sì. Poi ovviamente mancavano solamente Biagio Antonacci e Max Pezzali.
2: Questo ha superato E che fai, attaccati al campanello.
1: Quella un po' mi manca.
0: Ma lei perché gira questo lazzo?
2: È il vincitore morale.
1: Ma tutta la puntata con questa cosa deve fare.
2: Sì,
1: lei.
2: Se poi la posso fare anche con l'altra mano.
0: No, i nostri radioascoltori purtroppo non possono vederci, ma sta agitando il cavo della cuffia. Sembra un lazzo,
1: basta.
2: Attenzione, perché
1: queste parole non si possono dire.
2: Un azzo da castello.
1: Ah, oggi, infatti, tra poco ci trasferiamo in una bellissima località.
0: Umbra,
1: esatto, proprio Umbra. Ma prima la località che ci interessa maggiormente è Orcofeldino.
3: E dunque 17:19 andiamo su autostrada, andiamo su quello che accade in strada. Sulla 4 Torino-Trieste c'è un incidente tra l'allacciamento a 4:58 e Cavenago. Siamo in direzione est verso Brescia, coinvolto un camion, un'auto, traffico in terza e quarta corsia. Veicolo fermo ancora sulla 26 Genova-Voltri, Gravellona Toce, si tratta di un furgone tra emergenza e prima corsia. Siamo tra il Lago Maggiore, la statale 34 e Baveno in direzione sud verso Genova-Voltri. Ancora sulla A1 traffico rallentato, intenso tra Arezzo e Firenze Sud in direzione nord verso il capoluogo toscano. Altro incidente sulla 14 tra Fano e Pesaro, direzione nord verso Bologna. Poi sulla 4 tra Monza e Milano Est, anche qui un incidente, coinvolte tre auto, direzione ovest verso il capoluogo lombardo. Siamo al chilometro 139. Coda non meglio quantificata, non c'è una vera e propria lunghezza tra Scandicce e la Strassigna, quindi siamo inferiori al chilometro in direzione ovest verso Livorno. Segnaliamo anche sulla A8 Milano-Varese del traffico intenso tra lo svincolo di Lenate, Arese e Legnano in direzione nord verso Varese. La coda più lunga, per far contento il nostro Gabriele, è proprio a Spotorno, tratto con Biva 10 fine con Planare Savona in direzione est verso Genova. Sono 6 i chilometri.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
6: Playing Memories, due settimane per un sogno. Dal 20 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Rai su Radio.

0: Temper City, c'avevamo pure i Temper Trap, questi sono diventati i Temper City con questo brano che si chiama Self Aware. Non è affatto male, devo dire.
1: No,
0: ci piace,
1: affatto,
0: ci piace.
1: Affatto.
0: Allora, siamo sempre noi, quelli di Pop and Go in diretta qui su Raizo Radio.
2: La Trinità del Tedio,
0: la
2: per
0: Trinità
2: voi.
0: Del Tedio, Gabriele Broccoli, Pamela D'Amico, il maestro Filippo Merola. Devo salutare e ringraziare un po' di amici,
1: sì,
0: che stanno partecipando al nostro gioco, all'Autoradio Time Machine di oggi. Non è proprio facilissima perché molti confondono questo pezzo con un altro, sempre di quella colonna sonora. Parliamo ovviamente.
2: Azzo da Castello.
0: Non è
2: molto
0: Azzo da Castello, no, ma è un'altra canzone. Comunque, per ora hai indovinato esattamente solo questo ascoltatore che ha già vinto questa settimana di vacanza a Cantagallo Ovest, a spese sue ovviamente. Fabrizio, bravo Fabrizio, sei stato bravissimo e dobbiamo dire che ha fatto un sacco di... Cioè, questo messaggio è bellissimo perché Ronco Feglino lo,
1: sì,
0: trovo geniale.
1: Ronco Feglino è un mashup.
0: Io metterei Ronco Feglino di Spotorno, farei,
1: sì,
0: proprio una località.
1: Io farei una maglietta,
3: inventiamo località.
0: Complimenti per la vostra esilarante allegria. E questo serve in questi giorni. Poi a mettere le corna le fa lei.
1: No, è un
0: a mio parere. Mi ricordate il vecchio Alto Gradimento, Maurizio?
3: Questo è.
0: Io so che l'avvocato di Renzo ti sta adesso denunciando.
1: Adesso io, dopo essermi fatto il segno della croce, volevo un attimo fare delle similitudini. Lei sicuramente è il Renzo Arbore e il Boncompagni insieme.
0: Certo.
1: Io potrei essere Giorgio Bracardi.
0: Potrebbe essere un Giorgio Bracardi.
1: Con un piccolo Mario Marenco.
0: Un Marenco
3: Marenchino.
1: Con degli schizzi di Mario Marenco.
3: Chi è Frassica?
2: Sì, io.
1: No, Frassica non c'era. Alto Gradimento, stiamo parlando di una tradizione radiofonica degli anni 70. A certo punto. La signora Pamela
0: Scarpantibus.
1: O Scarpantibus, oppure le sorelle Bandiera, tutte e tre.
0: Le tre sorelle Bandiera.
1: Eccole lì.
3: Le sorelle Pamela.
2: Una Bandiera 1 e il Brasil.
1: Mi può accennare fatti più là.
0: La chiameremo Bandiera d'Amico adesso, lo sa.
1: Mi può accennare fatti più là, fatti più là.
0: Ma che è?
4: Perché non ci entro e neanche tu lo sa.
1: Fatti più là.
4: Ma lui non lo sa.
0: Quella
3: è improvviso.
1: Se la ricorda fatti più là.
0: Sì, però sembra una bambina dell'asilo, ma cacciatela fuori, non sa la canzone.
1: Non si ricorda fatti più là.
2: Per l'età ci sto io, per l'età.
0: La smetta. Allora,
1: grazie.
0: E ovviamente questo non vale, se fate i complimenti non vincete il premio, no, quindi è inutile, potete anche risparmiarveli, però va bene, noi ringraziamo tutti.
2: Grazie anche a lei.
0: E adesso ce ne andiamo, se volete, a Città
1: di Castello. Andiamo a mangiare gli strangozzi.
0: Perché allora, se pensa solo a mangiare?
2: Vorrei dire subito che
1: è l'ora dello strangozzo.
2: Senta,
0: adesso
2: Merola,
0: io lo strangozzo io a lui.
2: Città di Castello, dobbiamo fare un omaggio
0: No, la prego.
2: Lui è lui.
0: No, la prego, l'abbiamo già
1: fare il ritornello.
2: Il primo cittadino di Città di Castello, il primo cittadino.
0: Ma questa è un'altra Città di Castello.
1: Questa è città di, non è Città di Azzo da Castello.
2: Ma questo lo dice lei. Lui è il primo cittadino di Città di Castello.
1: E lei se la ricorda?
2: Cioè,
1: il ritornello,
0: lei non fa altro che cantarla questa cosa.

0: proprio lui, eh.
1: E io qui fermo sulla soglia che aspetto il mio nemico.
2: Chi è?
0: Chi è?
2: Gabriele Broccani.
0: Vabbè, avete cambiato, ma era un altro.
3: Un omaggio.
0: Va bene, allora, siamo a Città di Castello, ragazzi, detto un comune questo italiano di 37.818 abitanti, più
2: Michele
0: Sanzo. Ma
2: come
0: scrive? Non avete detto una zu, giusto? Michele Bravi. Bravi tutti. Bravi a Michele, bravi a tutti, bravi.
4: Quanti sono sti Micheli?
2: Sono bravi.
0: Sono 37.819. Salutiamo Luca Secondi, che è il sindaco. Ciao sindaco.
2: No,
0: sapete come si chiamano gli abitanti di Città di Castello, ragazzi?
4: Tutti. Da Castelli.
0: I Tifernati. Tu direte perché?
2: Ma come?
0: Non so, si chiamano così.
2: Perché?
0: Oh, Tifernati. Poi,
2: no, io tifo Napoli.
0: O Castellani, quindi.
4: Vabbè, Castellani, dai, l'accogliamo. Castellani.
0: Il 13 di novembre si festeggia San Florido, che è il loro patrono, quindi sì. È ovviamente una città.
4: Una cittadina Florida.
0: Va in Florida.
2: Da Miami venne lì a Città di Castello.
0: Bravo, proprio così.
4: Senta, ma questo nome, diciamo, da dove deriva?
0: Non lo so, adesso io vado a cercare.
4: Ma mentre lo cerca?
0: Intanto ci dica dove sta, perché nessuno ha capito.
4: Umbria,
0: sì,
4: Umbria.
0: Ho capito, ma dove? Alta Valle del Tevere.
4: Provincia di Perugia, Alta Valle del Tevere.
0: Oh, hai visto che è Alta Valle del Tevere?
4: È una delle principali città umbre.
2: Sì.
0: È una delle principali città umbre, Città di Castello. Per cosa si contraddistingue?
2: Non vi bloccate però, andate avanti, perché sennò poi la gente pensa che voi leggiate.
0: No, io sto leggendo.
4: Noi sappiamo tutto a memoria.
0: Oh, l'ho trovato, eh.
4: Vai.
0: L'ho trovato. Attenzione, perché vi so dire perché si chiama Città di Castello. Non ci crederete mai.
5: Il nome di Città di Castello deriva dal latino medievale Civitas Castelli, evolutosi quando la città fu fortificata e cinta da mura. Precedentemente, in epoca romana, era chiamata Tifernum Tiberinum. Con l'arrivo dei Longobardi nel VI secolo, fu ribattezzata Castrum Felicitatis. Ha capito?
0: Hanno castrato il felicità. Cioè, sei felice castrato. Ma non lo so, però Civitas Castello. Ecco perché si chiamano
4: esiste.
0: Tifernati, perché si chiamava Tifernum Tiberinum.
2: Ah, okay.
0: Quante cose che vi spiego, se non sapete le cose siete dei somari.
4: Ma sapete che la città è famosa per il pittore rinascimentale Raffaello Sanzio?
0: È proprio di Città di Castello.
4: No, è cresciuto a Città di Castello.
0: Che vuol dire?
4: È nato da un'altra parte.
0: Io ci sono passato a Città di Castello, non è che non mi viene è conosciuta perché c'è passato Gabriele Broccani, allora se
4: Raffaello.
0: Chi?
2: È Raffaello Sanzio.
0: Beato lui. Ah, vabbè, qualche altro inutile.
4: C'è un festival importante che sia il Festival delle Nazioni.
0: Sì.
4: Che è una rassegna di musica da camera, molto conosciuto. Cioè, perché
2: quale camera?
4: Uno va in camera, che fa uno in camera, non fa musica.
0: La musica da camera.
2: Io ormai la facevo.
0: Tutto ciò è molto interessante, devo dire. E le cose belle da vedere a Città di Castello sono il castello della città, immagino.
2: Beh,
0: no?
2: Guardi, provo di lei con gli anagrammi.
0: Io provo a immaginarmi però questa cosa qui. Però ci sono sicuramente delle cose belle da vedere. Intanto lo sport.
2: Sì.
0: Dove gioca la Città di Castello? Intanto,
2: nel calcio?
0: Sì.
4: A spada, loro giocano a spada.
0: In Città di Castello, che è già il Tiferno, Serie C. E poi la Triestina, il Triestina.
2: No, ma loro sono famosi per la pallavolo.
0: Il Triestina.
2: La pallavolo ha militato anche in Serie A.
0: Sì. La Città di Castello ha giocato anche nella massima serie.
2: Esatto.
0: E poi è famosa perché è stata sede di un arrivo di tappa al Giro d'Italia nel 84, quando vinse Paolo Rosola, nel 91 Mario Cipolli.

0: Per Pamela però si può affibbiare il pastore abruzzese.
1: Beh, però,
0: anche vero, lei è abruzzese.
1: Però
0: è una pastora, semmai.
2: La pastorella abruzzese.
1: Lei si è persa pastorella. E poi è stata ritrovata?
0: Che bello. Sembra il titolo di una canzone di Gigione. Adesso noi invece ci ascoltiamo una canzone invece molto bella di Tricarico.
1: Tricarico, come no?
2: La ricordo,
1: sì.

Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto in fondo in quel vuoto. Io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.

0: Vai con la Medusa con questa canzone, sì, che si intitola, lo dica lei.
1: Don't wanna go home.
0: Brava. Io invece vorrei tanto andare a casa. Purtroppo devo stare con questi due deficienti fino alle 19, però devo dire oggi tra l'altro
1: anche più prima, dai.
0: Sì, oggi fino alle 20 faremo. Sì,
1: abbiamo organizzato una cena.
0: Avrei un impegno. Comunque, vabbè, 17:40. Tra poco vi diciamo le cose buone che si mangiano a Città di Castello, sono le uniche cose che ci interessa, quindi cosa si mangerà di buono? Lei già ci ha spoilerato qualcosa.
2: Sì, che gli strangozzi.
0: Quello sa, basta,
2: cioè ne so tante altre.
0: Vabbè, è una fortuna avere lei, professore, perché noi veramente se no siamo.
2: Io le regioni d'Italia le ho masticate tutte.
0: Le ha masticate, pensi, guardi. Ma
1: con
0: si
1: la
0: vede.
1: La sua,
0: eh?
1: Dentiera.
0: Si vede.
1: Sì. Una bella dentiera.
2: Beh, ma io mobile, non mi vergogno a dirlo.
0: Tra poco, allora, preparatevi perché andremo a vedere un sacco di cose buone da mangiare. Però, prima, come sempre, dobbiamo vedere che succede a Orcofiglino.
3: In questo caso, direi andiamo sui tratti non gestiti da autostrade, perché 45 arriva Autostrade per l'Italia. Per cui, insomma, ci penseranno loro. Dunque, traffico molto intenso nel nodo di Milano sulla 50 tangenziale ovest, code e rallentamenti in carreggiata nord verso la 8 Milano-Varese da Opera fino a Settimo Milanese, passando per Rozzano, Assago e Trezzano. Criticità anche verso la 1 tra Viale Certoso e Lorenteggio. Sulla 51 code in uscita a Carugate e Brugherio Nord, rallentamenti tra Gobba e Monlue verso la 1. Sulla 52, ovvero la tangenziale nord, traffico rallentato tra la statale 36 e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. In Toscana, attenzione sulla 11, la Firenze-Pisa, perdita di carico tra Prato Ovest e Pistoia verso Pisa e auto ferma nel tratto Pisa-Lucca in direzione di Firenze. Infine andiamo nel Lazio, rallentamenti sull'autostrada Roma-Fiumicino per un incidente dopo lo svincolo aeroporto verso la Laurentina.
4: Lignano Sabbiadoro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Rai Isoradio.

0: Lauro De Marinis.
1: No, quello è Davide De Marinis.
0: No, no, è proprio lui, Lauro De Marinis in arte.
1: Aghilone.
0: Aghile Lauro, questa sua bellissima canzone che ci sta accompagnando. No, a voi accompagnerà, immagino, verso la destinazione che avete scelto. Noi invece.
2: La disperazione che abbiamo scelto.
0: Noi ci sta accompagnando attraverso la disperazione. Oggi c'è questa veramente ingiustificato
1: entusiasmo
0: proprio che non riesco a capire da cosa.
2: Guardi,
0: c'è
2: qualcosa basta, nell'aria. Va bene, calmate, abbiamo riso abbastanza.
0: Perché abbiamo un'altra ora da fare. Allora, veloci, veloci, perché le cose da mangiare sono tantissime, sì. Sono pure troppe, quindi abbiamo capito che a Città del Castello gli piace mangiare. A parte le.
2: Si mangia, che si mangia?
0: Strangozzi, va bene. Si mangiano un sacco di cose buone, a parte, vabbè, i cappelletti in brodo, il crostino briago, e la torta di noci, la tagliatella con l'oca. Pure,
1: buona.
0: La fagianella all'uva bianca, che l'ha fatta.
1: Sì.
0: Scusi,
2: La
0: fagianella.
2: Piacerà a lei la fagianella?
0: No,
2: io preferisco la bagiana.
0: C'è anche l'oca arrosto imporchettata. Sì. Pensi?
1: Prima l'oca è un piatto tipico di Città di Castello. Loro
0: prendono stoca, la imporchettano tutta e poi la mettono al forno.
1: E dopo pranzo, lo sa che fanno?
0: Che cosa fanno?
1: Il gioco dell'oca.
0: È il gioco dell'oca, certo.
2: Sì. Comunque c'è anche la bagiana, che è una minestra di fave, pomodori e basilico.
0: Certe bagianate ci sono fatti. Sì. Fagiano al profumo di tartufo, la polenta arrosto con i fegatelli all'oro. E poi la polenta, vabbè, ragù di pecora, pure lì è un po' dappertutto. Spesso ci fanno, ci dicono, perché non parlate degli arrosticini? Perché non c'entra niente adesso.
2: No, siamo in Umbria.
1: No, vabbè, però gli arrosticini c'entrano sempre.
2: Abruzzo.
0: Allora, tra l'altro c'è un ascoltatore che dice: sì. Le sorelle Bandiera esordiscono nell'altra domenica.
1: L'abbiamo detto. Ma lei mi ha detto che l'aveva detto.
0: Diciamo un sacco di cose fuori dal microfono, poi non ci ricordiamo più quello che abbiamo detto.
1: Quindi lo ridiciamo.
0: Off the map.
2: Vabbè, c'è anche un po' d'alterio, però. Ragazzi,
1: sì.
0: Giusto.
1: Lei come si chiama? Ok. Allora, avevamo detto che insomma le sorelle Bandiera esordiscono all'altra.
0: Vabbè, chi
1: domenica.
0: Se ne frega. Adesso è il momento però del comicidio.
3: Ora c'è il comicidio con Pamela D'Amico, il comicidio su Raiso Radio.
0: E allora siamo pronti con il comicidio?
1: Ce lo chiedono.
4: È grande richiesta, sì.
2: Allora, sì, lo voglio dedicare a tutti gli amici che oggi a grande richiesta mi hanno scritto. Cioè, se, ad esempio, Domenico. Cosa scrive Domenico, un uovo, quando esce da casa?
0: L'uovo esce da casa?
2: L'uovo, quando esce da casa. Scrive, ho chiesto qualcosa a Domenico, non a voi.
0: Cosa scrive?
2: Non cominciamo.
1: Scusa, lei non intervenga.
2: Tuorlo subito.
0: E ride pure, ride. Ma tirategli qualcosa, ma come fa a ridere con una cosa del genere?
1: Tuorlo subito.
2: Perché io ho belle sapore.
0: Ce l'ha un'altra, per favore, oltre per l'amico della D'Amico, ce n'è uno che non è suo amico?
2: Senti, Domenico, sempre a Domenico.
0: Sempre suo amico.
2: E c'è solo lui. Perché se tocchi un tovagliolo al mare ti bruci?
0: Ma non è vera sta cosa.
1: No, questa è una cosa.
2: È perché è Scottex.
4: Ma anche pubblicità occulta.
0: Vabbè, io direi che Simone tu ci puoi togliere da questo imbarazzo, io me ne vado a casa. Ciao.
2: Scottex.
4: Allora ci colleghiamo con Via Bergamini, con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Ultimi aggiornamenti, buon pomeriggio.
5: Grazie, buon pomeriggio anche a voi in studio e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Enrico Campagnoli. Il traffico è in aumento sulla rete, partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove segnaliamo 5 km di coda tra Monza e Cavenago verso Brescia per un incidente in cui sono rimasti coinvolti un'auto e un camion, da poco risolto. Il tratto si percorre in circa 35 minuti. Mentre per i flussi intensi ci sono code a tratti tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino con tempi di 15 minuti, così come tra Viale Certosa e Milano Est in direzione opposta di Brescia, dove i tempi di percorrenza sono invece di 20 minuti. Andiamo sulla A14 Adriatica, segnaliamo 1 chilometro di coda per lavori tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sempre per lavori, 3 chilometri di coda anche tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona con tempi di mezz'ora. 1 chilometro di coda sempre per lavori tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara. Per percorrere questo tratto si impiegano 20 minuti. Andiamo ora sulla A11 Firenze-Pisa, dove segnaliamo code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est per chi viaggia verso Pisa con tempi di circa un quarto d'ora. code a tratti che interessano anche la 1 Milano-Napoli tra Firenze, Scandicci ed il Bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempi in questo caso di mezz'ora. Per lavori sulla A7 Milano-Genova si formano code di 1 chilometro tra Genova-Bolzaneto e Busalla verso Milano con tempi di 20 minuti e sempre in A7 per il traffico intenso ci sono code tra la A10 Genova-Savona e Genova-San Pier d'Arena verso il capoluogo Ligure con tempi di 1/4 d'ora. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia, è tutto, buon viaggio.
6: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
7: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
8: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5.

0: Rone, Rone. Che vuol dire ingrifato, il brano che abbiamo ascoltato.
1: Non vuol dire miele, Horny.
0: No, no, questo è Horny, che è un'altra cosa. Va bene, allora sono 17.53. Sì. Siamo per chiudere la prima ora. Una fatica veramente incredibile.
2: Uno strazio.
0: Sì. Siamo stati.
2: Uno strazio da Castello.
0: Città di Castello. Un amico ci chiede se l'oca di Città di Castello è un'oca locale.
1: Locale, sì, certo.
0: Sì, l'oca,
1: ragione.
0: Se l'oca è locale. C'hanno anche l'oca legale loro quando cambiano l'orario. Sì. Usano l'oca legale, l'oca solare.
1: E c'hanno anche avete il tontome che è localizzato.
0: Date retta sempre
2: sì. Complimenti anche ai nostri ascoltatori.
0: Sì, ai ascoltatori, grazie perché ci
1: e dove mangiano?
0: Sì, cosa? Chi? Dove
1: mangiano?
0: Mangiano
1: a Città di Castello? Dove? Alla locanda.
0: Locanda.
1: Basta. Andiamo avanti?
0: Può bastare, grazie.
1: Va bene,
0: eravamo
1: grazie.
0: Rimasti alle qualità gastronomiche di questa cittadina e non abbiamo citato lo sformatino di carciofi.
1: Buono.
0: Il contino diverso ai porcini.
2: È il crostino ubriaco, lo vogliamo dire.
0: L'abbiamo già detto.
1: Come no, è ubriaco.
0: L'ho detto io, crostino ubriaco che è mandorle triturate grossolanamente insieme alla calce viva. È buonissimo.
1: Ottimo.
0: Poi c'è ovviamente anche tutto un parco di vini, ma io adesso eviterei di mettermi a parlare di vini.
1: L'olio umbro,
0: insomma, cioè le qualità
1: eccellenze.
0: In Umbria state tranquilli,
1: se mangia bene
0: non morite di fame, questo è sicuro. E c'era un'altra cosa che volevo dire, ma sicuramente è una vaccata perché non me la ricordo più,
1: non la dico.
0: Volevo ancora salutare gli amici che stanno inviando i loro messaggi, soprattutto per quelli che vogliono partecipare al nostro gioco. Oggi è bellissimo il premio, quindi stanno scrivendo in tanti,
2: numerosi,
0: però non tutti azzeccano il titolo esatto della canzone che poi faremo ascoltare dopo il GR. Adesso noi salutiamo il buon Simone Mercurio che giustamente
2: è molto triste di andare via.
0: Sì, lui vorrebbe rimanere veramente.
3: Ma purtroppo le cose belle finiscono sempre.
0: Però poi sa chi arriva? Ubi Maior Minor Chess.
1: Non dica parolacce.
0: Minor Chess è quello, l'Ubi Maior. Quindi hai capito che c'è l'Ape Maia dopo,
1: Questo dice parolacce.
2: Cioè, interessante
1: sulla Rai, io non lo so.
0: Capito? Ape Maia e Minor Chess. Va bene.
1: Però
0: prima dobbiamo ascoltare quelle che sono quella nuova settimana di classifiche, quindi cominciamo da oggi a farvi ascoltare le più ascoltate della settimana. Oggi
2: sono?
0: Si parte dalla
2: posizione 10, 9, 8, 7,
0: basta, gola, basta,
1: basta. Fabrizio Casinelli
2: 10, 9, 8, Radio Corriere TV di Fabrizio Casinelli.
0: Ma perché dice così? Non lo sa che dobbiamo aspettare almeno altri 10 secondi.
2: Se volete,
3: intanto vi dico che c'è un incidente.
1: Ce la rovini questa festa.
3: A 26 a 10 Genova, 20 miglia in Masone, proprio arriva un incidente in direzione nord verso Gravellona Toce al chilometro 5.
0: Guidate con prudenza.
4: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.
5: Eccoci pronti con la top 10 della Radio Corriere TV, la classifica del vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli, pronti a scoprire le tre posizioni quotidiane. Partiamo subito con la numero 10, Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Mi fermo qui, ci sentiamo domani. Altre tre posizioni, vi ricordo, radio.corrieretv.rai.it. Un saluto da Fabrizio Casinelli.
1: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.

0: GR1.
1: Buonasera da Massimo Cecchini. In primo piano la tragedia alle Maldive. Individuati i corpi dei 4 sub italiani ancora dispersi. Le operazioni di recupero proseguiranno tra domani e dopodomani. Il punto nel servizio.
2: Finora è stato recuperato solamente il corpo dell'istruttore Gianluca Benedetti. Sono ancora nella grotta quelli della biologa docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, della figlia 22enne Giorgia Sommacal e dei due ricercatori dell'Ateneo Ligure Muriel Oddenino, assegnista, e Federico Gualtieri, neolaureato. Le ricerche sono riprese stamattina dopo che erano state interrotte per la morte di un sommozzatore maldiviano. In acqua si sono immersi 3 speleosub finlandesi. Fanno parte di Dan Europe, la rete di specialisti nata in Italia per intervenire in caso di emergenze subacquee. Alle 9 ora locale la nuova missione parte con la pianificazione a terra, poi la barca raggiunge il sito dell'immersione. I 3 sub scendono coadiuvati dalle squadre del luogo e da droni subacquei. Ora si dovrà studiare come recuperare i corpi. Intanto il portavoce del governo maldiviano in un'intervista al Corriere fa sapere che il team dell'Università di Genova aveva i permessi di ricerca per esplorazioni marine fino a 50 metri di profondità, ma nella documentazione non comparirebbe l'immersione in quella grotta e mancherebbero i nomi di Gianluca Benedetti e Giorgia Sommacal. Genova, Pietranami, GR1.
1: Modena ancora sotto shock per la strage sfiorata in centro, in carcere. Salim El Kudri racconta: sapevo che quel giorno sarei morto. L'uomo in isolamento avrebbe chiesto una Bibbia e di parlare con un sacerdote. La difesa annuncia una perizia psichiatrica. Intanto migliorano le condizioni dei 4 feriti gravi. Ha ripreso coscienza la donna tedesca a cui sono state amputate entrambe le gambe. La guerra in Medio Oriente, ultimatum di Trump. L'Iran accetti l'accordo, sparirà. Teheran propone una lunga tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz.
3: Teheran sarebbe pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare a condizione che l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia. Secondo l'Arabia, questo sarebbe uno dei punti principali della risposta iraniana alle 14 condizioni poste dagli Stati Uniti. L'Iran chiederebbe anche una tregua duratura e la riapertura graduale dello stretto di Hormuz. Dagli Stati Uniti, Trump preme per un accordo dopo aver lanciato via social un nuovo avvertimento. Il tempo stringe: se l'Iran non accetta un'intesa, del paese non resterà nulla. Nonostante le modifiche apportate all'ultima bozza di Washington, rimangono notevoli le divergenze tra i testi negoziali iraniani e quelli americani. Lo riferisce l'agenzia di stampa Tasnim, legata al corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche. Secondo quanto riporta Axios, citando un funzionario americano, per Trump la risposta dell'Iran è insufficiente, il rischio è quello della ripresa della guerra. E il premier israeliano Netanyahu convocherà questa sera un ristretto gruppo di ministri e collaboratori di alto livello per discutere sulla sicurezza. Non è difficile intuire che nel mirino ci sia proprio Teheran. Marco Barbonaglia, GR1.
1: E stamane nuovo blitz della Marina israeliana contro la Global Sumud Flottiglia diretta a Gaza. La missione umanitaria è stata intercettata in acque internazionali a largo di Cipro con il fermo di diversi attivisti, tra loro anche una decina di italiani. Secondo alcuni media sarebbero stati trasferiti su fregate adibite a prigione. Il ministro Tajani ha chiesto rassicurazioni sulle condizioni dei connazionali e il rispetto del diritto internazionale. Torniamo alla cronaca con il duplice omicidio in provincia di Napoli. Fermato un 48enne reo confesso della morte delle 2 donne trovate in un cantiere abbandonato a Pollena Trocchia. Alla base dei delitti, secondo il racconto dell'uomo, liti per denaro dopo incontri a pagamento. E la campagna nazionale di sensibilizzazione di Radio 1 e Giornale Radio Come un'onda contro la violenza sulle donne è stata presentata all'Università di Catania nell'ambito di una giornata di lavoro dedicata al tema. La nostra inviata.
4: Tanti ragazzi del primo anno di giurisprudenza che hanno seguito la giornata di lavoro dedicata alla violenza contro le donne. Tra gli ospiti, Naola Magna, la presidente della Corte Penale di Catania, il Centro Antiviolenza Tamaia, il direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Salvatore Zappalà.
5: L'Ateneo ha fatto grandissimi passi avanti, ha messo in atto procedure per il coinvolgimento della docenza e del corpo studentesco nelle attività di sensibilizzazione. Il punto chiave è quello della diffusione di una cultura del rispetto.
4: Fondamentale la formazione, tanti ragazzi in sala, futuri avvocati e magistrati, giovani studenti colpiti dalle testimonianze.
6: Sono ritrovata un po' sul punto di piangere, no? Perché comunque sono esperienze di altre persone molto forti da sentire.
7: Questi incontri servono tanto, tutti questi fenomeni purtroppo della violenza sulle donne ci riguardano, tutti quanti abbiamo madri, figlie, delle sorelle, delle amiche, quindi dobbiamo essere i primi noi uomini a fare un passo e avvicinarsi e a capire, accogliere quando una donna si può trovare in difficoltà.
8: Capisci che sono cose che potrebbero succedere a chiunque in qualunque tipo di ambiente.
4: Da Catania, Elena Paba, GR1.
1: Il GR1 torna alle 19, adesso c'è il rosso e il nero.
9: Rai 1.
0: Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it. Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
9: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
10: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5

la sua Praise You, 10 minuti dopo le 6, buon pomeriggio, buon viaggio dopo Simone Mercurio, anche Davide Santirocchi. Tra poco torniamo a Pop and Go, intanto diamo conto di quello che accade sulla 10, le lunghe code tra Spotorno e Savona verso Genova, sono lunghe 7 km motivate dai cantieri di lavoro. Anche sul tratto Genova-Pegli, bivio A7, abbiamo incolonnamenti in direzione di Genova. Per la A7 restiamo in zona, tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena si è formata una coda verso Genova dovuta al traffico intenso. Abbiamo notizie invece positive per l'incidente della A4, quello tra Monza e la tangenziale est, era segnalato verso Brescia, le code si sono dissolte dopo la soluzione di questo incidente. Anche verso Torino si erano formate delle code all'altezza della tangenziale nord, anche queste dissolte. Restano quelle tra Monza e Milano Est in direzione di Milano dovute al traffico intenso in direzione Torino, e poi ci sono quelle verso Brescia tra Viale Certosa e Monza. Questo è soltanto l'inizio, perché abbiamo notizie di incidenti anche sulla 1, quello tra Valdarno e Incisa Reggello, con code a tratti verso nord, quello all'altezza di Firenze Nord segnalato al chilometro 280 in direzione di Bologna, anche qui si sono formate code tra Firenze Impruneta e la variante di Valico. Questa la fotografia della 1, e allora siamo pronti per le altre fotografie, quelle di Poppa.

0: su Raiso Radio, eccoci qua di nuovo, 18-11 minuti ancora con questo ingiustificato entusiasmo. Il trio, anzi, possiamo dire la trinità.
1: La trinità del tedio.
0: La trinità del tedio, Gabriele Brocani, Pamela D'Amico e il nostro Filippo Merola con la sua grande orchestra.
1: Non si
0: siede
1: oggi.
0: Non si è seduto.
2: Ho dei problemi.
0: Problemi.
2: Non posso sedere.
1: Ci dispiace, alla sua età è normale.
0: Vabbè, lasciamo stare.
1: Anche Calì ha detto.
0: Fatemi salutare ancora una volta dall'altra parte del vetro il nostro ingegnere del suono che è lì alla console, signore e signori, Claude Lofield. Grazie Claudio Capobasso.
2: Ho arrivato da un bel pischello, non so chi è.
0: Beh, lui Emanuele sarà il prossimo, sarà uno dei prossimi.
2: Oh, viva la gioventù!
0: Smetta. E poi Angelo Galì che sta di là,
1: in viva la gioventù!
2: Sul trespolo!
0: Allontana sempre di più, sempre di più. E diamo il buon pomeriggio anche a colui che guida la supercar, la supercar,
1: nostro
0: Davide Santi Rock and Roll. Grazie Davide.
1: Buon pomeriggio.
0: Interrompici pure quando ci sono dei problemi, intanto noi non ti vediamo la linea. Noi andiamo adesso
1: con
0: invece
1: un bel grito de dolore.
0: Con il grito perché prima non deve spoilerare. Allora, diamo il numero per cortesia, così la possono insultare ancora un po', perché non l'hanno fatta abbastanza oggi.
1: Allora, do il mio numero personale che è il 348 103 1010.
0: Sì. E poi oppure
1: sempre il mio numero personale, insomma, personale 348 103 10 10.
0: Ma si vergogna.
1: Mi vergogno.
0: Questo è il numero che vi serve.
1: Mi vergogno da sola a casa, mi vergogno a stare qui con voi, mi vergogno sempre.
0: Insomma, possiamo dire che è condivisa la vergogna. E adesso è il momento di riascoltare, per coloro della seconda ora che non hanno potuto ancora ascoltarle nella prima ora, la canzone da indovinare all'interno della nostra
3: Autoradio Time Machine. Autoradio Time Machine.

0: Allora devo dire che nella prima ora avete detto tutti i titoli di tutta la colonna sonora tranne quello, quello giusto, perché questa canzone c'ha un titolo, non è che si potete chiamare come vi pare, c'ha un titolo, c'ha un titolo, c'ha un nome, un cognome e anche il gruppo, quindi in realtà il gruppo ha un nome e un cognome, cioè in realtà il gruppo c'ha un nome che è un po' il cognome del gruppo. Vabbè,
1: posso aiutare? Non sono i Gypsy Kings,
0: non sono i Gypsy King.
1: Kings, ragazzi. Gypsy Kings con la S finale,
0: giusto.
1: Faccia l'ignorante,
0: ragione. Non sono
1: non
0: i Kings, però i Kings erano un po' più di qualche anno prima. E poi il premio di oggi è una fantastica vacanza di una settimana. Dove?
1: Con Pamela D'Amico
0: a Cantagallo Ovest, ragazzi.
1: Con Pamela D'Amico.
2: Quanti ricordi?
0: Forse uno degli autogrill più amati d'Italia. Sì. Molti hanno concluso lì la loro destinazione. Sì. Che tanto non si andava più avanti, diceva. E hanno pernottato lì.
2: Ma lei mangiava lì?
0: Io sono stato anche a messa, c'era chiesa lì, io non lo sapevo.
1: C'era anche il bagno, c'è?
2: Io mangiavo un prosciutto cotto buonissimo.
1: Il bagno c'è?
0: Sì,
1: perché di solito dopo aver mangiato lì.
0: No, lascia stare. Comunque c'è gente che si è sposata a Cantagallo Ovest. C'era la chiesa, dicevo, visto che
1: tutti separati.
0: No, si sono sposati. Molta gente si è conosciuta proprio a Cantagallo Ovest.
1: E fa finta di non conoscersi più.
0: Si conosceva, si sono conosciuti lì. Quindi questo è il premio di oggi, mi raccomando, non perdetelo. E adesso una bella canzone che la nostra Pamela D'Amico ci annuncerà prima però, perché io
3: non sono più tra noi.
0: Lo vedo che sia. Non sono più tra
3: non
0: noi.
3: Sono più tra noi. Le code sulla 26. L'incidente non è risolto a Masone, ma la coda la possiamo tranquillamente archiviare.
0: A noi ci piace la coda. E vai con Emma Vascepiano.

0: Oh, esiste anche in italiano questa versione, però noi ovviamente non ce l'abbiamo. Questa è la versione, quella originale di Conner Comi, che dice cose incomprensibili, e siamo praticamente quasi per andare nella seconda località che abbiamo scelto. Intanto faccio complimenti a Nello, perché Nello, essendo Nello di Scottanta, non poteva certo mancare questa. E quindi bravo anche per te, una settimana di vacanze a Cantagallo Ovest, a tue spese, divertiti, mandaci anche una bella cartolina. Continuate comunque, che sono tante le settimane che mettiamo in palio, quindi continuate a mandarci le vostre risposte esatte, perché poi alla fine della puntata noi ce l'ascoltiamo finalmente sta canzone e ce la abballiamo, come è giusto che sia nella nostra tradizione più storica.
1: Lo muovo sempre, io tu tandiendo, lo muoves.
0: Ci dobbiamo fermare, ma lo sa prima che c'è? Lo sa che c'è? Santi Rocky Show! Il Santi Rocky Show, Sputurno,
2: insomma, avevo pensato avreste usato cose liriche per introdurmi. Allora, mi introduco con un incidente sulla Firenze Pisa Livorno, Empoli Ovest San Miniato, attenti verso Livorno, al chilometro 35 c'è questa novità: aumentano i disagi sulla A14, i rallentamenti diventano code tra Bologna San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio verso nord, anche in A13, tra Bologna e Interporto e l'innesto con la A14 abbiamo code in direzione sud. E poi le notizie dalla A32, sta diventando un classico la coda tra lo svincolo di circonvallazione Uzze e Bardonecchia, verso Bardonecchia questo incolonnamento di un chilometro per traffico, e sulla Brescia-Padova abbiamo un incidente con code tra Desenzano e Brescia Est, segnalato in direzione di Brescia.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, Mede.
5: Ricevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno, ma chiami cos'sei?
6: Carmen è partita. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu. Rai Radio.

0: Impala qui con Jenny. E la canzone che abbiamo appena ascoltato si intitola
1: Impala, Dracula. Beh, diciamo che è a tema.
0: Dracula. Perché dici Impala, Dracula, è giustamente,
1: sì,
0: certo.
1: Sì, Dracula, Dracula. C'è anche Jenny.
0: Fatto riuscita a fare questa fantastica, bellissima questa cosa qua.
1: L'ho scritta io.
0: Un paletto di frassi, non era? Va bene, molto bello, devo dire. Lei, pur non sapendo nulla, riesce a dire cose anche intelligenti. Questa
1: sì,
0: è cosa
1: la fortuna dell'esordiente.
0: Del principiante. 18:24, siamo sempre noi. Ciao. La Trinità del Tedio, quelli di Pop and Go con Pamela D'Amico, che viene, gli chiedono anche di fare altri domicili, comicidi a domicilio addirittura le chiedono di fare, addirittura. E poi è il momento di andare in una località che non è quella siamo stati a Città di Castello.
2: Prego, quando vi portate
0: poi le sceglie sempre lei, sulla base di cose non ho mai capito.
1: Guardate, io ho i miei motivi, lasciate fare, non
0: dove
1: fatemi
0: andiamo?
1: Approfondire.
0: Sì, andiamo sicuramente in America Latina, perché lei praticamente conosce solo quella parte del
2: mondo.
0: Lei
2: è latina e lei in America Latina.
1: Sì. Esatto, però volevo portarvi in un posto gioioso, pieno di energia, di gioia, di felicità.
0: Beh, ci credo, come si chiama?
1: Si chiama proprio Dolores.
0: Ma perché fa questo intervento? Perché Dolores? Dove andiamo?
1: Andiamo a Dolores.
0: Ma dove sta? Chi è?

0: bene, bene, una trasmissione di ubriaconi. Questa è una cosa meravigliosa.
1: Fantastica.
0: Perché esiste una città che si chiama Dolores. In realtà ne esistono tantissime città che si chiamano Dolores.
2: Sì, ma questo Dolores qui lei non l'ha mai provato.
0: Come fa a abitare una città che si chiama Dolores? Che c'è addirittura il grito de Dolores. Ma che cos'è il grito de Dolores?
2: Il grito de Dolores è un momento in cui tra il 15 e il 16 di settembre ogni anno il sindaco, il primo cittadino, si mette sul balcone e grida viva Messico.
0: Ah, così.
2: È diventato un grido de Dolores.
1: Invece a noi quando Brocani mi sale con il tallone sul mignolo.
0: Io le sto lontano. Allora, città che è considerata la culla dell'indipendenza messicana perché la sua parrocchiale fu testimone del famoso grido de Dolores, che è appunto questa cosa qua, che è l'evento che segna anche l'inizio delle celebrazioni annuali per il giorno dell'indipendenza, ma è l'evento che diede inizio alla guerra di indipendenza del Messico. Ecco perché è chiamato così.
1: Certo.
0: È da lì che poi si è scatenata la guerra di indipendenza. Allora, e infatti questa città è proprio la culla, possiamo dire che la culla questa città
2: è la culla, è la culla,
0: è la culla. Il sindaco, lo salutiamo,
1: sì,
0: Luis Gerardo Rubio Valdez,
1: detto Ugo,
0: del Partito Repubblicano, e detto
1: Ugo.
0: Se lo conosco, io mi fido, che c'è da dire?
2: C'è anche un museo dedicato a lui e tutti i suoi.
1: A Ugo.
2: Sì, no, perché la città prima si chiamava Dolores da Castello.
0: No, non la smetta.
1: Dolores,
0: guardi,
1: de Panza,
0: la smetta. La popolazione è dedita principalmente alla coltivazione dell'uva e dell'avena. Detto questo, penso non ci siano altre cose da scoprire.
1: Ma
0: io penso che siamo stati già pure troppo.
1: Sì, andiamo a Orcofeglino.
0: Al grito di Dolores, andiamo a Orcofeglino.
1: Ah! Vediamo.
0: Aspetta, andiamo prima a Orcofeglino perché vedo che ci sono. C'è un vigile in studio.
3: Ci diamo segnali. Risolto un incidente, quello tra Valdarno e Incisa Reggello. Questa è un'ottima notizia. E poi c'è Giuseppe che dice: salve, sarei interessato a sapere cosa assumete prima della trasmissione. Servirebbe anche a me. Grazie, buona serata.
0: Okay.
3: Ci si informa.
1: Il caffè
3: sul psicofarmaci.
1: Il caffè della macchinetta di Zaxarub.
3: Basta quello.
0: Te lo mandiamo. Grazie, Giuseppe, per l'interessamento. E adesso noi stiamo per ascoltarci una bella canzone. Sì. Perché questa è veramente una bella canzone.
2: E anche un altro Dolores.
0: Un'altra bella canzone.
2: No.
0: Prima però dobbiamo andare a vedere che come sarà il tempo. E quindi quando è così.
2: A me non interessa, perché già lo so.
0: Ah, già lo sa. Lo voglio sentire.
1: Per carineria.
0: Davide, ci fai sapere qualcosa.
3: E non sarò io, ma il primo luogotenente Fausto De Santa. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a lei, vostri cari ascoltatori. La situazione meteo vede un cielo regolarmente nuvoloso sul nostro paese, con addensamenti più compatti al nord, con rovesci e locali temporali che sono più attivi in Piemonte, tra le province di Novara e Vercelli, e tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Qualche isolato temporale abbiamo avuto anche nell'ora precedente in Toscana, nella parte centrale, e in Emilia Romagna, nella provincia di Piacenza. Per il resto del paese, come detto, abbiamo una nuvolosità irregolare, con nubi più significative lungo la dorsale appenninica, specie sui versanti delle regioni adriatiche, dove sono ancora possibili dei rovesci, specie in nottata sull'Abruzzo. I fenomeni andranno generalmente ad esaurirsi in serata al nord, tranne che per la Liguria centro-orientale e alta Toscana, dove ci sarà un peggioramento in nottata con temporali sulle aree costiere. E sempre dalla notte anche qualche breve piovasco potrà interessare le aree costiere della Calabria, Tirrenica, il Molise e la Basilicata. Questa è tutta, buona linea e buona serata.
5: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
7: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5.

0: To Break Free con i Queen, signore e signori, grande musica qui su Rai So Radio, che
1: ma
0: per tutti coloro che sono in viaggio.
1: Ma
0: queste sono cose random, succedono randomicamente.
2: Arrivano da sole a Iso Radio, vogliono venire tutti
0: da sole. Allora, lo sapete che mi passano una velina interessantissima, perché è tutto pronto per il lancio di Smile.
1: Ah, ok.
0: Che è la prima missione congiunta tra Agenzia Spaziale Europea e l'Accademia delle Scienze. L'obiettivo, sapete qual è?
1: Qual è?
0: Catturare per la prima volta il sorriso della Terra.
1: Beh, che meraviglia!
0: Bella questa cosa, no?
1: Ma bella!
0: Sorriso della Terra?
1: Sì, sì.
0: Perché c'è un incontro tra il vento solare e il campo magnetico terrestre.
1: Sì.
0: E quindi si crea questa sorta di sorriso.
1: Ma chi l'ha mandata questa?
0: Queste sono le agenzie che ci passa la redazione, no?
1: No? Ma che meraviglia!
0: Scusate.
2: Ma queste fonti sono attendibili?
0: Sì, questa sì. È un ufficiale.
1: È una velina ufficiale.
0: È una ufficiale, agenzia, numero.
2: Avete risparmiato
0: numero,
2: sulle veline, però.
0: Quando è questa cosa? Alle 5:52 del mattino del 19 maggio. Quindi ci siamo
1: domani
0: mattina. No, fra poco, praticamente 5:52.
2: Guarda, io sarò lì sveglia proprio attenta.
0: Dal centro guyanese di Kourou. Capito? Domani facciamo una puntata tutta su Kourou. Andiamo in Guyana, ma è quella francese? Quella
2: ma
0: lì.
2: Kourou sarà.
0: Che ne so.
2: Come
0: no? Grazie,
1: il buon Battiato fece anche una canzone.
0: Sì, non era quella.
2: Kourou,
0: non c'entra niente quella lì. Guardi, tra poco faremo.
2: Ha cantato anche Caetano Veloso.
0: Ci sarà adesso un momento di comicidio fra poco.
1: Sì.
0: Però prima ci dobbiamo un attimo riconciliare con la parte più
2: profonda di te stesso.
1: Lei quando fa così mi spaventa. Che sta per dire?
0: Che sto per dire che ci ascoltiamo un grande cantante, va bene?
1: Sì. Chi è?
0: Sì, lui è bravo. Dove? Non è nero, ma è?
1: È bianco.
0: È bravo.

0: Ma che grande canzone, Blanco. Poi questo solo, bravo, di sax. Ma chi lo suona il sax?
1: Non si sax.
0: Ok, perfetto. Questo era un comicidio del comicidio.
1: Eh sì, infatti stiamo cercando di riscaldare un po' l'atmosfera.
2: Rido anche alle vostre battute.
1: Lei ormai ride sempre. Quindi va bene, tutto questo per farvi capire che questa trasmissione è tutta completamente sconclusionata, non ha alcun senso di esistere.
0: Beh, dopo che ci hanno detto che siamo come Alto Gradimento,
1: dopo questa sono partite delle denunce.
2: Hanno appena richiesto anche una perizia psichiatrica.
1: Sì,
2: per
1: sì, sì. E anche un risarcimento economico a noi, certo. Ma noi che ci troviamo, mica
2: a voi,
1: non ci siamo mai.
2: Io una lira a voi.
1: Esatto, a noi.
2: Io ho reais. No,
1: guarda, lei paga i reais.
0: Non guardate me.
1: Allora siamo pronti con un comicidio, signori e signori. Dai, allora vai con la sigla. Allora, Jack, ci faccia piangere, questo è il momento più triste,
2: allora,
1: di tutta la radiofonia mondiale.
2: Allora, questa è dedicata a Davide Santirocco.
1: Oh.
2: E al traffico, alle strade, no? Perché ovviamente può succedere la che sua sorella, si attraversi un ponte, sì, con un cavallo, no? E quindi in quel caso il cavallo bisogna tenerlo ben stretto, perché altrimenti cavalca via.
0: No!
1: Ma che cosa dici?
0: Cavalca via, no!
1: Ma lei veramente.
0: Posso dire una cosa?
2: Scusi, era no, terribile. Perché può dire solo Santirocchi,
3: da,
2: perché
3: io da
2: lui.
3: Contratto non posso esprimere.
1: Non può dire.
2: Ah, no, lui non può. Da contratto non può. Allora continua.
1: Continui.
0: Sì.
2: Allora, appena nato internet, come sì. faceva?
1: Chi?
2: Internet, appena nato, come faceva?
1: Come faceva?
2: Web. Web.
1: Web faceva. Cioè, guarda, la Pioppi ride. Io dico, ma. Cacciate pure la Pioppi, perché dovete ridere a queste cose? Sono veramente.
2: Se fosse nato in una stalla internet,
1: no, non si può, non no, potrebbe. No,
0: come fa a
2: nascere? Beh, avrebbe navigato in.
1: Un mare di me.
2: Multimedia.
1: Io la caccerei subito. Sa che forse c'è un ascoltatore che fa peggio di lei.
0: Sentiamolo,
1: va. Sentiamo.
4: Buonasera, sì. Amici.
1: Amici, un po' sono.
4: Ma secondo voi, sì, una gallina tradita,
1: sì,
4: covara ancora?
0: No.
1: Bella. Con questo praticamente possiamo dire che abbiamo superato il limite della decenza, del buon gusto, quindi io me ne vado. E Davide, pensaci.
3: A carbonara con rancore viene malissimo.
1: Vado, no, vado,
0: vai, vai. Chi più ne ha più ne mette. Avete qualcosa anche voi da lì?
1: No,
0: da lì?
1: Lasciatemi stare, Davide. Io vado e non spotorno. Ve lo dico.
0: Ah, vabbè.
1: Ve lo dico.
3: E c'è un incidente segnalato sulla 1. Siamo tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci verso Bologna. Qui già stiamo segnalando delle code a partire da Firenze Impruneta in direzione Bologna. Il tempo stimato di 35 minuti, destinato ad aumentare per questo incidente. Poi ancora un problema sul tratto Valdichiana Monte San Savino per un veicolo in avaria verso nord. Abbiamo rallentamenti, veicolo fermo al chilometro 378. E poi aumenta il traffico anche sulla A4. Le code tra Monza e Milano Est in direzione di Torino, Milano, con un tempo stimato di circa 35 minuti, e poi le code anche in carreggiata opposta verso Brescia tra Viale Certosa e Milano Est. Temporale segnalato tra Sesto San Giovanni e Agrate, sta situazione la troviamo anche sulla 1 dall'inizio fino a Lodi, i primi 20 chilometri di autostrada con questa forte pioggia che si sta scatenando sulla 1. L'invito alla massima prudenza. Non ci sono più invece le code perché l'incidente è risolto, quelle tra Desenzano e Brescia Est, prima segnalate verso Brescia.
5: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
7: Uno sono io!
8: Uno sono anch'io!
6: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: your husband is coming.
1: Sta arrivando, suo marito sta arrivando, attenzione, attenzione.
2: Ma questa... dov'è? Io non so.
1: Where is my husband, con Ray? 18:47, siamo quasi per chiudere, ragazzi, non vi sopporto più, non vedo l'ora di andare via. E voglio salutare anche Ricky.
2: E poi invece le mancheremo.
1: No. Ci racconta Ricky una storia tristissima, ve l'assumo, perché lui ci ha mandato un audiolibro. Ma in realtà ci dice che ha conosciuto una Dolores da ragazzo e che è stato un suo grande Dolores, perché gli ha preso il motorino senza dirglielo.
3: Ah, sì?
1: È andata al distributore e ci ha messo tutta benzina pura dentro questo motorino, che ovviamente ha fuso. E quindi,
3: caro Ricky, se può consolarti, ognuno di noi ha conosciuto la sua Dolores,
1: forse anche la sua,
3: anche Santiro.
2: Anche però oggi come oggi, secondo me, col prezzo della benzina, scherzo non reggerebbe molto.
1: No, infatti
2: lo riempirebbe con altro.
1: Tra poco scrivetevi la voce, voi che dovete cantare, lei che deve suonare, mi raccomando, prenda lo spartito, l'abra, lo faccia leggere ai suoi musicanti, perché adesso è il momento di scoprire quello che c'è a Orca Figlina.
4: E non solo, anche all'aeroporto di Fiumicino, perché anche lì avevamo un problema, era un incidente, è stato risolto, le code verso Roma si sono dissolte, vediamo come butta sul fronte delle autostrade. Entriamo nel centro multimediale, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Antonella De Cesare. La circolazione comincia a diminuire, ma il traffico è ancora intenso nei pressi dei grandi centri urbani e sul versante adriatico della rete. Sulla 14 Bologna-Taranto, infatti, ci sono ancora code per lavori di ammodernamento della rete tra Pescara Nord e Pineto, al momento di 2 chilometri, con tempi di percorrenza di circa 20 minuti. 1 chilometro di coda anche nella direzione opposta, verso Pescara, tra Pedaso e Grotta a Mare. Circolazione intensa sull'autostrada Sole tra Firenze in Pruneta e la variante di Valico verso Bologna. Il tempo di percorrenza stimato è di circa 45 minuti, 20 minuti più del solito. Trafficata anche l'altra direttrice toscana sulla 11 Firenze Pisa Nord, ci sono code tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione di Pisa. Questo tratto si percorre in 20 minuti, il doppio rispetto al solito. Andiamo poi nei pressi di Milano. Sulla 4 Milano-Brescia, tra Viale Certosa e Milano Est, ci sono le code verso Brescia, così come nella direzione opposta, tra la tangenziale Est e Sesto San Giovanni. Entrambi i tratti si percorrono in 20 minuti. Poi in Liguria, sulla 7 Serravalle-Genova, le code sono per lavori di ammodernamento, tra Genova Bolzaneto e Busalla, in direzione di Milano. Sempre per quanto riguarda la rete Ligure, vi segnalo che domani prevediamo tempi di percorrenza superiori alla media proprio sulla A7 in direzione di Serravalle, la mattina tra le 7 e le 13, il pomeriggio tra le 16 e le 19, mentre sulla A26 dei trafori prevediamo tempi di percorrenza superiori sia in direzione di Genova sia in direzione di Gravellona Toce, la mattina tra le 7 e le 10, il pomeriggio tra le 16 e le 19. Chiudiamo poi con la capitale, dove le code sono sul tratto urbano della A24 Roma Teramo, sia per entrare in città con code da Portonaccio fino alla tangenziale est, sia in direzione del grande raccordo anulare, qui le code sono su tutto il tratto. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
6: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
7: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani, Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato e la novità della Harley Davidson Bugger Cup. 3 giorni di musica, incontri con i piloti, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

0: Ma cosa fa? Nord Sud Ovest Est con gli 883 18:54. Abbiamo anche rivissuto questa fantastica epoca, forse la più triste della musica italiana.
1: Perché?
0: Degli anni
2: 90. Asti Est, Asti Ovest.
0: Asti Est, Asti Ovest. Oh, domani, mi raccomando, magliette pronte per la puntata di domani.
1: Le mandate in stampa, le ha mandate.
0: Sono pronte. Intanto dobbiamo comunque finire la puntata di oggi, perché abbiamo abbiamo dei vincitori, uno in modo particolare che è stato il primo ad aver indovinato e essere stato proprio preciso, esatto, e anche chiesto un premio speciale, quindi
2: non,
0: lui rinuncia proprio a fare una settimana lì su quel fantastico bellissimo autogrill che
1: sì. Cantagallo.
0: Cantagallo. Per ascoltare la voce di
1: Fabrizio. Lei prendere in castagna
2: sempre. Fabrizio, il nostro amico Fabrizio. Fabrizio vuole,
0: dice,
2: come
0: posso
2: premio?
0: Chiedere alla vostra preziosa signorina d'amico, mo preziosa
1: signorina?
0: Non lo so.
1: Signorina?
0: Signorina
2: lasci
0: sì.
2: Fare, lasci fare.
0: Che conosce il portoghese benissimo.
1: Beh, lasci fare.
0: Anna Carolina, cantautrice brasiliana.
2: La canzone si chiama Kenji Nos Dois. Complimenti anche per averla scritto perfettamente, che è la versione portoghese della mia storia tra le dita.
1: Ma non la so.
0: Ah, la
2: di
0: sua.
2: Grignani.
0: Ah, ok. La so. Proviamo.
2: Gliela insegno.
0: Sentiamo.
1: Vado?
0: Sentiamo.
2: Vai.

0: stavo entrando sen querer na tua vida.
1: Ah, che meraviglia!
2: Grignagnus.
1: Gianluca Grignau.
3: Com'è la da piccola voce, eh?
1: Che

0: finisce più sta cosa.
1: Avanti
0: così, atlipico.
1: Ringraziamo anche Davide Santirocchi.
0: Ringraziamo in ordine d'apparizione, me medesimo, Gabriele Procani, Pamela D'Amico, la, e poi il nostro Filippo Mero e la sua grande orchestra. Ringraziamo anche Gianluca Grignao che ha partecipato anche se così indirettamente.
2: E Anna Carolina.
0: Anna Carolina. E dall'altra parte del vetro della nostra squadra di ingegneri tutti quanti bravissimi, devo dire. Quindi grazie Claudio, grazie Emanuele. E Angelo non sape che lo ringraziamo, tanto lo pagano lo stesso.
2: Avete giustificato il vostro contratto.
0: È vero. E allora ci siamo perché stiamo per salutarvi. Tra pochissimo con voi ci sarà, lo sapete cosa?
1: Parliamo di Cina. Oggi sai di cosa si parla? Di riso alla cantonese.
0: Io non ce l'ho, vabbè, come sempre.
1: È meglio basta, il riso alla cantonese
0: a me non mi
2: a proposito di
0: niente.
2: Riso abbiamo riso abbastanza
1: bene.
2: adesso pasta.
0: Ecco, bene qua. Un'ultima cosa vuoi dire? Non lo so, questa dobbiamo suonare, sì, quindi ci salutiamo sulle note di You Should Be Dancing. Questa era brava,
1: vogliamo ballare?
0: Si abballa.
1: Alziamo il volume allora, vai.
0: Giusto un minutino.

0: Modena, Salim El Kudri dal carcere. Pensavo di morire. Illegale, è confuso. Chiederò una perizia. Le mail con le frasi contro i cristiani. Migliorano i feriti. Scontro nel centrodestra sulla cittadinanza. Trump minaccia l'Iran. La proposta di Teheran. Tregua lunga per aprire Hormuz. La marina israeliana aborda la nuova missione della flottiglia. Italiani tra i fermati. Tajani a Tel Aviv. Rilasciati subito. Patto di stabilità, pressing di Meloni per la flessibilità, ma Bruxelles frena a usare i fondi che ci sono. Schlein al TG3 su industria, energia e salari. Il fallimento del governo. Individuati i corpi dei 4 sub italiani dispersi alle Maldive in una camera della grotta. Il recupero tra domani e mercoledì. Soccorritori finlandesi, complesso ed emotivamente intenso. A Napoli, corpi di 2 donne ritrovati in un cantiere abbandonato, confessa un 49enne, erano prostitute, le ho uccise per non pagarle, gli omicidi in 2 notti diverse. La nostra intervista a Emma Bonino a 10 anni dalla scomparsa di Marco Pannella, chiese a Papa Francesco di salvarlo, il ricordo della lunga militanza insieme e poi l'improvvisa rottura, noi abituati a combattere da soli.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
1: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
3: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

fino al 1986 con i Double e questa The Captain of Her Heart. 6 minuti dopo le 7 la sera di Rai Radio. Davide Santirocchi continua il viaggio insieme a voi con Daniele Di Noia alla parte tecnica, tra poco anche Benditto. Andiamo subito sulla 1 per questo incidente tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Segnaliamo una coda di 1 chilometro in direzione nord e al chilometro 292 questo incidente segnalato. Non è l'unico, perché un secondo incidente è segnalato al chilometro 289 e anche qui si è formata una coda verso nord lunga 3 chilometri tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci. Abbiamo ancora le code anche tra la Complanare di Firenze e la variante di Valico, sempre in direzione nord verso Bologna. Rallentamenti Arezzo Valdarno in direzione Firenze e code a tratti Monte San Savino in Cisareggello, ancora in carreggiata nord. C'è anche un veicolo in avaria tra Val di Chiana e Monte San Savino e anche qui verso nord abbiamo rallentamenti. Situazione quindi difficile per chi viaggia in carreggiata nord sulla 1. Abbiamo notizie di un incidente da poco avvenuto anche sulla 12, la Genova Rosignano, e lì tra Genova Est e Genova Nord si è formata una coda di 1 chilometro in direzione sud che sta aumentando in lunghezza. Le notizie di incidenti vengono anche dalla Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Empoli Ovest ed Empoli Est, anzi tra Empoli Est e Empoli Ovest verso Livorno si è formata una coda di 3 chilometri per questo incidente all'altezza del chilometro 29. Massima attenzione anche sulla 8, la Milano-Varese, per dei materiali dispersi tra Castronno e Solbiate. Anche qui si sono formati rallentamenti in direzione sud verso nord le code tra Milano Nord e Busto Arsizio. Sulla 10 l'unica coda rimasta è comunque consistente perché sono 5 chilometri di incolonnamenti tra Spotorno e Savona verso Genova. Anche sulla 11 restano code tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione di Pisa. Sulla 14 la situazione si è normalizzata tra Castel San Pietro e il raccordo di Casalecchio verso nord, e anche sulla 13 sono terminate le code prima segnalate tra Bologna Interporto e la A14. Per la 26 resta segnalato l'incidente, ma non ci sono più le code tra Masone e Ovada verso nord, e al chilometro 26 questo incidente tuttora presente. Abbiamo ora, è arrivata proprio ora questa notizia, anche sulla Firenze-Pisa-Livorno un rallentamento per dei materiali dispersi tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest in direzione di Livorno. Andiamo anche sulla Roma-Fiumicino, perché nonostante sia stato risolto l'incidente che ha creato code in direzione Roma sul tratto all'altezza proprio dell'aeroporto, ora anche entrando nell'aeroporto si è formata una coda abbastanza consistente perché è accaduto da poco questo incidente proprio sul cavalcavia che conduce alle partenze, quindi c'è questo ritardo inevitabile per molti di quelli che viaggiano verso l'aeroporto di Fiumicino. Tenetene conto, anche in uscita ci sono incolonnamenti.

0: tattici nucleari, questo è il nuovo sorry, scusa, lo sento, sono un po' confusa, però alla fine si intende bene. 13 minuti dopo le 19, allora abbiamo notizie anche per la tangenziale di Napoli, le prime code tra Capo Dichino e Corso Malta verso Pozzuoli, anche a Corso Malta code in entrata in direzione di Pozzuoli, tratto urbano della 24, le code sia entrando a Roma tra Portonaccio e tangenziale est, sia uscendo dalla tangenziale est fino all'inizio della Complanare, poi su tutta la Complanare code a tratti fino al grande raccordo anulare. Questa al momento la situazione, evolve positivamente il problema sulla 12, risolto l'incidente e la coda tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno ora è terminata e allora siamo pronti per Bendito.
1: Bendito.
2: I fatti senza pregiudizi, un programma di Benedetto Marcucci.
1: E buonasera, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Soradio e buona settimana, visto che è lunedì. Allora, questa settimana cominciamo con un argomento complesso, direi, molto complesso, nel senso che parliamo di investimenti cinesi in Italia. Questo è un argomento che riguarda sia la microeconomia, perché ognuno di noi, insomma, si rende conto nel proprio tessuto commerciale della propria città del fatto che comunque c'è un grande attivismo da parte di imprenditori commerciali cinesi, e questo ovviamente suscita varie reazioni più o meno, insomma, diciamo giustificate e magari impaurite, ma questo però è appunto argomento ancor più difficile, se vogliamo, rispetto a quello macroeconomico. Noi adesso affronteremo stasera quello macroeconomico, quello cioè che vede gli investimenti di grande rilievo da parte delle aziende cinesi in Italia. Questa ovviamente è una storia che parte da lontano, cioè da non molto lontano, però insomma relativamente lontano, nel senso che il primo investimento, uno dei primi investimenti di un certo rilievo fu fatto proprio dal gruppo Weichai Group e comprarono il noto produttore di yacht di lusso Ferretti Group. Cosa successe? Fu successo questo nel 2012. Ora sono 14 anni fa, quindi appunto fu uno dei primi importanti, le prime importanti acquisizioni da parte di un gruppo cinese nei confronti di un produttore di yacht di lusso. Ferretti è appunto un marchio conosciuto in tutto il mondo, chi si può permetterselo ovviamente, perché insomma parliamo appunto di yacht di lusso. Ma Ferretti non fa soltanto yacht, fa anche dei mezzi nautici per la difesa, e qui sorge il problema, perché dopo aver avuto un periodo abbastanza lungo, nel senso che appunto sono ormai 14 anni, durante il quale il management italiano è stato mantenuto nella sua operatività e quindi era il capitale cinese che ha consentito peraltro a Ferretti Group di avere anche un'espansione importante, ha rinnovato il suo catalogo, ha conquistato nuovi mercati, quindi l'iniezione di capitale cinese è stato sicuramente molto positivo. Ora però c'è un cambio di passo, nel senso che la quota di maggioranza che appunto il gruppo cinese Weichai detiene ha fatto sì che ci sia stato il cambio del management. E qui sorge il problema, nel senso che chiaramente, essendo un'azienda che fa anche un materiale sensibile, direi, per la sicurezza del paese, quindi appunto fornisce la nostra Marina Militare, e di conseguenza il COPASI, il Comitato per la Sicurezza della Repubblica, ha cominciato a interessarsi al tema. Questo ovviamente che vuol dire che il COPASI è presieduto da Lorenzo Guerini, ex ministro della difesa, quindi avvierà un'indagine conoscitiva che durerà evidentemente settimane se non mesi, e alla fine della quale doterà il governo di questo dossier e per eventualmente far scattare quella golden power che fa sì che appunto ci sia una possibilità da parte del governo di bloccare l'intervento. Allora, questo però ci fa sorgere appunto un più grande interrogativo su come si stanno svolgendo queste acquisizioni, perché poi queste acquisizioni appunto in maniera un po' silente, come avviene nella macroeconomia, per cose che noi comuni mortali diciamo ci sfuggono,
0: arrivano troppo dopo.
1: Sì, per dire, riso Scotti, forse non tutti i consumatori si rendono conto che ormai è detenuto al 60% da un gruppo cinese, nonostante sia un marchio assolutamente italiano, quindi è, diciamo, riconoscibile per tutti con la sua, anche diciamo ormai ha modulato in tantissimi modi, no? I prodotti, ovviamente c'è il caso Pirelli, vabbè, ma quello diciamo è molto più conosciuto, che appunto il colosso Chem China ha acquisito ormai più di un decennio fa il nostro marchio di pneumatici. E poi vabbè, l'ultimo dei quali è la Moca Bialetti del 2025, quindi abbastanza recente, che è stato acquisito dal fondo di investimento Nuo Capital. Allora cercheremo di capire appunto quanto, ovviamente quando si investe in Italia tutti dicono è positivo, però cerchiamo di capire se è veramente tutto positivo. Lo capiremo con Alessia Amighini, che è professoressa di economia politica e senior advisor dell'ISPI, che è l'istituto sugli, appunto, gli studi internazionali di politica internazionale, e Alfonso Rizzo, che è un collega esperto di automotive, che appunto ci farà capire che cosa sta succedendo in quel mercato, dove la Cina nel frattempo è diventato il più grande produttore mondiale, quindi diciamo
0: più 253 l'automotive importato dalla Cina.
1: Sì, esatto, sì, appunto, ecco, quindi capisci bene, Davide, di che parliamo. E poi con Tiziano Vescovi, ordinario di management appunto all'Università Ca' Foscari di Venezia, che ci farà capire in questi movimenti, questo cambio di passo che dicevo prima, cioè il fatto che prima il capitale cinese non interveniva e stava silente a, giustamente, anche sfruttare il positivo business della Ferretti Group, e oggi invece decide di intervenire con la designazione dell'amministratore delegato. Quindi che succederà? Ce lo diranno i nostri ospiti.
0: Ah no, ma dopo pensavo che volessi da me la risposta.
1: No, da te voglio risposte dalle strade. No,
0: purtroppo è un incidente quello che troviamo come novità sulla 1 tra Ceprano e Frosinone. Si sono subito formati rallentamenti verso nord e al chilometro 640 questo tamponamento, due le vetture coinvolte, momentaneamente bloccato il traffico per i rilievi, e quindi evidentemente è un incidente grave. Infatti i rallentamenti diventano già code lunghe un chilometro, in ulteriore aumento in carreggiata nord.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Bene, torniamo in diretta e cioè, peraltro c'era un'altra, diciamo, un altro capitolo che ho omesso nella mia premessa, che è molto interessante. Appunto, abbiamo detto che coinvolgeremo a breve Alfonso Rizzo, giornalista specializzato nell'industria automotive, e proprio nell'automotive c'è una notizia che va un po' al contrario di quelle che sono le speranze, almeno del governo, perché appunto il ministro Urso aveva detto varie volte tutto ciò che sarà perso in termini di posti di lavoro per il disimpegno di Stellantis, ex Fiat, diciamo, tanto per ricordarlo, negli stabilimenti italiani. Noi speriamo che sia determini un'attrazione da parte di nuovi soggetti, per esempio, appunto, per non fare nomi, il gruppo BID, che sta acquisendo una posizione di premiership nella produzione mondiale, quindi stiamo parlando veramente di un colosso. Nel frattempo però Stellantis ha fatto accordi con diciamo con protagonisti del mercato cinese, quindi questo pure va un po' al contrario di quello che dovrebbe essere, nel senso che noi speriamo appunto che Stellantis non si disimpegni, invece Stellantis si impegna in Cina. Cioè qualcosa che ci fa venire un po' il mal di testa, forse qualcuno appunto ci aiuterà, per esempio la professoressa Alessia Amighini, che come dicevo è professoressa di economia politica all'Università del Piemonte Orientale, nonché senior advisor dell'ISPI. Buonasera professoressa.
1: Buonasera a voi, buonasera a tutti.
0: Allora, l'argomento, come dicevo, è complesso, però per noi comuni mortali cerchiamo di capire cosa sta succedendo, perché per esempio nel mondo dell'automotive, appunto, mentre il governo auspica investimenti di grandi produttori che sostituiscano Stellantis, Stellantis fa accordi in Cina. C'è qualcosa che non va?
1: Allora, la sottoscritta si occupa da 23 anni delle strategie di crescita dell'automotive cinese, quindi sono comune mortale come tutti, ma ho avuto questa caratteristica.
0: È un comune mortale un po' più informato, diciamo.
1: Condivido. Allora, è molto chiaro l'insieme dei tasselli che la Cina, i produttori cinesi, ricordiamo che sono in gran parte o statali o lo sono, certo, stati, e sono sostenuti, certo, pesantemente. Questo è da ricordare sempre. Quindi la loro competitività è una competitività surrettizia.
0: Certo.
1: Che, ecco,
0: drogata, possiamo dire, insomma.
1: Sì, perché hanno credito facile, prezzo politico dell'energia e sussidi miliardari, e non è un'enfasi. Quindi il loro costo di produzione è calmierato su vari fronti. Questo anche ci aiuta a capire perché il gioco, che per noi è sporco, però è da capire se ci mettiamo nei loro panni, tra Spagna e Italia. Allora, noi abbiamo un costo dell'energia folle rispetto agli spagnoli, che hanno investito tutto il loro, diciamo, PNRR, per chiamarlo in sintesi,
0: sì,
1: nelle rinnovabili e nell'idrogeno, e comunque in energia più a buon mercato.
0: Certo.
1: Poi hanno un'infrastruttura decotta una volta, ma ora rediviva, di produzione automobilistica che è più, diciamo, vicina alla scala cinese. I cinesi vogliono, tanto per intenderci, venire in Europa e vendere agli europei quello che producono, soprattutto in Cina,
0: sì,
1: alle condizioni favorevoli che hanno solo là, e poi a condizioni accettabili per il nostro mercato, ma non più i prezzi competitivi. Non facciamoci ingannare dai prezzi di oggi, perché quando verranno a produrre qui i prezzi saliranno,
0: certo,
1: e noi saremo però ormai imbottigliati. È un problema serio, perché in questo momento non se ne vede la via d'uscita se non una chiusura totale, che però, data la corte che gli spagnoli hanno fatto i cinesi e gli spagnoli, perché lì sono in due, bisogna essere in due,
0: certo,
1: ormai ha aperto tutto, non
0: peraltro,
1: è una storia spagnola.
0: Quello che ci stava dicendo sull'energia, europeo, professoressa, è determinante, no? Nel senso,
1: certo,
0: che,
1: Ma gli spagnoli, questo è quello che purtroppo succede per il gioco forza. Una volta che il paese Spagna apre i cinesi hanno il mercato europeo, non solo lo spagnolo, il mercato spagnolo, quindi diciamo che rovinano lo scenario futuro delle eventuali politiche di difesa dell'automotive europeo a tutti i paesi europei.
0: Certo.
1: Quindi ci lascia un po', perdonatemi, un po' in braghe di tela.
0: Come, cioè, quindi secondo lei, professoressa, sostanzialmente i buoi sono scappati, cioè non si...
1: Allora sì, c'è una via politicamente molto facile, ma anche diciamo impegnativa dal punto di vista della volontà e dell'identità, che secondo me l'Europa ha tutte, senza toglierci nulla. Facciamo lo stesso, diciamo, perseguiamo la stessa strategia che i cinesi hanno perseguito quando gli europei e gli americani nel lontano 1978-79-80 andarono in Cina,
0: sì,
1: a produrre le automobili. Quello che dal punto di vista simbolico è molto significativa questa operazione in Spagna, perché e anche quella di Stellantis con Leap Motor in Cina, perché i cinesi vogliono vendicarsi, virgolette, alla buona e anche no, di quello che è successo a loro. Cioè loro hanno prodotto con le vecchie piattaforme tedesche automobili un po' per se stessi, vecchi modelli, sì, costi, un po' per i profitti dei tedeschi nel mondo attraverso, certo, la produzione cinese. Adesso lo vogliono fare loro la stessa cosa con tutti.
0: Certo, anche perché quello era il gioco che si faceva, che si era capito negli anni 90, si era scoperta questa grande, oltre che sul finire degli anni 70, come lei diceva, ma negli anni 90 sembrava la grande scoperta, no? Andare a produrre in Cina, massimizzare i profitti e poi è tutto a posto, e la fabbrica del mondo è la Cina. Però poi
1: abbiamo una possibilità, un'opzione che va percorsa, non c'è alternativa, è quella di chiedere un trasferimento tecnologico come loro chiesero alle imprese occidentali, ma non diciamo una domanda di cortesia, una vera e propria
0: imposizione,
1: condizione contrattuale,
0: certo.
1: Imposizione, sì,
0: certo.
1: Loro sono disposti a venire a produrre qui anche a questa condizione, dobbiamo esserne molto consapevoli.
0: Dobbiamo esercitarla questa condizione.
1: Sì.
0: Professoressa,
1: sì,
0: le chiedo un attimo di pazienza perché dobbiamo aggiornare le strade e torniamo subito.
2: Attenzione, sì, perché c'è un incidente sulla A10, la Genova Ventimiglia, tra Genova Piglia e Genova Aeroporto, si è da poco verificato ed è accaduto in galleria al chilometro 5500, quindi molta attenzione. E invece sono buone notizie quelle che abbiamo per la Firenze-Pisa-Livorno. L'incidente tra Empoli Est e Empoli Ovest è stato risolto, la coda sta defluendo, comincia a diminuire, non più 3 ore, 2 km. Terminate anche le code tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest verso Livorno, prima segnalate per dei materiali dispersi. Queste le ultime notizie. Anche sulla 11 il traffico torna regolare in direzione di Pisa.

0: dopo il classico di Lucio Battisti ritrovato alle 19.35, spero abbia rilassato quelli che sono in viaggio in questo momento. Sulla 8 la Milano Varese sono terminati i rallentamenti tra Castrono e Solbiate verso sud, restano comunque le code a tratti tra Milano Nord e Legnano verso Varese per il traffico ancora intenso. Sulla 4 abbiamo ancora le code tra Cormano e Milano Est in direzione Brescia e tra Monza e Cormano in direzione di Torino, e poi l'incidente sulla 1 Cipriano Frosinone, la coda si è allungata e ora lunga 2 km verso nord in direzione della capitale.
1: Bene, noi torniamo dalla professoressa Alessia Amighini e proponiamo questo messaggio di un nostro ascoltatore.
2: Salve, sono un radioascoltatore. Io vorrei sapere, con Tavares, che abbiamo praticamente svenduto l'Iveco agli indiani, dove stava la sinistra? La CGIL dove stava? E la Repubblica cosa scriveva?
1: Questo è, diciamo, ovviamente il riferimento del nostro ascoltatore è la Repubblica, perché posseduta da GEDI, appunto, che è quindi dal gruppo sostanzialmente la famiglia Elkan Agnelli. Bene, professoressa, come rispondiamo a Daniele?
3: Ma il signor Daniele ha tutte le ragioni del mondo, perché nel momento in cui, come nel caso di Iveco, è come nel caso dell'acquisizione cinese della divisione, diciamo, track di Pirelli nel 2014, ci sono dei comparti decotti che sono in crisi di liquidità, non solo di mercato. I cinesi entrano a gamba tesa, questo è il loro modello.
1: Certo.
3: Anche con Ferretti è successo lo stesso nel 2012, Ferretti stava per fallire, poi i cinesi sono arrivati e l'hanno salvata. Quindi non è stato, inizialmente le acquisizioni cinesi raramente,
1: certo,
3: sono predatorie.
1: Certo, certo.
3: Perché mettono liquidità sempre generata, come si diceva prima, quindi a suon di credito facile e sussidi. Poi dopodiché entrano poi e acquisiscono spesso.
1: Ecco, c'è il cambio di passo che volevo affrontare proprio col professor Tiziano Vescovi, che giustamente, essendo un professore di management, ci spiegherà che cosa vuol dire questo cambio di passo nel Ferretti Group, cioè nel senso che il gruppo Weichai ha fatto il cambio di passo, professore, o no?
4: Buonasera, allora sì, ha fatto il cambio di passo. Qui forse il discorso andrebbe un po' più allargato e immaginato.

0: con alcune premesse di contesto, perché altrimenti sembra che qui ci siano appunto gli sparvieri che arrivano, rubano le cose e se ne vanno. Non è proprio neanche così. Insomma, intanto questa è una seconda generazione di imprese cinesi rispetto alla prima generazione che eravamo abituati a vedere, che si basava soprattutto sul low cost, no?
1: Sì.
0: Adesso hanno accumulato dei capitali, come diceva la professoressa, dei capitali significativi, hanno liquidità e della liquidità che magari manca a certe nostre imprese, soprattutto per diventare più grandi o per internazionalizzarsi ancora di più. La dimensione delle imprese italiane è critica perché non ha la dimensione sufficiente per stare su mercati internazionali,
1: certo,
0: molto più grandi e importanti, dove si trova ad affrontare concorrenti di altri livelli, e questo è un primo problema. Il secondo problema è che la Cina non può fermarsi. La Cina non può fermarsi perché se riduce l'espansione economica che ha accumulato in questi ultimi 20 anni, diciamo, crea dei problemi sociali, perché la Cina non è solo Shanghai, Pechino, Shenzhen,
1: certo,
0: Guangzhou,
1: certo,
0: eccetera, ma esiste una Cina che ha bisogno di ancora di sviluppo sostanzialmente.
1: La Cina rurale profonda,
0: la
1: no?
0: La Cina rurale, la Cina profonda, ed è la Cina che si attende uno sviluppo, perché quello gli è stato promesso, e gli è stato promesso in cambio di state buoni e non fate troppo baccano, perché noi vi daremo una ricchezza che non immaginate finora. E in parte questo è stato il successo dell'economia cinese negli ultimi 20 anni. Sicuramente si è concentrato di più su alcune zone rispetto ad altre, ma ha bisogno di crescere costantemente in ogni caso. E allora come cresce? Purtroppo il consumatore cinese non è il consumatore americano, che spende quasi tutti i soldi che ha in prodotti di consumo, eccetera, e poi riparte da zero casomai e così via. Il consumatore cinese è molto più parco, è molto più prudente e tende a risparmiare e molte volte tende a risparmiare nei modi classici.
1: È più simile al consumatore di una volta, del nostro consumatore di una volta.
0: Bravo, esattamente. E cosa fa? Compra case, per esempio, no? Che era il rifugio dei risparmi.
1: Certo, il mattone, il nostro mattone.
0: Il mattone, il famoso mattone. E caspita, adesso ha comprato troppo mattone e mattone non funziona.
1: Certo.
0: E se non cresce l'economia, tutti i risparmi che sono andati nel mattone finiscono...
1: La bolla esplode e quindi...
0: La bolla esplode.
1: Certo.
0: E capisce anche lei che questo crea una situazione di mercato, ma non solo, ma anche politica, insostenibile in qualche modo. La Cina, il governo cinese sta cercando di coprire questa bolla
1: immobiliare,
0: certo, questa bolla immobiliare in maniera costante attraverso l'introduzione di capitali, di liquidità e altre cose, però questa c'è sotto, e se si ferma l'economia questa esplode.
1: Bene,
0: allora deve esportare.
1: È obbligata a esportare. Professore,
0: esportare.
1: Noi purtroppo, è il nostro dovere avere un break e poi torniamo subito. Però.
0: Prego, prego.
2: E allora, intorno al break, diciamo pure che la coda lì sulla 10 sta aumentando, è ora lunga 2 km, è accaduto in galleria questo incidente tra Genova Peglia e Genova Aeroporto, è coinvolto anche un mezzo pesante, il traffico defluisce a fatica solo sulla corsia di marcia, e quindi verso Genova si sta sviluppando questa coda. Si è invece ridotta notevolmente quella tra Spotorno e Savona, ora lunga un solo chilometro, sempre in direzione di Genova.
3: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Lignano Sabbiadoro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Rai su Radio.
6: Allora, ringraziamo la professoressa Alessia Amighini e il professor Tiziano Vescovi di essere rimasti con noi, ma giriamo invece, diamo il benvenuto a Alfonso Rizzo, un collega esperto di automotive, per rispondere a questa domanda di Piero. Ma se Stellantis, ci dice Piero, stringe accordi con la Cina, significa che ha perso definitivamente, anche se il CEO Filosa ci dice che è un rilancio strategico, ha perso, diceva Piero, la partita dell'auto elettrica definitivamente? È così, Alfonso Rizzo?
7: Ciao Benedetto, ciao. Buonasera a tutti. Allora, in realtà qua i fronti si sono un po' ribaltati. Io ricordo i saloni di Ginevra ai quali i cinesi arrivavano attrezzati di macchine fotografiche digitali per immagazzinare,
6: ecco, la tua esperienza, Alfonso, ci aiuta a capire cosa succedeva non tantissimo tempo fa,
7: No, infatti adesso il Salone di Ginevra non esiste più e per vedere la tecnologia automobilistica bisogna andare a Pechino o a Shanghai. Quindi evidentemente in questi 10-15 anni hanno capito su cosa puntare, lo hanno fatto in modo massiccio e ci hanno superato sostanzialmente.
6: Certo.
7: E la mossa di Filosa va in questa direzione. Se pensiamo che Tavares, che voleva fare tutto in casa con un verticalismo totale, ha perso il posto, quindi questa mossa potrebbe essere, ed è da vedere, da capire, ma nei prossimi giorni, perché già il 21 di maggio ci sarà l'Investor Day in Michigan e capiremo come si incastra, certo, questo tassello in una strategia molto più ampia. Di certo la tecnologia oggi è a Oriente, ecco.
6: Ecco, io volevo ricoinvolgere la professoressa Amighini e il professor Vescovi e vorrei prendere una data simbolo. Se noi tutti ricordiamo l'11 settembre 2001, ma c'è un altro 11, molto simbolico secondo me, che è l'11 dicembre 2001. E che cosa successe l'11 dicembre 2001? Entrò la Cina nel WTO, nell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Si può dire che è lì che è cominciato tutto, professoressa Amighini?
8: Certo, assolutamente, perché quella è la data d'inizio di quello che gli americani hanno sempre chiamato lo shock cinese numero uno, perché poi è arrivato il secondo nel 2018. Far entrare la Cina senza condizioni è stata un'ingenuità assoluta da parte nostra e dovuta sostanzialmente alla posizione americana.
6: Certo.
8: Che a quell'epoca pensava appunto che nessun rivale più né sistemico né commerciale sarebbe mai arrivato e invece la Cina ha smentito.
6: Certo, mentre quindi gli Stati Uniti si attardavano sulla questione dell'11 settembre, anche giustamente perché effettivamente fu uno shock incredibilmente simbolico, però c'era appunto giusto tre mesi dopo succedeva una cosa che da un punto di vista macroeconomico avrebbe sconvolto tutto, professor Vescovi.
7: Ah sì, questo sicuramente. Io mi riaggancio anche a quello che si diceva sulla scelta della Fiat di andare in Cina, eccetera. Questo mi sembra una condizione abbastanza normale in un'economia internazionale, nel senso che le aziende vanno dove trovano le tecnologie e le competenze e lì fanno la loro produzione, il loro mercato, eccetera. Le faccio un esempio. tutti i brand francesi del lusso producono in Italia. E perché producono in Italia? Non perché ci siano costi inferiori o cose di questo genere, ma perché c'è la competenza,
6: certo,
7: e la tecnologia per produrre il lusso.
6: C'è l'artigianato di lusso, giusto?
7: Anche l'industriale di lusso,
6: certo,
7: nel senso,
6: certo,
7: che poi sono anche imprese importanti. Ferretti, per esempio, può essere un caso di questo tipo. Non mi vedo dei cinesi capaci di costruire degli yacht di altissimo livello come fa Ferretti. Li vedo come investimenti di capitali sicuramente, ma Ferretti è una cosa che sanno fare gli italiani. Gli italiani sono al vertice dell'industria degli yacht mondiale, in ogni caso, perché hanno le competenze e le tecnologie. Se la Fiat va, come si diceva, in Cina, è perché lì ci sono le competenze e le tecnologie. I cinesi, io ricordo 20 anni fa, la prima volta che andai in Cina, c'erano solo le vecchie Volkswagen Santana come taxi,
6: sì,
7: e c'era un inquinamento delle città spaventoso, spaventoso. Diciamo, già 7 anni fa...
6: Quelle che diceva la professoressa Michini, no?
7: Esatto. Esatto. Sì, sì. Sì, quindi il governo cinese ha deciso di togliere l'inquinamento dalle città. L'ha fatto togliendo le fabbriche inquinanti dai centri storici, l'ha fatto in vari modi, ma l'ha fatto anche investendo sull'elettrico.
6: Certo.
7: Le dico, 7-8 anni fa quasi metà delle automobili circolanti a Shanghai, e non sono poche, erano elettriche. Questo sviluppa che cosa? Tecnologie migliorative in continuazione, e queste tecnologie fanno il salto logico di andare a superare le tecnologie di partenza che invece c'erano,
6: certo,
7: 20 anni fa, quando
6: perché tutto il know-how consolidato non serve più, diciamo.
7: Non serve più, certo, perché c'è una nuova tecnologia, ci sono nuove capacità,
6: certo,
7: nuove competenze. Quindi lo trovo abbastanza logico che si vada a cercare quello se si vuole rimanere vivi, perché altrimenti si viene superati dal mercato e si viene abbandonati dal mercato, assolutamente.
9: Benedetto, se posso...
6: Ecco,
9: se
6: sì, Alfonso, infatti volevo coinvolgerti, sì, per un ultimo, proprio, sì, siamo un minuto,
9: solo
6: abbiamo,
9: per
6: Alfonso.
9: Dire che il gruppo Stellantis, preso alla larga, è presente in Cina da più di 30 anni, ha delle joint venture,
7: sì, sì, sì,
9: con Dongfeng, produce lì. Il problema è che il mercato cinese è sempre stato vissuto e visto come un mercato di sbocco,
6: certo,
9: più che un mercato... per cui la produzione che si faceva lì era destinata a quel mercato e faceva gran parte degli utili di tante aziende europee. Abbiamo visto come sono calati gli utili di marchi prestigiosi come Porsche, perché quel mercato lì adesso non cerca più la qualità,
6: certo,
9: europea.
6: Perché ce l'ha internamente.
9: E certo, perché c'ha una pletora di marchi che fa prodotti che sono più nelle corde anche del loro tipo di,
6: certo,
9: vivere l'automobile, perché per loro per esempio il comfort è un must e quindi l'infotainment deve essere compatibile con i loro sistemi informatici e telefonini, per cui quando gli metti nella macchina uno schermo da 16 pollici, gli metti i sedili massaggianti, tutte tecnologie diciamo basse, non particolarmente...
6: Certo.
9: Hai fatto bingo, e infatti adesso quelle che arrivano anche da noi sono figlie di questa
6: evoluzione. Insomma, purtroppo il quadro che abbiamo definito non mi pare troppo rassicurante. Continueremo comunque a occuparci di questo e cercheremo di capire appunto l'evoluzione di questa di questo flusso economico, che però appunto abbiamo disegnato in maniera abbastanza difficile da risolvere, come ci ha suggerito appunto Alessia Amichini, che ringraziamo, come ci ha detto adesso Alfonso Rizzo e anche il professor Tiziano Vescovi. Grazie a tutti voi, grazie ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di averci seguito anche oggi, grazie come sempre a Lucia Pioppi, Valentina Lorusso, Angelo Calia alla regia e Daniele Di Noia alla parte tecnica. Grazie a te. Hai qualcosa di...
10: Certamente.
6: Io uno scooter cinese ce l'ho. Tu?
10: No. Viaggio ancora in Italia.
6: No. Allora, lo scooter elettrico è cinese. E...
10: Poco prima del TG1 diamo conto ancora di questo problema che c'è sul... la strada che conduce all'aeroporto di Fiumicino, per un incidente in entrata a Fiumicino ci sono ancora lunghe code che adesso si riverberano anche in uscita, quindi anche chi sta uscendo dal centro appunto dell'aeroporto di Fiumicino verso Roma trova lunghi tratti con incolonnamenti, diciamo, dall'aeroporto fino a Parco Leonardo.
6: A domani.

0: Andavo più forte che potevo, sapevo di morire. Le ammissioni di El Kudri, che a Modena ha falciato la folla, insulti e offese nelle sue mail, shock. Crisi iraniana, nuova proposta di Teheran, tregua lunga e sblocco di Hormuz, Trump, non sono aperto a concessioni, timori di ripresa del conflitto. Israele blocca la nuova flottiglia vicino a Cipro, le immagini dell'abbordaggio, tra i fermati una dozzina di italiani, Tajani, chiediamo rilascio immediato. Meloni vede presidente polacco, dialogo con Europa su crisi energetica, opposizioni, governo cambi strategia, politica economica fallimentare. Maldive, individuati i corpi dei quattro sub esperti finlandesi immersi per 3 ore, erano nella terza camera della grotta, tra domani e mercoledì il recupero. Garlasco a TG1, l'audio del dialogo tra i genitori di Sempi, il padre alla moglie, lo scontrino lo hai fatto tu, per la procura la prova del finto alibi. Non solo nei borghi, aumentano le pluriclassi anche in città, da Trieste a Catanzaro, con il calo delle nascite la soluzione per non chiudere le scuole. Tiziano Ferro, i 25 anni di perdono celebrati con Lazza in una nuova versione, nuovo album e nuovo tour, sono una persona insicura, confessa il cantante a TG1, affido le mie insicurezze alla musica, ma sono felice di quello che sono.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato, 3 giorni di musica e incontri con i piloti, il sorvolo delle frecce tricolori, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

i Beatles e dopo il TG1, i titoli del TG1, riprendiamo il nostro percorso nella sera di Rai Isoradio. Davide Santirocchi ad accompagnarvi, Daniele Di Noia alla parte tecnica. Molte notizie ancora attive, abbiamo detto poco fa di questo problema che nel corso del pomeriggio si è verificato sull'area intorno all'aeroporto di Fiumicino. Restano queste code segnalate sia in entrata in aeroporto che in uscita, soprattutto in uscita ora, come ripercussione appunto di questo incidente. Abbiamo l'incidente nel tratto Ponte Corvo Frosinone della 1, la coda che si è sviluppata ora lunga 3 km. Abbiamo anche i rallentamenti ancora segnalati tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna. Questa la situazione della 1, mentre sulla 4 un incidente si è verificato tra Cormano e Sesto San Giovanni. Attenti, due auto ferme in prima corsia al chilometro 135 in direzione Brescia. Lì già stiamo segnalando delle code tra Cormano e Milano Est dovute al traffico intenso, appesantite ulteriormente da questo incidente. Anche verso Torino restano code tra Milano Est e Cormano. Per la 10, allora, l'incidente, quello avvenuto in galleria tra Genova Peglia e Genova Aeroporto, ha reso necessario bloccare il traffico per alcuni minuti. Ora è nuovamente sbloccato il traffico dopo i rilievi della polizia stradale. La coda di 2 km sta aumentando tra Genova Pra e Genova Aeroporto in direzione di Genova. Non ci sono più le code tra Spoturno e Savona. Abbiamo notizie di un incidente anche sulla 12, un'auto e un mezzo pesanti coinvolti al chilometro 11, siamo tra Genova Nervi e Recco, accaduto da poco verso Livorno. Siate cauti su questo tratto della Genova Rosignano. Non ci sono più le code in entrata a Roma sul tratto urbano della 24, anche uscendo restano i rallentamenti solo sulla complanare del tratto urbano, quelli sì, i rallentamenti fino al grande raccordo anulare. Risolto l'incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno, terminate le code tra Empoli Est e Empoli Ovest, prima segnalate verso Livorno. Sulla tangenziale di Napoli restano le code per traffico tra Capodichino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. C'è ancora un incidente sulla 26, segnalato al chilometro 26 tra Masone e Ovada verso nord, ma non sta creando né code né rallentamenti. Questa è al momento la situazione che troviamo sulle nostre strade. Abbiamo detto della situazione della Roma-Fiumicino per l'incidente. Anche intorno a Milano la situazione si è normalizzata, sulle tangenziali non ci sono né code né rallentamenti, come anche sul raccordo anulare, traffico torna regolare.

0: It hurts more vivid and worse, but I feel it deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Si chiama Mick, questa è la sua Fabulous. 11 minuti dopo le 20 e allora andiamo subito in Germania perché c'è una notizia davvero incredibile. La polizia tedesca ha dichiarato di aver abbattuto una tigre fuggita da una recinzione privata gestita da una donna che è soprannominata la regina delle tigri. In Germania, dopo che l'animale aveva attaccato uno dei custodi, l'incidente è avvenuto nel pomeriggio alla periferia di Lipsia, ieri pomeriggio, ed ha coinvolto questa tigre fuggita che è stata abbattuta dalla polizia con armi da fuoco. Questo hanno precisato anche i messaggi della polizia, quelli ufficiali. Il custode, gravemente ferito dal felino, ricoverato in ospedale, ha riferito un portavoce della polizia della France Press, non sarebbe in pericolo di vita. Secondo i media locali, l'animale è fuggito dalla proprietà di questa addestratrice di tigri chiamata Carmen Zander, donna che era già stata criticata per le condizioni in cui gli animali vivevano tenuti nel suo recinto. L'Organizzazione per la difesa dei diritti degli animali, PETA, ha accusato le autorità veterinarie di condividere la responsabilità di questo tragico incidente per non essere intervenute prima contro questa addestratrice. L'organizzazione ha chiesto il sequestro dei 9 animali rimasti in questo recinto ed è stato molto pericoloso perché questa appunto tigre del Bengala, fra l'altro, era uscita e insomma stava nei dintorni di alcuni orti, quindi tutto è accaduto praticamente con persone chiuse dentro casa che dalle finestre hanno visto tutta la scena prima appunto l'aggirarsi di questo felino gigantesco, 290 kg di peso, e poi l'esito evidentemente drammatico, almeno per l'animale con cui è stato abbattuto. Tutto questo alle 20:12:44. Ci sono novità? Ci chiede Carlo. Beh, insomma, non abbiamo novità di rilievo perché rimangono queste code sulla 10 tra Genova Praia e Genova Aeroporto di 2 km per l'incidente non ancora risolto e di 3 km quelle segnalate per l'altro incidente sulla 1 tra Ponte Corvo e Frosinone, segnalate verso nord in direzione della capitale.
2: Ascolta.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Ci siamo. Torna a Playing Memories.
2: Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
3: Con Marco Liorni. Playing Memories, 2 settimane per un sogno, dal 20 maggio, in esclusiva su Rai Play, molto più di quanto immagini.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare, proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Rai su Radio. You said you hated the ocean, but you're surfing.

La Cabello e questa sua Bam Bam, sua e di Ed Sheeran, erano in società quando ha fatto uscire questo brano. Le 20 e 24 parliamo grazie ad un'agenzia, una Nove Colonne, di quello che ci attende dallo spazio nei prossimi due giorni. Incontri ravvicinati dallo spazio profondo, due asteroidi, dimensioni paragonabili però insomma a dei sassolini in confronto a quelle che abbiamo visto in alcuni film hollywoodiani, dei meteoriti come quello che nei cieli russi nel 2013 esplose facendo grande clamore. E insomma questi due asteroidi stanno viaggiando molto vicini al nostro pianeta. I corpi celesti denominati dai sistemi di sorveglianza globale JH2 e KB si stanno muovendo lungo traiettorie che li portano a lambire la Terra dal punto di vista cosmico, pur escludendo, secondo i calcoli matematici delle agenzie spaziali, qualsiasi rischio di collisione. La maggiore attenzione degli esperti è concentrata sull'asteroide JH2. Questa roccia spaziale sta transitando ad appena 91.000 km dalla superficie terrestre, una distanza che in termini astronomici rappresenta un vero e proprio soffio. Per comprendere l'eccezionalità della misura, basti pensare che l'oggetto si trova a viaggiare all'interno dell'orbita lunare a meno di un quarto dello spazio che ci separa dalla Luna. Il secondo visitatore, KB, segue invece una rotta un po' più larga, mantenendosi ad una distanza di circa 230.000 km. Entrambi gli oggetti condividono una stazza stimata tra i 15 e i 30 metri di diametro, quindi evidentemente non sono grandi, ma comunque potrebbero essere molto molto impattanti, diciamo anche catastrofici. La loro flotta, fra l'altro, ha visto l'aggiungersi di un terzo piccolo corpo identificato proprio nelle ultime ore. Nonostante la forte vicinanza di queste rocce, lo scenario odierno è l'esatto opposto rispetto a dinamiche catastrofiche da cinema hollywoodiani alla Don't Look Up. Non so se l'avete visto quel film con DiCaprio. In quel caso l'umanità si trovava impotente di fronte a un gigante di 10 km in rotta di collisione proprio con la Terra. Oggi invece ci troviamo davanti ad un trionfo della trasparenza e dell'efficienza scientifica internazionale. Infatti le agenzie spaziali di tutto il mondo hanno tracciato e condiviso i dati su questi due corpi celesti con largo anticipo, dimostrando la reattività dei moderni sistemi di difesa planetaria. Transiti di questa portata all'interno dell'orbita lunare non sono affatto eventi isolati. I registri del Center for Near Earth Objects Studies stimano che nello scorso secolo si verificano circa 73 passaggi ravvicinati di oggetti noti entro la soglia della Luna, sebbene la maggior parte rimanga invisibile al pubblico. Insomma, siamo sfiorati da pietre e da meteore e anche da appunto questi incredibili pezzi di roccia, però non ce ne accorgiamo neanche. Ecco, tra oggi e domani ne passano due particolarmente insidiosi, ma siamo sicuri che non saranno comunque in collisione col nostro pianeta.

0: fuoco d'artificio.
1: Perdutamente Achille Lauro, anche lui mi cita il meteorite, ma appunto abbiamo detto che siamo fuori pericolo, e anche il pezzo precedente, quello dei Rolling Stones, si intitolava In the Stars. Insomma, c'era comunque un'attinenza col discorso che facevamo rispetto a questi due meteoriti che appunto, date le dimensioni, sono delle semplici rocce che però comunque non impatteranno. Allora, sulla 1 com'è la situazione? Il traffico è congestionato lì, l'incidente tra Ceprano e Frosinone ha dato vita a questa coda lunga 3 km che stenta a diminuire, anzi in questo momento sembrerebbe che il traffico ha ripreso a marciare meno lentamente di prima. L'incidente non del tutto risolto, si transita ancora su una sola corsia, due le vetture coinvolte che sono state protagoniste appunto di questo incidente al chilometro 640. Restano anche a Calenzano delle code in uscita per entrambe le provenienze. La coda sulla 4, quella tra Cormano e Sesto San Giovanni, è motivata dall'incidente che abbiamo detto essere accaduto al chilometro 134 e 700 appunto verso Brescia. Due ferme sulla corsia di marcia, le vetture coinvolte in questo incidente. In A8 invece sono terminate le ultime code tra Milano Nord e Legnano verso Varese. Sulla A10 resta segnalato l'incidente tra Genova Pigli e Genova Aeroporto, la coda di un chilometro in direzione di Genova. Per evitarla c'è l'uscita consigliata, quella di Genova Pigli, con rientro in A10 a Genova Aeroporto utilizzando la statale 1 Aurelia. Per questi materiali dispersi che ora troviamo sulla 11 si è formato un rallentamento tra Pistoia e Prato Est. Siamo in direzione di Firenze, la perdita di carico all'altezza del chilometro 16, moderate la velocità. È risolto l'incidente sulla 12 tra Genova Nervi e Recco, è risolto anche quello sulla 26 che nel corso del pomeriggio ha creato anche difficoltà significative per chi viaggiava verso nord tra Masone e Ovada, quindi risolto l'incidente. Terminati i disagi, come sulla tangenziale di Napoli, anche qui il traffico torna regolare verso Pozzuoli tra Capodichino e Corso Malta. E c'è anche George Benson, questa è la sua On Broadway, le 20:38 minuti, questa è Raizo Radio.

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, 1 sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Rai Isoradio.

questa è la sua Anxiety, 20:47 minuti. Allora, finalmente terminate le code tra Ceprano e Frosinone verso nord per quell'incidente non ancora del tutto risolto, ma non crea appunto più né code né rallentamenti. E anche quelle sulla 4, le code tra Cormano e Sesto San Giovanni, nonostante anche qui l'incidente non è del tutto risolto, sono comunque terminate le code. Restano quelle sulla 10 tra Genova Pra e Genova Aeroporto in direzione Genova per un incidente al chilometro 5 e 500, terminati i rallentamenti sulla 11 tra Pistoia e Prato Est, recuperati i materiali dispersi che verso Firenze avevano dato vita a questi rallentamenti. Sulla 14, dopo tutto il pomeriggio con code e rallentamenti dovuti ai cantieri, ne rimane una sola di coda sul tratto Grottamare Fermo, segnalata verso nord in direzione di Ancona, ancora per lavori.

della coda a Calenzano, possiamo archiviare anche questa notizia, quindi sulla 1 risolto l'incidente, terminate le code, non ci sono più segnalazioni, come sulla A4, anche qui finalmente del tutto risolto l'incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni. Ora però il traffico è bloccato sul tratto della 10 Genova Pegli Genova Aeroporto per questo incidente al chilometro 5500. Sappiamo che è coinvolto un mezzo pesante, un'auto all'interno di una galleria, ed è in questo momento consigliata l'uscita di Genova Pegli con rientro in A10 a Genova Aeroporto, dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Queste al momento le notizie, vi lascio tra pochissimo al GR1, quello delle 21, poi sarà Roberto Fragomeno ad accompagnare il vostro percorso in questa sera su Rai Isoradio. Grazie a Claudio Cancoppo Basso che ha curato la parte tecnica, da Davide Santirocchi l'augurio di un buon viaggio.

0: 21.
1: GR1.
2: Francesca Giannini in studio, buonasera. Medio Oriente, il premier israeliano Netanyahu convoca una riunione ristretta del gabinetto di governo. Gli Stati Uniti intanto bocciano la nuova proposta iraniana e Trump dichiara: non sono disposto a fare concessioni. Presto Teheran vedrà cosa accadrà.
3: Teheran sarebbe pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare a condizione che l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia. Secondo l'Arabia, questo sarebbe uno dei punti principali della risposta iraniana alle 14 condizioni poste dagli Stati Uniti. L'Iran chiederebbe anche una tregua duratura e la riapertura graduale dello stretto di Hormuz, dove è stata intanto istituita l'autorità del Golfo Persico per l'imposizione dei pedaggi. Dagli Stati Uniti Trump preme per un accordo dopo aver lanciato via social un nuovo avvertimento: il tempo stringe, se l'Iran non accetta un'intesa del paese non resterà nulla. Nonostante le modifiche apportate all'ultima bozza di Washington, rimangono notevoli le divergenze tra i testi negoziali iraniani e quelli americani, lo riferisce l'agenzia di stampa Tasnim legata al corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche. Secondo quanto riporta Axios, citando un funzionario americano, per Trump la risposta dell'Iran è insufficiente, il rischio è quello della ripresa della guerra. E il premier israeliano Netanyahu convocherà questa sera un ristretto gruppo di ministri e collaboratori di alto livello per discutere sulla sicurezza. Non è difficile intuire che nel mirino ci sia proprio Teheran. Marco Barbonaglia, GR1.
2: La tragedia delle Maldive: dopo il ritrovamento dei 4 sub italiani dispersi, tra domani e dopodomani scattano le delicate operazioni di recupero nella grotta sommersa vicino all'atollo di Babu. I soccorritori parlano di interventi molto complessi tra cunicoli stretti e profondità oltre i 50 metri. Nella notte il rimpatrio della salma di Gianluca Benedetti riportata in superficie venerdì scorso. Torniamo in Italia. La tentata strage di Modena: migliorano le condizioni dei feriti, ma 4 restano in prognosi riservata. In città la visita del vice premier Tajani, che ha espresso vicinanza alle persone travolte da Salim El Kudri. Domani l'interrogatorio del 31enne.
4: Al momento non ci sono elementi che possano ricondurre i fatti di sangue a una matrice terroristica. L'ultima autorevole conferma è arrivata dal gruppo terrorismo della Procura di Bologna. Le indagini rimangono affidate ai magistrati modenesi, che hanno conferito l'incarico ai periti di analizzare il materiale sequestrato nell'abitazione di Ravarino. Agli atti ci sono anche 4 mail che Salim El Kudri aveva inviato all'Università di Modena. Nelle prime 2 chiedeva di essere aiutato a trovare un lavoro adatto alla sua laurea in economia. Nella terza proferiva minacce contro i cristiani: il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio. Salvo poi, pochi minuti dopo, spedire un messaggio di scuse, sequenza di cui l'Ateneo aveva subito messo a conoscenza la Digos di Modena, ma che appare più vicina a una mente disturbata che a un fanatico religioso. In effetti risale al periodo in cui il 31enne si era rivolto al centro di salute mentale. Modena, Luca Ponzi, GR1.
2: È in carcere a Poggio Reale Mario Landolfi, il 49enne reo confesso del duplice omicidio avvenuto in uno stabile fatiscente a Pollena-Trocchia, vicino a Napoli. L'assassino delle 2 donne è incastrato da una foto scattata da alcuni testimoni. Le vittime, una 28enne di origine casertane e un'ucraina di 49 anni, erano entrambe prostitute e sarebbero state uccise in momenti diversi tra il pomeriggio di sabato e ieri sera. L'uomo le avrebbe gettate nel vuoto. Il presunto stupro di gruppo ai danni di una schermitrice messicana, assolti perché il fatto non sussiste, i 2 atleti a processo a Siena. La ragazza che li aveva denunciati andrò avanti fino alla fine.
5: 3 anni tra indagini e processo in rito abbreviato, 2 ore di repliche tra accusa e difesa nell'ultima udienza, poi al GUP di Siena sono bastati 15 minuti in camera di consiglio per assolvere Emanuele Nardella e Lapo Pucci, Enrico De Martino, uno dei loro legali.
6: Soddisfatti perché siamo sempre stati certi dell'assoluta innocenza dei nostri assistiti.
5: Per non aver commesso il fatto, quello stupro per il quale Fernanda Herrera, all'epoca minorenne, li aveva denunciati dopo una serata a base di alcol e hashish durante un raduno a Chianciano nell'agosto 2023. I 2 atleti promesse della scherma azzurra sono stati sospesi 1 anno fa dalla federazione. Finora la 17enne messicana non si era mai mostrata in volto.
7: Ma io sono stanca. Sono stanca. E mi farò vedere perché sono orgogliosa di me.
5: La sua versione, cristallizzata in incidente probatorio durato 8 ore, era stata creduta dalla PM, che aveva chiesto 2 condanne a 5 anni e 4 mesi. Ora ricorrerà in appello. Sono qua per tutte, non abbiate mai paura di denunciare, ripete Fernanda. Da Siena, Andrea Marotta per il GR1.
2: Finisce con una sconfitta in tribunale il duello tra Elon Musk e OpenAI. I giudici federali della California hanno infatti respinto la causa del patron di Tesla contro Sam Altman, ritenendo le accuse ormai fuori tempo massimo. Musk contestava la svolta commerciale dell'azienda creatrice di ChatGPT, una sentenza che rafforza OpenAI e chiude almeno per ora uno degli scontri simbolo nella corsa globale all'intelligenza artificiale. È tutto per questa edizione, la linea va ora a Zona Cesarini, prossimo GR1 alle 22.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: Devi guidare su ghiaccio o neve? In queste condizioni l'aderenza dell'auto si riduce moltissimo. Per questo motivo è fondamentale montare pneumatici invernali o catene omologate sulle ruote motrici. Riduci la velocità e aumenta la distanza di sicurezza, anche 10 volte su strade particolarmente ghiacciate. Una campagna di Rai Isoradio in collaborazione con Rai Mobilità e Viabilità Italia.

21, 9 minuti, buonasera a tutti, buon viaggio, siete all'ascolto di Isoradio, salutiamo Davide Santirocchi che fino a quest'ora ci ha tenuto compagnia, Claudio Campobasso in console e Roberto Fragomeni insieme fino a mezzanotte e mezzo, il ritmo della sera, il nostro contenitore serale, sulla 26 tratto chiuso tra diramazione Predosa, Bettola e Masone in direzione sud, quindi in direzione di Genova, traffico bloccato in A10 per incidente, attenzione, tra Genova Veglia e Genova Aeroporto verso Genova, ci sono code tra Genova Praia e Genova Aeroporto verso Genova, uscita consigliata Genova Pegli con rientro in A10 a Genova Aeroporto, ovviamente si viaggia sulla viabilità ordinaria, l'incidente in galleria, sono coinvolto un camion, il traffico sta viaggiando in seconda corsia ma al momento il traffico è bloccato appunto in A10 tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione di Genova, sulla 14 chiuso il tratto tra Imola e Faenza direzione sud Ancona, rimarrà chiuso fino alle 5 di domani mattina, chiusa la 27 tra Belluno e Fadalto verso Venezia, la 23 tra Udine Nord e Udine Sud in direzione sud e chiusa anche la 13 tra Ferrara Sud e Ferrara Nord direzione Nord Padova, e il momento del Marzulliere, quindi linea allo studio 2 a Gigi Marzullo.

0: Buonasera cari amici di Isoradio, sono Gigi Marzullo, vi parlo dai microfoni appunto di Isoradio, avete ascoltato Gigi D'Alessio che ci terrà compagnia nel corso di questa puntata. Non dirgli mai, tutto è pronto, cominciamo. Il Marzulliere.
1: Rai Isoradio presenta Il Marzulliere. Incontri, canzoni, parole. Con Gigi Marzullo.
0: La direttrice o il direttore dell'AGI, Agenzia Giornalistica Italia, Rita Lofano, una settimana alle nostre spalle, una settimana appena cominciata. Il punto.
2: Allora, il tema della settimana che si è appena chiusa è sicuramente il grave fatto di Modena, ovvero i passanti falciati da un'auto guidata a tutta velocità da un 31enne italiano di seconda generazione con problemi psichici. Allora, la prima cosa da evitare è strumentalizzare questo episodio drammatico di cronaca. È vero che siamo in campagna elettorale, ma le strumentalizzazioni, il buttarla sempre in politica non porta soluzioni. In Italia c'è un tema di disagio psicologico che va affrontato in modo organico per prevenire episodi come questo, cioè non può essere catalogato il singolo caso come isolato. Occorre innanzitutto portare più consapevolezza su questo tema per fare prevenzione, un po' come abbiamo fatto, no, con il tumore al seno, che insomma è stata fatta tanta strada e oggi è molto più facile da prevenire. I temi di questa settimana invece che si è appena aperta sono essenzialmente due, si svilupperanno nell'arco della settimana, e cioè le trattative con Bruxelles per allentare i vincoli del patto di stabilità, ovvero allentare questi parametri molto stringenti su, insomma, la possibilità per il governo di intervenire per aiutare le imprese e i cittadini messi in difficoltà dal caro energia legato alla crisi iraniana. Ecco, e sull'Iran prosegue la trattativa serrata tra Washington e Teheran. Washington aspetta una nuova proposta accettabile, tutto questo mentre prosegue invece la guerra delle dichiarazioni. E in questo contesto domani Xi riceverà il presidente russo Putin 4 giorni dopo aver visto Trump. Chiuderei però con la vittoria di Sinner agli internazionali di Roma, ma non per commentare l'indiscutibile potenza tennistica del nostro campione, ma per le sue parole. Mi ha molto colpito, no, la sua freschezza di ventenne che ha chiamato il capo dello Stato signor Mattarella, e mi ha colpito allo stesso tempo invece la volontà del nostro presidente di essere presente a questa pagina di storia pur con tanti impegni, perché la mattina era stato a Modena.
0: Direttrice puntuale come sempre, grazie Rita Lofano. Intanto Gigi D'Alessio canta Miele.

0: 21:19 minuti, buona serata, buon lunedì sera, ritmo della sera qui su Isoradio, il nostro contenitore serale. Tra poco torniamo da Gigi Marzullo, poi alle 22 andremo invece a Milano agli studi di Corso Sempione con Stefano Bini. Aggiungi un posto in macchina. È chiusa la 1 tra Terre di Canossa Campeggine e Parma, direzione nord Milano. È chiusa la A14 tra Imola e Faenza, direzione sud Ancona. È chiusa la 8, scusate, abbiamo codina 8 tra la 36 Pedemontana e Castellanza verso sud Milano, e chiusa la 26 tra diramazione Predusa, Bettola e Masone in direzione sud Genova, mentre in A10 il traffico è ancora bloccato tra Genova Pegli e Genova Aeroporto per un incidente in direzione di Genova, e ci sono anche delle code. Siamo esattamente al chilometro 5500, siamo in galleria, un camion coinvolto in questo incidente. Ora linea alla regia, poi di nuovo il Marzulliere.
1: Energia tutta tua! Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, Mede.
3: Ricevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno, ma chiami cos'hai?
4: Carmen è partita, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
6: Rai Isoradio.

0: un neurologo, un docente di neurologia, il professor Paolo Calabresi, al telefono per parlare di neurologia e per parlare del morbo di Parkinson. Professor Calabresi, ci dica tutto.
1: Buonasera Marzullo. La malattia di Parkinson è una malattia molto frequente, è una malattia che viene diagnosticata dal neurologo ed in particolare dal neurologo specialista in disturbi del movimento, è caratterizzata sia da disturbi motori principalmente, ma anche da disturbi non motori. Tre sono i principali disturbi motori che la identificano. In modo particolare il primo è la rigidità degli arti e del tronco, il secondo è la lentezza nei movimenti ed il terzo, quando c'è perché non è sempre presente, è il tremore a riposo. Questi segni motori possono essere accompagnati da disturbi non motori come la depressione del tono dell'umore, alcuni disturbi del sonno ed alcuni disturbi gastrointestinali. È importante rilevare che la malattia di Parkinson tende ad aumentare. Vi sono chiare indicazioni epidemiologiche di aumenti esponenziali negli ultimi 20 anni e proiettano questo aumento anche nel futuro. Oggi stimiamo che in Italia vi siano tra i 300 e i 500 pazienti con malattia di Parkinson ogni 100.000 abitanti. Questa percentuale aumenta notevolmente oltre gli 80 anni.
0: Professore, il morbo di Parkinson se ne parla tanto e lei che consigli dà?
1: Camminare quotidianamente per almeno mezz'ora, tre quarti d'ora al giorno, quando non lo si può farlo tre volte a settimana, ma affiancare a questo approccio sull'attività fisica motoria un approccio più globale, mantenere gli interessi culturali, mantenere i rapporti sociali. È questa serie di comportamenti che sicuramente sarà fondamentale per ridurre questo rischio nel futuro di un aumento di questa malattia in modo globale.
0: Grazie professor Calabresi. Ancora Gigi D'Alessio, non mollare mai. Vale anche per i pazienti. Non mollare mai è un imperativo.

0: mollare mai. Gigi D'Alessio torna tra poco con Gigi Marzullo per il Marzulliere, 21:30 qui su Isoradio. Noi torniamo in autostrada perché è chiusa la 1 tra Terre di Canossa Campegine e Parma, direzione nord Milano, per lavori fino alle 5 di domani mattina. Non è più bloccato il traffico in A10, rimangono code per incidente tra Genova Pra e Genova Aeroporto in direzione di Genova. E siamo collegati con Rai Meteo. Buona serata Gianni Ferri, buon tempi.
1: Grazie, buonasera e ben ritrovati. Tempo ancora perturbato sull'Italia per la presenza di correnti fresche e umide di origine atlantica. Nel dettaglio, nella notte al nord sono attesi residui rovesci sul Levante Ligure, sul Piemonte, sul Trentino Alto Adige e sul Veneto, in particolare a ridosso dei rilievi montuosi. Migliora invece sul resto del settentrione. Al centro cielo irregolarmente nuvoloso con residue piogge che potranno interessare l'alta Toscana, soprattutto nelle aree al confine con la Liguria. Sulla Sardegna annuvolamenti per lo più innocui, con qualche debole pioggia che potrà interessare i settori costieri settentrionali dell'isola. Anche al sud fenomeni in progressiva attenuazione, con residui e locali piovaschi ancora possibili sulla Basilicata. Sulla Sicilia cielo irregolarmente nuvoloso, ma senza piogge significative. La giornata di domani tempo ancora perturbato, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, per la formazione di rovesci e temporali. È infatti anche in vigore un'allerta gialla della Protezione Civile per temporali sulle zone interne dell'Abruzzo, sulla Calabria e sulla Sicilia nord-orientale. Nel dettaglio quindi domani al nord aumento della nuvolosità nelle ore pomeridiane, con rovesci e temporali lungo l'Appennino Ligure ed Emiliano, sulle zone interne della Lombardia, del Trentino Alto Adige e sul Triveneto. Ancora qualche debole nevicata sulle Alpi, oltre 2000 metri di quota. Al centro e sulla Sardegna tempo perturbato nel pomeriggio, con locali rovesci o temporali, specie a ridosso dell'Appennino. Migliora invece il tempo dalla sera. Al sud tempo stabile al mattino, ma nel pomeriggio avremo la formazione di rovesci e temporali, soprattutto tra Campania, Basilicata, Calabria e Molise. Sulla Sicilia locali rovesci, soprattutto tra Messinese, Catanese e Siracusano. I venti si presenteranno in rinforzo dai quadranti occidentali, sulla Sardegna, sui settori ionici e sulla Sicilia. Mentre per quanto riguarda i mari saranno da mossi o molto mossi il Mar Ligure, il Tirreno Centrale, il Canale di Sardegna e lo Stretto di Sicilia. Poco mossi invece i restanti bacini. Temperature minime stazionarie su gran parte del paese, massime invece in generale diminuzione al centro-sud, il lieve aumento sulle regioni settentrionali, sulle due isole maggiori e sul Lazio. Da Rai Meteo è tutto e vi auguro un buon proseguimento di serata su Isoradio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Da Parigi questa settimana Alessandra De Stefano. Per raccontare cosa, Alessandra?
1: Ma la 79esima edizione, che è iniziata martedì, diciamo che è un'edizione particolarmente blindata, perché il servizio di polizia giudiziaria di Nizza ha presentato un piano di spiegamento di forze molto importante. Ci sono 500 agenti, non era mai accaduto, ma è stato voluto questo proprio per contrastare i furti, soprattutto di orologi di lusso, che si sono verificati nelle ultime settimane in Costa Azzurra. E il Festival di Cannes è da sempre sinonimo di lusso per gli abiti che vediamo sfilare, per i tanti party delle gioiellerie sponsor della kermesse. C'è tanta attesa per i film, ovviamente, per i grandi nomi che sfileranno, come sempre, per le attrici, per gli attori, per i protagonisti che rendono questa settima arte, celebrano la settima arte in questa manifestazione così seguita a livello mondiale. C'è un film particolare che è molto atteso, è quello relativo alla vicenda del professor Samuel Paty, professore di storia e geografia, che venne ucciso e decapitato davanti al liceo dove insegnava da un terrorista islamista. Accadde nel 2020, e questo film, che si chiama L'Abbandono, un film di Vincent Guérin, è un film importante proprio, che vuole riportare l'attenzione su questo fatto terribile, questa vicenda terribile di questo professore che venne ucciso, questo abbandono, questi 11 giorni vissuti prima della sua morte tragica. Quindi c'è grande attesa in Francia per questo film. Tra l'altro Antoine Reynals, che interpreta il ruolo del professor Paty accanto ad Emmanuel Bercot, è davvero straordinario. Quindi avremo tanto da parlare di questo Festival di Cannes, dove fortunatamente splende il sole, non è così nel resto della Francia. Io vi sto parlando da una Parigi particolarmente

0: particolarmente grigia e particolarmente piovosa, quindi in attesa di tornare a parlare con voi di grande cinema e di vedere il grande cinema, vi mando un abbraccio, un saluto da Parigi.
1: Perfetta, come sempre puntuale, ma intanto continua. Gigi D'Alessio canta.
2: Ho bisogno di parlarti adesso, ascoltami. C'è un silenzio che nasconde ambiguità.

0: Lignano Sabbiadoro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Rai su Radio.
4: 21 e 42 minuti, buona serata, buon viaggio qui su Isoradio, sulla 10 code per incidente tra Genova Praia e Genova Aeroporto in direzione di Genova, è chiusa la 1 tra Terre di Canossa Campeggine e Parma verso Milano, la 14 è chiusa tra Imola e Faenza, direzione sud Ancona, anche tra Cesena Nord e Forlì in direzione nord Bologna, chiusa la 27 tra Belluno e Fadalto verso sud Venezia, la 23 è chiusa tra Udine Nord e Udine Sud in direzione sud, la 13 è chiusa tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione Nord Padova. Andiamo al sud, è chiusa la 3 Napoli-Salerno tra Angri e Angri Sud in direzione Sud Salerno e ora torniamo da Gigi Marzullo.

0: Al telefono Valerio Caprara. Un titolo, un film, un consiglio. Valerio, prego.
1: Davvero questa volta consiglio un film da non perdere. Si chiama E i figli dopo di loro. È un film francese, un'epopea malinconica che racconta la storia di una generazione, strutturato in quattro parti, quattro estati diverse, ognuna rappresenta un'epoca diversa. Il film si propone di ricreare la memoria di questo decennio ricco di aspirazioni e promesse infrante. Sono adolescenti stupendamente interpretati di una cittadina della Lorena devastata dalla chiusura degli altiforni, una cittadina sconvolta dalla disoccupazione dove i genitori affogano la disillusione nell'alcol. Certo, ogni giovane sogna di fuggire, ma la maggior parte sembra condannata alla maledizione di un'esistenza tristemente simile a quella della generazione precedente. Film di un realismo direi struggente, che riporta in vita gli anni 90, anche con un mix stupendo di canzoni. Questi giovani sull'orlo di una crisi, sballottati dagli ormoni, dall'amore, dalla rabbia di vivere. Ebbene, il film con una precisione mozzafiato intreccia momenti di grazia e poi ti afferra brutalmente allo stomaco e alla gola. I due gemelli registi, giovanissimi anch'essi, i Buchemà, si rifiutano però di sfoderare la solita brutale diatriba sociale e il film è innanzitutto una storia di formazione in cui l'amore tra due dei protagonisti sboccia meravigliosamente come succede per gli adolescenti e poi svanisce, e così almeno in quell'angolo di mondo sarà per sempre, purtroppo.
0: Perfetto, bravo Valerio come sempre, ma bravo anche Gigi D'Alessio.
2: Ora canta Un cuore malato. Sentiamo Gigi D'Alessio.

0: Dove andiamo questa settimana, come ogni settimana con Anna Maria Greco? Dove andiamo? Anna Maria, cosa raccontiamo?
1: Oggi andiamo a Genova, al Palazzo Ducale, per una grande retrospettiva su uno degli artisti più importanti del Novecento, ed è Mimmo Rotella. La mostra curata da Alberto Fitz propone una retrospettiva dal 1945 al 2005. Ora, in questa mostra, con oltre 100 opere provenienti da musei, fondazioni, collezioni pubbliche e private, soprattutto si capisce il ruolo di Rotella, che diventa testimone della rivoluzione tecnologica e mediatica del secolo scorso, e al centro c'è questa tecnica che lui ha inventato, scoperto, del décollage, cioè il contrario, diciamo, del collage, appunto, del mettere insieme. Lui la attua su manifesti lacerati, sovrapposti, consumati dal tempo e dall'azione umana. È una tecnica artistica che lui ha scoperto negli anni 50 e lo ha portato a prelevare dai muri di Roma e incollare sulla tela questi pezzi di manifesti di strada, e poi rielaborandoli in studio, un po' adottando il collage dei cubisti, ma contaminandolo. E quindi, a 20 anni dalla scomparsa di Mimmo Rotella, questo grande artista, si riscopre il suo ruolo anche come interprete delle immagini della società contemporanea, dal cinema, dai grandi divi di Hollywood come Marilyn Monroe, agli oggetti di uso domestico, dai biscotti al caffè. E in questa epoca dominata dai social media è piuttosto singolare vedere quanto lui capisse molto prima quello che stava accadendo. E questo décollage, appunto, interpreta la nascita della società dei media e critica i consumi. Ci sono alcune delle sue opere più importanti, come Naturalistico del 53, un collage su tela con specchi e vetro, e poi La Tigre del 62, Il Punto e Mezzo del 63, Tenera è la Notte del 62. E anche con questa attenzione, come dicevo prima, a divi come Marilyn Monroe, icona dell'immaginario mediatico.
0: Alla prossima settimana, Anna Maria. Intanto sentiamo Gigi D'Alessio.

0: La Serie A che volge al termine, Gianfranco Coppola.
1: Un po' di miele e molto fiele nella coda del campionato. Un campionato che alla fine, avendo dato subito quasi chiusa la partita a scudetto, con un Napoli che cede il tricolore sulle maglie all'Inter, che ha meritatamente vinto sia il campionato che anche la Coppa Italia, conferma di una stagione brillantissima per Chihuahua, l'esordio sulla panchina nerazzurra, è un campionato comunque anche per l'ultima posizione scomoda, infelice per la retrocessione in Serie B e anche per la pattuglia di squadre che parteciperanno alla prossima Champions League, riserva incertezze fino all'ultimo turno. Al momento sulla carta sembra clamorosamente fuori da ogni partita importante la Juventus di Spalletti, una stagione che sembrava un bel punto di presa per le orecchie dopo l'esonero di Tudor, ma invece neanche Spalletti è riuscito a dare vigore e risultati alla Juventus, che in questo momento è prossima ad un campionato da segnare con l'evidenziatore in rosso. Per il resto un torneo, diciamo, di discreto livello, non a caso la nazionale è ancora fuori dai mondiali per la terza clamorosa volta consecutiva, e questo vuol dire che il calcio italiano, di cui tutti parlano di riforme imminenti, con la nuova presidenza si voterà uno tra Malagò e Abete il 22 giugno con i medesimi consiglieri federali, deve ripartire con una visione chiara di come ridare valore al calcio italiano, che significa innanzitutto giovani, tecnici, dirigenti, organizzazione, meno business, più cuore, non farebbe male.
0: I play-off della Serie B, il punto di Giacomo Capuano.
2: Ciao Gigi, un saluto a tutti. La Serie B continua a regalare emozioni, spettacolo, ma anche sorprese, sia per quanto riguarda i play-off che per i play-out. Per la corsa promozione le gare di andata si erano aperte con il pareggio 2-2 a Castellammare di Stabia tra la Juve Stabia ed il Monza. Campani che erano andate avanti 2-0 con una grandissima prestazione di Cacciamani, poi però la formazione Brianzola era riuscita a rimontare, non senza polemica. Squadra di bianco che però già domani nella partita di ritorno in casa avrà la possibilità, con un pareggio per il miglior piazzamento in campionato, di qualificarsi per la finale. Ma insomma non sarà facile, perché le Vespe hanno già disputato un grandissimo campionato e vogliono continuare a sognare. Nell'altra partita invece ieri il risultato che non ti aspetti, un rotondo 3-0 del Catanzaro davanti ai propri tifosi con il Palermo, una insomma delle squadre favoritissime di questi spareggi promozioni. Un primo tempo fantastico della squadra di Aquilani con Iemmello, re Iemmello, protagonista assoluto. Ora gli uomini di Inzaghi mercoledì prossimo devono cercare l'impresa al Barbera in Sicilia. Ci vorrà almeno una vittoria con 3 gol di scarto, naturalmente una cosa non facilissima. Playout che si erano giocati invece venerdì scorso, 0-0 tra il Bari e il Sud Tirol, grande delusione per i tanti tifosi pugliesi che dopo una stagione difficilissima vedono sempre più complicata la corsa a salvezza, anche perché adesso gli uomini di Castori in Alto Adige, con un pareggio sempre per il miglior piazzamento in campionato, potrebbero conquistare la salvezza. Ma insomma questo torneo ci ha abituato che niente è scontato e dunque bisognerà seguire fino alla fine tutto. Noi lo faremo qui, insomma, Serie B uguale, bellissima.
0: Si chiude così quest'altra puntata del Marzulliere, grazie a Nino Giuliano, regia, e grazie ovviamente al caporedattore di se stesso, Vincenzo Galluzzo. Da Gigi Marzullo, la più cordiale buonasera e buon viaggio. Andate piano. C'è qualcuno che già lo ha detto, chi va piano va sano e va lontano, in particolar modo con il Marzulliere. Buonasera. Il Marzulliere.

0: Shiba, queste Room Wasn't Built in a Day, sono le 22.05 minuti, siete all'ascolto di Isoradio, la nostra programmazione proseguirà tra pochissimo, con Aggiungi un posto in macchina, noi diamo uno sguardo a quello che succede sulle nostre autostrade, si sono aggiunte chiusure, chiusa la 7 tra Genova Ovest e la 12 verso Milano, la 8 tra Castellanza e Legnano, sempre verso Milano, e chiusa la 10 tra la 26 e Renzano verso Ventimiglia, e in A10, attenzione, abbiamo code per incidente tra Genova Praia e Genova Aeroporto in direzione di Genova, è chiusa la 22 tra Bolzano Sud e Bolzano Nord in direzione del Brennero, mentre la A14 è chiusa tra Imola e Faenza verso Ancona, tra Cesena Nord e Forlì verso Nord Bologna, è chiusa la 1 tra Terni di Conossa Campeggine e Parma direzione Nord Milano, mentre abbiamo code ovviamente per il tratto chiuso in A1 tra Reggio Emilia e Parma, sempre in direzione Nord Milano, linea appunto ai nostri studi di Milano.
1: Aggiungi un posto in macchina con Stefano Bini.
2: E benvenuti alla 17ª puntata della terza edizione di Aggiungi un posto in macchina. Io sono Stefano Bini e vi terrò compagnia fino alle 23 dallo studio S4 di Corso Sempione a Milano. Dall'altra parte del vetro Adriano Totaro, a Saxarubra, regia e redazione sono affidati ad Antonella Cori e Antonio Meloni, l'infotraffico al buon Roberto Fragomeno, mentre alla parte tecnica Daniele Di Noia. E come in ogni puntata vi porterò in 4 straordinari posti della nostra meravigliosa Italia. Iniziamo da Milano con Filippo Grassia qui in studio, perché lui è un habitué di Radio Rai, giusto Filippo?
3: Sì, dal venerdì al lunedì.
2: Fantastico, anche il marchettone di Radio 1. Proseguiremo a Civitavecchia in provincia di Roma con Raffaele La Trofa, e ancora su verso il nord Italia andremo a Segrate in provincia di Milano con Adriano Alessandrini, altro ospite in studio. Ciao Adriano, buonasera.
4: Buonasera a tutti.
2: Per te è la prima volta qui a Raiso Radio?
4: La prima volta.
2: Benissimo e benvenuto, quindi ci parlerai tra poco di Segrate in provincia di Milano e nello specifico del quartiere di Milano 2, bellissimo, che ci accomuna. Infine andremo ad Arezzo con Marcello Comanducci e per noi sotto Aiello, a fra poco su Raiso Radio.

0: ospite di questa 17ª puntata della terza edizione di Aggiungi un posto in macchina. Siamo sempre in studio insieme ad Adriano Alessandrini, che ci parlerà di Segrate in provincia di Milano. Ciao di nuovo Adriano.
1: Ciao a tutti.
0: Ma ora parliamo nel dettaglio di Milano, la città-stato del nord Italia, sempre con Filippo Grassia. Filippo, allora con te parleremo di una ricetta e di un luogo cult di Milano, però anche di un libro. Quindi andiamo sulla ricetta. Cosa ci vuoi far assaggiare astrattamente?
2: Ma io agli amici che vogliono venire a mangiare a Milano consiglierei l'ossobuco di vitello in gremolada delicata.
0: Sì.
2: Con risotto alla milanese impreziosita dai pistilli di zafferano. E poi, se hanno ancora fame, una guancetta sempre di vitello, sì, in riduzione di nebbiolo su una morbida di patate.
0: Ma che fantastico! Quindi gli ingredienti sono riso, zafferano, ossobuco, pistilli e...
2: e carne di vitello.
0: Carne di vitello, fantastico.
2: Il tutto a due passi dal Duomo di Milano.
0: Bellissimo, bellissimo. Tra l'altro comunque ricetta della tradizione, quindi viva la tradizione milanese.
2: Tra l'altro posso dirti, piace moltissimo anche la clientela straniera,
0: sì,
2: che ogni qualvolta viene a Milano va sempre in questo ristorante proprio per mangiare alla milanese.
0: Fantastico! Il nostro Adriano non vuole parlare di ricette, però si è un pochino ingolosito.
1: Ma di realtà lo sbuco proprio non lo mangio, però un milanese atipico, mi rendo conto. Però...
0: siamo caduti male. Allora, detto questo, non parliamo di un luogo cult di Milano, perché fuori dalla diretta mi hai detto che vorresti parlare di un libro, e anche questo fa cultura. Libro di cosa? Come
2: sì,
0: si intitola e chi l'ha scritto?
2: Vorrei parlare di un premio di letteratura sportiva intitolato, sì, a Sandro Ciotti, mitico radiocronista della Radio Italiana e anche conduttore della Domenica Sportiva. Uno che quando parlava già tu vedevi le virgole, i punti e virgola, sì, i punti esclamativi.
0: Sì.
2: E a Sandro Ciotti il Palaton Club Milano ha intitolato questo premio di letteratura sportiva, giunto alla quinta edizione, e in questa circostanza è stata assegnata Volevo essere Robin, il mio viaggio fino a qui,
0: sì,
2: che è l'autobiografia di Pippo Ricci, che in questo momento sta giocando con l'Olimpia nei playoff di basket.
0: Come
2: perché
0: no?
2: Lui è il capitano dell'Olimpia e lui ripercorre il proprio cammino umano e agonistico,
0: sì,
2: dalle fragilità adolescenziali fino alla consacrazione nel basket di vertice. Tu pensa che questo ragazzo ha avuto dei grossi problemi appunto nei primi anni della sua vita,
0: sì,
2: ha vinto la depressione,
0: certo,
2: e si è poi consacrato grande giocatore di basket,
0: sì,
2: si è laureato in matematica,
0: quindi pure un cervellone oltre che uno sportivo.
2: Eh beh, sì, e poi con i soldi che ha portato a casa grazie al basket ha messo su una fondazione con,
0: sì,
2: la quale ha costruito una scuola di rango secondario in Tanzania. Quindi
0: bellissimo,
2: direi non solo un personaggio del mondo del basket, ma,
0: sì,
2: anche direi una grande persona,
0: sì,
2: e che ha avuto però gli insegnamenti giusti da parte dei genitori, entrambi medici.
0: No?
2: Pensa che il padre poteva fare una carriera straordinaria a Roma, ha preferito ritornare in Abruzzo, nella,
0: sì,
2: sua terra, dove per curare la gente appunto della regione
0: preferita. Le radici sono le radici.
2: Se mi permette, al secondo posto, tra l'altro dopo Spareggia ex aequo Vertical, un romanzo di Paolo Piras, che,
0: sì,
2: poi è nostro collega perché è il capo degli esteri di Rai News.
0: Come no?
2: Intitolato, dedicato direi a Gigi Riva, e in terza posizione The Day After. Che cos'è The Day After? Il grande Torino dopo il grande Torino, un libro che hanno scritto Savaste e Turco dopo 7 anni di ricerche.
0: Fantastico, ci hai dato delle delucidazioni culturali e culinarie della nostra Milano, ci hai un po' inebriato sotto il profilo librario. Tu non hai portato nessun libro, giusto Adriano?
1: Nessun libro e nessuna ricetta, meglio.
0: Fantastico,
2: una bottiglia di vino però.
0: Dopo la diretta una bottiglia di vino per tutti. Per noi Dracula, Tame Impala, Future Ingenia, fra poco, sempre su Raiso Radio.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Ci siamo. Torna Play Memories.
2: Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
3: Con Marco Liorni, Play Memories, 2 settimane per un sogno, dal 20 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. Rai su Radio.
1: 22:19, torniamo tra poco a Milano da Stefano Bini, ma attenzione, sulla 26 sta viaggiando un veicolo contromano tra la 4 Torino-Trieste e la diramazione A4 Torino-Trieste in direzione sud verso Genova. Siamo tra il chilometro 128 e il chilometro 103, o almeno è stato inizialmente segnalato in questa chilometrica, quest'auto che sta viaggiando dalla parte sbagliata, viaggia contromano sulla 26 appunto in prossimità della 4 Torino-Trieste in direzione sud verso Genova. Tenetevi sulla destra, andate piano, attenti e concentrati. Se ci fosse un'area di servizio, un'area di sosta, meglio fermarsi per qualche minuto. Vi terremo aggiornati. Ora un brano, poi di nuovo aggiungi un posto in macchina.

0: Per amore. E quindi per amore di Raiso Radio e di tutti i radioascoltatori che ci seguono da tutta Italia, camion, macchine, ufficio, casa, siamo in compagnia di Adriano Alessandrini che ci parlerà di Segrate in provincia di Milano. Ciao Adriano.
1: Allora, di nuovo buonasera a tutti ancora.
0: Allora Adriano, due luoghi cult di Segrate, perché abbiamo capito che la cucina con te non attecchisce, non sei un grande cuoco, però ci sono due luoghi cult di Segrate che vale la pena raccontare. Qual è il primo?
1: Il primo è Milano 2. Milano 2 è un quartiere straordinario che è nato nel 71.
0: Sì.
1: E io ci abito dal 76, dalla mente geniale del Berlusconi imprenditore.
0: Sì.
1: Quando ha inventato un quartiere che ancora adesso, dopo quasi 60 anni, è ancora modello in tutta Italia, non solo in Italia, perché viene studiato ancora adesso.
0: Come no?
1: In tutta Europa.
0: Confermo.
1: È un quartiere unico, veramente particolare, in cui macchine, pedoni, biciclette viaggiano su strade separate, su percorsi separati, e dove tutte le persone, dalle più piccole alle più grandi, si sentono a casa, perché c'è un centro fatto molto bene con uno sporting, ci sono negozi e c'è soprattutto veramente una quantità straordinaria di persone che sono nate e vissute insieme in quel quartiere, e che fanno sì che il quartiere sembra veramente uno dei paesi storici dell'Italia.
0: Tra l'altro, Adriano, ti fermo per dirti che tu abiti a Milano 2, io abito a Milano 2 e Filippo Grassi abita a Milano 2, quindi guarda che questa è un evento semi eccezionale.
2: Ma mi trovavo bene anche quando stavo a Città Studi.
0: Io dopo lo dico a tua moglie. Detto questo, Milano 2 cosa ha di bello a tutt'oggi? Continua ad avere di bello tutt'oggi?
1: Milano 2 di bello a tutt'oggi ha la qualità, ad esempio, del costruito, delle case che dopo più di 50 anni sono ancora perfette così come erano ai quei tempi. Ha un centro, per l'appunto, che è quello Sporting, che è un punto di unione straordinario.
0: Sì.
1: Ha le scuole che ancora adesso funzionano molto bene, e quindi è veramente un punto di aggregazione straordinario per tutti. C'è proprio stata adesso una festa che ha attirato cittadini da tutta Segrate.
0: Confermo.
1: E non solo da Segrate, organizzata peraltro anche da Stefano, quindi voglio dire, questo diciamo che è un plus, me l'ha lanciata così.
0: Si fa quel che si può, Adriano, si fa quel che si può.
1: Drammatico conflitto di interesse, però insomma no, invece davvero Milano 2 è ancora adesso un luogo in cui ogni mattina aprire le finestre e ringraziare per il posto dove si ha è veramente qualcosa di...
0: Conferma assolutamente, il verde a Milano 2 è imprescindibile, e viceversa. Abbiamo ancora un minuto e mezzo abbondante con te, Adriano, per parlare di un altro luogo cult di Segrate, perché Segrate come cittadina è davvero molto carina. Un altro luogo cult di quel territorio
1: è l'idroscalo, sicuramente l'idroscalo di Milano, che come dice il nome era lo scalo dell'idrovolanti.
0: Sì.
1: Però siamo in Italia, siamo arrivati talmente tardi nella costruzione nel 1930, sì, che praticamente è arrivato l'INATE.
0: Sì.
1: E quindi l'idroscalo è stato abbandonato, per mia grande fortuna, perché essendo io presidente dell'idroscalo club, un club di canoe e canottaggio,
0: sì,
1: ovviamente quello è diventato il luogo migliore, uno dei migliori in Italia, sicuramente uno dei migliori in Europa, per fare le gare. Abbiamo ospitato due mondiali, 2015 e 2025.
0: Complimenti.
1: Di canoa,
0: sì,
1: e devo dire che anche lì è veramente un posto unico.
0: E c'è un posto all'interno di Segrate, compreso Milano 2, che ti ha nel cuore? Cioè, all'interno del quartiere Milano 2, hai un posto che ti ha nel cuore perché ti rilassa, perché ci andavi con gli amici, perché ci andavi con una persona speciale, perché tutte le volte che ci passi ti batte un po' il cuore?
1: Beh, ce ne sono due, a dire la verità. Una è la chiesa,
0: sì,
1: Milano 2, dove ci siamo nati e cresciuti, e l'altro è lo Sporting. Sporting è veramente un posto straordinario dove si può andare a qualunque ora del giorno e trovare sempre qualcuno con cui fare due chiacchiere.
0: Confermo.
1: Sport o qualunque attività di svago, quindi sono due posti straordinari.
0: È vero. Abbiamo ancora una ventina di secondi insieme e ti faccio una domanda. Lì c'erano gli studi della concorrenza della Rai, cioè prima di Fininvest e poi di Mediaset, ma del Lago dei Cigni? Pochi secondi.
1: Il Lago dei Cigni, diciamo che è un luogo iconico di Milano 2, ma i cigni non ci sono più, però
0: esatto,
1: questo è un piccolo problema.
0: Attualmente senza cigni, lasciamoci su questa freddura, e per noi farfalle nello stomaco, Noemi featuring Cioffi.

0: 22:30 minuti, buona serata, buon viaggio a tutti qui su Isoradio. Torniamo agli aggiornamenti, la viabilità, le ultime notizie. Intanto non è più segnalato il veicolo contromano sulla 26 in prossimità della 4 verso Genova, qui il traffico torna regolare, quindi c'è stato allarme. Attenzione in A1 tra Fabbro e Valdichiana, direzione nord di Firenze, abbiamo rallentamenti per lavori. Incidenti in A14 appena segnalato tra Valle Rubicone e Rimini Nord, direzione sud Ancona, qui siamo all'altezza del chilometro 111. Incidente anche sulla Firenze Pisa Livorno, tra Firenze Scandicci e Scandicci in direzione Livorno. Non ci sono per ora notizie di code o rallentamenti. A14 chiusa tra Bitonte e Molfetta, direzione Pescara, chiusa la 16 questa notte tra Candele e Cerignola Ovest in direzione di Canosa. In A3 tra Angri e Angri Sud verso Sud Salerno, tratto chiuso per lavori fino alle 6 di domani mattina. Chiusa la 24 tra San Gabriele Colledare a Sergi verso Roma, e chiusa la 11 tra Chiesino Zanese e Monte Catini Terme in direzione di Firenze, anche qui fino alle 6 di domani. Chiusa, come già sappiamo, la A14 questa notte nel tratto tra Grottammare e San Benedetto del Tronto in entrambe le direzioni. Poi più a nord la A14 chiusa tra Cesena Nord e Forlì direzione nord Bologna, e tra Imola e Faenza direzione sud Ancona fino alle 5 di domani mattina. Queste appunto le ultime notizie. Torniamo con la linea Milano.
1: Aggiungi un po' con Stefano Bini.
2: Che non ci sia l'ospite in collegamento, vuole che non ci sia l'altro ospite in collegamento, e il bello della diretta radiofonica su Rai Isoradio nella 17ª puntata di Aggiungi un posto in macchina della terza edizione vuole che abbia in studio Adriano Alessandrini, che ci ha appena parlato di Segrate in provincia di Milano, e Filippo Grassia, che è un habitué di Radio Rai, che ci ha parlato anche dei libri, che ci ha parlato dell'osso buco con il risotto. Diciamo che non è stato un granché apprezzato da Adriano, te ne sei reso conto? Sì,
3: peggio per lui, eh?
2: Esatto.
3: Assolutamente.
2: Esatto.
3: Si invita i nostri amici romani di Isoradio di venirci a trovare, offriremo loro un osso buco in gremolata dedicata, vedrai che alla fine si leccheranno i baffi anche se non ce l'hanno.
2: Allora Adriano, voglio parlare con te un minuto di un altro quartiere di Segrate, aspettando l'ospite radiofonico. Prima dicevamo Villaggio Ambrosiano, che è un'altra delizia di Segrate, una quarantina di secondi per noi per parlare proprio di questa perla di Segrate.
4: Villaggio Ambrosiano nasce tra la fine degli anni 50 e 60 invece con dell'intuizione del cardinale Schuster, poi terminato dal cardinale Montini che diventerà papa, e doveva dare, diciamo così, la casa a delle persone non troppo abbienti. Nasce con una forte connotazione religiosa, Villaggio Ambrosiano, proprio perché c'è a parte una statua di Sant'Ambrogio, ma tutte le case, molte case di quelle del tempo, hanno proprio un'immaginetta di Sant'Ambrogio sui muri. E sì, poi dopo è cambiato tanto, è diventato un quartiere chic di Segrate con delle ville stupende, è molto molto cambiato, però sì, è rimasta quella vocazione religiosa che fa sì che di quel quartiere ci sia anche una chiesa che è punto d'aggregazione fondamentale, sì, del quartiere. Anche quello è un quartiere molto molto particolare, che oramai è integrato.
2: Ma è particolare per l'architettura anche o no?
4: È particolare
2: perché ci sono tante villette, ricordo.
4: Sì, ci sono villette, villoni, anche perché oramai sono anche dei villoni straordinari, però ci sono anche quelle villette tipo stile inglese,
2: sì,
4: quindi quelle villette a schiera piccole eccetera, così, che erano proprio quelle originarie, ed è veramente un quartiere molto particolare che merita di essere visto proprio per le diverse architetture. È un quartiere un po' da seguire, diciamo.
2: Ma
4: così,
2: un po' da seguire, e noi lo seguiremo da vicino, soprattutto tu, ci scommetto. Per noi momento musicale.

0: Musica, gemelli diversi, 22:39 minuti, il ritmo della sera su Isoradio, sulla 2 del Mediterraneo. Sta passando un trasporto eccezionale tra l'area di servizio Pizzo Est e la Lamezia Terme in direzione della 30 verso Fisciano. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Firenze Scandicci e Scandicci verso Livorno, incidente, siamo al chilometro 2 e 600, incidente in A14 tra Valle Rubicone e Rimini Nord, direzione Sud Ancona al chilometro 111. Chiusa la A14 questa notte tra Imola e Faenza verso Ancona, tra Cesena Nord e Forlì in direzione Nord Bologna, è chiuso anche il tratto della A14 tra Grotta Mare e San Benedetto del Tronto in entrambe le direzioni, mentre la 22 è chiusa tra Bolzano Sud e Bolzano Nord in direzione Nord verso il Brennero, e la 1 è chiusa tra Terre di Conossa Campegine e Parma verso Nord Milano. Tra poco vedremo le chiusure in Liguria, ma ora torniamo a collegarci con i nostri studi di Milano.
1: Aggiungi un posto in macchina.
2: Ripeto, il bello della diretta, il bello della penultima puntata di Rai Isoradio. Abbiamo in collegamento Marcello Comanducci da Arezzo. Ciao Marcello, buonasera.
3: Ciao, buonasera a voi.
2: Eccoci qua.

0: Marcello. Insieme a te in questo primo blocco parleremo di due ricette della tradizione per la felicità di Adriano Alessandrini da Segrate, che non sa cucinare nulla, mi confermi?
1: Zero, assolutamente.
0: Fantastico. E nel secondo blocco parleremo di un po' di cultura di Arezzo. Marcello, intanto introducici una ricetta un po' per ingolosirci, dai.
2: Allora guarda, intanto ti dico che la cucina aretina è una cucina molto semplice, no? Che nasce praticamente più dalle campagne che dai ristoranti, però sì, è una cucina molto particolare, quindi le due ricette che ti porto, la prima è una ribollita, quindi si chiama zuppa ribollita.
0: Buonissima!
2: Che è una zuppa, che è un piatto di recupero che i contadini nasceva dai contadini per non buttare via nulla, fondamentalmente.
0: Certo.
2: Quindi si cercava di recuperare tutto, compreso il pane raffermo, e viene fatta con ingredienti semplici, quindi c'è il pane toscano, che ricordo a tutti che tra l'altro è un pane senza sale, quindi c'è abbastanza particolare,
0: sì,
2: è raffermo, quindi diciamo tra virgolette il pane del giorno prima, il pane vecchio, il cavolo, sì, nero, i fagioli cannellini, la verza o bietola, sedano,
0: sì,
2: carota, cipolla e olio extravergine, ovviamente del nostro territorio, perché
0: fantastico, l'olio extravergine d'oliva toscano è bello tosto,
2: bravo,
0: è bello buono, conosco da buon toscano.
2: Assolutamente. Ma sai perché si chiamava ribollita? Perché
0: lo so perché si chiama ribollita, ma dimmelo tu, sei tu il mio ospite.
2: perché veniva praticamente cotta, poi veniva lasciata riposare e poi veniva nuovamente ribollita il giorno dopo. Quindi praticamente era una ricetta che veniva mangiata il giorno dopo che era stata realizzata. Quindi era proprio un piatto a tutti gli effetti di recupero. Però ti dico che, rivista in chiave moderna, in realtà
0: sì,
2: poi è molto buona.
0: Fantastico, fantastico. Invece per la seconda ricetta della tradizione di Arezzo, di cosa ci vuoi parlare? Con cosa ci vuoi ingolosire?
2: Non potevo che non parlare della nostra bistecca chianina, che noi,
0: sì,
2: siamo molto gelosi perché in tutta Italia è più famosa quasi la fiorentina, ma in realtà,
0: sì,
2: la chianina è la carne più buona che abbiamo in Italia, e nasce da una razza che viene proprio allevata qui in Val di Chiana, quindi veramente a pochi passi dalla città di Arezzo, e è,
0: sì,
2: buonissima. E anche in questo caso viene cucinato in modo molto molto semplice. Cioè,
0: sì, pochissimi secondi quasi... ancora per noi, con pochissimi secondi ancora per noi, Marcello, come viene cucinata la chianina da voi?
2: Niente, praticamente viene direttamente cotta alla brace su una griglia rovente, ma deve essere quasi al sangue, perché da noi,
0: sì,
2: se tu provi a chiedere una chianina cotta bene, un ristoratore aretino probabilmente non te la porta neanche, perché deve essere
0: cotta,
2: credo, al sangue.
0: Comprendo. Adriano, da Segrate, in provincia di Milano, ti piace o no la chianina?
1: Preferisco la ribollita alla grande, piatto straordinario.
0: Invece Filippo, che è residente in Piemonte, ha fatto così e così.
3: Ma direi che la chianina va, insomma, pari e patta con la fassona, via.
0: Sei d'accordo,
2: dai,
0: Marcello?
2: Sì, ci sta, anche la fassona è molto buona.
0: Fantastico. Ancora 50 secondi per noi, Marcello, ma qual è la tua ricetta del cuore? Velocissimo.
2: Ma guarda, tra l'altro io da Arezzo mangio volentieri, si chiama panzanella, che praticamente è una specie di insalata, però fatta con anche in questo caso il pane raffermo, i pomodori, i cetrioli,
0: sì,
2: le cipolle, quindi c'è di tutto, però è molto buona anche la panzanella.
0: Bene, bene, bene, abbiamo trovato anche la ricetta del cuore di Marcello Comanducci d'Arezzo. Marcello, rimani con noi per il fattore culturale e territoriale di Arezzo, e per noi Manchild, Sabrina Carpenter, a fra poco, sempre su Raiso Radio.

0: compagnia di Marcello Comanducci in provincia di Arezzo, anzi niente provincia, proprio Arezzo città, e infatti ci racconterà, come detto nel primo intervento, due luoghi cult di Arezzo. Allora Marcello, da dove vogliamo cominciare per incuriosire anche un po' i nostri radioascoltatori? Marcello, ci sei?
1: Sì, mi sentite?
0: Eccoci qua. Allora Marcello, vai. Dicevamo due luoghi cult di Arezzo, da dove vogliamo cominciare?
1: Allora, intanto chiunque non è venuto, mai venuto ad Arezzo, lo invito a visitarla perché è una delle città più belle della Toscana, è un po' una perla perché è poco conosciuta e ancora molto autentica e abbiamo tantissime bellezze. Le due che ho individuato sono la prima in assoluto Piazza Grande, che è la nostra piazza principale nel centro storico, che è una piazza nata nel 1200, quindi in pieno medioevo, è molto particolare perché è totalmente irregolare e in grande pendenza, e quindi quando tu entri dai vicolini del centro storico, arrivi in Piazza Grande, ti sembra di essere in un teatro, perché poi negli anni si è evoluta la piazza, nell'epoca rinascimentale sono arrivate le torri, sono arrivate le logge del Vasari, è arrivato il Palazzo di Fraternita con un orologio astronomico. È una piazza particolare perché è bella tutto l'anno, però si svolge qui da noi la giostra del Saracino, che è una rievocazione storica bellissima, e quindi due volte all'anno si crea questa ambientazione che è ancora più speciale.
0: Confermo che è bellissimo. Marcello, abbiamo ancora un minutino insieme, mi vuoi dare qualche cenno dell'altro luogo cult? Davvero un minuto insieme.
1: L'altro luogo cult è la Fortezza Medicea, che è un ambiente particolarissimo perché è nel colle più alto della città e ha una storia incredibile, perché si trovano sia i resti etruschi, romani, poi le prime fortificazioni, fino ad arrivare proprio alla dominazione di Firenze verso Arezzo, e è nata contro gli aretini. Era un sistema fortificato che era contro gli aretini. Gli aretini per tutta la vita, diciamo, non l'hanno mai sopportata. Poi è stata restaurata di recente ed è diventato un luogo incredibile perché si vive proprio, si respira la storia della nostra città.
0: Guarda, confermo perché ci sono stato tantissime volte. Voleva fare un intervento Filippo Grassia in studio da noi perché ci è andato ad Arezzo, giusto?
2: Sì, come bene. No, direi che ha dimenticato il MUME, che è il Museo dei Mezzi di Comunicazione. Bravo. Che è unico al mondo, che adesso credo che sia ancora nel Palazzo Comunale, poi sarà nel vecchio palazzo che ospitava la Banca d'Italia.
0: Fantastico. E anche Adriano Alessandrini accennava della bellezza di Arezzo.
3: La piazza di Arezzo è unica e particolarissima, una meraviglia.
0: Fantastico. Marcello, davvero grazie infinite di essere stato con noi, e in bocca al lupo per tutte le tue sfide, e tu sai perché.
1: Grazie mille, grazie a voi.
0: Ciao. Ciao Marcello, speriamo di risentirci presto. E per noi, Ridere di te, Nerissima Serpe e Fritu. A tra poco, sempre su Raiso Radio.

0: scusate all'ospite che prima non rispondeva, ma questo è proprio il bello della diretta. Andiamo a Civitavecchia in provincia di Roma con Raffaele La Trofa. Ciao Raffaele, buonasera.
1: Buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Eccoci qua. Allora Raffaele, cosa c'è da raccontare di Civitavecchia in provincia di Roma? Tanto porto, tanta bellezza, tanta architettura, tanta cucina, però do la parola a te, Parola a te, Raffaele.
1: Assolutamente, non c'è un unico luogo che si può valorizzare a Civitavecchia, perché in realtà ce ne sono davvero tanti, sì. E che sono magari tutti distribuiti lungo una ipotetica passeggiata, che è quella ovviamente lungo il mare. Quindi a partire dal luogo simbolico che resta il porto storico, sì. Che non è solo ormai un'infrastruttura legata alla logistica, ma proprio un pezzo di identità collettiva. Lì convivono 2000 anni di storia con una modernità impressionante, quindi da un lato ci sono le grandi navi da crociera, traffici commerciali, dall'altra invece il famoso forte Michelangelo, che è uno dei simboli più belli di tutta, io penso, l'intera costa italiana, un monumento straordinario che domina il porto e davvero racconta secoli di storia mai vista.
0: Confermo.
1: Poi, continuando, c'è l'antemurale Cristoforo Colombo, sì. Un luogo meraviglioso che vogliamo riaprire proprio ai cittadini. Proprio in questi giorni abbiamo presentato alla città un progetto di una sorta di nuova piazza sul mare che sì. Permetterà anche davvero di tornare a fare le passeggiate sull'antemurale Cristoforo Colombo.
0: Ma poi, che bellezza!
1: Romana con le antiche origini di Centuncelle, con tutta la storia imperiale raccontata in questo luogo, attraversando per esempio il vecchio porto dove ci sono ancora tutti i pescatori.
0: Come no?
1: E infine questa passeggiata, diciamo, ideale insieme a voi, il Pizzo, che è uno dei luoghi più amati dai sì. Cittadini di Civitavecchia, dove la città proprio si incontra col mare nella maniera più semplice, più vera, quindi famiglie, ragazzi, persone anziane che passeggiano, vanno a godersi un tramonto. Insomma,
0: esatto.
1: Davvero una città molto legata al suo porto, nella quale stiamo facendo un'operazione che io idealmente ho chiamato proprio il porto si apre la città, per abbattere quelle cancellate che sì. Fisicamente, come in tante città portuali, dividono il porto della città, che in realtà sono anche cancellate culturali.
0: È vero.
1: E che necessitano proprio di operazioni di vita, di conoscenza da parte dei cittadini, ma non solo, perché Civitavecchia vanta il record europeo del sì. Mediterraneo per il numero di crocieristi, oltre 3.500 di passeggeri, e quindi davvero una quantità di persone che sì, vengono sicuramente per vedere Roma, ma che possono trovare anche a Civitavecchia tantissime cose da visitare e da toccare.
0: Hai perfettamente ragione, tra l'altro il tuo accento pisano ti tradisce, però la passione con la quale parli dei porti di Civitavecchia è veramente ammirevole. E perché è ammirevole? Racconta il tuo ruolo ai nostri cari radioascoltatori.
1: Sì, in effetti sono nato, vissuto, cresciuto, studiato a Pisa, dove ho svolto anche il ruolo prima di tecnico come ingegnere, funzionario, poi però sì. Di amministratore pubblico, quindi ho fatto l'assessore ai lavori pubblici e tante altre deleghe, e anche il vice sindaco, fino a quando circa ormai un anno fa sono sì. Stato chiamato direttamente al Ministro delle Infrastrutture per una nomina importante, appunto, una nomina di primo livello del governo italiano, quello di presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, che poi si traduce con porti di Roma e del Lazio,
0: sì.
1: E quindi presidente di tre porti, quello appunto di Civitavecchia, che è il principale, dove c'è la sede principale, ma anche degli altri due, di Fiumicino e Gaeta, che hanno delle bellissime peculiarità anche queste. Quindi,
0: fantastico!
1: Da quasi un anno faccio questo con la passione che ho sempre messo, cercando di unire il tratto dell'ingegnere, appunto, e quindi una persona molto attaccata anche alla realizzazione di opere pubbliche. Qui ci sono molte opere pubbliche in questo momento, diverse centinaia di milioni
0: Raffaele,
1: di euro.
0: Raffaele, ti devo fermare perché il nostro tempo è terminato.
1: Grazie.
0: Però tutta la passione del mondo ci hai messo per raccontare Civitavecchia. Andiamo a Civitavecchia, andiamo a vedere il porto e godiamoci il porto di Civitavecchia. Raffaele, grazie infinite di essere stato con noi. Sicuramente non mancheranno le occasioni di risentirci e di rivederci.
1: Grazie a voi.
0: Ciao Raffaele, ciao, buona serata. Noi siamo arrivati agli ultimi secondi di questa 17ª puntata della terza edizione di Aggiungi un posto in macchina. Saluto Adriano Alessandrini, che ha messo la sua voce in tutti gli ospiti. Grazie davvero di essere stato con noi, Adriano.
2: Grazie a voi davvero.
0: Grazie e in bocca al lupo per tutte le sfide che ti aspetteranno. Un saluto anche a Filippo Grassia, che ormai è un abitué.
2: Eh beh, da 27 anni a Radio Rai 1.
0: Esatto, ascoltatelo lì, perché non è una concorrenza, ma anzi è tutta amicizia. Quindi salutiamo di nuovo.
2: Spero di ritornare a Isoradio con te e buonanotte a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Fantastico, di nuovo un saluto da Adriano.
3: Buona serata e buonanotte a tutti.
0: Ciao
3: e
0: Adriano,
3: buon viaggio.
0: E noi ci sentiamo lunedì prossimo dalle 22 alle 23 per l'ultima puntata di Aggiungi un posto in macchina.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Francesca Giannini in studio, buonasera. Il presidente Trump annuncia di aver sospeso il pianificato attacco all'Iran in programma domani perché, afferma, sono ora in corso seri negoziati. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
3: Sul suo social Truth, Trump precisa di aver sospeso l'attacco all'Iran pianificato per domani su richiesta dell'emiro del Qatar, del principe ereditario dell'Arabia Saudita e del leader degli Emirati Arabi Uniti. Sono in corso negoziati seri, scrive il presidente degli Stati Uniti, e secondo i mediatori verrà raggiunto un accordo accettabile anche per noi, incluso il fatto che Teheran non avrà alcuna arma nucleare. Rimaniamo pronti comunque a procedere con un attacco su vasta scala se l'accordo non verrà raggiunto. Teheran sarebbe pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare, a condizione che l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia. Secondo l'Arabia, è uno dei punti principali della risposta iraniana alle 14 condizioni degli Stati Uniti. L'Iran chiederebbe anche una tregua duratura e l'apertura graduale di Hormuz. Media iraniani scrivono che è stata attivata la difesa aerea di Teheran proprio nello stretto. Secondo quanto riporta Axios, citando un funzionario americano, per Trump la risposta dell'Iran è insufficiente. Si rischia la ripresa della guerra e il premier israeliano Netanyahu convoca per questa sera un ristretto gruppo di ministri e collaboratori di alto livello per una discussione sulla sicurezza e non è difficile intuire che nel mirino ci sia proprio Teheran.
2: Restiamo negli Stati Uniti, sarebbero almeno 3 i morti della sparatoria al centro islamico di San Diego in California, una guardia di sicurezza della moschea e i 2 attentatori. La morte di sub italiani alle Maldive. Il team finlandese specializzato è sceso questa mattina per una missione esplorativa nella grotta di Alimatà e ha individuato i 4 corpi delle vittime. La bara con il corpo di Gianluca Benedetti, la 5ª vittima, è in viaggio per l'Italia.
4: Sono all'interno della grotta i corpi dei sub italiani che giovedì scorso non sono più riemersi dalle acque delle Maldive. A dare la notizia l'ambasciatore italiano Damiano Frankovic.
5: Il team di diver maldiviani e tecnici specializzati finlandesi sono riusciti ad avvistare i corpi dei nostri 4 connazionali.
4: Erano tutti insieme in un tunnel della grotta degli Squali nell'atollo di Baavu. I soccorritori prevedono di recuperare 2 corpi martedì e altri 2 mercoledì. Il team, composto da diver maldiviani e specialisti finlandesi incaricati dalla Farnesina, condurrà le operazioni assieme alla Guardia Costiera locale. Già riportata in superficie la salma di Gianluca Benedetti, istruttore subacqueo di Padova. Assieme a lui hanno perso la vita Monica Montefalcone, milanese, docente in ecologia all'Università di Genova, la figlia Giorgia Sommacal e i piemontesi Muriel Odenino, ricercatrice, e Federico Gualtieri, da poco laureato con Montefalcone come professoressa. Milano, Davide Gangale per il GR2.
2: Sono stabili le condizioni delle 5 persone ancora ricoverate dopo essere state travolte sabato pomeriggio a Modena dall'auto di Salim El Kudri. Dalle parole del 31enne, che domani verrà interrogato in carcere, sembra emergere un quadro di confusione mentale senza elementi che riconducano a una motivazione ideologica del gesto. Sabato non ho capito più niente, ha detto al suo legale, sapevo solo che doveva accelerare e sono uscito di casa pensando che dovevo morire. Sconfitta in tribunale per Elon Musk, i giudici federali della California hanno infatti respinto la causa del patron di Tesla contro Sam Altman, ritenendo le accuse ormai fuori tempo massimo. Musk contestava la svolta commerciale dell'azienda creatrice di ChatGPT. Musk ha subito annunciato che intende fare appello contro il verdetto e ha accusato Altman di appropriazione indebita di un ente di beneficenza per arricchirsi. A Torino chiusura del Salone del Libro da record, 254.000 i visitatori rispetto ai 231.000 dell'anno scorso, tante anteprime e incontri sulla fortuna del giallo. Tra gli autori oggi Tonino Bettanini con il nuovo romanzo Rapiti, in cui porta avanti la saga di Brando Costa, funzionario di Stato e investigatore.
0: Tonino Bettanini, ancora un capitolo che segue le vicende di Brando Costa. Rapiti è un titolo che si presta a diverse interpretazioni.
6: Sì, mi ha preceduto perché effettivamente c'è un rapimento fisico, ma si è anche rapiti nella mente da una visione, oppure rapiti nel cuore. E anche questo è il caso dell'incontro tra Brando Costa, che è un commis di Stato che si trova in Afghanistan e dei cattivissimi lo stanno trasportando dall'Afghanistan al Libano per cercare uno scambio e farci dei bei soldi, e Suor Benedetta, che è una monaca trappista che i rapitori e rapito incontrano strada facendo.
0: Una spy story che cavalca un momento fortunato per la giallistica.
6: Sì, certamente. Questo libro è per alcuni aspetti un sequel del precedente, L'impermeabile di Kabul, dove lasciamo Brando prigioniero di un pastore, quasi una pecora tra le pecore. Poi arriverà in questa lunga vicenda a Roma e lì nasce un seguito e un finale che non posso raccontare.
0: Torino, Marcella Sullo, GR1.
2: Prima di chiudere, un aggiornamento su San Diego. Sarebbero almeno 3 i morti nel centro islamico, oltre ai 2 assalitori, lo riferisce la polizia. La linea va ora ai colleghi dei podcast. Prossimo GR1 a mezzanotte.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
8: I più programmati su Rai Isoradio.

con i Talking Heads dopo il GR1, sono le 23:11 minuti. Buonasera a tutti, buon viaggio, siete all'ascolto di Isoradio, Ritmo della Sera. Il nostro contenitore sarà fino a mezzanotte e mezzo. Daniele Di Noia in console, Roberto Fragomeno, e vediamo le ultime notizie. Chiusa la 26 tra la 21 e Alessandria Sud in direzione Sud Genova fino alle 5 di domani mattina, e chiusa la 8 tra Castellanza e Legnano verso Milano e tra Legnano e Gallarate in carreggiata nord. Varese in A7 chiuso tratto tra Genova Ovest e la 12 verso Milano, la 26 anche chiusa tra Meina e Aruna verso Genova, mentre in A10 è chiuso tratto tra la 26 e Renzano verso Ventimiglia, chiusa la 12 tra Genova Nervi e Genova Est verso nord Genova, chiusa la 22 tra Bolzano Sud e Bolzano Nord verso nord Brennero e tra Mantova Sud e Mantova Nord sempre in direzione nord verso il Brennero, chiusa questa notte la 27 tra Belluno e Fadalto verso Venezia e la 23 tra Udine Nord e Udine Sud in carreggiata sud, la 13 è chiusa tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso nord Padova e tra la 4 e Padova Industriale in carreggiata sud, quindi in direzione di Bologna. Queste alcune chiusure, ce ne sono altre, le vedremo insieme tra poco.

Country con Ringo Starr, Home to Us, il loro singolo insieme. 23:19 minuti, andiamo di nuovo in A1 per segnalare code in prossimità del tratto chiuso tra Reggio Emilia e Parma, direzione nord Milano. Il tratto chiuso ovviamente è quello tra Terre di Canossa Campeggine e Parma in carreggiata nord Milano, chiuso fino alle 5 di domani mattina. Sempre fino alle 5 di domani è chiusa la 14 tra Imola e Faenza verso sud Ancona e tra Cesena Nord e Forlì direzione nord Bologna. Il tratto della 14 è anche chiuso tra Grotta a Mare e San Benedetto del Tronto in entrambe le direzioni fino alle 6 di domani mattina. Più a sud la 14 chiusa tra Bitonte e Molfetta, direzione nord Pescara, fino alle 6. Chiusa alla 16 tra Candele e Lacedonia verso Napoli, tra Candele e Cerignola Ovest verso Canosa. A Napoli la tangenziale questa notte è chiusa tra Capodimonte e Corso Malta verso Capodichino e tra fine tangenziale e Capodimonte in direzione di Pozzuoli, mentre la 3 è chiusa tra Angri e Angri Sud, direzione sud Salerno, per lavori fino alle 6 di domani.

alle 23:28 minuti in questa serata del 18 maggio che stiamo trascorrendo insieme. Non c'è proprio aria di primavera, o meglio sì, cioè, la temperatura è abbastanza mite però anche abbastanza fresca, ma abbiamo sentito dalle previsioni del tempo che nei prossimi giorni le temperature andranno a salire non poco nel nostro paese, ma non solamente, anche per esempio in Francia, in Spagna, in buona parte anche del nord Europa ci saranno temperature decisamente al di sopra della media. Vedremo nei prossimi giorni. Intanto pensiamo all'attualità, pensiamo a stasera. Sulla 1, incidente tra Villa Literno, Pomigliano e Caserta Sud verso Roma, siamo al chilometro 743. Sulla 14, incidente, un'auto coinvolta tra Valle Rubicone e Rimini Nord in direzione sud Ancona, qui siamo al chilometro 111, in A1 ci sono code per il tratto chiuso in questo momento, siamo in prossimità del tratto tra Terre di Canossa Campeggine e Parma verso Milano, il tratto è chiuso e chiuso rimarrà fino alle 5 di domani.

Don't Stop Me Now the Queen fino alle 23:36 minuti. Tra poco l'informazione, tornerà come sempre il giornale della mezzanotte a informarci riguardo a quello che è accaduto in questa giornata in Italia e nel mondo. Vediamo un po' la situazione meteorologica in questo momento. Sapete, la sera a quest'ora andiamo un po' a curiosare sul sito dell'Aeronautica Militare. Il cielo è sereno più o meno ovunque, dico più o meno perché vedo che sta piovendo a Venezia in questo momento, temperature intorno ai 17 gradi, sta piovendo anche all'Aquila con temperatura di 11 gradi, per il resto al nord a Milano poco nuvoloso 15 gradi, sereno a Torino con 14, a Genova nuvoloso 15 gradi, a Bologna nuvoloso, poco nuvoloso 14 gradi, così anche a Firenze, mentre a Roma nuvoloso con 17 gradi, sereno a Napoli con 15, a Bari nuvoloso con 16, a Catanzaro poco nuvoloso con 16, sereno il cielo a Palermo 14 gradi, sereno anche a Cagliari, temperature intorno ai 15 gradi.

Roberto Murolo con Mia Martini, con me, questo loro grande successo alle 23:43 minuti, mentre ci avviciniamo all'appuntamento con l'informazione, vediamo un po' le ultime anche dalla 22, dove sono chiusi due tratti questa notte, esattamente quello tra Mantova Sud e Mantova Nord, direzione Nord Brendolo, e sempre in carreggiata Nord verso l'Austria, chiuso il tratto tra Bolzano Sud e Bolzano Nord per lavori. In A14 in Romagna è chiuso il tratto tra Cesena Nord e Forlì verso Nord Bologna e quello tra Imola e Faenza in direzione Sud Ancona. Più a sud in A14 è chiuso il tratto tra Grottammare e San Benedetto del Tronto in entrambe le direzioni, mentre è chiusa anche questa notte la A14 tra Bitonto e Molfetta in carreggiata Nord Pescara.

Io non sono lì, Claudio Baglioni, 23:51 minuti qui su Isoradio. Allora, in A1 tra Fabbro e Chiusi, direzione nord di Firenze, abbiamo un chilometro di coda per lavori in corso. Ancora un altro incidente segnalato, questa volta sulla Napoli-Roma, tra Villa Literno Pomigliano e Caserta Sud, verso nord, verso Roma. Incidente al chilometro 743, si tratta di un tamponamento che vede coinvolte due automobili. Tratto urbano della 24, tratto chiuso per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est in entrambe le direzioni, fino alle 6 di domani mattina. La 24 è anche chiusa in Abruzzo tra San Gabriele Colledara e Assergi verso Roma, anche qui fino alle 6 di domani. La 11 questa notte è chiusa tra Chiesino Uzzanese e Monte Catini Terme in direzione di Firenze, chiusa per lavori. Chiusa la 22 tra Mantova Sud e Mantova Nord verso il Brennero, e sempre verso nord è chiusa tra Bolzano Sud e Bolzano Nord. La 12 chiusa questa notte per lavori nel tratto tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova. La 10 chiusa tra la 26 a Renzano verso Ventimiglia e tra Meina e Arona verso sud Genova. La 26 anche chiusa tra la 21 e Alessandria Sud in direzione sud Genova. La 21 è chiuso invece il nodo della 21 con la 26 sia verso Brescia sia in direzione di Torino. Chiusa la 7 tra Genova Ovest e la 12 verso Milano, mentre la 5 è chiusa tra Autoporto e Aosta Ovest verso il Monte Bianco, e sempre direzione nord è chiuso il tratto della 5 tra Aosta Ovest e la statale 26. Tra poco il giornale della mezzanotte e noi ci risentiremo ovviamente al termine, poi lasceremo la linea alla notte di Isoradio, questa notte con Giusy Panara, come sempre in diretta fino all'alba, fino alle 5:30, più tardi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Stati Uniti-Iran riparte il negoziato, Trump sospeso il raid previsto nelle prossime ore, in corso trattative serie, Teheran apre sul nucleare Hormuz. Sparatoria al centro islamico di San Diego, uccisi 3 uomini, 2 aggressori di 17 e 19 anni trovati senza vita in auto. Difesa ed energia, Giorgia Meloni incontra il presidente polacco, pressing del governo per una deroga al patto di stabilità, Bruxelles disposta al dialogo. L'attentata strage di Modena, parla il Cudri, sapevo che sarei morto, atteso l'interrogatorio in carcere, spuntano mail shock contro i cristiani. Maldive, al via la missione di recupero dei 4 sub morti nella grotta, nella notte il rimpatrio del feretro di Gianluca Benedetti. Elon Musk perde la sfida contro OpenAI e un tribunale americano respinge il ricorso e salva il colosso di ChatGPT, il miliardario farà appello. Un tuffo in città, a Londra il Tamigi riaperto ai bagnanti, dal Tevere ai Navigli, anche in Italia si accende il sogno dei fiumi balneabili. Tennis internazionali da record, successo ripubblico e spettacolo in campo, soddisfazione del presidente Binaghi, edizione straordinaria, possiamo crescere ancora. Giorgio Schiavoni in studio, la guerra in Medio Oriente. Mentre proseguono i negoziati con l'Iran, Donald Trump ha ribadito poco fa che gli Stati Uniti sarebbero soddisfatti se potessero raggiungere un accordo che impedisca a Teheran di ottenere un'arma nucleare. E questo dopo aver affermato di aver posticipato l'imminente ripresa degli attacchi. La corrispondente da New York.
3: Con un post sul suo social Truth, Donald Trump annuncia di aver sospeso il pianificato attacco all'Iran in programma oggi su richiesta dell'emiro del Qatar, del principe ereditario dell'Arabia Saudita e del presidente degli Emirati Arabi Uniti. Sono in corso negoziati seri, scrive Trump, e secondo loro sarà raggiunto un accordo accettabile anche per gli Stati Uniti, ma avverte Trump, restiamo pronti a procedere con un attacco su larga scala contro l'Iran nell'eventualità in cui non si trovi l'accordo. Prima di questo annuncio Trump aveva detto al New York Post di non essere aperto a concessioni nei confronti di Teheran, aggiungendo l'Iran sa cosa accadrà a breve, e il sito Axios aveva scritto che la Casa Bianca non riteneva sufficiente la nuova proposta inviata dall'Iran tramite il Pakistan. Trump aveva anche convocato per oggi una riunione nella Situation Room per discutere con il suo team della sicurezza nazionale delle opzioni militari. Ora la decisione di sospendere un attacco che rivela Trump era già stato pianificato per oggi, per dare ancora un'opportunità alla diplomazia. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Teheran propone a Washington una lunga tregua e la riapertura di Hormuz. Media iraniani però annunciano attivata la nostra difesa aerea nello stretto.
4: L'Iran sarebbe pronto ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare invece di uno smantellamento completo, a condizione che l'uranio altamente arricchito sia trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Oltre all'apertura sul nucleare, nella proposta fatta recapitare a Washington dai mediatori pakistani, Teheran ha chiesto, secondo l'Arabia, una lunga tregua in più fasi, oltre ad un'apertura graduale dello stretto di Hormuz, con un ruolo garantito per il Pakistan e l'Oman in caso di attriti. Il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale dell'Iran ha quindi annunciato la costituzione di un nuovo ente incaricato della sua gestione, chiamato Autorità dello Stretto del Golfo Persico. Il presidente Pezeshkian dichiara che Teheran ha avviato le trattative con dignità e nel rispetto dei diritti della nazione, precisando che dialogo non significa resa. Gran parte delle nostre capacità militari non è stata utilizzata, sottolinea il portavoce del Ministero della Difesa iraniano, aggiungendo: risponderemo con fermezza a qualsiasi aggressione, siamo preparati a tutti gli scenari. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Il nuovo abbordaggio della flottiglia diretta verso Gaza, tra i fermati anche attivisti italiani, Tajani ne chiede il rilascio immediato.
5: Era a 250 miglia nautiche dalla striscia di Gaza la Global Sumud flottiglia quando in acque internazionali al largo di Cipro è stata intercettata dai militari israeliani poco dopo che il Ministero degli Esteri dello Stato ebraico le aveva intimato di invertire la rotta. Secondo la spedizione 31, le barche intercettate a bordo, gli attivisti avevano indossato i giubbotti di salvataggio, le mani alzate quando sono stati arrestati e trasferiti su una nave della Marina Militare israeliana che funge funge da prigione galleggiante prima di essere portati ad Ashdod. Tra i fermati, almeno 12 dei 35 italiani che partecipano alla missione. 50 imbarcazioni salpate la scorsa settimana dal porto di Marmaris in Turchia, fermata anche la sorella della presidente irlandese. L'operazione è stata seguita in diretta dal premier Netanyahu, che ha elogiato i soldati per, ha detto, aver sventato un piano malvagio volto a rompere l'isolamento che stiamo imponendo ai terroristi di Hamas. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto a Israele l'immediato rilascio degli attivisti e rassicurazioni sul loro trattamento. Valentina Isa, GR1.
2: La sparatoria a San Diego presso la moschea con diversi morti, ci aggiorna in studio Francesca Giannini.
6: Sono almeno 3 i morti, tutti uomini, nella sparatoria all'Islamic Center di San Diego, California. Tra loro una guardia di sicurezza che avrebbe avuto un ruolo decisivo nel rallentare gli aggressori, evitando un bilancio ancora più grave. Trovati morti anche i 2 sospetti attentatori che, riferisce la polizia, erano in un'auto vicino alla moschea, presumibilmente si sono tolti la vita. Avevano 17 e 19 anni. Le autorità stanno trattando il caso come un possibile crimine d'olio, ma la ricostruzione precisa dell'accaduto, ha dichiarato il capo della polizia, potrà emergere solo nei prossimi giorni. L'area è stata circondata dalle forze dell'ordine, mentre decine di bambini venivano fatti uscire dal complesso, che comprende anche una scuola islamica. Trump, informato dell'accaduto, ha commentato una situazione terribile, assicurando che quanto accaduto sarà preso seriamente in considerazione. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli né sulle vittime né sul movente.
2: Continua il pressing di Palazzo Chigi su Bruxelles per una deroga al patto di stabilità. Ci lavora la Premier Meloni, che ha incontrato il presidente polacco Nawrocki.
7: Il dialogo continua, la Commissione europea non chiude alla richiesta italiana di spostare una parte degli investimenti della difesa sull'energia senza calcolarli nel deficit. La proposta presentata da Giorgia Meloni in una lettera a Ursula von der Leyen domenica. Per la Presidente del Consiglio l'energia e i rincari conseguenza della crisi in Medio Oriente sono una priorità di lavoro del governo, ma il risvolto dei costi preoccupa perché l'Italia punta a uscire dalla procedura per deficit eccessivo. Sicurezza militare e sicurezza energetica sono per Giorgia Meloni due facce della stessa medaglia e venerdì, quando scadrà l'ultima proroga al taglio delle accise sui carburanti, potrebbe essere convocato un Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, dove è previsto nello stesso giorno anche un incontro con gli autotrasportatori. Quanto al dossier difesa, su questo si è concentrato l'incontro fra Giorgia Meloni e il presidente polacco, confermata dai due leader l'eccellenza e la solidità del partenariato fra Roma e Varsavia. Sul fronte interno, Giorgia Meloni ha riunito i leader dei partiti di governo per un vertice di maggioranza. Federica Ionta, GR1.
2: E della deroga al patto di stabilità ha parlato anche il ministro dell'economia Giorgetti al G7 Finanze di Parigi, il corrispondente.
8: Nel corso della riunione, il titolare di Via 20 Settembre ha incontrato in bilaterale il commissario europeo Dombrovskis e i suoi omologhi di Francia e Germania. L'Italia chiede in pratica di derogare al patto di stabilità non solo per le spese per la difesa, come è già previsto, ma anche per i costi degli interventi per l'energia. Un tema su cui il dialogo continuerà, anche se i tempi saranno lunghi, fanno sapere dal Ministero dell'Economia. Intanto il vertice ha fatto il punto sulla crescita economica a livello globale, condizionata negativamente dalla lunga durata delle guerre in corso in Medio Oriente e in Ucraina. Sul tavolo anche l'allarme del direttore dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, Fatih Birol. Le scorte di petrolio, ha detto, stanno diminuendo rapidamente a causa delle interruzioni delle forniture lungo lo stretto di Hormuz. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Caro energia e deroga al patto di stabilità sono tra i temi al centro del confronto tra i partiti.
9: A sostenere le richieste all'Europa di Giorgia Meloni sul patto di stabilità, Fratelli d'Italia, che auspica risposte concrete da parte di Bruxelles. Carlo Fidanza.
10: È tempo che l'Europa superi un atteggiamento ragionieristico e dia piena flessibilità agli Stati membri per affrontare la crisi energetica e i costi che stanno continuando ad aumentare.
9: Senza una risposta europea andremo avanti da soli, avverte Matteo Salvini, che insiste sulla revoca della cittadinanza a chi delinque. Una legge per togliere la cittadinanza c'è già, replica Antonio Tajani da Forza Italia. D'accordo con gli alleati del centrodestra sulla richiesta di deroga per far fronte alla crisi energetica. A sollecitare un'intesa europea hanno i moderati. Apre all'ipotesi di flessibilità anche il PD, purché estesa a tutti gli investimenti, sanità compresa. Elly Schlein.
11: È facile dare la colpa all'Europa del fallimento totale della politica economica del governo di Meloni. Abbiamo 3 anni consecutivi di calo della produzione industriale, gli stipendi tra i più bassi d'Europa.
9: Ipocrita la lettera di Meloni a von der Leyen, l'affondo di Giuseppe Conte, va contro gli accordi che lei stessa ha firmato. E a incontrare la Premier per presentare le proposte di azione su energia e industria, Carlo Calenda, opposizioni che chiedono al governo di lavorare per liberare gli attivisti della flottiglia fermati da Israele. Filippo Amisano, GR1.
2: L'inverno demografico rischia di trasformarsi in una pesante frenata economica per l'Italia. È l'allarme lanciato dall'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, secondo cui il calo della popolazione e l'invecchiamento progressivo potrebbero ridurre il PIL del paese del 18% entro il 2050 se non verranno adottate misure correttive come maggiore occupazione giovanile e femminile, incremento dei laureati e, soprattutto, gestione regolare dei flussi migratori. E sulle banche, scontro tra Germania e Italia. Commerzbank respinge l'offerta di acquisizione di Unicredit, giudicata priva di un premio adeguato e troppo rischiosa. Dura la replica dell'istituto guidato da Orsel, che definisce senza fondamento le critiche arrivate da Francoforte. Rai Radio 1, mezzanotte 11 minuti, la cronaca con la tentata strage di Modena, visita del vicepresidente del Consiglio Tajani per esprimere vicinanza ai feriti. Per questa mattina ha previsto l'interrogatorio di garanzia a Salim El Khodri, le parole del suo avvocato nel servizio dell'inviato.
12: Ha chiesto di avere qualche libro da leggere e la Bibbia.
13: È la richiesta che Salim El Khodri ha fatto in carcere. Se ne è meravigliato anche il suo avvocato Fausto Gianelli.
12: Domanda un po' singolare, perché non è un musulmano credente, lo sapevamo, non frequenta la moschea, non fa il Ramadan, e ha chiesto di essere visitato in carcere, oltre che da un medico, a chi chiederò io, di incontrare il prete, non l'imam, dicendo ho bisogno di qualcuno che mi capisca.
13: Non si sa se abbia incontrato il prete, ma alle 9:30 di sicuro lo vedrà il giudice per l'udienza di convalida del fermo, durante la quale si scoprirà se darà un motivo per quello che ha fatto. La difesa ha annunciato che chiederà la perizia psichiatrica. Dei 5 feriti ancora ricoverati, 4 restano in prognosi riservata. Sta invece meglio Ermanno Muccini.
14: Mi sono ritrovato per terra e mi sono reso conto che ero stato investito. Lontano al pensare che fosse stato di questa grandezza qua. Io da per terra dopo non mi sono reso conto di tutto quello che è successo.
13: Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
2: La tragedia dei 5 submorti alle Maldive. Proseguono le indagini per stabilire le responsabilità. Cominceranno oggi le operazioni di recupero dei 4 corpi rimasti in profondità.
15: Scooter subacquei, autorespiratori con riciclo di gas e una bombola che aiuta la decompressione, equipaggiamento sofisticato per affrontare stretti, cunicoli e rischi della profondità, un lavoro di recupero complesso anche emotivamente per i 3 speleosub finlandesi incaricati dalla fondazione Dan Europe, che specifica ogni intervento sarà di circa 3 ore, le salme individuate le une vicino alle altre in fondo ad un tunnel buio verso la terza camera della grotta degli squali a 60 metri di profondità. La salma di Gianluca Benedetti, unica recuperata, rientra in Italia in queste ore, sotto la lente di chi indaga a Roma e Malè le autorizzazioni. Nel permesso di ricerca marina, sostengono le autorità maldiviane, non compaiono i nomi del capo barca e di Giorgia Sommacal. Dubito mia figlia non fosse autorizzata, interviene il padre e marito di un'altra vittima, la professoressa Monica Montefalcone. Mia moglie era espertissima e coscienziosa. Elena Baiocco, GR1.
2: Ancora cronaca con il duplice omicidio di Pollena Trocchia nel napoletano. È in carcere a Poggio Reale Mario Landolfi, il 49enne che ha confessato di aver ucciso 2 donne che si prostituivano a distanza di un giorno una dall'altra. Investigatori al lavoro per verificare dinamiche e movente indicati dall'uomo.
16: Se il caso si è risolto così rapidamente, lo si deve soprattutto a un giovane che non ha avuto paura di denunciare quanto aveva visto. L'arrivo di Mario Landolfi in quel cantiere abbandonato di Pollena Trocchia nel napoletano con una donna e poi il ritorno da solo con una borsetta in mano. Ha fotografato la targa e ha riconosciuto l'uomo che abita nella vicina Sant'Anastasia. Landolfi è stato arrestato in casa, ha confessato. Ha dichiarato di aver ucciso prima una donna ucraina 49enne sabato e poi domenica una ragazza casertana di 29 anni, entrambe prostitute, ha detto, con le quali avrebbe discusso per il pagamento della prestazione sessuale. Il suo legale, Aldo Maglione.
17: sembra che lui si sia difeso, sembra strano, di tutti e due.
16: Dal mancato accordo sui soldi sarebbero nate le colluttazioni e poi le spinte alle vittime cadute in due punti diversi del cantiere. Landolfi è disoccupato, ha piccoli precedenti ed è per sua stessa ammissione un consumatore di cocaina. E anche dopo la confessione le indagini ovviamente proseguono. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Torniamo all'estero, niente da fare per Elon Musk, un tribunale americano ha respinto la sua causa contro OpenAI, ma il miliardario promette di fare appello.
18: A Oakland, California, 12 giurati hanno stabilito che la denuncia di Musk era arrivata troppo tardi. Si conclude con questo verdetto sulla forma e non nel merito il processo che il fondatore di Tesla aveva intentato contro OpenAI e il suo leader Sam Altman. Musk era stato uno dei primi finanziatori dell'azienda, nata come risposta no profit alla corsa di Google all'intelligenza artificiale. Accusava Altman di aver tradito la missione originaria e di aver trasformato la casa madre di ChatGPT in una società commerciale da oltre 700 miliardi di dollari. Per questo la richiesta di 150 miliardi di danni e l'estromissione di Altman dalla tolda di comando. Niente da fare. Da OpenAI invece fanno notare come il miliardario avesse spinto fin dall'inizio per massimizzare i ricavi e che quello di oggi era solo un tentativo per azzoppare un concorrente del suo chatbot Grok. Federico Mello, GR1.
2: Sarà lo stesso Papa Leone a presentare la sua prima enciclica lunedì prossimo, 25 maggio. Magnifica Humanitas, questo è il titolo, è sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. L'enciclica porta la data del 15 maggio, stesso giorno in cui 135 anni fa Leone XIII promulgò la Rerum Novarum su cui si fondò la dottrina sociale della Chiesa. Meteo, l'estate sembra essere davvero alle porte, nelle prossime ore ultimi temporali al nord-est e su alcune aree interne del centro-sud. Poi tornerà l'alta pressione e il primo anticiclone della stagione, previsto sole e temperature in deciso aumento, ovunque con le massime che sfioreranno i 29 gradi. Un tuffo nel Tamigi, Londra accelera sul progetto per rendere balneabile fiume simbolo della città grazie ai miglioramenti nella qualità delle acque dopo decenni di bonifiche. E anche nel nostro paese cresce l'interesse dai navigli milanesi al Tevere e a Roma.
5: Anche in Italia cresce la voglia di riconnettere i fiumi alle città, rendendoli balneabili, come già accaduto in numerosi centri urbani europei, vedi Rotterdam, Vienna, Stoccolma, Parigi e tanti altri, grazie a rilevanti investimenti pubblici. Il Tevere, secondo le intenzioni del Campidoglio, dovrebbe centrare questo obiettivo entro il 2031. Stefano Fazzi, dirigente dell'Istituto di Ricerca delle Acque del CNR.
19: I tempi sono sicuramente lunghi, ci sono parecchie opere da dover eseguire. Aumento delle capacità di depurazione dei depuratori che già insistono sul nostro sistema, però anche tante azioni sulle sponde del Tevere basate su processi naturali che permettano il raggiungimento di una migliore qualità delle acque.
5: Cosa significa avere una città come Roma, ma anche Torino, Firenze, con il fiume balneabile?
19: Delle ricadute sicuramente da un punto di vista sociale, il fatto che la popolazione possa usufruire di questo bene, ma soprattutto anche da un punto di vista naturalistico e ecologico.
5: Eleonora Belviso, GR1.
2: Cinema ora con il Festival di Cannes, applausi per i film in concorso e discussioni etiche aperte da Fjord di Christian Mungiu. La serata però è stata per il grande cinema italiano del passato, con la premiere del restauro di Metti una sera a cena, accompagnato in sala, come ci racconta la nostra inviata, da Dario Argento che lo scrisse.
20: Contento perché ero un ragazzino, avevo scritto C'era una volta di West. Sergio Leone mi consigliò a Padrone Griffi e lavorammo a casa sua.
5: Dario Argento ricorda così il suo lavoro per Metti una sera a cena di Giuseppe Padrone Griffi, che 57 anni fa veniva presentato in concorso a Cannes ed è tornato ora restaurato dal Centro Sperimentale. Il maestro dell'horror nella sua vita precedente di sceneggiatore, proprio nel giorno di Air Private Hell, incubo inquietante di Nicholas Winding Refn, decisamente più realistico, Fjord, bella prova di Christian Mungiu su set norvegese. 5 bambini vengono tolti contro la loro volontà ad una coppia, Renate Resve e Sebastian Stan, sui quali pesa l'accusa di averli picchiati. Film che pone domande e rimanda per le risposte alla discussione fuori dal cinema.
3: E oggi in concorso arrivano Almodovar e Zyagintev e sono in arrivo le star per l'evento Amfar di giovedì, già avvistata sulla Montée de Marche una scintillante Sharon Stone, Khan, Miriam Mauti, GR1.
2: Dopo l'esperienza Eurovision nel ruolo di commentatrice insieme a Gabriele Corsi, Elettra Lamborghini torna alla musica con un nuovo singolo. Dico a bassa voce tu ancora. Si intitola Bam Bam Bambina ed arriverà nelle radio e sulle piattaforme digitali venerdì. Il brano dai ritmi latini e caraibici si candida a diventare uno dei tormentoni dell'estate, un inno alla libertà di essere come si vuole, forse imperfetti ma indipendenti. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento d'edizione Massimo Cecchini, regia Fabio Cardinali e Giovanni Leporale, tra poco la pagina sportiva, da Giorgio Schiavoni, l'augurio di una buona notte.
1: GR1 Sport.
0: Bentrovati da Manuela Collazzo, calcio, tennis e basket nella nostra pagina, la Serie A e gli ultimi verdetti ancora da emettere tra corsa per l'Europa e lotta salvezza. Tutte domenica alle 20:45 le gare decisive. Milan e Roma, non lontane dall'obiettivo Champions, sfideranno rispettivamente il Cagliari in casa, Cagliari già salvo, e il Verona fuori, Verona già retrocesso. La Juventus, che nel frattempo si interroga sul futuro, avrà il derby, il Como giocherà sul campo della Cremonese che deve salvarsi. Sfida chiave per la salvezza anche quella del Lecce che ospiterà il Genoa. In Premier League, vittoria dell'Arsenal 1-0 interno sul Burnley, Arsenal che si avvicina al titolo e ora più 5 sul City, che nei prossimi giorni potrebbe rendere ufficiale la separazione da Guardiola a fine stagione. Verso i mondiali, convocati del Brasile di Ancelotti, c'è Neymar, scelta non scontata e fino all'ultimo in dubbio. Tra i protagonisti del nostro campionato ci sono Wesley e Bremer. Tennis, giorni di riposo per Sinner, il cui prossimo obiettivo è Roland Garros, l'unico slam che ancora manca al numero uno del mondo. I numeri degli internazionali da record. Quale la soddisfazione maggiore per la federazione? Lo abbiamo chiesto al presidente Angelo Binaghi.
21: La più importante, quella per la quale abbiamo lavorato tanti anni, la vittoria di 3 giocatori italiani, dopo che lo scorso anno c'erano state 3 giocatrici italiane che avevano vinto lo stesso torneo, nella manifestazione che noi abbiamo risollevato dalle ceneri in questi 20 anni e che vogliamo far diventare ancora più grande.
22: Cosa è rimasto nel cassetto di Angelo Binaghi? Perché in pratica è arrivato praticamente tutto, c'è rimasto qualcosa dentro nel cassetto dei desideri?
21: 2 cose, il Roland Garros, perché così abbiamo vinto tutto anche con i maschi, anche se io rispetto a Sinner l'ho già vinto con la Schiavone, quindi è lui che deve cercare di colmare questo. E poi c'è rimasto il sogno che ci lascino in pace e ci facciano lavorare, vediamo se ci riusciamo.
22: Il trionfo di Sinner, quello del doppio, ma il successo più importante qual è stato, oltre a quello sul campo?
21: E il successo più importante è stato quello dell'ultimo momento, non era previsto, riuscire a convincere il presidente Mattarella ad entrare in campo e premiare Jannik Sinner. Quella è la mia vittoria.
22: Emilio Mancuso, GR1.
0: Basket, il punto sui playoff scudetto dopo Milano, Reggio Emilia e Brescia Trieste.
23: Milano 2-0 su Reggio Emilia, Brescia e Trieste 1-1. Questi verdetti di gara 2 dei quarti che hanno indirizzato una serie e riequilibrato l'altra. Milano ha bissato al Forum il successo su Reggio Emilia, 77-65 il finale di una gara che l'Olimpia ha sempre condotto raggiungendo anche 14 punti di vantaggio, ma che ha rischiato di complicarsi nel finale quando la Una Hotels si è portata sul -2. 2 triple dell'MVP del campionato Armani Brooks hanno ricacciato definitivamente indietro Reggio Emilia, che ha pagato anche a carissimo prezzo le 18 palle perse. Altro elemento decisivo, la difesa di Milano guidata da un Bolmaro esemplare. Miglior marcatore Schiltz, che ha ripetuto i 19 punti di gara 1. Ora la serie si sposta a Reggio Emilia giovedì per gara 3. Se Milano allunga, Brescia pareggia con Trieste vincendo 90-82. Ora le due squadre si daranno battaglia a Trieste giovedì in gara 3 e sabato in gara 4. Oggi gara 2 tra Bologna e Trento e tra Venezia e Tortona. Da Milano Massimo Barchesi, GR1.
0: Mezzanotte 23, grazie, buon ascolto su Rai Radio 1.

0: Clementino con Children, mezzanotte e 26, cominciamo Robertino. Con i bambini.
1: Robertino.
0: Più o meno siamo lì, insomma. Sì. Cioè, cominciamo con i bambini, cominciamo bene.
1: Sì.
0: A quest'ora dormo, vabbè.
1: Direi. Spero per i genitori.
0: Sì, soprattutto per quelli che hanno bambini piccoli, che sognano una bella notte di filato di 6-7 ore di sonno. Ma chi ci ascolta difficilmente avrà la prospettiva di dormire, probabilmente c'è della strada da fare, delle merci da consegnare, c'è un punto da raggiungere entro magari l'alba, no?
1: Noi siamo qui.
0: Tu sarai qui soprattutto.
1: Io sì.
0: Sarai qui questa notte, accompagnerai il viaggio nei nostri amici radioascoltori. Che succederà? Che succede la notte, Giusy?
1: È un momento così particolare, guarda, a me piace tanto. C'è un rapporto più autentico con gli ascoltatori.
0: Sono veri?
1: Questa è l'impressione, bella musica. Tutto un po' rallentato, però presente, quindi insomma è tutta un'altra atmosfera chiaramente rispetto
0: anche
1: al
0: qui
1: giorno.
0: Il centro Rai Saxa Rubra è completamente diverso.
1: Si svuota.
0: Non c'è un'anima,
1: direi.
0: Qualcuno c'è, nel
1: qualcuno
0: senso
1: sì,
0: che ci
1: qualcuno
0: siamo
1: sì.
0: Noi c'era News 24,
1: noi
0: tutta la notte sarà in diretta, però insomma ovviamente poi la mattina all'alba dalle 5:30 cominciano ad arrivare insomma le centinaia di persone che poi lavoreranno tutto il giorno verso questi studi, questa palazzina dell'informazione, questa città dell'informazione.
1: Bello lo spaccato che hai fatto, che hai dato di questo luogo. Chi non lo conosce si è fatto una bella idea, penso.
0: Sì, poi magari ci facciamo una passeggiata insieme con gli ascoltatori. Seguite i nostri social, perché lì insomma ci sono delle immagini.
1: Come no.
0: Che raccontano un po' questi nostri studi. Allora, Giusy, ti lascio alla notte, ci sarà Pino Itri in console, quindi vi lasciamo fino alle 5:30.
1: Sì, buonanotte.
0: Buon viaggio a Giusy Panara. Per quello che riguarda invece la viabilità, il tratto chiuso è un termine che troverete anche nella conduzione di Giusy per tutta la notte, perché sono veramente molti questa notte i tratti chiusi per lavori, chiusure già previste ovviamente per lavori. Vi accenno alcuni tratti interessati: è chiusa la 1 tra Terre di Canossa Campeggine e Parma direzione nord Milano, è chiusa la 14 tra Imola e Faenza verso sud Ancona, tra Cesena Nord e Forlì direzione nord Bologna, è chiusa la 22 tra Bolzano Sud e Bolzano Nord verso il Brennero e tra Mantova Sud e Mantova Nord sempre direzione nord per lavori. Chiusa la Complanare Firenze Nord tra la 1 e Firenze Nord verso Pisa, chiusa fino alle 6 di questa mattina, mentre in A1 abbiamo code per lavori tra Fabbro e Chiusi direzione nord Firenze. Attenzione, ora la 1 è anche chiusa tra Calenzano e la 11 in direzione sud Roma, riapertura prevista per le 6 di domani mattina. Le altre chiusure tra poco le ascolterete appunto dalla voce di Giusy Panara. Da Daniele Di Noia e Roberto Fragomeno, grazie per l'ascolto, buonanotte, buon viaggio, a domani.
2: La notte in viaggio con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Si preannuncia senz'altro uno dei tormentoni dell'estate 2026, la testa gira, Fred De Palma, 00:33, eccoci nello studio della notte, Giusy Panara e Pino Itri a tenervi compagnia, a tenervi informati per tutta la notte e a farvi sicuramente ascoltare buona musica. I vostri messaggi già stanno arrivando al 348-103-1010. Allora, sono tante, come accennava Roberto, le chiusure questa notte, ve le daremo tutte ma con calma. Parto dalla zona di Napoli, dalla Napoli-Salerno, tra Angri e Angri Sud verso Salerno, tratto chiuso, Napoli tangenziale, tra la fine della tangenziale e Capodimonte verso Pozzuoli, tratto chiuso, chiuso lo svincolo di Capodichino in entrata e in uscita, è chiusa l'entrata di Viale Maddalena verso Pozzuoli, è chiusa l'entrata di Corso Malta verso Pozzuoli, tratto chiuso tra Capodimonte e Corso Malta verso la diramazione Capodichino, chiusa l'entrata di Capodimonte verso la diramazione Capodichino, chiusa l'entrata di Arenella in entrambe le direzioni. Andiamo anche sulla 16, la Napoli-Canosa, tratto chiuso tra Candela e Cerignola Ovest verso Canosa, tratto chiuso tra Candela e Lacedonia verso Napoli, mentre sulla 14, tratto chiuso tra Bitonto e Molfetta direzione Pescara, diramazione Capodichino, tratto chiuso tra Capodichino e l'inizio della tangenziale di Napoli in carreggiata ovest verso la tangenziale.
1: Gabriele, il pacco è amoroso!

Anna Ozza, Donna con te, parliamo di Fiorello, è stato protagonista insieme ad Aldo Grasso proprio l'altro giorno a Torino di una bellissima conversazione anche molto spiritosa, insomma poi c'è stata una interlocuzione con la persona che si esprimeva nella lingua dei segni, c'è stato insomma un battibecco da questo punto di vista molto molto spiritoso.

E sulla Pennicanza invece c'è stato un po' di preoccupazione per i fan, perché oggi, no, anzi ieri, lunedì, non è andata in onda su Radio 2 e su Rai Play. I fan preoccupati hanno scritto messaggi sui social del programma e del conduttore, ma il giallo è durato poco, perché sull'account ufficiale della trasmissione è apparso un messaggio chiarificatore ripostato anche da Fiorello: oggi la Pennicanza non è andata in onda per via dello sciopero generale, la scioperanza, torniamo domani. Fra l'altro il programma di Fiorello non è stato l'unico a incappare nello sciopero dei tecnici della radiofonia, anche altri programmi non sono andati in onda, come Il ruggito del coniglio, altro caposaldo della radiofonia italiana, della RAI, e quindi insomma il mistero è stato svelato subito. Allora torniamo ancora in strada, eravamo nella zona di Napoli, adesso siamo in autosole ancora all'altezza del nodo A1 Villa Literno Pomigliano, che è chiuso in direzione sud da Roma, sul tratto urbano della 24, tratto chiuso per lavori tra la tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo, e tra Portonaccio e la tangenziale est. Tratto chiuso anche sulla Roma Teramo, tra San Gabriele Colledare e da Sergi verso Roma, e sempre in A24 è chiuso l'innesto A1 in carreggiata est, sia verso est che verso ovest. La chiusura naturalmente dovuta a lavori, è chiuso il nodo verso Firenze per lavori. In alternativa verso Firenze si può utilizzare il grande raccordo anulare e rientrare in A1 percorrendo la diramazione Roma Nord.

Audio 2 alle 20 e in realtà mancano 6 minuti proprio in questo istante all'una di questo martedì 19 maggio 2026. Allora approfittiamo per darvi ancora qualche notizia prima di dare la linea poi a Radio 1 per seguire insieme le notizie del giornale radio. Allora sulla 11 la Firenze Pisa Nord tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme verso Firenze tratto chiuso. In A12 chiuso lo svincolo di Cerveteri in entrata e in uscita, è chiusa anche l'entrata di Colle Salvetti in direzione di Rosignano. Andiamo anche in A14, tratto chiuso tra Grotta a Mare e San Benedetto in entrambe le direzioni, è chiuso anche lo svincolo di Ancona Nord in entrata e in uscita e quello di Rimini Nord in entrata e in uscita, è chiusa anche l'uscita di Valle Rubicone per le provenienze da Ancona. Con Planare Firenze Nord, il bivio A1 con Planare, tra il bivio A1 con Planare Firenze Nord e l'ingresso di Firenze Nord in direzione sud verso la Firenze Nord Pisa, il tratto è chiuso per lavori. Tra poco il GR1.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Trump annuncia di aver sospeso un attacco contro l'Iran programmato per le prossime ore, richiesto dai paesi del Golfo. Sono in corso negoziati seri, fa sapere il presidente americano, che però avverte: siamo pronti a sferrare un assalto su vasta scala nel caso in cui non si arrivi a un accordo. Parole che arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta di Teheran, giudicata insufficiente dalla Casa Bianca, in particolare per quanto riguarda il programma nucleare. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, le imbarcazioni sono state bloccate al largo di Cipro, decine gli attivisti fermati, tra loro 12 dei 35 italiani che partecipavano alla missione. Molti sono stati trasferiti su una nave diretta nel porto israeliano di Ashdod. Faceva parte della spedizione anche il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. Proteste dal centro-sinistra. La segretaria PD Schlein denuncia l'ennesimo atto di pirateria in acque internazionali da parte di Tel Aviv. Mentre si muove il governo con il ministro degli esteri Tajani, che ha chiesto il rilascio immediato degli italiani. Sparatoria nel centro islamico di San Diego in California, che ospita la moschea più grande della contea. Almeno 3 le vittime, tra cui una guardia della sicurezza. 2 assalitori, un 17enne e un 19enne, sono stati trovati morti all'interno di un'auto dove sono stati rinvenuti anche messaggi di odio contro l'Islam. Secondo la polizia, uno dei 2 avrebbe rubato l'arma ai genitori e avrebbe lasciato un biglietto d'addio. Dalle indagini sembra che si siano suicidati. Salvi gli alunni della scuola islamica. Parla dal carcere il Cudri, l'uomo che ha travolto e poi aggredito con un coltello cittadini inermi a Modena, ferendone 8 prima di essere bloccato. Sapevo che quel giorno sarei morto, bisogno che qualcuno mi capisca, ha detto al suo avvocato, intenzionato a chiedere una perizia psichiatrica. E dalle indagini spuntano alcune sue mail di 5 anni fa con frasi rabbiose contro l'Università di Modena e i cristiani. Calcio, playoff di Serie B, stasera il ritorno della prima semifinale, Monza-Juve Stabia finita 2-2 all'andata, domani il ritorno della seconda, Palermo-Catanzaro terminata 3-0 per i calabresi all'andata. E tutto, ora c'è la notte di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio. Superstar.

Fate of the Nation Industry, questa è la notte in viaggio di Raiso Radio a 1:07 di martedì 19 maggio 2026, di nuovo insieme dopo l'appuntamento con l'informazione e le notizie del GR1. Pino Itri e Giusy Panara con voi e subito in strada, perché davvero le notizie non mancano questa notte, sono tantissime le chiusure, quindi a beneficio di chi sta lavorando in strada e deve viaggiare ve le diamo tutte. Parto dalla 1, qui è chiusa l'entrata di Ferentino verso Napoli, chiuso lo svincolo di Orte in entrata e in uscita, chiuso lo svincolo di Firenze in Pruneta in entrata e in uscita. Tratto chiuso tra Calenzano e il bivio con Planare Firenze Nord a 11 verso Roma. Andiamo anche sulla strada statale 16 Adriatica, qui è chiuso il nodo statale 16 di Ramazione per Ravenna in direzione nord. Sulla Bologna-Padova, tratto chiuso tra la A4 e Padova Industriale verso Bologna, chiuso anche lo svincolo di Rovigo in entrata e in uscita. Tratto chiuso tra Ferrara Sud e Ferrara Nord direzione Padova. Tratto chiuso anche sulla 23, la Palmanova Tarvisio, tra Udine Nord e Udine Sud in direzione sud, e sulla 27 tra lo svincolo di Belluno e Fadalto verso Venezia. Sulla 22 del Brennero altre chiusure: l'uscita di Reggio Lorolo da Modena, tratto chiuso poi tra Mantova Sud e Mantova Nord verso il Brennero, tratto chiuso tra Bolzano Sud e Bolzano Nord direzione Brennero, chiuso anche lo svincolo di Bressanone in entrata e in uscita.

1:15 minuti, parliamo dello storico palazzo Teatro delle Vittorie, il teatro della RAI, e il Ministero della Cultura comunica il proprio interesse, oltre che per il Teatro delle Vittorie a Roma, anche per il Palazzo Labia a Venezia, con l'obiettivo di valutare percorsi di valorizzazione culturale dei due immobili di particolare rilievo storico e artistico. Nell'ambito delle attività istituzionali e in occasione della visita alla Biennale di Venezia, il 21 maggio è previsto un sopralluogo del Ministro della Cultura Giuli presso la sede di Palazzo Labia, questo comunica il MIC in una nota. Ministero della Cultura che però appunto è interessato anche al nostro Teatro delle Vittorie, il Teatro delle Vittorie a Roma, che è della RAI. Dunque torniamo ancora ancora in strada, abbiamo detto della 22, riparto dalla Complanare di Bologna, tratto chiuso tra lo svincolo 10 zona industriale Roveri e lo svincolo 8 bis Granarolo Cab in direzione nord, e chiuso anche il raccordo a 13 Bologna Padova verso sud, lo svincolo 4 bis aeroporto Marconi in entrata e in uscita. Diramazione per Ravenna, chiusa l'uscita di Cotignola da Ravenna e chiuso anche l'innesto a 14 in direzione nord da Ravenna. Sull'Adriatica, tratto chiuso tra Cesena Nord e Forlì verso Bologna, tra Imola e Faenza verso Ancona, mentre in Autosole, tratto chiuso tra Terre di Canossa Campeggine e Parma, direzione Milano. Sulla A12, tratto chiuso tra Recco e Rapallo in direzione Livorno, tratto chiuso tra Genova Nervi e Genova Est, direzione Genova.

0: fuoco d'artificio.
1: Achille Lauro, perdutamente, parliamo di Cinecittà, questo luogo magico che è stato celebrato a Cannes in anteprima all'Italian Pavilion del Festival di Cannes, questo progetto girato a Cinecittà, film diretto da Roland Seiko, David di Donatello per Anisia la nave, Nastro d'argento per La macchina delle immagini di Alfredo C, che nel 2027 racconterà i primi 90 anni di Cinecittà, i mitici studi cinematografici italiani fondati a Roma nel 1937. Una città del cinema dove sono stati realizzati oltre 3.000 film e che per 50 volte con titoli girati dentro le sue mura ha vinto l'Oscar. Pensate, 50 volte. Decine di registi tra i più importanti della settima arte, divi, artisti e grandi artigiani e le maestranze hanno non solo lavorato a Cinecittà ma l'hanno vissuta e fatta grande. Per il presidente di Cinecittà Antonio Saccone, Cinecittà ha accompagnato la crescita e le trasformazioni della nostra democrazia, è uno specchio del paese, ha donato e dona immaginario a tutto il mondo. È un progetto che ho desiderato fortemente perché Cinecittà non ha eguali nel pianeta, è un'idea immediata che si associa al cinema più bello e spettacolare, ai più grandi nomi della regia, al divismo, al posto di lavoro dei grandi geni dell'artigianato cinematografico, gli scenografi, costumisti, direttori della fotografia, i maestri della tecnica, è un avamposto tecnologico. Aggiunge Emanuela Cacciamani, amministratore delegato di Cinecittà. Cinecittà non è soltanto un complesso di teatri di posa, ma è una città vera con le sue mura di cinta, i suoi viali, i pini, i bar, le botteghe degli artigiani, i teatri, i suoi abitanti illustri e quelli anonimi. E come le città vere, anche Cinecittà ha avuto una fondazione, una crescita, stagioni di splendore, crisi, trasformazioni continue e continue ricostruzioni, spiega il regista Roland Seiko. Il documentario entrerà in questa città per raccontarla dall'interno attraverso le riprese di oggi, i materiali d'archivio e le testimonianze di chi, registi, attori, produttori, professionisti italiani ed internazionali, l'ha abitata, attraversata, costruita, facendone una capitale dell'immaginario. Davvero molto interessante e affascinante questo progetto girato a Cinecittà che nel 2027 racconterà appunto i primi 90 anni di Cinecittà.

0: Hey mamma, Black Eyed Peas, riprendiamo il nostro viaggio dal raccordo a 10 e 6 perché è chiuso l'innesto a 6 Torino-Savona sia verso est che verso ovest, in A10 tratto chiuso tra la 26 ed Arenzano verso Ventimiglia, sulla 26 tratto chiuso tra Meina ed Arona verso Genova-Voltri, tratto chiuso tra la A21 e Alessandria Sud verso Genova-Voltri, tratto chiuso tra la diramazione Predosa-Bettola e Masone verso Genova-Voltri. Queste le chiusure della 26. All'1:31 su Rai Sole Radio c'è Camionisti.
1: Benvenuti a Camionisti, che torna a Roma dopo due puntate dalla Fiera di Milano, dove siamo stati per seguire il Transpotec Logitech, il salone del trasporto e della logistica, e il Next Mobility Exhibition dedicato al trasporto pubblico. Due settori fondamentali che movimentano persone e merci. Vi do un dato relativo al trasporto merci, un dato fornito dall'osservatorio Contract Logistics. Nel 2025, l'anno scorso, il mercato italiano della logistica conto terzi ha raggiunto un valore di 110 miliardi di euro, in sviluppo costante rispetto agli anni precedenti. Questa è una crescita che va di pari passo con una grande trasformazione del settore. Parliamo di innovazione tecnologica, di transizione green, automazione, intermodalità e nuove esigenze legate alla gestione dell'ultimo miglio. Al Transpotec però l'argomento principale per le aziende di autotrasporto e per associazioni di categoria è stato il fermo annunciato per il 25 maggio prossimo in risposta all'aumento del costo del gasolio e per spingere il governo a prendere provvedimenti più efficaci. Il viceministro alle infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi, presente al Transpotec sabato scorso, ha confermato un incontro a Palazzo Chigi fissato per il 22 maggio, venerdì prossimo, tra governo e associazioni di categoria, per venire incontro alle richieste degli autotrasportatori, un incontro a 3 giorni dalla data del fermo. Il viceministro Rixi lo ha annunciato durante uno degli eventi organizzati in fiera dalla FIAP, la Federazione Autotrasportatori Professionali, e noi proprio in fiera abbiamo intervistato Alessandro Peron, segretario generale della FIAP. Alessandro Peron, FIAP Village al Transpotec e Logitech, un grande villaggio pieno di gente che si occupa di trasporti e di logistica. Che cosa avete discusso?
2: Allora, per prima cosa è un hub di confronto e di dialogo, dove siamo riusciti a portare all'interno le istituzioni, 5 ministeri più il Parlamento Europeo hanno patrocinato, non solo il Ministero dei Trasporti, ma anche quello dell'Ambiente, del Made in Italy, del Ministero dell'Agricoltura e dell'Export, e questo è sicuramente importante in termini di vicinanza delle istituzioni. Abbiamo voluto portare le imprese di trasporto e di logistica, con ben più di 40 imprese che hanno posto insieme con noi, e soprattutto poi chi compra i servizi di trasporto e logistica. Ci sono stati moltissimi committenti coinvolti in tutti i panel, ma soprattutto anche la rappresentanza del mondo della committenza, per cui da partire dal mondo agroalimentare con la Coldiretti, delle piccole e medie industrie con FAPI e con la Compagnia delle Opere, per cui abbiamo cercato di costruire un momento di confronto e di dialogo, e da lì abbiamo parlato veramente di tante cose, da quello che è la competitività del sistema paese, dall'agroalimentare, dall'export, da quello che può essere il problema dei territori, da tutto il tema della normativa europea. Devo dire che c'era un unico comune denominatore su tutto questo: c'è sempre più la consapevolezza che la logistica non è più un affare dei ministeri dei trasporti, ma la logistica è una questione interministeriale, ma soprattutto è una questione di sviluppo economico del paese. E un po' tutti hanno richiamato l'attenzione delle istituzioni a far sì che ci sia veramente una visione industriale della logistica e non più lasciata solo come un servizio ancillare al mondo economico. E questo penso sia un risultato importante.
1: Parliamo allora del mondo istituzionale, dei tanti ministeri che sono stati coinvolti e anche del momento abbastanza difficile che vivono le aziende di autotrasporto. Con questo fermo che è stato annunciato e che forse si farà, il Ministero cosa dice?
2: Per prima cosa devo comunque ringraziare la vicinanza del governo e anche del Parlamento. Abbiamo avuto moltissimi rappresentanti della politica presenti al FIAP Logistics Village, non ultimo nell'ultima giornata il vice ministro Rixi e il ministro Pichetto Frattin. Poi, cosa molto importante, è arrivata anche la convocazione a Chigi per il 22 maggio maggio alle 17.30 proprio per discutere del problema del caro gasolio. E questo tra l'altro è una cosa importante per due motivi. Uno, perché dopo tanti anni il mondo dell'autotrasporto torna a Palazzo Chigi, e questo è un messaggio soprattutto importante arrivato durante la fiera, per cui vuol dire che il governo, anche se non completamente vicino, comunque ha compreso che questo settore ha bisogno di essere non solo compreso ma anche di sentirsi vicino l'esecutivo.
1: Ci fermiamo per un po' di musica e aggiornamenti sul traffico. Nella seconda parte di Camionisti continueremo a parlare con Alessandro Peroni.

0: Bentornati all'ascolto di Camionisti, di nuovo con Alessandro Peron, segretario generale della FIAP, la Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali, che abbiamo intervistato sabato scorso a Milano durante il Transpotech Logitech.
1: Un settore per essere ascoltato deve essere anche forte e strutturato. Negli ultimi 10 anni si sono perse quasi 20.000 piccole mini aziende di autotrasporto, i padroncini. E questa è una tendenza che continuerà. Ci troveremo ad avere aziende di autotrasporto sempre più grandi e strutturate e i padroncini scompariranno. È un bene o un male?
2: Oggi noi vediamo quello che è la globalizzazione. È vero che noi siamo abituati in Italia, in un paese fatto di micro, piccole imprese che sono competitive, ma sono imprese artigiane o non che producono delle eccellenze. La logistica non può essere artigiana, la logistica è industriale, perché la logistica deve dare efficienza, deve accompagnare i prodotti in giro per il mondo. Questo non vuol dire che il padroncino non troverà spazio, può trovare spazio all'interno di aziende più strutturate che, come dico spesso, devono fare da mamma chioccia, devono integrarli all'interno dei loro sistemi. È chiaro che però non possiamo vedere il padroncino come l'anello debole dove scaricare le inefficienze o i costi che non vuole pagare la committenza e non vuole accollarsi il primo vettore per scaricarlo sul padroncino. Ora questo no, per cui non so se sarà la fine o no. Sicuramente la logistica deve vedere e ha bisogno di aziende sempre più strutturate e sempre più organizzate.
1: Alessandro Peron, che cosa pensa dell'offerta dell'albo dell'autotrasporto di dare 15.000 euro ai padroncini che chiuderanno l'azienda?
2: Per prima cosa era un test e come tutti i test possiamo discutere se bene o male. Io posso dire che l'altro giorno ho avuto un feedback e sono arrivate più di 250 domande, per cui non sarà possibile pagare tutti, dovremo trovare degli altri fondi. Allora se questo è il risultato vuol dire che la via è giusta. Non mi metto lì a discutere, noi dobbiamo guardare in faccia la realtà. Ci sono persone che forse a fare i dipendenti o lavorare come autista possono guadagnare di più di fare il padroncino e per le loro famiglie, per la loro sostenibilità è giusto fare questo.
1: Lei ha parlato di 3 elementi che si interfacciano con l'autotrasporto e la logistica: il governo, le istituzioni, gli autotrasportatori stessi, i committenti. Passiamo a questo terzo punto, perché i committenti sono fondamentali, sono i clienti, quelli che danno i soldi all'autotrasporto e alla logistica. Quanto riescono a collaborare e non a essere in contrasto con le aziende di autotrasporto?
2: È un cambiamento culturale complesso, sicuramente non è facile, ma soprattutto le piccole e medie imprese si stanno rendendo conto che la logistica per loro è strategica, è fondamentale. Manca una cultura anche sulla committenza dell'importanza della logistica. Si stanno avvicinando troppo lentamente per un mondo che sta cambiando velocemente e che ha bisogno di nuovi canali di distribuzione. Quello che però è emerso nei 4 giorni è una cosa importante. Non possiamo lasciare alle istituzioni il compito di normare ogni singolo rapporto tra chi compra e chi vende trasporti di logistica. Devono essere gli attori a capire

0: che devono fare squadra, devono stare insieme, devono creare dei modelli organizzativi e contrattuali che permettano un ecosistema virtuoso e che permettano a entrambi gli attori di fare business, di guadagnare e di crescere.
1: Ci sono due elementi economici importantissimi, uno il costo del gasolio, l'altro invece è quanto prendono le aziende di autotrasporto per trasportare. Alcune sono sotto costo perché cercano di galleggiare, altre sono sotto costo perché stranamente non hanno bisogno di guadagnare. Come si può analizzare questa seconda parte, piccolissima per fortuna ma molto pericolosa?
0: Qui ha colto sul segno, questo è il compito importante delle istituzioni, perseverare nei controlli e costruire un mercato che possa competere in maniera leale. Qui non può far nulla il mondo dell'autotrasporto, il mondo della committenza, deve essere le istituzioni che in maniera strategica devono colpire chi lavora in maniera irregolare, perché questo è sicuramente il male di questo settore.
1: Alessandro Peron, segretario generale della FIAP, grazie e buon lavoro.
0: Grazie e buon lavoro a tutti quanti.
2: Camionisti per oggi si ferma qui, io vi ricordo il 351-525-8281 per i vostri messaggi vocali e vi ricordo che potete ascoltare Isoradio in diretta streaming e riascoltare tutte le nostre puntate su Rai Play Sound. Da Paolo Barilari, grazie per l'ascolto, un saluto, buona strada e ci sentiamo domani.

Elton John nella notte in viaggio di Rai su Radio Believe, 1:47. Allora ancora qualche notizia, riparto dalla 1 perché qui c'è una deviazione per lavori all'uscita di San Giuliano da Milano, e poi è chiuso il bivio 1 fine Complanare Piacenza in direzione nord da Bologna. Raccordo Piacenza Sud a 21, qui è chiusa l'entrata di Piacenza Sud in entrambe le direzioni. Sulla Torino Trieste l'innesto a 26 dei trafori verso est è chiuso per lavori, e poi è chiuso anche il bivio a 4 tangenziale nord di Milano in direzione est. È chiuso allacciamento a 4 a 58 in carreggiata ovest, sulla A5 tratto chiuso tra l'autoporto e la Osta Ovest verso il Monte Bianco, tra Osta Ovest e la statale 26 dir verso il Monte Bianco, l'entrata di Aosta Ovest in direzione del Monte Bianco. Sulla Milano-Genova tratto chiuso tra Genova Ovest e la 12 verso Milano, sulla Milano-Varese è chiuso lo svincolo di Fiera Milano in direzione nord e in direzione sud, e poi il tratto chiuso è quello che va da Legnano fino a Gallarate verso Varese, tra Castellanza e Legnano verso Milano è chiusa anche l'entrata di Gallarate in direzione di Milano. Queste le chiusure per la Milano-Varese. Tra poco l'appuntamento con l'informazione, seguiremo insieme le notizie del GR1 delle 2, ci ritroveremo subito dopo.

0: Ore 2.
1: Rai Isoradio.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La guerra in Medio Oriente, mentre proseguono i negoziati con l'Iran, Donald Trump ha ribadito poco fa che gli Stati Uniti sarebbero soddisfatti se potessero raggiungere un accordo che impedisca a Teheran di ottenere un'arma nucleare, e questo dopo aver affermato di aver posticipato l'imminente ripresa degli attacchi. La corrispondente.
4: Con un post sul suo social Truth, Donald Trump annuncia di aver sospeso il pianificato attacco all'Iran in programma oggi su richiesta dell'emiro del Qatar, del principe ereditario dell'Arabia Saudita e del presidente degli Emirati Arabi Uniti. Sono in corso negoziati seri, scrive Trump, e secondo loro sarà raggiunto un accordo accettabile anche per gli Stati Uniti. Ma avverte Trump, restiamo pronti a procedere con un attacco su larga scala contro l'Iran nell'eventualità in cui non si trovi l'accordo. Prima di questo annuncio Trump aveva detto al New York Post di non essere aperto a concessioni nei confronti di Teheran, aggiungendo: l'Iran sa cosa accadrà a breve. E il sito Axios aveva scritto che la Casa Bianca non riteneva sufficiente la nuova proposta inviata dall'Iran tramite il Pakistan. Trump aveva anche convocato per oggi una riunione nella Situation Room per discutere con il suo team della sicurezza nazionale delle opzioni militari. Ora la decisione di sospendere un attacco che, rivela Trump, era già stato pianificato per oggi, per dare ancora un'opportunità alla diplomazia. Da New York, Laura Pepe, GR1.